0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Fantasia in Do minore K475. Pianista Alexander Lonquich.
1: Francis Poulenc, sonata per pianoforte a quattro mani. Anno di composizione 1918. Prélude modéré, rustique, naïf et lent, finale très vite. Katia e Mariella Beck, pianiste.

0: Il duo pianistico delle sorelle Katia e Marielle Beck ha eseguito di Francis Poulenc la sonata per pianoforte a quattro mani.
1: Joseph Strauss, Vienna, 20 agosto 1827, 22 luglio 1870. Sphären Klänge. Armonie celesti, Walzer, opera 235, orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.

Di Josef Strauss avete ascoltato Sphärenklänge, Armonie Celesti, Walzer Opera 235. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.

Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra. Pastime with good company a due voci e strumenti. Ensemble für alte Musik Zürich.

0: Di Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra, abbiamo ascoltato Pastime with Good Company a due voci e strumenti, Ensemble für alte Musik Zürich.
1: Georg Friedrich Händel, concerto per organo, archi e basso continuo in fa maggiore, opera 4, numero 4. Allegro, andante, adagio, allegro. Complesso strumentale La Divina Armonia, organista e direttore Lorenzo Ghielmi.

0: Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Concerto per organo, archi e basso continuo in fa maggiore, opera 4, numero 4. Complesso strumentale La Divina Armonia. Organista e direttore Lorenzo Ghielmi.
1: Luigi Cherubini. Quartetto per archi numero 1 in mi bemolle maggiore. Adagio allegro agitato. Larghetto sans lenteur. Scherzo, allegretto moderato. Finale, allegro assai. Quartetto Melos di Stoccarda. Wilhelm Melcher e Gerhard Voss, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buck, violoncello.

Di Luigi Cherubini avete ascoltato Quartetto per archi numero 1 in Mi bemolle maggiore, Quartetto Melos di Stoccarda, Wilhelm Melcher e Gerard Voss violini, Hermann Voss viola, Peter Buck violoncello.

Rai Radio 3 Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 19 in fa maggiore per pianoforte e orchestra, Kekel 459. Cadenze di Mozart. Allegro, allegretto, allegro assai. Francesco Piemontesi pianoforte, Scottish Chamber Orchestra, Andrew Mains direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 19 in fa maggiore per pianoforte e orchestra, Kekel 459, cadenze di Mozart. Francesco Piemontesi, pianoforte. Scottish Chamber Orchestra, Andrew Mains, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace, presto. Adagio molto e cantabile, andante moderato. Finale, presto, allegro assai. Con soli e coro sull'ode An die Freude di Friedrich von Schiller. Anna Samuel, soprano. Waltraud Meyer, mezzo soprano. Peter Seifert, tenore. Wolfgang Koch, basso. West Eastern Divan Orchestra ed ensemble vocale del Duomo di Colonia, diretti da Daniel Barenboim. Maestro del coro Eberhard Metternich.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125, corale. Anna Samuel, soprano. Waltraud Meyer, mezzo soprano. Peter Seifert, tenore. Wolfgang Koch, basso. West Eastern Divan Orchestra ed ensemble vocale del Duomo di Colonia diretti da Daniel Barenboim. Maestro del coro Eberhard Metternich.
1: Piotr Tchaikovsky. Le stagioni. 12 pezzi per pianoforte, violino e violoncello su epigrafi liriche di vari autori. Opera 37b. Dall'originale per pianoforte. Gennaio, accanto al focolare. Febbraio, carnevale. Marzo, il canto della lodola. Aprile, bucaneve. Maggio, notte di maggio. Giugno, barcarola. Luglio, canto dei mietitori. Agosto, la messe. Settembre, la caccia. Ottobre, canto d'autunno. Novembre, troica. Dicembre, Natale. Trio Tchaikovsky. Aleksandr Brusilovsky, violino. Anatole Lieberman, violoncello. Konstantin Bogino, pianoforte.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Le stagioni, 12 pezzi per pianoforte, violino e violoncello su epigrafi liriche di vari autori, opera 37b, dall'originale per pianoforte. Trio Tchaikovsky, Aleksandr Brusilovsky, violino, Anatole Lieberman, violoncello, Konstantin Božino, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach. L'offerta musicale. Bachwerke Verzeichnis 1079. Ricercare a tre sul tema regio. Canoni diversi sul tema regio e fuga canonica in epi diapente. Canone perpetuus su tema regio. Canone a due querendo in venietis. Canone a quattro. Sonata largo, allegro. Andante, allegro. Ricercare a sei. Musica antiqua Köln, Reinhard Goebel violino, Wilbert Aseset flauto, Charles Medium viola da gamba, Henk Baumann cembalo, Ayo Bass violino.

Jeeves è magnetico. C'è in lui qualcosa che piace e ipnotizza. Per quello che ne so, non si è mai imbattuto in un rinoceronte alla carica. Ma se questa circostanza dovesse verificarsi, non dubito che l'animale, incrociando il suo sguardo, si bloccherebbe a mezza corsa, si rotolerebbe sulla schiena e starebbe lì disteso a fare le fusa con le zampe per aria. E Jeeves, in questo caso, il grande maggiordomo creato da Woodhouse al servizio di Bertie Wooster. Chi non vorrebbe averlo alle proprie dipendenze come amico e consigliere? Sono le 6:55, questo è Qui comincia. Arturo Staltri al microfono, oggi con Erica Manni in regia, con Simone D'Arrigo alla console e Federico Vizzaccaro che ha scelto le musiche e cura il programma. Vi ricordo il telefono 335-5634-296 e vi porto al cospetto di un libro che parla in effetti proprio di una domestica, di una donna che a una certa età, un'età abbastanza avanzata, decide di cambiare completamente vita, di fare la domestica. Il libro è Io sono Adele, di Xaba della Zorza, la quale aveva già pianificato da ragazzina di che avrebbe fatto la scrittrice, ma in realtà poi ha vissuto in Francia, si è occupata di marketing, ha scritto di cucina, di buone maniere, e poi finalmente eccola con due libri, La governante e questo Io sono Adele, che esce per Marsilio Romanzi, che parla proprio di questa persona, di Adele Casagrande, che ha 60 anni, un passato di cui non vuole parlare, un lavoro tutto nuovo. Da Milano si è trasferita in Provenza, a Villeneuve-les-Avignon, come governante in una casa privata e lì praticamente sta non solo facendo il suo lavoro, ma ricucendo i pezzi di una famiglia che non è la sua, ma anche fare i conti, come leggiamo, con i motivi che l'hanno spinta a tagliare di netto con la vita precedente. E proprio c'è un capitolo in cui lei dice: ho 60 anni, non posso dire di essere né giovane né vecchia, per la prima volta mi sento a posto con me stessa, i miei figli sono adulti e indipendenti, mio marito è occupato nella sua carriera, io ho deciso di ricominciare da capo. Nella vita di una donna è un dato di fatto che spesso il matrimonio sia sopravvalutato, mentre i lavori di casa subiscono la sorte contraria, una sottovalutazione che si perpetua nel tempo, come la scelta di chi scelta non ha. Non serve leggere i grandi classici della letteratura per capirlo, basta osservare la vita delle nostre nonne e delle nostre madri. Due celebri domestici sono Susanna e Figaro, e qui siamo con Mozart e la sua opera Le nozze di Figaro, K492, 1786 l'anno in cui viene proposta con grande successo, la prima collaborazione con Lorenzo da Ponte, quello che il grande storico della musica Manzio Mila definiva un Casanova in minore. Beh, Mozart crea una costruzione perfetta di forme vocali e strumentali, ma delinea i personaggi dall'originale della commedia di Beaumarchais in una maniera straordinaria, con i sentimenti legati anche molto alla satira, un ambiente molto signorile, ma anche una commedia di costume. Mozart mette insieme, accanto al da Ponte, un vero e proprio, potremmo dire, così armamentario di sentimenti e di caratteri. Eccoci con Dove sono i bei momenti. Qui siamo con la contessa che guarda al passato con malinconia, interrogandoci su ciò che è stato perduto, ma senza rinunciare alla speranza. Maria Stader è il soprano, Ferenc Frischai dirige la Radio Symphony Orchestra di Berlino.

E si rimane sempre affascinati dalla capacità mozartiana, momenti di profondo lirismo delicatissimi, e poi questo umorismo, questa leggerezza, questa freschezza che appare sempre nella sua musica, anche in quest'aria dove sono i bei momenti, dalle nozze di Figaro, con Maria Stader, il soprano, e l'orchestra della Radio Sinfonica di Berlino, diretta da Ferenc Frickscheid. Di domestici parliamo, perché Io sono Adele parla proprio di Adele, che decide a 60 anni di cambiare vita e di fare la domestica in Provenza. Il libro di Xaba dalla Zorza. E beh, abbiamo parlato di Gives, prima la nostra Maria Grazia Di Lodi ci dice Gives è meglio di Passepartout. Beh, Passepartout è il domestico di Phileas Fogg nel Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne, ma Gives io credo di aver letto, non dico tutti perché ha scritto quasi 100 libri Woodhouse, ma quasi tutti. Non sono mai riuscito a trovare il primo, Grullo nel Paese delle Meraviglie, che è praticamente introvabile, almeno nella traduzione italiana. Allora lei si presenta, abbiamo già descritto il suo modo di parlare di se stessa a 60 anni, ma nell'inizio del libro lei ne ha 7, dice: mi chiamo Adele Maria Casagrande, ho 7 anni e sono l'unica bambina della scuola elementare ad avere i genitori separati e a essere esonerata dall'ora di religione. Fino a qualche mese fa abitavo con mia madre, mio padre e mia sorella in un quartiere residenziale di Milano. Avevamo un grande appartamento con un salone ampio nel quale avevo il permesso di girare con la mia piccola bicicletta. La tata viveva con noi e aveva la sua stanza e il suo bagno nella zona vicina alla cucina. Io una camera tutta mia, sempre in ordine, con il letto e l'armadio dipinti di bianco e una bella finestra affacciata sul verde. Stavo bene, non mi facevo domande e soprattutto non avevo mai pensato che quelle giornate che si ripetevano sempre uguali avrebbero potuto finire senza preavviso. Il grande giardino condominiale era proibito ai giochi dei bambini, ma popolato da gatti che potevano vagabondare indisturbati e che io osservavo dalla mia finestra al primo piano, seduta sul parquet profumato di cera, le spalle contro la mia colonna preferita, in fondo al soggiorno. E questa è Adele, appunto, da bambina. Quest'idea, no, che questa sorta di limbo durerà per sempre, ce l'hai fino a un certo punto. Mi ricordo quando adolescente cominciai a pensare: ma tutto questo finirà, poi dovrò vivere da solo, forse dovrò sposarmi. In realtà non ci ho mai pensato a sposarmi. E effettivamente poi cambia qualcosa, cambia la percezione del fatto che nella vita cambia tutto in un attimo. E allora non cambia però l'ispirazione di Schumann, già dall'838, quando scrive questi Kinderszenen. Eccolo dunque il mondo dell'infanzia raccontato in questa opera straordinaria, opera che racconta del mondo dei bambini, ma attraverso un adulto, anche attraverso le mani di un pianista adulto, non mani di un bambino. C'è sempre l'immagine di Clara presente nella fantasia di Schumann. Lui le diceva: tu mi fai spesso l'effetto di un bambino, certo ti divertirei con le tue mani meravigliose a suonare questi piccoli brani. E il più celebre, il più massacrato è questo Träumerei, perché non è difficile e quindi si insegna molto spesso, e ovviamente è un pezzo che va maturato nella sua semplicità. Esempio, Alban Berg, grande musicista, trovava una perfezione straordinaria. Noi lo ascoltiamo dalle mani di Vladimir Horowitz, Robert Schumann, Träumerei, dalle sue Kinderszenen, l'opera 15.

Che meraviglia il suono che Horowitz trae da questo Träumerei di Schumann, dalle sue Kinderszenen nell'opera 15, questa sorta di così sguardo verso l'infanzia con malinconia ma anche con tenerezza e con serenità, perché no, che in Schumann certo è una cosa piuttosto rara. Noi parliamo del libro di Xaba Dalla Zorza, Io sono Adele, che esce per Marsilio Romanzi, in cui a un certo punto, arriva Natale. O è vero, manca un po', perché dice mancano 6 settimane a Natale, dico mettendo l'acqua a scaldare nel bollitore. Fra tutti i gesti è forse quello che ripeto più spesso durante la giornata, un rituale che mi accompagna da sempre. I rituali salvano la vita, secondo me, questo lo aggiungo io. Preparo il caffè a Juliette e il tè per Alexandre. Lui beve ogni mattina una tazza di Earl Grey, aggiungendo qualche goccia di succo di limone, bergamotto o arancia, come faceva negli anni 50 Madame Duchka, la moglie russa di Jean Jumeau Lafon, dandogli l'intuizione per creare i primi blend francesi aromatizzati agli agrumi destinati a entrare nella storia. «Cosa fate per Natale di solito?» chiedo. «Niente», risponde mentre gli sistemo davanti il pancake caldi e la cocotte con la marmellata. Stiamo qui. Intendo dire, quando fate l'albero, quando si inizia a decorare la casa, i ragazzi mi guardano come se volessi interrogarli sulle tabelline. In realtà non si fa l'albero, interviene Martin. Non decoriamo la casa, Madame Colbert dice che solo i bambini credono a Babbo Natale e le decorazioni sono una perdita di tempo. Appena è finito di metterle, tocca già levarle. Non sono tanto sorpresa da una donna abituata a mangiare tutto con una sola forchetta che considera i tovaglioli di carta una comodità irrinunciabile, avrei potuto aspettarmelo. Io credo a Babbo Natale, affermo, e ho 60 anni. In che senso ci credi? Chiede Juliette. Lo sappiamo tutti che non esiste. Esiste per me, continuo, cominciando a farcire i sandwich che andranno nelle cartelle. Posso avere anche 2 biscotti al cioccolato oggi? Chiede Alexandre. Ci credo perché ci voglio credere, continuo. Ad esempio, io ci credo anche perché l'ho praticamente visto. Allora, andiamo avanti. Proprio, ecco, un'atmosfera molto sognante in questo Träumerei am Kamin, questo interludio sinfonico di Richard Strauss, dalla sua opera Intermezzo, l'opera 72, che nasce un po' per caso. Praticamente arriva un biglietto d'amore nelle sue mani, non si sa bene, lui non conosce questa donna, ma la moglie si ingelosisce molto, lui si diverte e ne trae un'opera di cui egli stesso infatti poi scrive anche il libretto, perché nessuno voleva aiutarlo in questa storia. E proprio questa opera comincia con Christine, la protagonista a Vienna, che sta parlando con la propria cameriera e si lamenta perché il marito, che è un direttore d'orchestra, quindi proprio Strauss ci si riconosce in pieno, è sempre lontano per motivi di lavoro. Qui poi si intrecciano storie anche un po' così di gelosie e di equivoci che poi verranno comunque felicemente risolti. Dunque ascoltiamone l'interludio sinfonico dall'opera 72 di Strauss con i Wiener Philharmoniker, Andre Previn, direzione.

Preludio sinfonico della sua opera Intermezzo all'opera 72, Wiener Philharmoniker André Previn, la lezione wagneriana perfettamente assimilata da Strauss e coadiuvata da questo suo grande impeto lirico e questa meravigliosa capacità di orchestrazione. Vi ricordo il libro di oggi, Zaba della Zorza, Io sono Adele. La protagonista, Adele, si stupisce ancora dei colori, esempio, dell'autunno. La fine dell'autunno regala colori meravigliosi in Provenza, così dice. Il cielo prende una tonalità particolare di azzurro che si mescola al grigio della pioggia. Il fatto che qui il tempo scorra a un ritmo più lento rispetto a quello a cui ero abituata in città mi consente di vedere cose che prima notavo solo distrattamente. Spesso le fotografavo per aggiungerle alle migliaia di immagini collezionate dentro il mio telefono, forse per testimoniare un passaggio, forse con l'illusione che un giorno, guardandole, mi avrebbero trasmesso qualcosa. Non è mai successo. Ora il mio cellulare resta da qualche parte, in camera o in cucina, per la maggior parte del tempo. E quando esco raramente mi ricordo di portarlo con me. In tasca ho un fazzoletto, gli occhiali per leggere, oppure un cioccolatino fondente che mi regala Marie, la figlia del panettiere, che al pomeriggio va ad aiutare la madre in negozio dopo la scuola. Frequenta la stessa classe di Juliette e ha quella gentilezza remissiva tipica degli adolescenti che stanno passando un brutto periodo. È stato lo stesso per me alla sua età. Le immagini che mi passano davanti agli occhi adesso non hanno più bisogno di essere fissate con uno scatto. Sono momenti che mi concedo di vivere, mi danno accesso a sensazioni che prima mi erano precluse. Quando al mattino guardo fuori dalla finestra o lavo i piatti della colazione, è come entrare in un dipinto post-impressionista. I platani hanno chiome che ondeggiano alte, la vita è incorniciata dalla luce materica costruita con pennellate dense che sono diverse a seconda del punto di osservazione. Ecco dunque la poesia che appare continuamente nella vita di Adele in questa sua scelta di cambiare completamente la sua esistenza. Ed ecco ancora l'infanzia. Siamo con Gabriel Fauré. Gabriel Fauré scrisse questa Dolly Suite dedicata alla figlia di Emma Bardac, ovvero Regina Hélène, detta Dolly. Pensate che poi la Bardac sposò Debussy, lì nacque Chouchou e Debussy le dedicò il Children's Corner. Quindi due figlie hanno avuto tutte e due delle dediche importanti da grandi artisti. Dolly è una suite per pianoforte a quattro mani, l'opera più interessante che ha scritto per questa combinazione sonora, ed ha una susseguenza di brani molto diversi. Si apre con questa Berceuse, Mi maggiore, pagina bellissima, uno schizzo freschissimo. Poi c'è questo Miau, ovviamente qui siamo con un gattino. Poi c'è il Le Jardin de Dolly, ovvero il giardino di Dolly, che torna un po' all'atmosfera della Berceuse iniziale. Siamo con il duo di Katia Labeck e Marielle Labeck in questo trittico tratto dalla Dolly Suite, opera 56 di Gabriel Fauré.

Ma come potreste senza Radio 3? Ci sarebbe un buco nella realtà, per fortuna è colmato dalla musica e dalle nostre trasmissioni, in questo cao una meraviglia. Richard Strauss, Träumerei am Kamin, questo

E questa è la musica di Gabriele Fauré, la sua Dolly Suite, l'opera 56, a quattro pianoforte a quattro mani, tre momenti, la Berceuse, Miau e poi Les Jardins de Dolly con Katia Labec e Marielle. Labec, dunque, come ci racconta un ascoltatore e ascoltatrice, i riti ci salvano, alle 6 riprende una voce di Radio 3, il mondo ricomincia nonostante tu non abbia voglia di affrontarlo. Qualcuno lo fa per te, tu gli ruzzoli dietro. Noi siamo in chiusura anche oggi, ma prima di salutarci, ricordandovi il libro di oggi, Xaba della Zorza, Io sono Adele, che esce per Marsilio Romanzi, noi ci ascoltiamo un bel pezzo di Lana Del Rey, questa artista statunitense che tanto tempo fa incise Cinnamon Girl, inserita poi in un film particolare, uscì col nome di Una di famiglia in Italia lo scorso anno, in realtà si chiama The Housemaid, parla proprio di una governante che si trova a lavorare in una famiglia con delle forti tensioni, e c'è questo momento importante con la canzone di Lana Del Rey, Cinnamon Girl. Noi quindi ci salutiamo con questo brano, vi ricordo che tra poco c'è il GR3 e poi Radio 3 Mondo, dunque da Arturo Stalter un saluto accanto a Erika Manni, a Simone D'Arrigo e a Federico Vizzaccaro, e ovviamente l'auguro di sentirvi domattina alle 6 con un nuovo libro, un libro sulla felicità che ci fa tutto sommato piuttosto bene, ma intanto ecco Cinnamon Girl.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. La guerra in Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, due morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. E non si fermano neanche i raid di Mosca, due morti, tra cui un bambino, e 11 feriti. Nella capitale russa, avvolta nel mistero, la visita del direttore della CIA Radcliffe.
4: 4 ore a Mosca, avvolte nel riservo strategico degno di uno 007. Ma il voluminoso aereo militare che ha portato in Russia il direttore della CIA Radcliffe non è certo il mezzo scelto da chi vuole passare inosservato. La sua rotta era inoltre facilmente rintracciabile. Il vero mistero è quindi il motivo del viaggio. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Radcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation temuta da Washington, o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana, o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i due paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario Vaticano Monsignor Gallagher. Questa guerra deve finire, ha detto a margine dell'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR3.
5: L'Italia è pronta a utilizzare almeno 8 dei 14,9 miliardi del Fondo Europeo Safe per gli acquisti militari già opzionati dal governo. La Commissione Europea infatti ha ricevuto da Roma rassicurazioni su tempistiche e ammontare del prestito, che prevede tassi bassissimi e 45 anni di tempo per la restituzione. Secondo Bruxelles, le autorità italiane comunicheranno a breve i dettagli relativi alla firma dell'accordo.
3: Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri un'estensione di alcuni giorni del taglio delle accise sul diesel, probabilmente fino a settembre. Successivamente il governo penserà a misure mirate per le fasce più fragili. Intanto i prezzi sono ancora in rialzo. Secondo il Ministero delle Imprese, la benzina in modalità self sulla rete stradale è arrivata a 2,015 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,136.
5: Stati Uniti-Iran, resta ridotto il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz, mentre Washington tenta di rassicurare gli alleati sulle prospettive della regione. Da New York il corrispondente.
6: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe recapitato in questi giorni, scrive la testata online Axios, ad alcuni ministri degli esteri alleati. Secondo Rubio si preferiscono per il momento nuove forme di pressione su Teheran, innanzitutto economica, cercando allo stesso tempo di facilitare il più possibile il transito di petroliere attraverso lo stretto di Hormuz. Un altro esponente dell'amministrazione statunitense, il segretario al tesoro Bessent, scrive: la pressione economica sta funzionando e rilancia le dichiarazioni di alcuni leader iraniani che ammetterebbero la fase di difficoltà. Con il presidente Trump, che intanto tenta di inviare un messaggio rassicurante agli operatori internazionali, tutte le mine a Hormuz sono state rimosse o fatte brillare, fa sapere. Per la Casa Bianca rimane comunque aperto un altro fronte di guerra, stavolta solo commerciale, con il vicino Canada. Ottawa ha annunciato infatti che dal prossimo 8 settembre nuovi dazi fino al 50% colpiranno acciaio, prodotti lattiero-caseari e altri beni statunitensi. Si tratta di una risposta ai dazi di Washington scattati negli scorsi giorni dopo una mancata intesa tra i due paesi. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Il caso della bambina non vaccinata morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati, hanno deciso di denunciare i 3 ospedali che hanno avuto in cura la figlia.
7: Diagnosi sbagliate e terapie errate. È con questa accusa che i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno denunciato tutti e 3 gli ospedali che hanno avuto in cura la loro bimba nei suoi ultimi giorni di vita. Stando al loro racconto, alla piccola sarebbero state diagnosticate patologie errate, in seguito alle quali avrebbe ricevuto cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le sue condizioni. Oggi è prevista l'autopsia, che però potrebbe slittare di qualche giorno. Per questo i genitori hanno nominato un consulente medico di parte che vi assisterà. L'esame è cruciale per chiarire le esatte cause della morte, dopo che già l'Istituto Superiore di Sanità, da un'analisi dei campioni biologici, ha confermato che la bambina aveva la difterite, per la quale non era vaccinata. Per questo i genitori sono indagati per omicidio colposo. Il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. E sono 17 al momento i contatti diretti della bambina sottoposti preventivamente a terapia antibiotica e a vaccino. Claudio Vigolo, GR3.
5: Gli Stati Uniti piangono Dolly Parton, la regina della musica country, si è spenta all'età di 80 anni a Nashville, Tennessee. In carriera ha vinto 11 Grammy, lei è dedicata anche una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il presidente Trump ha disposto che in suo onore le bandiere restino a mezz'asta per una settimana. Parton ha firmato numerosi grandi successi, tra cui una canzone che anni dopo è stata resa celebre in tutto il mondo dal film Bodyguard, grazie alla voce di Whitney Houston, I Will Always Love You.
3: Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:52. Partiamo dalla 4 dove sono in corso lavori tra Balocco e l'allacciamento con la 26 in direzione di Milano. In auto sole tra Chiusi Chianciano e Fabbro 4 km di coda in direzione della capitale a causa di lavori. Per chi è in viaggio si consiglia di uscire a Chiusi e seguire le indicazioni sul posto. Sempre in auto sole, questa volta in direzione di Firenze, 1 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud a causa di un incidente. Continuiamo in auto sole Roma-Napoli, 4 km di coda tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Sempre per un incidente, in alternativa è possibile uscire a Colleferro e seguire la statale Casilina. Spostandoci sulla 24 nel tratto urbano, traffico rallentato tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione per lavori in corso. Infine in A16 lavori in corso tra Cerignola e l'allacciamento con la 14 in direzione di Canosa. È tutto, prossimo appuntamento alle 9:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 48 secondi. Adesso siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi per i nostri titoli iniziamo dall'Europa, iniziamo da Madrid, da una crisi che ci ha coinvolto molto da vicino, quello di Ceuta. Si inasprisce la versione politica della crisi a Madrid e spacca anche il governo Sanchez. L'apertura di El País in questo momento riguarda la guerra tra versioni, diversioni tra Marlaska e Robles, tra il ministro degli interni e il ministro della difesa, in merito alle informazioni ricevute dall'intelligence per alimentare la crisi di Ceuta. E poi il catenaccio spiega: il ministro della difesa dichiara al congresso che i servizi avevano avvertito il governo, ma il ministro dell'interno lo nega categoricamente. Sempre in Europa, ma dalla Spagna andiamo alla Francia, all'apertura di Le Monde nella sua versione cartacea. Le Monde racconta, con una testimonianza preziosa di un soldato israeliano, come Israele porta avanti la guerra dell'informazione e della manipolazione delle informazioni. Varchiamo l'oceano, andiamo negli Stati Uniti, innanzitutto con una notizia che aspetta un contenuto. La notizia è questa, è stata data in esclusiva dalla CBS, poi tutte le testate anche di carta hanno seguito. È la notizia del viaggio segreto del direttore della CIA John Ratcliffe in Russia, il primo da quando è iniziato l'incarico. Ma la notizia dominante oggi sulla stampa statunitense è un'altra, quella della morte di Dolly Parton, raccontata così dal Washington Post nel titolo: cantante di musica country e icona culturale, con i suoi strass e la sua vaporosa acconciatura bionda, si è ritagliato un posto unico nella vita americana come musicista, star del cinema, filantropa e inaspettata eroina femminista. Devo dire che, dando un'occhiata alla stampa estera oggi, possiamo tranquillamente definire Dolly Parton icona globale, non solo americana. La notizia della sua scomparsa a 80 anni è in apertura nella versione online di Libération, quotidiano francese fondato da Jean-Paul Sartre. Morte di Dolly Parton, leggenda della musica country, e sul quotidiano conservatore tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Diamo adesso inizio alla lettura degli articoli che abbiamo selezionato con l'aiuto in redazione di Costanza Spocci, alla console da Simone D'Arrigo. E ricordo, Radio Tremondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano. Partiamo allora dalla stampa spagnola, dal País, e di questa guerra tra versioni, tra il ministro della difesa e il ministro degli interni. Cosa ci racconta il País? Segnala intanto che la notizia è in apertura anche sulla testata paneuropea politico.eu. È scoppiata una vera e propria guerra di parole sulla crisi di Ceuta tra due ministri veterani del governo di Pedro Sánchez, entrambi giudici: il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska e il ministro della difesa Margarita Robles. Questa volta lo scontro, questa volta perché i due hanno un passato di difficili rapporti politici, ma questa volta lo scontro si è consumato in diretta, mentre Robles ha insistito davanti al congresso sul fatto che l'intelligence avesse effettivamente avvertito di quanto stava per accadere nella città autonoma di Ceuta. Marlaska, parlando dalla sala stampa del Consiglio dei Ministri, ha sostenuto che non esisteva alcuna segnalazione né dall'intelligence spagnola né da partner stranieri che preannunciasse un evento di tale portata con 80.000 persone che avrebbero potuto attraversare il confine contemporaneamente. Si inasprisce quindi, spiega El País, la crisi anche all'interno dell'esecutivo, nel momento in cui Pedro Sánchez si trova sotto accusa per la gestione della crisi nell'exclave di Ceuta. Sottolinea poi El País che la ministra della difesa, da tempo in qualche modo indipendente, non segue la linea ufficiale del governo. Fonti di alto livello affermano spesso, quando parla, che la sua non è la versione del governo, ma fino ad ora uno scontro così netto e diretto su una questione così delicata come la responsabilità per quanto accaduto a Ceuta tra il ministro della difesa e il ministro dell'interno, due cosiddetti ministeri di Stato e fondamentali per la sicurezza delle frontiere, non era mai stato così palese. Questo avviene all'inizio di una metà, anzi di una settimana molto complicata, che è iniziata con l'ammissione di Pedro Sánchez, dopo un mese dall'inizio della crisi, della necessità di creare un organismo unico di comando per provare a gestire una crisi che ancora non si è conclusa. Peraltro un altro segnale sul tentativo di correggere la rotta ci racconta sempre il Paese, ma la possiamo prendere la notizia tranquillamente anche da un quotidiano conservatore come El Mundo, è che il governo ha deciso di inasprire le leggi sull'immigrazione e sull'asilo in linea con il patto europeo a seguito appunto della crisi di Ceuta. Vediamo allora il contenuto di questa riforma. Martedì, nella prima seduta del Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva, il governo ha approvato un progetto di legge per la riforma delle leggi sull'immigrazione e sull'asilo. Questa riforma inasprisce le norme e accelera le procedure per il diniego dell'asilo e di conseguenza per l'avvio di eventuali procedimenti di espulsione. Secondo il ministro dell'Interno, queste norme sono ispirate al rispetto dei diritti umani dei migranti e in ogni caso non escludono un processo individuale per ciascuna persona che entra nel paese in modo irregolare. Marlaska ha ribadito che la Spagna si è opposta agli aspetti più severi del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, in particolare la disposizione che apre le porte ai centri di detenzione in paesi terzi, ma ha affermato che è necessario adeguare la legislazione spagnola agli standard europei. Questa riforma era sì stata pianificata prima della crisi di Ceuta, ma è politicamente significativo che sia giunta all'attenzione di un Consiglio dei Ministri che si occupa di questioni migratorie, proprio mentre l'opposizione chiede che queste leggi vengano modificate per renderle più restrittive. Quindi si fa più seria la crisi interna per la Spagna e si vede già alle porte un asprimento delle tensioni con il Marocco, perché sia El País che ABC, quotidiano ultraconservatore, oggi segnalano che Mohamed VI, il sovrano marocchino, appena tornato da 2 mesi di vacanza, ha guidato una cerimonia religiosa nella quale si è parlato di Ceuta e Melilla, le 2 exclave spagnole in Marocco, come zone occupate da liberare al più presto. Dicevo dell'articolo di ABC che riferisce appunto delle parole del ministro degli affari islamici Ahmed Tufik, che ha evocato le città autonome durante questa cerimonia religiosa, una cerimonia fondamentale che commemora la nascita del profeta Maometto, quindi è come sempre presieduta da Mohamed VI, un estratto del contenuto dell'intervento, e poi sottolinea che non è la prima affermazione di questo tipo. Questo mese il ministro della giustizia ha fatto dichiarazioni simili sul canale medio orientale Ashark News, definendole le città spagnole nostre terre, rivendicando diritti storici e geografici del Marocco, ma poi sottolinea che questa dichiarazione è molto seria perché il Ministero degli Affari Islamici non è una carica eletta direttamente dai cittadini tramite suffragio, è il re che sceglie gli esponenti di questo ministero, e quindi sebbene il ministro faccia parte del governo non è una carica eletta direttamente dal popolo, la sua nomina dipende direttamente dall'autorità del re, e quindi ABC chiama in causa il sovrano. Non è la prima volta, ci spiega una testata continentale panafricana, Afrik. Dico subito che questa notizia non la troviamo sulla stampa marocchina, ma Afrik ci spiega che dopo Ceuta la stampa spagnola ha messo sempre più chiaramente nel mirino Mohamed VI. 4 settimane dopo l'ingresso massiccio di decine di migliaia di persone a Ceuta, i grandi giornali di Madrid hanno spostato la loro linea di tiro. Indicano ormai Mohamed VI e gli uomini del suo entourage come responsabile della crisi che si è verificata e che continua. E poi Afrika appunto spiega che è saltato un tabù editoriale che consisteva fin qui nel definire come contraltare di Madrid semplicemente Rabat e il governo e mai il sovrano, non toccare mai il sovrano, anche perché attaccare il sovrano costituisce un reato penale molto grave in Marocco. Questa volta invece lo fanno chiaramente e espongono anche una fragilità nascosta, almeno alla stampa estera, del regno, ovvero la crescita dell'indipendentismo della regione del Rif. Lasciamo la stampa spagnola, ma notando che su El País come su El Mundo. Oggi c'è un lungo reportage, una lunga inchiesta che racconta come Israele stia conducendo la guerra dell'informazione. Ecco, il titolo di Le Monde, lo ricordo, è tra incriminazioni retrospettive, censura e manipolazione tramite l'intelligenza artificiale. Sia il Paese che il Mondo hanno sentito la stessa fonte, una fonte molto preziosa, un soldato israeliano che ha raccontato a una ONG israeliana, una ONG molto nota, Breaking the Silence, qual è il modus operandi sul fronte mediatico degli israeliani dopo un attacco nel quale temono di poter essere incriminati appunto per crimini di guerra. E racconta El País, un anno dopo il bombardamento dell'ospedale Nasser, che causò la morte di 22 persone, tra cui 5 giornalisti, un soldato israeliano ha descritto a diverse testate, appunto tra cui Le Monde, come l'esercito israeliano cerchi in ogni modo di collegare le vittime di un attacco a Hamas. Si tratta di una rara testimonianza proveniente da una fonte militare che racconta appunto come si organizza l'esercito quando si sospetta un crimine di guerra per reagire e minimizzare l'impatto di immagini o informazioni pubblicate. Chiaramente il soldato parla in condizioni di rigoroso anonimato e racconta questo spiegando che è un modus operandi tipico impiegato dall'esercito. L'episodio risale al 25 agosto del 2025, quindi siamo quasi esattamente un anno fa, poco dopo le 10 del mattino, quando un raid israeliano colpisce un edificio dell'ospedale Nasser a Khan Yunis, nell'enclave palestinese meridionale. Pochi minuti dopo, l'ospedale è stato preso di mira una seconda volta. È il classico double tap che aumenta il numero delle vittime. In totale, 22 persone sono rimaste uccise e 50 feriti. Tra i feriti c'erano operatori sanitari e 5 giornalisti. Una telecamera esterna ha ripreso il secondo attacco, che ha colpito soccorritori e giornalisti mentre prestavano aiuto alle vittime della prima esplosione. L'attacco ha suscitato una forte indignazione internazionale. Come ha fatto il governo per cercare di limitare la reazione dell'opinione pubblica? In primo luogo ha annunciato che l'obiettivo sul tetto dell'ospedale era una telecamera utilizzata da Hamas per tracciare i movimenti dei soldati israeliani, un'affermazione che si è rivelata falsa, come ha rivelato poco dopo un'inchiesta di Reuters. Ma fondamentale è stato poi il tentativo da parte dell'esercito di riformulare retrospettivamente, virgolettato, l'evento, cercare in ogni modo di collegare le vittime di questo duplice attacco a Hamas, l'organizzazione responsabile dell'attentato terroristico del 7 ottobre. Questo è l'attacco dell'inchiesta che troviamo chiaramente in forma diversa su due grandi quotidiani europei come Le Monde e Del País. Restiamo in Medio Oriente, ma con una tappa in Cina. Ieri avevamo segnalato che il cosiddetto D-Day economico annunciato dal segretario del Tesoro degli Stati Uniti, ovvero l'aumento della pressione economica nei confronti dell'Iran, ma soprattutto dei suoi principali partner commerciali nel mirino delle sanzioni secondarie, fosse il preludio a un possibile scontro con la Cina. Lo scontro, almeno verbale, adesso è iniziato. La Cina ha condannato ieri duramente le nuove sanzioni illegali imposte dagli Stati Uniti all'Iran e ai suoi partner commerciali, minaccia ritorsioni. E sul tema troviamo anche un bel editoriale del Global Times, quotidiano del partito, il D-Day economico: gli Stati Uniti hanno scelto la strategia sbagliata per sanzionare l'Iran. Paragonare una campagna di sanzioni unilaterali illegali, priva di fondamento nel diritto e di autorizzazione da parte dell'ONU allo sbarco alleati in Normandia, una delle battaglie decisive della guerra antifascista, è un'analogia assurda. Costringere un conflitto militare in stallo a trasferirsi sul campo di battaglia economico non fa che sottolineare quante poche carte restino agli Stati Uniti da giocare. La sostanza della campagna, spiega Global Times, è estendere le sanzioni ai paesi che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran, cercando di fatto di tagliare ogni ancora di salvezza economica disponibile per Teheran. L'opinione internazionale generalmente considera questa mossa più come una misura correttiva statunitense dopo che i mezzi militari si sono rivelati inefficaci. Attraverso le sanzioni secondarie, gli Stati Uniti non si limitano a decidere con chi fare affari, ma tentano di dettare agli altri paesi del mondo con chi possono fare affari. Così facendo, Washington sta aprendo più fronti contemporaneamente, conducendo una guerra economica contro l'Iran e combattendo al contempo battaglie sanzionatorie con India, Turchia, alleati europei e Cina. Su questo ci fermiamo e continuiamo però a incrociare, diciamo così, stampa medio orientale o stampa dell'Estremo Oriente e notizie dell'altra regione, andando a questo punto sul quotidiano israeliano Yediot Aronot. Yediot Aronot, quotidiano conservatore, dava poco fa in apertura sul sito la notizia che Trump ha elogiato Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, e ha interrotto le esercitazioni militari con la Corea del Sud dopo che Seoul si è rifiutata di aiutare lo sforzo militare in Iran. È una notizia che è parte di un crescente allontanamento di Trump dagli alleati dell'Estremo Oriente e da parte, dal punto di vista militare, anche, che forse più inquietante per Corea del Sud e Giappone, un ridispiegamento delle forze militari dall'Estremo Oriente verso il Medio Oriente per sostenere il conflitto con l'Iran. Dicevo, una notizia che preoccupa la stampa locale. Sul Korea Times abbiamo trovato questo editoriale: il deal tra Trump e Kim si farà a spese della Corea del Sud. Park Jung-wong spiega che il presidente Donald Trump ha ordinato una drastica riduzione delle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, un altro segnale ostile nei confronti del nostro paese, ma ha parlato soprattutto contemporaneamente con toni molto cordiali di Kim Jong-un, esprimendo il desiderio di incontrarlo quest'anno. Ecco, quello che preoccupa la Corea del Sud è che nei suoi interventi Donald Trump non ha citato la necessità di denuclearizzare la Corea del Nord. E allora che cosa succede? Qual è il rischio, il pericolo fondamentale per la Corea del Sud? La prima preoccupazione di Washington riguarda le armi nucleari nordcoreane, ma quelle in grado di colpire il territorio statunitense. Se un accordo riducesse tale minaccia, tollerando di fatto però l'arsenale esistente di Pyongyang, sia Trump che Kim potrebbero dichiarare vittoria, e invece per la Corea del Sud la situazione sarebbe disastrosa, perché le forze nucleari nordcoreane continuerebbero a minacciare Seoul senza però l'ombrello protettivo per Seoul degli Stati Uniti. Ecco, lasciamo anche la Corea e arriviamo a questo punto negli Stati Uniti. Dicevo che la notizia più importante dal punto di vista della gerarchia, guardando ai siti e ai giornali, oggi è probabilmente la scomparsa dell'icona della musica country Dolly Parton, raccontata dalla Washington Post come vediamo un attimo alcune delle parole scritte dal Washington Post dopo il decesso della stella della musica country a Nashville. In una vita descritta come quella che l'ha portata dalle stalle alle stelle, Dolly Parton, nella sua vaporosa chioma bionda, quella montagna di capelli che a volte sembrava persino più alta delle colline del Tennessee, dove strimpellò per la prima volta una chitarra, si sono ritagliate un posto unico nella storia americana. Come quasi tutto ciò che riguardava Dolly, come era universalmente conosciuta, quel luogo era immenso, abbastanza grande da contenere i suoi devoti nel mondo della musica country, i poveri degli Appalachi che vedevano le loro vite riflesse nei testi delle sue migliaia di canzoni originali, le donne lavoratrici che incoraggiava nella commedia hollywoodiana del 1980 dalle 9 alle 5 e i bambini che raggiungeva attraverso il suo programma di alfabetizzazione, elemento centrale della sua vasta attività filantropica, un'iniziativa che ha fornito oltre 300 milioni di libri gratuiti a giovani lettori in tutto il mondo. Con l'attacco di questo ricordo di Dolly Parton chiudiamo la nostra rassegna della stampa estera. Tutto il mondo, lo ricordo, sarà disponibile tra poco anche su RaiPlaySound e sulle principali piattaforme. A questo punto non mi resta che salutarvi, cedere il microfono a Serena Danna, che conduce questa settimana Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana. E a tutti voi una buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna. Anche quest'anno Radio 3 ricorda Guido Zaccagnini con un ciclo dedicato alle musiche influenzate o derivate dall'opera shakespeariana.
2: Tchaikovsky, Duke Ellington, Richard Strauss, i Beatles, Liszt, Dire Straits, Debussy, Bob Dylan, ciascuno di loro adottando, impiegando una forma diversa.
1: Il cibo dell'amore, la musica è Shakespeare di Guido Zaccagnini, alle 13 quando a Radio 3 suona Luna.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Stefano Bollani, David Riondino e la straordinaria stagione del Dottor Gembe.
1: Bollani, qual è il tema di oggi?
2: Il tema di oggi è il dibattito. L'ospite di oggi è tornata a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
1: E voilà.
3: Ciao, buongiorno.
0: Solo d'estate, il sabato alle 18 su Radio 3.
4: Ore 7 e 15.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open.
10: Buongiorno e bentrovati a Prima Pagina. A chi ci segue in diretta e a chi ci ascolta in podcast, sarebbe troppo definirla una buona notizia, perché questi anni di false speranze ci hanno insegnato la cautela quando si parla di guerra, e quando si parla in particolare della guerra in Ucraina, ma di certo non possiamo registrare una debole ripartenza della diplomazia. Infatti molti giornali italiani questa mattina decidono di aprire sulle due missioni che ci sono state ieri, una più ufficiale, una meno, ovvero il capo della CIA Ratcliffe è volato a Mosca dopo quello che era stato un no netto di Putin alla nuova non nuova proposta di pace di Zelensky, e anche l'inviato del Vaticano Gallagher ha visto Lavrov, e insomma proveremo a capire l'esito di questo incontro, per quanto è possibile sapere cosa è successo. E partiamo appunto proprio dalla prima pagina dell'Avvenire, che ovviamente è il giornale italiano con più informazioni sull'incontro dell'inviato Vaticano Gallagher. Il titolo di apertura del giornale è «Finire la guerra». L'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov, al centro l'appello di Leone per negoziati veri. Il ministro russo ha definito l'incontro molto utile, il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. L'articolo che poi leggeremo nel nostro momento dedicato agli approfondimenti, accompagnato da due editoriali, il pulsante Stop non esiste di Marina Corradi su i droni e la guerra affidata all'intelligenza artificiale, e poi c'è un altro editoriale sempre su questa, su questo tema del woke, della woke culture, diritti, libertà e diseguaglianze, quali idee oltre il woke. C'è anche una notizia che peraltro è stata confermata nella notte in buona evidenza su Avvenire: USA verso stretta record sui visti per 200.000 spettro e espulsione, cioè un bel approfondimento sulla questione immigrazione in America. ancora in Alta Val Susa, non abbiamo più risorse, rifugio Massi a rischio stop, presto i migranti che attraversano a piedi le Alpi arrivano in Italia attraverso la Val Susa troveranno sbarrate le porte del rifugio Fraternità Massi di Olx. Il Massi era il luogo dove trovare un pasto caldo, coperti, vestiti, un'umanità accogliente, e tutto potrebbe essere cancellato per mancanza di fondi. Ovviamente ci sono poi notizie che arrivano dal meeting. Anche il Fatto Quotidiano dedica l'apertura con il fogliettone centrale ai due inviati a Mosca, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, Ucraina e non solo. C'è in alto la notizia, insomma, su continuano queste, ecco, notizie in attesa della decisione della RAI su Ranucci, cacciare Ranucci e spaccare i giornalisti, filo diretto RAI Fratelli d'Italia, l'assalto finale per commissariare il programma, un nuovo conduttore che non firmi servizio, un capo autore esterno alla squadra, ma nessuno vuole lasciare le impronte digitali. Tante notizie richiamate in prima pagina anche sui motori che si riscaldano per la campagna elettorale. Meloni prepara l'annuncio spot e il voto in aprile. Il mito del terzo uomo, andiamo nell'altro campo, con Speranza contesta alle primarie, Conte e Elli tirano dritto. Stessa apertura per il Domani, ovviamente con un taglio differente. Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca. Radcliffe nella capitale russa, nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff, droni intercettati in Moldavia e a Lipsia. Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev. Gigi Riva firma un commento dal titolo "Così la Premier si allontana sempre di più dall'Europa", il riferimento è all'atteggiamento della Presidente del Consiglio Meloni rispetto alle decisioni dei volenterosi e di in particolare appunto non esserci alle esercitazioni militari. Anche sul Domani inizia ad essere in buona evidenza l'avvicinamento alla campagna elettorale. Le primarie non possono essere l'ultima spiaggia, è il titolo del commento di Gianfranco Pasquino dedicato alla sfida del campo largo, mentre il titolo su il governo è dedicato a Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina. Anche il Corriere della Sera titola sulla missione della CIA, gli articoli di Giuseppe Sarcina e Gianguido Vecchi. C'è un articolo, diciamo così, tra passato e scenario di Federico Rampini, crisi trattativa, la diplomazia delle spie, e poi c'è un articolo che leggeremo durante gli approfondimenti, spese per la difesa, l'Italia chiede 8 miliardi all'Europa, e ancora la Cina visa Trump. Articolo, diciamo così, tra passato e scenario di Federico Rampini, crisi trattativa, la diplomazia delle spie, e poi c'è un articolo che leggeremo durante gli approfondimenti, spese per la difesa, l'Italia chiede 8 miliardi all'Europa, e ancora la Cina visa Trump, illegali le sanzioni sugli affari con l'Iran. Il Corriere, come

l'esclusiva di Milano Finanzia su Del Vecchio che rompe con Milleri e lascia Essilux con i motivi dell'addio. Oggi i giornali appunto dedicano ampio spazio alle vicende della azienda e di Leonardo Del Vecchio. Fogliettone su Federica Brignone, la campionessa che si rioperà sugli sci, ho dolore, Brignone si rioperà, intervento riuscito. E poi il fogliettone basso, il taglio basso è di Mario Platero ed è dedicato ad una ricerca che il Corriere ha avuto in esclusiva della Columbia University, che sarà pubblicata oggi, su un nuovo approccio definito biologico alla cura per i tumori. Il titolo è Robotica e AI per la cura dei tumori. E andiamo sul Manifesto, che invece sceglie di aprire sull'aumento dei carburanti. La riserva della Repubblica è il titolo. Parte rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede, che brucia soldi a favore dei petrolieri, i loro extra profitti sono salvi anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli. Due i commenti, uno a firma di Filippo Belloc, la toppa e il buco, il circolo vizioso che fa salvi solo i consumi dei ricchi, e poi c'è un articolo di Andrea Capocci su un tema che è spuntato diverse volte già in questi primi giorni di rassegna, ovvero i data center e il collegamento con l'effetto serra. In questo caso i data center fanno moltiplicare le centrali a gas. Ancora il Manifesto ha in prima pagina il titolo su raffineria russa salta in aria di nuovo, quindi si riferisce al secondo attacco ucraino al grande polo di Krasnodar che è stato colpito già in aprile. Anche la Stampa apre su il caro benzina, il taglio delle accise, con un titolo però sul prezzo del diesel, toccato il picco dei 3 euro. E ci sono appunto diversi articoli su questo tema. C'è una notizia in prima sulla TAV, pronta nel 2033, il costo dell'energia ora è l'unico rischio, è un'intervista di Giuseppe Bottero a Maurizio Bufalini, il DG della TELT che costruisce appunto la linea ad alta velocità Torino-Lione. E la Stampa ha in prima pagina anche un'altra notizia torinese molto importante che proveremo a leggere anche qui nello spazio dedicato agli approfondimenti, ed è la sentenza che è arrivata ieri e che, come titola la Stampa, riscrive i diritti dei rider. Un fattorino ha vinto la causa contro Glovo, che adesso è obbligato a rispettare la sentenza, e Glovo dovrà garantire ai rider un apposito abbigliamento e altre facilitazioni. Altre due segnalazioni sulla prima pagina della Stampa: un interessante editoriale di Giovanni Orsina, il titolo La leadership di Meloni tra nazionalisti e populisti. Vediamo come iniziano gli articoli sulla Stampa italiana sulla longevità del governo Meloni, che appunto fra pochi giorni toccherà questo record. Alcuni accompagnano l'articolo su Meloni con l'articolo sulla longevità di Elly Schlein come segretaria del PD. Oggi Orsina prova insomma un po' a parlare del perché, no? Prova ad andare un po' più a fondo su questa leadership di Meloni e sul perché ha potuto godere di un certo vantaggio fornito da quello che lui definisce asimmetrie strutturali tra elettori di destra e sinistra. Altro argomento che sicuramente diventerà sempre più importante nei prossimi giorni in vista delle elezioni in Germania, nella Sassonia-Anhalt, dove l'estrema destra di AfD è in testa, cioè

0: il reportage di Marco Bresolini, il titolo è L'ombra nera inquieta l'Europa. Sole 24 ore, ancora lo sconto sulle accise, proroga in arrivo. Il Sole 24 ore dà notizia anche dello stop del banco BPM all'offerta di MPS senza premio, e in alto invece ha, come spesso accade con il Sole 24 ore, che è un giornale che ha sempre poi fatto degli esteri una colonna portante del giornale, c'è un approfondimento su Gaza e la Palestina, la denuncia di UNICEF a Gaza, malnutrito un bambino su 10, reportage Cisgiordania, Burin nella morsa dei coloni, un assedio lungo 20 anni. Andiamo a vedere velocemente la prima pagina della Verità, che oltre a continuare insomma la sua battaglia ci sono stati diversi titoli sulla difterite portata dai migranti, adesso l'apertura è sui migranti che portano anche la tubercolosi. La Viero Star in crisi di astinenza, si riferisce a Bassetti, distoglie l'attenzione dal polpo crudo per contestare il nostro articolo di ieri, ma è smentito dai numeri e dalle più prestigiose riviste mediche. Sulla Verità vi segnalo due articoli in prima pagina interessanti. Il primo è di Paolo Del Debbio, che commenta una notizia dei giorni scorsi, cioè sulla Mitsubishi Motors che ha deciso di impiegare degli umanoidi in fabbrica per sostituire gli operai, e il titolo del suo editoriale è meglio tassare gli umanoidi, altrimenti chi mantiene il welfare. E poi c'è un pezzo di Sergio Giraldo contro Draghi, ieri la notizia del think tank dell'ex presidente del Consiglio. Draghi non incanta più nessuno, nemmeno l'Europa gli dà retta. Finisco con il Secolo XIX, perché in prima pagina ha una notizia che riguarda Daniele Compatangelo, l'inviato di La Sette, che è stato ritrovato morto qualche mese fa negli Stati Uniti. Parla la madre, i misteri del reporter italiano che intervistò Trump, la madre, gli USA non vogliono ridarmi il corpo. E lo spazio per i giornali, per le prime pagine, finisce qua, e ci risentiamo tra un secondo.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali. E partiamo da missione di pace, ecco, dal ritorno della diplomazia. E lo facciamo con l'articolo di Lucia Capuzzi, dedicata alla missione dell'inviato del Papa Gallagher. Questa guerra deve finire il prima possibile. Più a lungo durerà, più difficile sarà raggiungere una soluzione adeguata. Ogni giorno i combattimenti generano nuove vittime, ostacolando ulteriormente una riconciliazione futura. Con tono fermo e pacato, Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, ha portato nel cuore di Mosca l'incessante appello per la pace di Papa Leone XIV. E all'esordio della missione in Russia, dove mancava dal novembre 2021, prima del conflitto con l'Ucraina, il ministro degli esteri del Vaticano ha incontrato l'omologo Lavrov per affrontare, come precisato dalla segreteria di Stato via social, temi di comune interesse e questioni di attualità internazionale. Al termine, i due diplomatici hanno voluto presentare insieme le proprie dichiarazioni alla stampa. La posizione della Santa Sede è chiara, ha sottolineato l'arcivescovo Gallagher davanti ai giornalisti che non sono stati autorizzati a fare domande. Le ostilità non possono essere risolte con mezzi militari, è essenziale creare le condizioni per un processo politico e diplomatico e avviare negoziati autentici con il sostegno della comunità internazionale. Da qui l'invito alle parti a mostrare apertura e buona volontà affinché questo dialogo possa diventare realtà al più presto. In quest'ottica il Vaticano continua ad offrire la propria piattaforma di dialogo e buoni uffici, ha affermato il segretario per i rapporti con gli Stati, che il mese scorso è stato a Kiev, dove si è riunito con il presidente Zelensky. Pur riconoscendo divergenze sostanziali con Mosca, Gallagher ha parlato di un clima costruttivo nel corso del colloquio e ha evidenziato alcuni punti di convergenza, in particolare sulla necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione e di collaborare sulla questione umanitaria, dal ritorno dei bambini ucraini agli scambi di prigionieri, aspetti su cui proseguirà il lavoro del cardinale Matteo Zuppi, inviato di pace Vaticano, che dovrebbe recarsi a Mosca entro settembre dopo i precedenti viaggi del 2023 e 2024. Nelle parole di Gallagher sull'urgenza di alternative allo scontro al trans, più necessario che mai, ha ribadito, è risuonato l'ennesimo appello del pontefice che lo scorso 9 agosto, citando la guerra russo-ucraina, aveva invitato a fermare la spirale di violenza e a dare spazio alla diplomazia e al dialogo. E Lavrov, da parte sua, ha definito il faccia a faccia in cui ha precisato di aver espresso la proposta russa per la fine della guerra molto utile, ha ringraziato la Santa Sede per la sua posizione equilibrata sulla situazione in Ucraina e per il coinvolgimento attivo nella risoluzione di una serie di urgenti questioni umanitarie. E nelle stesse ore, precisa Capuzzi, è arrivata il ringraziamento anche da parte di Kiev. Ora mi sposterei sul Foglio, dove Matteo Mazzuzzi, che è stato inviato al meeting di Rimini in questi giorni, precisa però una cosa rispetto appunto a questa missione e a questo incontro, che Mosca, scrive, ha cercato in tutti i modi di tirare l'ospite per il clergyman d'ordinanza con Lavrov, che offriva un'immagine idilliaca del bilaterale. Le relazioni restano affidabili, amichevoli e pragmatiche, nonostante i cambiamenti fondamentali della situazione geopolitica che hanno avuto luogo in questo periodo. Leggasi l'invasione di un paese sovrano, e questo non può che essere sottolineato che con soddisfazione. Gallagher però, scrive Matteo Mazzuzzi, è un diplomatico di carriera, scafato e incredibilmente poco ligio ai cerimoniosi e sovente polverosi vezzi della diplomazia curiale. Quel che pensa lo dice, e così ha fatto anche davanti a Lavrov. Sia chiaro, questa guerra deve finire. Per questo motivo, durante il nostro scambio, ho ribadito l'appello di Sua Santità Papa Leone a porre fine alle ostilità e ad avviare negoziati autentici con il sostegno della comunità internazionale. Autentici, perché, come è chiaro da anni, a non voler sedersi attorno a un tavolo il Cremlino, che proprio per bocca del ministro degli esteri rifiutò sdegnato l'offerta vaticana a ospitare un incontro tra le due parti in conflitto. Zelensky poche settimane fa lo sottolineò allo stesso Gallagher: noi siamo sempre stati disponibili, lo siamo sempre stati, sono loro che non vogliono, e Gallagher lo ha fatto capire, per di più nei saloni moscoviti. La Santa Sede chiede dialogo purché fattivo e sincero. Quali siano le responsabilità della tragedia in corso sono chiare, almeno oltretevere. L'invasore è uno e risponde al nome di Vladimir Putin. E questo è un estratto dell'articolo di Matteo Mazzuzzi che trovate sul foglio. Andiamo alle questioni che appunto riguardano più da vicino, diciamo così, l'Italia e le finanze, la qualità della vita degli italiani, e quindi torniamo al tema degli extraprofitti, come dicevamo in apertura di rassegna oggi, che c'è il primo consiglio dei ministri del governo dopo le ferie estive, molto probabilmente appunto verrà decisa la proroga del taglio delle accise. Però Ilario Lombardo sulla Stampa, pagina 9, ci dà conto dell'irritazione della presidente Meloni con l'Unione Europea e dell'idea di un prelievo nazionale. Da dove parte questa irritazione con l'Unione Europea? Anche nei giorni scorsi un ascoltatore mi aveva posto la questione dell'ENI. Ed ecco, il timore è proprio quello che senza una soluzione europea l'ENI venga sfavorita. Vediamo cosa scrive Lombardo. Il governo, ricordiamo appunto che l'Unione Europea ha respinto la proposta dei sei paesi di un taglio coordinato, di un taglio europeo, cosa che peraltro l'Europa aveva diciamo detto fin dall'inizio che le decisioni dovevano essere nazionali. Scrive Lombardo, il governo Meloni continua a pensare che interventi solo a carattere nazionale rischiano di produrre evidenti asimmetrie di mercato. Si finirebbe, secondo Palazzo Chigi, per penalizzare l'operatore energetico di Stato e le imprese nazionali del settore energetico che operano principalmente sul mercato interno, ponendole in una situazione di svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali che operano negli Stati membri limitrofi, privi di analoghi prelievi. Per capirsi, tra le aziende che sono state principalmente favorite dall'aumento dei prezzi del petrolio durante le crisi, ci sono le spagnole Repsol e Moeva, l'austriaca OMV, la polacca Orlen, l'italiana Eni e la francese Total. A parte quest'ultima, tutte società di uno dei paesi che hanno firmato la lettera, la Francia non lo ha fatto. Secondo il governo italiano, se si procedesse con il prelievo su base nazionale, si verificherebbero, ad esempio, uno squilibrio di mercato tra Eni e Total, a vantaggio della seconda. Un intervento coordinato a livello europeo, facendo contribuire in egual misura tutte le aziende petrolifere ed energetiche che operano nel mercato unico UE, sostengono Meloni e Giorgetti, è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva. Uno strumento fiscale non troppo dissimile da quello messo in campo nel 2022, quando la crisi energetica fu provocata da un'altra guerra, l'invasione russa dell'Ucraina, un prelievo promosso dall'allora premier Mario Draghi, che permise di raccogliere 28 miliardi di euro, ma che provocò una coda di contenziosi giuridici, che poi l'altro problema della tassazione degli extra profitti, cioè la quantità di contenziosi giuridici che ci sono stati in passato quando è stato fatto questo intervento. Peraltro, e questo era Ilario Lombardo sulla Stampa, pagina 9, peraltro ricordate, dicevamo nei giorni scorsi che si faceva fatica a trovare interviste ad esperti favorevoli a questa misura sui giornali. Adesso aggiungiamo un altro pezzo che riguarda i consumi, perché l'ha fatto ieri Cottarelli, Carlo Cottarelli, un intervento pubblico. Adesso altri esperti ed economisti, e su Repubblica c'è Davide Tabarelli, che è il presidente di Nomisma, uno dei massimi esperti italiani di energia, mette invece appunto in luce un altro aspetto, cioè che è quello della necessità di ridurre i consumi e quindi di quanto questi tagli siano in realtà delle misure, mi viene da dire, make up, che però non riescono a risolvere veramente il problema e in più rischiano di avere un effetto opposto sui consumi e sugli stili di vita degli italiani. Allora, leggo l'intervista di Rosaria Amato, leggiamo le parti più significative. Oggi il Consiglio dei Ministri si riunirà per prorogare il taglio delle accise. Davide Tabarelli, se lei fosse a capo del governo, cosa farebbe? E Tabarelli risponde: se fossi al governo posticiperei la scadenza del taglio da 17 centesimi. Ma come economista dico che è sbagliato. Già devo dire, questo inizio di risposta, no, insomma, ti dà poi la scala precisa di quanto appunto sia facile criticare o parlare di certe misure. Quando poi ci si ritrova ad avere la responsabilità di governo, le cose cambiano, no? Se con tutte le differenze del caso potremmo fare lo stesso esempio per, no, quando si sta all'opposizione e quando si sta al governo. I consumatori devono pagare di più, Ma come, perché lui dice, ma come economista dico che è sbagliato, i consumatori devono pagare di più e ridurre i consumi. Si può fare anche solo rispettando i limiti di velocità, passando in autostrada da 130 ai 100 km orari, per esempio, si risparmia il 30% di benzina. La riduzione delle tasse invece favorisce i consumi e ne gode anche chi guida il SUV o la Ferrari. Tra le ipotesi sul tavolo c'è infatti quella di un taglio selettivo. Il problema degli sconti riservati alle persone a basso reddito è che non è che puoi andare a fare benzina con la dichiarazione dei redditi. Le misure di questo tipo in passato non hanno funzionato. Semmai si potrebbe pensare a crediti d'imposta o aiuti generalizzati, indipendenti dalla benzina. Sarebbe più facile e più giusto pensare invece a sconti mirati per categorie professionali come gli autotrasportatori, i pescatori e gli agricoltori, che da sempre hanno le accise ridotte. Qualunque misura richiede risorse significative per le coperture, si torna a parlare di tassazione degli extra profitti, dice Rosaria Amato e Tabarelli. Sono contrario, intanto perché è difficile trovare una definizione teorica di extra profitti, se si tratta di profitti illeciti è una questione di competenza delle autorità di sorveglianza, altrimenti la tassazione c'è già. Con il decreto bollette c'è stato anche un aumento dell'IRAP di 2 punti e i profitti di per sé non sono una cosa negativa. L'altra ragione è che tassare di più è esattamente il contrario rispetto a quello che bisognerebbe fare in questo settore, che ha bisogno di risorse da investire sulle raffinerie, che sono poche e vecchie. L'intervista va avanti, la trovate a pagina 2 della Repubblica. E velocemente chiudiamo questa pagina sul caro carburanti con un'analisi sul Messaggero a firma di Francesco Pacifico, che commenta un intervento del ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin, che ieri ha fatto presente che la riduzione delle accise sui carburanti sta costando alle casse dello Stato 1 miliardo al mese. E Francesco Pacifico scrive: doveva essere la manovra dell'ultima grande restituzione al ceto medio. Taglio all'IRPEF per i redditi fino ai 60.000 euro, detassazione della tredicesima, incentivi ai rinnovi contrattuali. Invece il dibattito, le trattative e le limitate risorse per la prossima finanziaria rischiano di essere fagocitate dal caro carburanti. E così non resta che sperare nell'Europa e nella generosità dell'industria del petrolio. Con estrema schiettezza il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha spiegato che sterilizzare parte delle accise costa 1 miliardo al mese e che l'Italia, come i suoi diretti concorrenti, non se lo può permettere. Ma vallo a spiegare a un paese che nella pratica quotidiana è sembrato immune a tutta l'incertezza piovuta sul mondo del Golfo Persico. Sì, perché la crisi mediorientale non ha reso gli italiani più virtuosi nei loro consumi. A luglio l'acquisto di benzina, per quanto meno cara del diesel, ha toccato vette record con 900.000 tonnellate di carburante venduto. Sempre nello stesso mese, complice l'impellente necessità di tenere accesa l'aria condizionata giorno e notte, la domanda di gas è salita a livello mensile di 300 milioni di metri cubi. Fortunatamente, al momento segnali di austerity non ce ne sono e non c'è neppure la voglia di tornare a quel periodo. Il governo lo sa bene e non soltanto per salvare l'ultimo controesodo, ha lavorato ossessivamente negli ultimi giorni per trovare i soldi necessari per l'ennesima sterilizzazione delle accise sul diesel, ma i prezzi di gasolio e benzina sono destinati a crescere. L'articolo continua, la firma è di Francesco Pacifico, lo trovate a pagina 2 e credo che sia importante tornare a riflettere, una riflessione che il cambiamento climatico già ci impone da anni, sulla responsabilità individuale rispetto a questi temi, no? Perché poi si fa sempre molta fatica a vedere il proprio pezzetto e quanto è responsabilità e quanto è restrizione di libertà. Ecco, questo vediamo se poi ne parleremo dopo. Velocemente torniamo sul Corriere della Sera, vi dicevo, con un articolo di Simone Canettieri dedicato al piano per la difesa con l'aiuto europeo. L'Italia userà 8 miliardi del SAFE, serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. E Canettieri scrive appunto che l'Italia userà il progetto europeo SAFE per 8 miliardi e servirà appunto a finanziare gli investimenti nel settore della difesa comune. Roma e Bruxelles si apprestano così a chiudere l'accordo sul prestito, perché di prestito ovviamente stiamo parlando, da restituire in un arco temporale di massimo 45 anni, dopo un balletto durato mesi. La Commissione ha avuto scambi con l'Italia su due punti, sull'importo finale e sui tempi della decisione, spiegava il portavoce dell'esecutivo europeo Regnier. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha sempre detto che l'Italia avrebbe fatto la sua parte, quello degli esseri italiani lo aveva confermato di fronte al Parlamento. Il titolare dell'economia Giorgetti, nonostante una freddezza iniziale, reputa lo strumento conveniente rispetto agli interessi forniti dai titoli di Stato. I fondi saranno utilizzabili dal prossimo anno anche per riempire i magazzini della difesa già provati dal sostegno all'Ucraina, alla luce anche del no al progetto Pool di Trump, che prevede di comprare armi dagli USA per sostenere Kiev. Vediamo appunto, mentre si avvicina anche il nuovo pacchetto di aiuti che dovrebbe appunto trovare o potrebbe trovare via libera in autunno, Simone Canettieri anticipa diverse informazioni. Se vi interessa, lo trovate a pagina 4 del Corriere della Sera. Dai problemi, ecco, del governo, passiamo a quelli dell'opposizione, che appunto in questi giorni sicuramente sta dominando tanti articoli dei giornali italiani. E andiamo su Libero, dove Elisa Calessi riporta quella che definisce la furia di Schlein contro i big del PD. L'abbiamo visto anche qui, no? Nei giorni scorsi, diversi big, Franceschini, hanno parlato della necessità di cercare delle alternative per provare ad evitare le primarie, ma mi faceva piacere leggervi l'editoriale del direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Il titolo è «Forza Schlein, tieni duro per tutti noi». E Sallusti scrive: «È innegabile che il centrodestra sia alle prese con non marginali problemi in vista delle prossime elezioni, a partire dagli effetti del ciclone Vannacci. Le parole d'ordine lanciate dal generale appaiono incompatibili con il programma di una maggioranza e quindi di un governo liberal-conservatrice. Ma attenzione, mai dire mai. Occorre cioè capire se si tratta di uno slogan per farsi largo nell'affollato campo della destra o di principi irrinunciabili. Nel secondo caso immagino sia impossibile trovare alcun accordo, ma c'è un precedente che lascia aperto uno spiraglio, quello della Lega di Umberto Bossi, che nel 94 entrò nel primo governo Berlusconi con parole d'ordine non meno imbarazzanti di quelle del generale. Ricordiamo secessione, Roma ladrona, V. Cumprada cacciare a calci nel sedere. Per poi accettare, una volta vinte le elezioni, le regole della democrazia e dimostrarsi affidabile e collaborativa con tutte le istituzioni. Certo, senza un accordo con il partito di Vannacci la strada si farebbe in salita, ma a quel punto un aiuto importante al centrodestra potrebbe arrivare dalla sinistra. È vero che siamo solo all'inizio della campagna elettorale, ma se il buongiorno si vede dal mattino, l'impressione è che i partiti del campo largo stiano facendo di tutto per perdere elezioni che sulla carta avrebbero a portata di mano. Liti, sgambetti, veti, minacce e ripicche stanno dilaniando le sinistre ben più di quanto Vannacci le destre. Perdere le elezioni, del resto, è la vera specialità della casa, che fu di Occhetto, Rutelli, Veltroni, Letta, è più forte di loro. Come vedono il traguardo, iniziano a spintonarsi, a marcarsi a un uomo in base al principio che chi arriva secondo è pur sempre il primo degli sconflitti. Forza Schlein, avanti così, tieni duro per noi». Questo era Alessandro Sallusti sul Libero. Torniamo su Avvenire, perché Avvenire, come spesso fa il quotidiano dei Vescovi, ha trovato una storia italiana importante, laterale, rispetto a un tema di cui si è parlato tanto, ma in maniera forse molto astratta nei giorni scorsi, ovvero il cosiddetto tema dei dublinanti, no? e a venire con Andrea Ceredani, invece si occupa dei dublinanti informali in strada a Udine, ovvero non di quelli che ha formalmente accolto l'Italia, ma di quei ragazzi che anticipano da soli, e uomini che anticipano da soli il ritorno nel nostro paese prima dell'avvio formale della procedura. Leggiamo qualche estratto di questo articolo. Da 2 mesi mi presento ogni giorno davanti alla questura, ma ogni volta torno indietro senza niente in mano. Nel frattempo vivo per strada. Parliamo al telefono con Sardar, nome di fantasia, all'ora di cena, mentre in coda davanti all'ingresso della stazione per prendere qualcosa da mangiare dalle mani dei volontari dell'associazione Ospiti in Arrivo, che a Udine assiste da anni richiedenti asilo costretti ad attendere settimane o mesi prima di ottenere un appuntamento con le autorità italiane. È circondato da decine di persone con storie simili alla sua. Ha 25 anni, è fuggito dall'Afghanistan, consapevole di non potervi fare ritorno. Ha percorso Iran e Turchia sui mezzi dei trafficanti, attraversato il mare Egeo e raggiunto l'Italia attraverso la rotta balcanica. A differenza delle persone che gli stanno accanto, però, il suo viaggio è terminato oltre un anno fa. Al suo primo arrivo in Italia, infatti, aveva proseguito in direzione della Germania, dove ha vissuto negli ultimi mesi. Abitavo con alcuni amici a Monaco di Baviera, dove lavoravo in un'industria che fabbrica componenti per le auto, racconta. Poi le autorità mi hanno detto che me ne dovevo andare. Sono tornato in Italia per chiedere asilo. In Germania avevo una casa, ma qua non ho niente. Tra i volontari, per semplicità, lo chiamano dublinante, facendo riferimento ai richiedenti asilo riportati nel paese di primo arrivo, che regolamenti europei ritengono teoricamente responsabili di esaminare la richiesta. Ovvero nel caso di Sardar l'Italia. Ma l'afgano non è un vero e proprio dublinante. Esistono casi in cui alle persone viene detto che sarà avviata a breve una procedura a Dublino e queste decidono di muoversi autonomamente prima di essere trasferite in virtù degli accordi bilaterali. Il suo è uno di questi, spiega Gianfranco Schiavone, avvocato dell'Associazione per gli Studi Giuridici sulla Migrazione. Del resto non sono solo 3 i dublinanti accettati dall'Italia dello scorso 12 giugno, ovvero il giorno in cui è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, come conferma il ministro dell'interno Piantedosi. Prima di allora, in tutto il 2025, il nostro paese ha accettato il ritorno solo di 85 persone a fronte di 24.152 richieste. Ultimamente però in Germania e in altri paesi c'è stato un violentissimo cambio di atteggiamento verso le persone che fanno richiesta d'asilo, aggiunge l'avvocato. A chi prima la otteneva senza discussione, ora viene negata. Molti restano tramortiti e fuggono. Di questi dublinanti informali, ovvero persone che anticipano da sole il rientro verso il primo paese di approdo, Ospiti in Arrivo ne ha incontrati 4 solo negli ultimi 2 mesi. Si tratta di un'assoluta novità. È un fenomeno molto recente perché Germania, Francia e Belgio ora sono molto più severi, racconta Sabina Borra, volontaria dell'associazione. Mandano via molte persone e rigettano più domande. L'articolo prosegue raccogliendo le voci delle persone in coda a Udine che raccontano tutti di aver ricevuto dei fogli dai paesi che di fatto li hanno espulsi e come succede in diverse altre città italiane, i richiedenti asilo non possono prendere appuntamenti presso gli uffici in assenza di una lista d'attesa, devono arrivare molto in anticipo rispetto all'orario di apertura, pochi ogni giorno riescono ad accedere, nel frattempo vivono come senza dimora. A luglio oltre il 40% stava attendendo oltre un mese, una realtà ancora di più difficile da accettare per chi una casa in Europa già l'aveva. Al di là dei dublinanti informali, la maggior parte dei richiedenti viene da paesi dove hanno lavorato per anni prima di ricevere un rigetto della richiesta di asilo. Questo era Andrea Ceredani e trovate l'articolo su pagina 5 dell'Avvenire. Restiamo per un attimo sul tema della mancata integrazione, lo facciamo con Flavia Amabile sulla Stampa che riporta una delle, sapete, fine agosto è tempo di proposte che riguardano la scuola, il ministro Valditara ne ha già diffuse un po', non con poche conseguenze. Quella, diciamo, arrivata ieri, ecco, è destinata a, come molte delle altre proposte, a far discutere. Studio dell'italiano obbligatorio per i genitori degli alunni stranieri. Leggiamo cosa scrive Flavia Amabile. Proporrò di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori cui i figli non vanno bene a scuola o hanno problemi con la comunità scolastica. Dal meeting di Rimini, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha lanciato l'ennesima proposta sul tema stranieri a scuola. Stavolta l'idea è di intervenire non sugli studenti o sulle studentesse, ma sui loro genitori, perché, ha spiegato, non si può perdere a casa quello che si impara a scuola, perché il fatto che un genitore conosca la nostra lingua e interagisca con i docenti è fondamentale. Ci sono troppi genitori stranieri che non si fanno vedere a scuola. Ha aggiunto: quando vengo a sapere che la dispersione scolastica dei ragazzi stranieri è del 26% e degli italiani del 6%, mi preoccupo. Ha spiegato il ministro, sottolineando che dobbiamo partire da una conoscenza adeguata della lingua italiana, perché lo studio dell'italiano è fondamentale e decisivo. E infine ha parlato di distribuzione degli studenti stranieri. Sono arrivate appunto le prime repliche da parte di sindacati e associazioni, per esempio la CGIL. Ci ricorda Flavia Amabile, ha ricordato appunto che l'inclusione non si fa per decreto, e ha accusato il ministro di avere una visione miope della scuola e dei processi di integrazione, perché per rendere obbligatorio lo studio di italiano per i genitori degli alunni stranieri che non vanno bene a scuola non è integrazione, è una sanzione imposta per decreto. Questa era Flavia Amabile sulla Stampa. Abbiamo pochissimo tempo, ma ci tenevo a segnalarvi una notizia che i giornali italiani in realtà non hanno riportato molto negli ultimi giorni, perché è una notizia di qualche giorno fa. Oggi lo fa Paolo Mastrolilli nella sezione economica della Repubblica, e riguarda la decisione di Mark Carney, il premier canadese, che continua la sua battaglia, mi viene da dire solitaria, contro Trump. E quindi l'articolo di Mastrolilli è dedicato ai controdazi del Canada agli USA. Sono stati colpiti acciaio, alluminio e moto. Ottawa prende di mira i prodotti degli stati repubblicani per un valore di 20 miliardi. Scatteranno l'8 settembre. Anche qui partono, diciamo, le solite provocazioni di Trump. Ricordo Mastrolilli che dice: il lago Ontario si chiamerà Lago America. Però ecco, mi sembrava interessante segnalare che appunto c'è un politico in questo momento nel blocco occidentale che continua, ecco, la sua battaglia solitaria contro Donald Trump. La nostra rassegna finisce qui, ci sentiamo tra pochissimo per il filo diretto.
1: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.

0: Rai Radio 3.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa. Tutta la città ne parla e Fahrenheit. I festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda con voi.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
3: Eccoci qui al momento dedicato al nostro filo diretto. Stanno arrivando molti messaggi. Prima di partire con le telefonate vorrei leggere Maria Grazia di Lodi, che chiede: il quadro ucraino è sempre più complesso, come interpretare la visita del capo della CIA a Mosca? Forse si comincerà a parlare di trattative di pace e fine degli attacchi, chiede Maria Grazia. Maria Grazia, l'abbiamo detto in apertura, ecco, è difficile dopo tanti anni riuscire ad essere speranzosi, però sicuramente la visita del capo della CIA è un segnale importante. Non è ancora la prova che sia iniziata una vera trattativa di pace. Sappiamo, per la verità non sappiamo molto, e quello che sappiamo lo sappiamo perché appunto ci sono soprattutto alcune testate internazionali, una su tutta Axios, che ha spesso notizie, diciamo, di questo tipo, ma siamo sempre come dire, tra il retroscena e le notizie difficilmente confermabili. Sappiamo che ha incontrato funzionari russi, ma non conosciamo né gli interlocutori e né l'agenda. Sicuramente il fatto che Washington abbia riaperto un canale diretto e anche molto riservato con Mosca, e soprattutto che abbia chiesto a Kiev, perché questo si sa, di sospendere temporaneamente gli attacchi durante la visita di Ratcliffe, indica almeno un tentativo, diciamo così, di riattivare il dialogo. Quindi possiamo parlare, ecco, di una debole ripartenza dei contatti. Ma prendiamo la prima telefonata. Pronto, chi c'è in linea?
4: Buongiorno, prima pagina, io mi chiamo Andrea, telefono da Bologna.
3: Senta, buongiorno, Andrea.
4: Buongiorno. Senta, io ho 50 anni, sono un lavoratore dipendente. Io e mia moglie, soprattutto mia moglie, con severi sforzi e fondamentale aiuto dei genitori, siamo riusciti a comprare casa, sistemarla. Abbiamo un appartamento al terzo piano senza ascensore in un palazzo del 65. Nel 2016 abbiamo completato l'elettrificamento dell'appartamento, chiuso il contatore del gas, fatto un impianto fotovoltaico privato sul tetto condominiale per la produzione, consumo e vendita dell'energia prodotta. Ad oggi, dopo 10 anni, vediamo i nostri condomini che non hanno fatto questa ristrutturazione e ammodernamento cadere lentamente in una decrescita infelice, soprattutto dal costo del vivere quotidiano e delle bollette. 10 anni fa il nostro impianto è costato 6.000 euro finito e ci ha ridotto le bollette nella parentesi annua del 60%. Paghiamo il 40% di quello che paghiamo prima. Ecco, io volevo il succo del messaggio è che quando si parla un po' di efficientamento energetico, io non sento mai dire la possibilità che hanno i cittadini, con le leggi fatte da governi precedenti, di lavorare e investire sicuramente sul proprio ambiente, sul proprio immobile. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 44 terawatt di energia fotovoltaica, con un aumento del 25% rispetto al 2024. che non è poco. Cioè, secondo me i segnali ci sono, sono pochi, sono lenti, macchinosi, però qualcosa si muove. E quello che secondo me, ma forse per carenza mia, e lei mi darà il suo giudizio, quello che sento è un'informazione che ci vada a ruota, che spieghi ai cittadini, secondo me, che pian piano qualcosa si muove, che pian piano chiunque ha un tetto sulla testa può fare la sua piccola rivoluzione. Ecco, l'ascolto per radio. Grazie, grazie e buona giornata.
3: Grazie a lei Andrea e grazie per aver raccolto appunto il l'invito che emergeva appunto dalla mia lettura dei giornali di questa mattina, e quindi quello che riguarda la responsabilità individuale, quello che possiamo fare se appunto raccoglierla questa sfida sui consumi. E lei dice bene, l'energia non si risparmia solo appunto intervenendo sui prezzi, ma riducendo i consumi. Poi appunto i consumi degli edifici sono, ecco, sicuramente un pezzo importantissimo. Quindi è evidente che, ecco, quello che lei ha fatto e la sua storia, cioè quella di un investimento iniziale di un certo tipo che però oggi sta dando i suoi frutti, è una storia molto importante, anche perché, no, si sente spesso dire, mi verrebbe da dire ai bar e sui social, che sono un po' l'equivalente, no? Anche quando si parla degli investimenti rispetto alle, appunto, dalle macchine elettriche all'efficientamento appunto energetico di condomini, no? Si parla sempre dell'ingente somma, cioè del fatto che poi arrivano spesso tardi i frutti di questi acquisti. E questo è un tema reale che quindi assolutamente non dobbiamo sottovalutare, perché è chiaro che per riqualificare casa o per partecipare a questi progetti come il suo, Andrea non per niente ha sottolineato che è riuscito appunto a 50 anni con sua moglie e con l'aiuto dei genitori, che questo devo dire è il grande tema paradosso della generazione appunto di cui si parla appunto anche troppo poco, dei 40-50enni, per non parlare delle generazioni che verranno dopo, che appunto spesso riescono a comprare casa grazie ai genitori. Però ecco, è evidente che lei ha avuto questa fortuna, no? Per riqualificare casa bisogna avere un capitale iniziale e quindi non tutti, diciamo, hanno queste possibilità. Però bene ha fatto Andrea a ricordare che ecco, poi nel lungo o nel medio termine, forse possiamo dire, poi sono scelte che premiano non solo a livello individuale ma anche a livello collettivo. Prendiamo una seconda telefonata. Pronto?
5: Buongiorno dottoressa, sono Federica, mi ricollego a chi mi ha preceduto sul ruolo della responsabilità individuale.
3: Sì, buongiorno Federica.
5: Buongiorno a lei. Nella transizione energetica, ruolo fondamentale, lo ritengo veramente fondamentale, ma aggiungo anche un'altra valutazione, una valutazione ulteriore che come dire, mi è scaturita da alcuni interventi di autorevoli esponenti del governo di cui ci ha dato lettura stamattina lei a prima pagina, dove sostanzialmente si fa una sorta di reprimenda a chi non ha abbassato i consumi. Ora, nell'estate è più calda di sempre, e questo non lo dico io, non lo dice lei, lo dicono i dati, dove le differenze sociali, ahimè, si misurano in presenza o meno di aria condizionata nelle case e seconde case, certo, fuori dalle grandi città che sono proventi sostanzialmente, non solo Roma ma tutte le grandi città. Adesso dobbiamo anche sentirci, come dire, in colpa se siamo rimasti in città dove non ci sono rifugi climatici, benché appunto i lavori del PNRR siano sostanzialmente chiusi quest'anno, ma evidentemente chi li ha fatti, chi li ha gestiti non ha tenuto conto di una crisi climatica evidente ormai da anni. Il Presidente del Senato da questo punto è illuminante sul pensiero di questa destra che ci governa da 4 anni in maniera stabile, e nelle città tra l'altro noi non abbiamo un sistema di trasporti alternativo valido al mezzo privato. Guardi, io viaggio con i mezzi, sono di Roma e viaggio con i mezzi pubblici e mi muovo, ho rinunciato alla macchina anni fa e mi muovo normalmente sia su Roma con l'ATAC sostanzialmente che fuori con i mezzi che ci sono, treni, quello che è, e le dico che è difficile, e dico che è difficile. E io ho fatto questa scelta ormai 30 anni fa. Quindi adesso sarebbe più chiaro che questi esponenti del governo ci venissero a dire che non solo non hanno interesse ed a cuore i poveri, è evidente che questo è un tema che non interessa a nessuno, ma non hanno nemmeno a cuore i cosiddetti working poor, ma nemmeno la classe media, che ormai fa fatica tra stipendi ormai fermi al 1990 e l'inflazione che evidentemente sale. Tutto qui, la ringrazio per la sua attenzione.
3: Ma grazie a lei Federica e grazie per insomma anche per sia per la parte come dire umana del suo racconto sia per tutte le informazioni che ha condensato nella sua telefonata e anche per aver chiarito quello che è un punto veramente importantissimo, no? Di quando si parla di cambiamento climatico e ecco diciamo la questione sociale legata al cambiamento climatico è altrettanto importante perché appunto come ha detto lei come è chiaro che poi chi non può permettersi l'aria condizionata, chi non può permettersi di appunto ammodernare il proprio impianto, chi non può permettersi insomma ci sono di andare in montagna, è chiaro che ha un come dire, vive in maniera diversa. E poi le volevo anche dirle che appunto lei ha ricordato una cosa importante oggi che in realtà c'era anche mi sembra sulla Repubblica in un articolo su Salvini, perché ecco probabilmente lo troveremo nei prossimi giorni. Appunto il 31 agosto è il termine fissato per il completamento e la rendicontazione diciamo finale degli obiettivi del PNRR e quindi è molto probabile che nei prossimi giorni, ecco ci auguriamo, non vi ho letto l'articolo perché in realtà non c'era molto, nel senso che sembra che non ci sia ancora un quadro chiaro poi delle no, effettivamente di tutto quello che è stato fatto eccetera, però ecco vedremo nei prossimi giorni. E Federica, quello che io posso aggiungere al suo intervento è che chiaramente non possiamo trasformare una questione collettiva in una colpa individuale, no? Chi paga la transizione energetica, chi ha davvero la possibilità di consumare meno, in che modo i governi aiutano o non aiutano il ecco guardi pensavo le dico proprio una cosa a cui pensavo nei giorni scorsi, no? Appunto io vivo a Milano, come sapete, è una di quelle città dove tantissime macchine non possono più entrare e circolare in tante zone della città e pensavo proprio a questo, cioè io a memoria, e smentitemi se sbaglio, però non ricordo una campagna in cui anche i politici, il sindaco, gli amministratori si sono messi anche a parlare proprio con i cittadini, a incontrarli, a spiegare, cioè anche proprio come dire, l'informazione su questi temi, al di là dei sostegni economici e delle misure concrete, no? Ma molto spesso perché poi il cittadino vive queste misure come una punizione. Perché poi mi viene da dire che la maggior parte dei cittadini, al di là dei virtuosi ascoltatori e ascoltatrici di Prima Pagina, lo vivono come una punizione. Perché spesso, oltre a mancare tutto il resto, manca proprio questo pezzo di comunicazione, questa capacità che, ora dico una cosa un po' trombona, però che i politici di un tempo magari avevano di più, anche di coinvolgere in qualche modo i cittadini e le cittadine nelle proprie scelte, di spiegarle, di ricevere domande scomode. Ecco, se questo pezzo di dialogo viene a mancare è normale che poi è ancora più difficile accettare delle misure per quanto inevitabili. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: Pronto? Sono in linea? Sì, buongiorno. Sono Luisa da Torino.
3: Buongiorno Luisa.
6: Sì, mi senti?
3: La sento benissimo.
6: Ieri sera volevo segnalare che ieri sera ho ascoltato in diretta in una trasmissione la giornalista e scrittrice Amira Haas, israeliana.
3: Sì, di Arez.
6: Mi ha stupito la sua fermezza contro Netanyahu. Cioè, lei ha detto che lasciamo stare la storia passata, parliamo della storia presente. Ecco, Netanyahu e il suo governo hanno l'obiettivo di eliminare il popolo palestinese. Quindi il richiamo alla storia che fanno sempre tutti gli ebrei, l'ha segnalato lei, del mondo, è una giustificazione. E quindi lei diceva che anche, adesso io lo traduco con le mie parole, che anche tutti i governi europei e non europei che tacciono su questo problema sono conniventi. E io stessa la provo. La ringrazio e l'ascolto per radio.
3: Grazie a lei, Luisa. Sì, ha citato una giornalista del quotidiano israeliano Haaretz, che è il quotidiano della, diciamo, liberal israeliano, che è una versione, ecco, anche in inglese, quindi ecco, anzi, diciamo, ci sono tanti che dicono che in realtà è letto a molto di più la versione in inglese, quindi dal mondo fuori Israele, che dagli israeliani. E quindi mi permette appunto di fare una riflessione, diciamo, importante su questo tema, no? Perché è evidente che io non credo onestamente che diciamo che i governi europei non abbiano fatto sentire la loro voce contro il governo Netanyahu. Credo che dimostrazioni di condanna nei confronti di quello che il governo sta facendo ce ne sono state e continuano ad essercene, nonostante, ecco, poi l'appoggio di amministrazioni importanti come quella americana, che pure avete visto, no? Come la vicenda poi dei coloni, per e solo per il coinvolgimento di un cittadino americano, che l'ha intervistato Greta Privitera del Corriere della Sera qualche giorno fa, ha fatto un po' cambiare atteggiamento agli Stati Uniti, però non c'è dubbio che comunque ci sia una condanna importante sul governo Netanyahu. Quello che però, ecco, ci avviciniamo alle elezioni, quindi chi verrà dopo di me sicuramente avrà modo di esplorare e analizzare a fondo questi temi. Ci avviciniamo alle elezioni e vediamo come appunto il leader di questa coalizione, che sembra essere appunto spesso guidata dall'estrema destra, cioè la notizia di ieri mi sembra l'avesse il Corriere oggi, dell'assalto del deputato israeliano alla statua dei palestinesi uccisi, e per esempio in quel caso Netanyahu c'è stata questa reazione abbastanza inaspettata, che ha condannato il deputato, che però è un deputato, come dire, ancora più a destra dell'estrema destra israeliana, mettiamola così. Netanyahu ha detto sbagliato farsi giustizia da sé, e sicuramente, ecco, nei prossimi mesi vedremo come questo diciamo leader che si vuole riconquistare la rielezione riuscirà a districarsi appunto tra esponenti di estrema destra e appunto delle spinte di una società israeliana che guardi, leggevo questo report di Chatham House qualche giorno fa, che parlava della società israeliana trasformata in una sorta di super Sparta, permanentemente mobilitata, con quote enormi di risorse dedicate alla sicurezza. I miei amici che vivono a Gerusalemme mi raccontano di una società dove ormai è appunto c'è assenza del lavoro, famiglie sotto pressione, deficit, una spesa militare appunto è diventata strutturale. Quindi ecco, vediamo come risponderà il popolo israeliano appunto con il voto dei prossimi mesi. Ecco, quindi diciamo, ci auguriamo che ci sia una risposta chiara e netta, e che le istanze, come dire, di progresso e di libertà che la giornalista, e di giustizia che la giornalista che lei ha citato, come dire, ha sempre diffuso insieme al suo quotidiano, ritornino ad essere un pezzo importante della conversazione in un paese dove adesso invece si fa molta fatica appunto a parlare di questi temi. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto?
3: Sì, io la sento.
7: Sì, Buongiorno, Vincenzo da Palermo. La chiamo in relazione ad una...
3: Non ho capito il nome, mi perdoni.
7: Vincenzo da Palermo.
3: Vincenzo, buongiorno Vincenzo.
7: Buongiorno, la chiamo in relazione alla notizia che mi è fatto trasferire stamattina sul Corriere della Sera, la programmata chiusura del canale storico della RAI, denominato RAI Scuola. Come è noto, si tratta di un canale su cui vengono veicolate trasmissioni di carattere scolastico, tanto della scuola primaria che della scuola secondaria che dell'università, con ascendenze storiche molto importanti, re-educational, addirittura prima alle famose trasmissioni del maestro Panzi. Più che giustificata interrogazione parlamentare che è stata sollevata nei confronti di questa programmata chiusura, ha avuto come replica da parte della RAI una risposta veramente tragicomica, e cioè che il canale non viene chiuso, ma viene spostato sulla piattaforma RaiPlay, dicendosi in questo modo non si danneggia questo genere di comunicazione, ma al contrario, visto che appunto gli studenti utilizzano molto gli strumenti di internet, questo genere di comunicazione sarebbe addirittura ulteriormente sviluppato e diffuso. Ora, è tragicomica perché se questo fosse, diciamo, il modo per dare maggiore visibilità alle trasmissioni, si potrebbe chiudere il digitale terrestre e diffondere tutto, vista la diffusione di questi strumenti sul RaiPlay. Evidentemente è un paradosso, ma è ancora più ridicola questa visione quando l'argomento viene completato con la sostituzione a Rai Scuola di un nuovo canale che occuperebbe delle frequenze, che si chiama Italiana, che dovrebbe, nella logica appunto di una valorizzazione dello spirito italico, divulgare e valorizzare le nostre qualità di territorio, di tradizioni culinarie, eccetera. Ora, al di là del disegno, diciamo, inqualificabile di questo spostamento, mi faceva ridere il suo riferimento alle frequenze, che si chiama Italiana, che dovrebbe, nella logica appunto di una valorizzazione dello spirito italico, divulgare e valorizzare le nostre qualità di territorio, di tradizioni culinarie, eccetera. Ora, al di là del disegno, diciamo, inqualificabile di questo spostamento, mi faceva ridere il suo riferimento finale alle dichiarazioni di Valditara, che per

0: si è diffusa soprattutto in Albania, ad esempio, attraverso i canali della RAI. Pensavo appunto di suggerire al ministro Valditara, magari attraverso il ministro della cultura Giuli, così sensibile a queste tematiche, come dire, valorizzare il canale RAI Scuola, quantomeno per educare alle tematiche scolastiche in italiano i genitori e gli studenti stranieri. La ringrazio e l'ascolto per radio.
1: Grazie Vincenzo. E peraltro vi segnalo che oggi la notizia appunto della trasformazione di RAI Scuola, perché appunto ufficialmente la RAI parla di trasformazione di RAI Scuola, è presente sui giornali. Quindi ecco, sì, questo è una cosa che mi ha colpito oggi, appunto, come dopo un po' di giorni effettivamente la notizia è arrivata. Ora Vincenzo, ha raccontato lei, ecco, la vicenda. Io aggiungo un tema che giustamente il collegamento l'ha già fatto lei, vedete, mi togliete tanto lavoro stamattina. E con l'altra misura per decreto, ecco, come l'integrazione, ecco, diciamola così, come l'integrazione, a mio modesto avviso, non si può fare per decreto, neanche l'identità, il patriottismo e il valore dell'essere italiano credo si possa diffondere con un altro canale su, diciamo, territori e luoghi. Poi probabilmente verremo smentiti, perché ecco, non che sia certo, ovviamente lo sappiamo dal PD, a tanti parlano di un'operazione sovranista, ecco, questo poi lo vedremo se invece ecco sarà un'operazione che invece aiuterà gli italiani e le italiane a riconoscere il valore, ecco, del proprio territorio, della propria identità, e vedremo anche se poi trasferito su RaiPlay invece il canale Scuola continuerà a vivere. Peraltro credo ci sia una petizione che sta raccogliendo tante firme per evitare questo spostamento, che però mi sembra inevitabile. Quindi grazie Vincenzo per aver raccontato la vicenda. Arrivano tanti messaggi sulla questione appunto della responsabilità individuale. C'è chi appunto, come Paolo da Torino, ecco, diciamo, definisce Andrea tra virgolette fortunato, ma appunto Andrea l'ha messo in apertura di telefonata. Dice: faccio presente che nelle case a più piani non c'è la possibilità materiale, cioè spazio, affinché tutti i condomini possano installare sul tetto un impianto sufficiente a soddisfare le proprie esigenze energetiche. C'è Rodolfo che dice: è vero che avere un capitale iniziale aiuta, ma nessuno viene in mente che invece chiedere un finanziamento per la macchina si potrebbe chiedere per l'efficientamento energetico, che tra l'altro è pure detraibile. Arianna dice che sottoscrive tutto quanto detto da Federica, e aggiunge che non soltanto utilizzare i mezzi pubblici è difficile, a volte è impossibile, e lei ha rinunciato perché vive in un piccolo paese a 35 km dal luogo di lavoro, e per raggiungerlo deve fare 14 km in automobile e poi prendere un treno regionale che è strutturato esclusivamente sugli orari degli studenti. Lo fece a suo tempo per più di 2 anni, ora ho 57 anni e non ce la faccio più. Inoltre vivo sola e tutto il carico economico delle manutenzioni e dei consumi ordinari grava sulle mie spalle. Non intendo che il discorso dell'ascoltatore precedente sull'importanza degli interventi che ognuno può mettere in atto, tuttavia ritengo che il 110 sia stata una semplicistica aberrante, finta indicazione di governo in questo senso. Questo scrive Paola, che ha ricordato appunto quella che è, diciamo, un'odissea per molti lavoratori e lavoratrici italiane. E prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Massimo da Milano, buongiorno.
1: Buongiorno Massimo.
2: Senta, la mia sembra una cosa così, no? Ma non è una notizia di secondo piano che il corpo di Daniele Compatangelo sia ancora negli Stati Uniti? È morto il 20 luglio, no? Ormai si sono già dimenticati che era un bravo giornalista, molto bravo giornalista, no? E gli Stati

0: adesso hanno problemi a restituire il corpo. Ragazzi, qui non si scherza, qui c'è da fermare i viaggi verso gli Stati Uniti, perché se fanno queste cose, uno che è morto di infarto, chissà un altro. Insomma, non ci siamo con gli Stati Uniti, non ci siamo. Voglio sentire il suo parere.
1: Massimo, grazie. Intanto sto cercando nella montagna di giornali di carta che ho qui il Secolo XIX che dava la notizia stamattina, così magari riesco anche a leggerle qualcosa, perché appunto morto di infarto, in realtà, ecco quello che ho appreso leggendo leggendo l'intervista alla mamma di Daniele con Patangelo, è che in realtà non sono neanche chiare le cause del decesso. Quindi innanzitutto diciamo che a distanza appunto di adesso l'ha ricordato lei il tempo, io il 20 luglio è stato ritrovato senza vita nella sua casa, e quindi ecco, siamo a più di un mese, appunto la madre, oggi l'intervista è di Dario Freccero, la mamma dice basta silenzi da Washington, dite come è morto mio figlio. La mamma dice: dal 20 luglio, giorno del decesso, Daniele in una cella frigorifera dell'Istituto di Medicina Legale di Washington, e ogni nostro tentativo di avere informazioni certe si è scontrato con un muro di silenzio. L'ambasciata italiana fino a oggi non ha ricevuto informazioni ad eccezione del documento del decesso, in quanto Daniele Compatangelo è cittadino americano da circa 15 anni. La mamma dice anche: finalmente ho un appuntamento con il medico legale nelle prossime ore e prego di uscire da questo incubo. Il funerale lo faremo a Roma, poi lo porteremo sui monti in Piemonte. Quindi sì, anzi la ringrazio, perché probabilmente oltre a leggere il titolo e a dare la notizia avrei dovuto leggere appunto già in fase di approfondimento qualche passaggio di questo articolo, ecco, recuperato adesso. Sicuramente è una vicenda, allora io, come dire, per natura tendo ad evitare complottismi, e no, penso sempre che ecco, tendo a non trovare rifugio nel complottismo, mettiamola così. Quindi come lei e come tanti mi aspetto chiarezza da Washington, mi aspetto che si faccia luce su questa vicenda che è francamente ambigua e molto dolorosa, quindi ecco, vediamo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se ci saranno delle informazioni. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Eugenio da Roma.
1: Buongiorno Eugenio.
2: Senta, io volevo fare una domanda abbastanza diretta, vorrei capire una cosa: perché le banche non possono essere tassate negli extra profitti avendo goduto di una rendita di posizione tale e quale comunque alle imprese energetiche, però non possono essere tassate se non attraverso un ipocrita contributo volontario, mentre l'ENI, che tutto sommato comunque fa innovazione e di un settore strategico fondamentale per la nazione, può essere tranquillamente assoggettato a una tassazione sugli extra profitti, atteso che molti di questi extra profitti vengono reinvestiti anche in una possibile transizione, non dico ecologica, perché sarebbe come bestemmiare riguardo all'ENI, visto che è ente nazionale idrocarburi, però l'ENI sta facendo grossi investimenti anche in quel settore. Ecco, vorrei capire un attimino questo, anche perché tutto sommato i dividendi che distribuisce ENI sono sempre sull'ordine dell'euro per azione, quindi non è che il possessore di azioni si stia arricchendo come un paperone.
1: Grazie Eugenio per appunto aver peraltro il tema degli extra profitti, di allargare nuovamente la proposta di extra profitti alle banche, l'ha anche rilanciata Salvini, che anche, insomma, diciamo, l'ha proposta anche per finanziare la prossima manovra, quindi ecco, diciamo, può essere formalizzata come proposta politica della Lega, non è ancora, e vediamo se sarà una misura del governo. In realtà, come lei sa bene, visto che mi sembrava diciamo ben informato, c'è stato già un precedente con questo governo, perché nel 2023 il governo ha introdotto, diciamo così, una tassa straordinaria sulle banche e poi è tornata indietro, hanno trovato, adesso non ricordo nei dettagli, ricordo però che appunto un tentativo poi in parte appunto si è in qualche modo tornati indietro, perché però un tentativo c'è stato in qualche modo, e perché è più complicato. Quello che le posso dire, diciamo, dalle analisi e dalle informazioni che ho letto e che ho provato ad approfondire in questi giorni, è che lì il problema è con l'impennata dei tassi. La domanda che poi, diciamo, tanti analisti si fanno è se è giusto. Cioè, come fai a tassare le banche senza in qualche modo, diciamo così, indebolire il credito e il risparmio? Perché se nel caso del taglio degli extra profitti delle aziende energetiche, ecco, magari le ripercussioni riguardano dei pezzi della catena industriale, ma il cittadino arriva un po' dopo, quantomeno nelle conseguenze visibili. È vero anche che nelle banche c'è una catena che riguarda il credito per le aziende e il risparmio, e per ovviamente anche i cittadini, e il risparmio per cittadini e cittadine, che invita a volte ad avere una cautela maggiore. E questo è anche il motivo per cui appunto il governo partì, lo ricorderete, con una tassa molto dura, e poi appunto in qualche modo fu costretto a tornare indietro rinunciando, diciamo, a quella durezza iniziale. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, io la sento.
3: Ah, buongiorno, sono Fabrizio dalla provincia di Lecce.
1: Buongiorno Fabrizio.
3: Riguardo all'argomento del risparmio energetico, no? Allora, io molto volentieri darei il mio contributo, anche forte, magari utilizzando il servizio pubblico, il trasporto pubblico. Io sono costretto in famiglia ad avere due automobili per poter andare a lavorare. Servizio pubblico quasi inesistente, e quindi penso che tutti quegli incentivi che vengono dati per l'auto privata, e poi basterebbe sentire magari ogni giorno, no, le informazioni sul traffico, sugli incidenti, automobili ne abbiamo anche troppe in Italia, credo, no? Io quei contributi li riverserei su un trasporto efficiente pubblico, e questo permetterebbe di avere una vita migliore, un ambiente migliore e sicuramente risparmio energetico. Che ne pensa?
1: Grazie Fabrizio, raccolgo la sua appunto proposta e la metto insieme alle tante che devo dire stanno arrivando via mail dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Per esempio c'è anche Gianni che dice non mangiare carne e latte da allevamento intensivo ridurrebbe sensibilmente l'emissione di gas climalteranti. Ancora Arianna ha scelto di non acquistare condizionatori, ma si sono dotati di ventole a soffitto in ogni stanza, sono dotati di telecomandi a velocità che permettono di combattere il caldo e dormire bene. 4 anni fa abbiamo installato una porta blindata a stagno a tutte le finestre in PVC con doppi vetri, scegliendo quelle più affidabili. Devo dire, ci sono appunto tante proposte che stanno arrivando. Vediamo se riusciamo però a prendere un'altra telefonata, e ringraziamo Fabrizio per la sua.
4: Sì, buongiorno Antonio.
1: Buongiorno Antonio.
4: Sì, cerco di andare veloce. Volevo dire un po' riguardo alle risorse, all'utilizzo delle risorse e anche in relazione ai problemi dell'energia, eccetera. Io ho trovo vergognoso che in relazione al terremoto dell'Umbria e delle Marche abbiamo delle persone ancora nelle soluzioni abitative temporanee, quando abbiamo avuto a disposizione un PNRR da 240 miliardi, se non sbaglio, un super bonus 110%, non mi ricordo, che è stato definito la più grande truffa del secolo. Quindi non era un problema di risorse, è un problema di gestire le priorità. È una vergogna che dopo 10 anni non si sia data la priorità, ad esempio, al terremoto, come alla sistemazione di, diciamo, di insicurezza dell'Appennino. Quindi i governi hanno il PNRR, ad esempio, nessuno sa cosa, per cosa è stato utilizzato. Se uno dovesse chiedere a un cittadino cosa ci abbiamo fatto il PNRR, nessuno lo sa, si è disperso in mille rivoli, non si sono date due o tre priorità, e sicuramente il terremoto era una di queste priorità. Ecco, questo in generale era il mio concetto, e questo vale per tutte le scelte, comprese quelle energetiche. Sarebbe lungo il discorso, però il mio concetto era questo, che il PNRR 110% erano una mole di miliardi che, in confronto a quelli stanziati per i terremotati, che è una priorità assoluta, che si parla di qualche miliardo per i terremotati, noi stiamo parlando di centinaia di miliardi che non si sa dove sono andati a finire, mille corsetti, iniziative regionali, comunali, locali. Forse si è fatto qualcosa per l'edilizia scolastica. L'unica cosa che saprei dire sul PNR di positivo è questo. Questo era il mio intervento.
1: Grazie, e io la ringrazio per il suo intervento. Lo dicevamo prima, che, ecco, ci auguriamo che nei prossimi giorni, essendoci una scadenza fissata per il 31 agosto, i miei colleghi e le mie colleghe appunto inizieranno magari a fare un po' di conti su quanto e come è stato speso di questa straordinaria opportunità che comunque c'è stata, no? Perché è evidente che il PNRR è stata una grande opportunità, quindi avere chiarezza su quanti di questi fondi anche sono stati utilizzati e perché, appunto, poi non sono quanti sono stati utilizzati anche in situazioni appunto come quella che descriveva lei, cioè dei terremoti, no? Quanti per rilanciare, per trasformare territori, e quindi ecco, io una risposta non ce l'ho, spero di trovarla insieme a lei nei prossimi giorni. Abbiamo visto che qualche giorno fa c'era, mi sembra lunedì, c'era questo articolo che avevo letto sul Riformista, invece, ecco, quello sì che già era chiaro di quanto appunto il sisma bonus invece non fosse riuscito a proteggere o a prevenire o ad aiutare zone a rischio sismico, e ricordo anche dei vostri messaggi sul cattivo utilizzo, quindi ecco, speriamo invece che nei prossimi giorni potrò darle delle risposte sulla questione che ha posto. Noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo a Roma Marina Baglivo, a Milano Alberto Gramegna, redazione Erika Manni e Arianna Scarnecchia. Dopo il giornale radio, Luca Mastrantonio conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound e noi ci sentiamo domani.
5: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
1: Rai Radio 3.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Ucraina, Russia, tentativi di rilanciare la diplomazia, missioni a Mosca del direttore della CIA e dell'inviato della Santa Sede, ma Putin boccia le proposte di Kiev e raid incrociati continuano.
4: Proroga del taglio delle accise, poi misure mirate per i meno abbienti. Il governo studia i prossimi interventi contro il caro carburanti e insiste sulla tassazione europea degli extra profitti delle società petrolifere.
3: Ex Ilva, spunta un quarto possibile acquirente, un'azienda della Repubblica Ceca. Il ministro Urso, dobbiamo evitare una bomba sociale per il territorio di Taranto.
4: UNRWA nel mirino di Netanyahu, chiusa in Cisgiordania, un'altra sede dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. I suoi dipendenti hanno partecipato alle stragi del 7 ottobre, accusa Israele.
3: Buongiorno da Pietro Plastin e Valentina Antonelli. Come avete ascoltato nei titoli, dopo un lungo stallo si prova a riannodare i fili di un'iniziativa diplomatica per fermare la guerra tra Russia e Ucraina. Ma sul campo è stata un'altra notte di attacchi incrociati. I droni di Kiev hanno colpito nella regione russa di Lipec, due morti, tra cui un ragazzino di 14 anni, e in quella di Tambov, dove è stato distrutto un edificio dei Wildberries, colosso russo degli acquisti online. E in Ucraina due morti, tra cui un bambino e 11 feriti per i raid lanciati da Mosca. Intanto visita lampo del direttore della CIA Ratcliffe nella capitale russa. La corrispondente.
5: La visita è stata confermata dal portavoce del Cremlino. Il direttore della CIA Ratcliffe ieri è stato a Mosca per contatti tra l'intelligence di Stati Uniti e Russia. Al Washington Post Peskov non ha fornito altri dettagli, specificando che non erano previsti contatti con Putin. Una visita lampo, quella di Ratcliffe, al momento non ancora ufficializzata da Washington. Intanto il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher, nel secondo giorno della sua missione a Mosca, incontra il consigliere di Putin Ushakov. Ieri, nei colloqui con Lavrov, la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina e avviare negoziati di pace che la Santa Sede è pronta a sostenere. Il ministro degli esteri russo ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni utili. Ma proprio ieri il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e dagli Stati Uniti, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi amministrata da una parte terza, il Donbass, e russo, ha detto Peskov. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
4: Il presidente ucraino Zelensky è tornato sulla questione dei missili intercettori chiesti con insistenza nelle ultime settimane agli alleati. Alcuni Patriot sono arrivati, ha detto, senza specificare la quantità di armamenti ricevuta, ma ne servono altri.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previste per il momento nuove operazioni militari contro l'Iran. E il presidente Trump ha parlato della situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato. Monitoriamo ogni centimetro quadrato, ha affermato.
4: L'Italia è pronta a utilizzare almeno 8 dei 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per gli acquisti militari già opzionati dal governo. La Commissione europea ha ricevuto da Roma rassicurazioni su tempistiche e ammontare del prestito, che prevede tassi bassissimi e 45 anni di tempo per la restituzione. Le autorità italiane informeranno Bruxelles in tempi rapidi sulla firma vera e propria dell'accordo, garantendo così la tempestiva redistribuzione agli altri paesi interessati delle risorse rimanenti del fondo, che complessivamente ammonta a 150 miliardi di euro.
3: La politica, con il vertice di maggioranza di governo per mettere a punto interventi mirati a fronteggiare il continuo rialzo dei prezzi di benzina e gasolio. Oggi, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, una nuova misura ponte, possibile una proroga del taglio delle accise per pochi giorni, poi un provvedimento per tutelare le fasce deboli.
6: Un'estensione di alcuni giorni delle misure in scadenza contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Giusto il tempo di mettere a punto un nuovo intervento, più mirato ed efficace, secondo Palazzo Chigi, a sostegno dei redditi più bassi. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Alla fine fonti interne hanno spiegato che si procede con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia, in insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per fare in modo che le industrie dell'Unione contribuiscano in egual misura, senza creare discriminazioni sul mercato o influire sulla competitività tra Stati. Alla Commissione europea, spiegano da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Anzi, è stata chiesta ed ottenuta l'apertura di un confronto politico sul tema, con l'invio della lettera il 22 agosto con altri 5 paesi europei alla presidenza di turno irlandese. L'obiettivo è dialogare tra ministri delle finanze degli Stati membri per trovare una soluzione condivisa. Carla Macrellino, GR3.
4: Dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio europeo, arriva un'apertura nei confronti dell'Italia e degli altri paesi che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Discuteremo il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella lettera, ha detto un portavoce di Dublino.
3: E proprio la tassazione degli extra profitti per fare fronte al caro carburante rimane al centro del confronto tra i partiti, con l'opposizione che accusa l'esecutivo di navigare a vista. La segretaria del PD, Elly Schlein, in una lettera al Corriere della Sera, chiede al governo Meloni di passare dalle parole ai fatti. L'inviato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.
0: Non serviranno milioni, ma miliardi. Matteo Salvini da Rimini apre ufficialmente il cantiere della manovra tornando alla carica su due proposte leghiste.
7: Un contributo delle banche e degli energetici ci dovrà essere, però non basta. Per me uno scostamento di bilancio è un'ipotesi da prendere in considerazione.
0: Gli alleati però predicano cautela. Il governo è credibile perché non ha aggiunto tasse né fatto debito, ricorda Alessandro Cattaneo. L'Azzurro comunque non esclude di aprire un dialogo con le società energetiche, mentre Maurizio Lupi, Noi Moderati e Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mettono l'accento sulla necessità di intervenire a livello europeo. Non c'è bisogno di aspettare Bruxelles, obietta l'opposizione. L'Italia può tassare autonomamente gli extra profitti. I 5 Stelle parlano di scarica barile, governo commissione. Quanto allo sconto carburanti, l'errore dell'esecutivo, argomenta il PD Michele De Pascale, è stato non investire in rinnovabili.
8: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, due mesi in più di sconto, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
0: Non vorrei, ironizza Ettore Rosato da Azione, che la prossima volta la proroga dello sconto carburanti fosse di 6 ore. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR3.
4: Sempre dal meeting di Rimini arriva la notizia di una nuova cordata che ha manifestato interesse per l'acquisto del polo siderurgico dell'ex Ilva di Taranto. A darne l'annuncio è stato il ministro delle imprese Urso, l'inviata.
9: Salgono a 4 i gruppi candidati a rilevare gli impianti dell'ex Ilva. L'ultimo in ordine di tempo è l'operatore ceco Sea Industries, holding attiva nel settore ferroviario, del riciclo delle materie prime e dell'energia, con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. Ad annunciare la discesa in campo di un quarto soggetto è il ministro delle imprese Urso dal meeting di Rimini, ma senza rivelarne il nome, trapelato successivamente da indiscrezioni di stampa.
10: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
9: La notizia promette di placare le tensioni sul futuro del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura, decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
10: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale per quel territorio.
9: L'agenda è già definita, per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale affiancando la cessione a un piano straordinario di rilancio del territorio. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR3.
3: Torniamo all'estero con la chiusura forzata in Cisgiordania di una sede dell'UNRWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi. L'intervento deciso da Netanyahu è l'ultimo di una catena volta a smantellare i presidi umanitari internazionali. La corrispondente.
11: Pezzo dopo pezzo, le strutture dell'UNRWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, vengono smantellate. Ieri la polizia israeliana ha fatto irruzione in un centro di formazione nel campo profughi di Calandia, tra Gerusalemme Est e Ramallah. Nessuna demolizione, ma fine di tutte le attività. Dopo qualche ora, una nota dell'ufficio del premier Netanyahu: lo Stato di Israele non permetterà di operare sul proprio territorio ad un'organizzazione di cui alcuni dipendenti hanno partecipato attivamente agli attacchi del 7 di ottobre, si legge. La presidenza palestinese ha chiesto al Consiglio di sicurezza una riunione urgente contro un'operazione che viola il diritto internazionale. Nella striscia di Gaza poi le operazioni dell'organizzazione sono ridotte al minimo. Gran parte delle scuole sono state distrutte, ripetutamente colpite da Israele durante la guerra, perché ritenute rifugio anche di Hamas, oltre a ospitare migliaia di sfollati. Gaza, dove i passi avanti del piano di pace appaiono come un miraggio. Ieri il ministro degli esteri israeliano ha annunciato l'espulsione entro una settimana dei rappresentanti olandesi dal centro internazionale di supporto a Gaza. Decisione presa, ha fatto sapere il ministro, dopo alcune iniziative anti-israeliane da parte del governo olandese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
4: In Pakistan, a Islamabad, 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto di neonatologia di un ospedale della capitale. Le fiamme sarebbero divampate a causa dell'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria, secondo quanto riferito dai soccorritori.
3: Adesso parliamo dell'allarme clima. A causa della siccità, stato d'emergenza nel canale di Panama, cruciale punto di transito tra Oceano Pacifico e Atlantico. E l'Europa fa i conti con il calo dei raccolti agricoli. Alle temperature sempre più elevate si sommano eventi meteo estremi, come il tornado che si è abbattuto nel sud-ovest della Francia, causando il ferimento di 40 persone e il danneggiamento di almeno 300 case. Fenomeni violenti, difficili da prevedere con gli attuali modelli matematici.
12: Rami spezzati, tetti scoperchiati da trombe d'aria e downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Gozzini, CNR.
13: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di un chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche 2-3 chilometri, che aggiungono delle velocità veramente incredibili.
12: I modelli meteo possono prevederli?
13: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
12: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
13: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo gli diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo. Non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandine. Ormai ci sono chicchi di grandine quasi pericolosi.
12: E cosa può fare la politica?
13: Cominciare a dire abbiamo bisogno del Green Deal, energia da fonti rinnovabili, ormai dobbiamo metterci in testa che non ne possiamo fare a meno.
12: Francesca Fornario, GR3.
4: In chiusura parliamo di Elbam, Isola Musicale d'Europa, il festival internazionale che torna dal 28 agosto al 13 settembre. Dalla pianista argentina Marta Argerich a Danilo Rea, tanti gli ospiti d'eccezione per un'esperienza immersiva sull'onda della musica.
14: È 30 anni Elba, Isola Musicale d'Europa, festival da sempre ibridato e aperto a linguaggi sonori di provenienze diverse. E per l'occasione saranno coinvolti tutti i comuni elbani, da Portoferraio, la sede principale, a Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro. Attesi Marta Argerich, Mario Brunello, Gideon Kremer, Danilo Rea, nomi da capogiro nel cartellone che schiera oltre 70 musicisti da 24 paesi. Il direttore artistico, George Edelman.
15: Siamo riusciti in 30 anni a rimanere fedeli alle idee con le quali il festival ha iniziato. Un festival laboratorio che voleva accogliere musicisti internazionali, compositori, jazzisti, arricchito dalla creazione della nostra orchestra di giovani musicisti, l'orchestra del festival.
14: Quando l'isola ritorna a essere se stessa dopo l'invasione del turismo estivo, il pubblico del festival è invitato a un'esperienza immersiva. 19 concerti in diversi luoghi storici e paesaggi dell'isola, tra teatri, santuari, scorci d'eccezione da raggiungere a piedi e dopo la fatica del cammino, la condivisione della musica. Claudia Faienz, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Francesco Paradisi e Massimo Vasciaveo.
3: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo GR alle 13.45 da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. L'augurio di un buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
17: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
18: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
19: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu. Meteoradio.
20: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 26 agosto. Ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato, invece, sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: Pagina 3.
22: Buongiorno da Luca Mastrantonio, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web. Sono le 9 di mercoledì 26 agosto e oggi per Pagina 3, questo viaggio su Radio 3 nella cultura, nei dibattiti, negli spunti, nelle letture, solo alla fine della scelta ho trovato un filo conduttore. A volte forse lo cerchiamo sempre per credere che ci sia un senso nelle nostre scelte, nelle nostre azioni. E ho pensato che forse oggi parleremo di minoranze, anime minoritarie, universali, come sono i poeti, e parleremo di solitarie, parleremo anche di persone recluse che cercano però una voce, uno spiraglio. E partiremo da un articolo sul Domani di Walter City. Di Woke se ne è parlato anche a Pagina 3 settimana scorsa, nelle prime pagine dei giornali, per l'aspetto politico che ha seguito l'intervento di Conte su Repubblica. Sul Domani Walter City, come sa fare, mette un po' in fila, ci mette un po' in riga, è un titolo già interessante: non abbandonare lo smontaggio, serve più cultura woke, non meno. Vedremo che cosa, qual è la proposta di City. Poi appunto solitari, Guido Morselli, quale scrittore tra i più solitari, pubblicato postumo e rifiutato nei romanzi da grandi anche editor come Italo Calvino, oltre che scrittore. E ne parla Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera, dei diari. Poi c'è un progetto di un'avvocata americana, Sara Bennett, sulle detenute all'ergastolo in America. Le ha fotografate perché voleva comunque creare uno spiraglio e raccontare le loro storie. Poi su Repubblica Alicia Troisi racconta quella che potremmo sintetizzare la rivincita dei nerd, cioè appunto di quelli che in italiano si chiamavano un tempo secchioni e che in realtà sono anche al potere con Gates, Zuckerberg e Musk. E sul Giornale alcuni versi, anzi componimenti, ma composti di un solo verso, i monocordi di Gianni Rizzos, segnalati da Davide Brullo. Partiamo con Walter City. Il titolo, vi dicevo, è non abbandonare lo smontaggio, serve più cultura woke, non meno. È bastato che la politica politicante, prima negli USA ovviamente, prendesse posizione per far balzare di colpo sul proscenio una questione che da 10 anni inquietava l'orizzonte intellettuale, la cosiddetta cultura woke, che da noi è arrivata solo di striscio, ha avuto un rinfresco di visibilità perché la politica porta i nodi al pettine. Qualcuno del sedicente campo largo ne ha preso le distanze, il PD tace o trama nell'ombra, ma intanto i nodi si sono induriti, deformati, difficili da sbrogliare. La cultura woke è diventata uno stendardo da sventolare a destra per deprecarla, o un idolo di cartapesta dai malcerti contorni a sinistra per sostenerla. La macchietta che è diventata è semplice da riassumere e pone un problema in teoria facile da risolvere. Nella semplificazione corrente, il woke consiste nel difendere i diritti delle minoranze, ma ha portato, per le destre, a una dittatura delle minoranze stesse, oppure, per le sinistre, ad alcuni eccessi che vanno corretti. Così le destre, che intorno al wokismo hanno già danzato il proprio irridente sabba, assistono compiaciuto al mea culpa, mentre le sinistre non trovano di meglio che il compromesso di conciliare i diritti civili con quelli sociali invocando la parola grimaldello intersezionalità, anche lei made in USA. Siamo o non siamo una provincia dell'impero? Ma ripartiamo dall'inizio, ci invita Walter City, dove nasce le radici di questo atteggiamento woke. Si può provare a ripartire dall'inizio, anche se è una solfa vecchissima. C'era una volta, più di 50 anni fa, Jacques Derrida che andò a insegnare a Yale e rimase a far corsi in varie università americane fino ai primi anni 2000. Il linguaggio era difficile, parlava di essere, presenza, ma rimase impressa la parola d'ordine, decostruzione, decostruire le impalcature secondo cui normalmente si interpreta il mondo. Poi venne Michel Foucault a dire che sotto i comportamenti naturali, suffragati da secoli, sia nell'ambito sessuale che del controllo sociale, bisognava saper riconoscere le astute manovre di un potere che preferiva nascondersi. E poi gli altri della scuola francese, intenti a smontare i due mostri sacri Marx e Freud, con intenzioni tutt'altro che moderate o riformiste, anzi, potenzialmente rivoluzionarie, però teoriche. Questo veleno culturale cadde in un terreno statunitense agitato dal movimento black e dal femminismo. Col loro spirito eminentemente pratico, gli Atenei della Ivy League orientarono i post-colonial e i gender studies verso la critica frontale alle vecchie discipline, scoprendo il razzismo inconsapevole e il patriarcato interiorizzato. Ne uscirono sconvolti i criteri di valore e i canoni tradizionali. Fu dato ampio spazio alle culture non occidentali. Si mise in discussione il finto egalitarismo della democrazia americana, nella convinzione che certe conquiste fossero ormai consolidate una volta per tutte e che si poteva cominciare a lavorare di fino. Due elementi soprattutto evasero dai recinti universitari nella società tutta. Il primo, quello delle affirmative action o discriminazione positiva. Si trattava di risarcire gruppi identitari svantaggiati fino a quel momento, studiando meccanismi di quote che li favorissero in questo o quel campo. E poi tutto veniva rimesso in discussione. Proprio in un periodo in cui la confusione era grande sotto il cielo. L'attenzione a smascherare le formazioni occulte di sistema si coniugò con il vecchio richiamo religioso del protestantesimo evangelico al risveglio spirituale e così nacque l'esigenza, la parola woke, appunto svegli. I democratici USA e le sinistre da noi si appropriarono di quella cultura anche come surrogato di una rivoluzione ormai impossibile. Costituzione, diciamo, quanto ai sostenitori del woke nel fuoco della lotta, non si accorgevano di esercitare talvolta essi stessi un potere ricattatorio, per esempio accademico o letterario. Certe fughe in avanti sono esistite davvero, non furono soltanto fake pelosi di trampiani. Le hanno denunciate e messe in ridicolo persone di provata fede democratica. L'ortopedia dei pronomi destinata a una rapida eclissi, i 42 orientamenti sessuali riconosciuti, una manifestazione femminista indetta per difendere l'aborto contro i provita e contestata perché aveva scritto sullo striscione lotta delle donne per una maternità consapevole invece che persone. Ma arriviamo al che fare. Direi riprendere lo slancio conoscitivo dei progenitori, decostruire la cultura woke, smontando la piccola cattedrale elitaria che nel frattempo si è costruita. Spaccare il capello in quattro, come si sta facendo, non funziona se si è in pochi. Pretendere il difficile prima del facile non è un buon progetto pedagogico. Quando si maneggiano gli alert del woke, l'autoironia sarebbe gradita, per essere svegli appunto, ma nemmeno autoridursi per prudenza funziona. È sbagliato trincerarsi dietro la barricata dei diritti intesi in senso etico e giuridico, additando come nemica la barbarie dei vari Vannacci and Company. Il compito degli intellettuali è non stancarsi di analizzare, proseguendo nell'ambizione di 50 anni fa, snidare le strutture di potere dovunque lavorino sotto traccia, tenendo conto delle mutazioni in corso e allora erano solo percettibili. Cosa penserebbe il Foucault di sorvegliare e punire ora che la gente sgomita per entrare in quel nuovo panopticon che è la platea concentrazionaria dei social? Cosa direbbe Baudrillard delle guerre ibride combattute con le bombe insieme alle incursioni informatiche o coi migranti usati come armi? Quale struttura di potere sottende alla sfida che la tecnologia ha lanciato alla realtà? E a quale altra struttura profonda obbedisce il desiderio di sentirsi giusti con poca spesa? E come salvare l'identità quando l'essere se stessi si modella sugli algoritmi altrui? E quindi poi cita la Saffo di Leopardi. Si uccide perché è brutta, ma Leopardi, facendola parlare, Saffo in fondo è lui, dice qualcosa di commovente e saggio su quei momenti in cui il dolore può configurarsi come unico accesso alla conoscenza. quanti possono ancora essere coinvolti e capire di più grazie a quel body shaming in poesia. Questo è un esempio, una piccola bomba poetica lanciata per la necessità di guardare l'altro davvero. E decostruire il woke, cioè fare al woke quello che il woke, la decostruzione, il decostruzionismo ha fatto. Questa è la proposta, direi tutt'altro che modesta, almeno rispetto al dibattito attuale, di Walter Siti dal Domani.

0: Il brano che stiamo ascoltando è Summer Time, composto da George Gershwin, Edwin Dubois Howard, nell'interpretazione di Red Garland dall'album All Kinds of Weather del 1958. E in studio ci è venuto a trovare Pietro Del Soldà. Buongiorno Pietro.
1: Caro Luca, buongiorno. Un filo diretto di prima pagina quasi monografico questa mattina sul tema energia. C'è lo spettro del caro carburanti, le misure a cui sta pensando il governo, gli sconti, l'idea di una tassazione dei cosiddetti extraprofitti delle compagnie petrolifere, che però dice il governo italiano deve essere una tassazione europea, altrimenti se lo facciamo solo noi, ciascuno per conto proprio, penalizziamo l'operatore energetico di Stato, dice il governo, leggi Eni. Dobbiamo capire meglio da dove viene questo rincaro, sappiamo che è legato allo stretto di Hormuz e che prospettive ci sono, che il problema è inflazione che galoppa nel prossimo autunno e quindi una difficoltà ulteriore della vita, a chi si possono fare sconti. Però la cosa altra interessante che affronteremo, tutta la città ne parla, è che la gran parte delle telefonate erano racconti di ascoltatori e ascoltatrici che hanno adottato soluzioni individuali per il risparmio energetico, per rendere la propria casa per esempio dipendente dall'energia solare con pannelli fotovoltaici, oppure la scelta sul trasporto pubblico locale, e si chiede da questo punto di vista magari maggiori investimenti lì che non invece sulla questione del prezzo dei carburanti. E, ovviamente è una visione del mondo che di lungo periodo, che però sollecita, interessante la riflessione, e noi ci proviamo in diretta dalle 10. Grazie.
0: Grazie a tutta la città ne parla. Pensavo alla lanternino Sofia che Pirandello descrive nel Fumati a Pascal. Ognuno cerca con una lanterna di fare un po' di luce e magari consumando in maniera più sostenibile. Avete già scritto messaggi al 335-5634-296. Massimo da Milano: ma proprio sì, ti parla, lui che anni fa denunciava le assurdità del politicamente corretto. Beh, ma qui io non ci vedo troppa contraddizione, o meglio, ci vedo delle contraddizioni interessanti. Andare oltre il dibattito polarizzato di adesso, il mia colpa e il maramaldeggiare da sinistra a destra, e decostruire il decostruzionismo, il woke. C'è qualcosa da salvare sempre, soprattutto dagli errori, e quindi questo mi sembra un invito che effettivamente vale la pena rilanciare. E andiamo nel diario tenuto da Guido Morselli dal 1938 al 1973. Guido Morselli, forse assieme a Dino Campana, Walt Whitman, tra i grandi che o si sono dovuti autopubblicare o sono poi diventati celebri postumi. E Paolo Di Stefano racconta il diario, il titolo è Morselli, il mestiere di pensare, quasi che citando il mestiere di vivere di Pavese. Qui di vivere c'era poco, è molto minuta, minimalista la vita di Morselli nelle vicende biografiche, quanto ricca di letture e di immaginazione. Quindi il mestiere di pensare, che è un atto che con Morselli si accompagnava allo scrivere, e ha avuto una vita complicata che ha posto fine a 61 anni il 31 luglio del 73 con un colpo di rivoltella, una Browning che chiamava la ragazza dall'occhio nero. Però il caso Morselli è diventato l'incarnazione del rifiuto editoriale. Pubblicò solo dei saggi in vita, a spese peraltro del padre, e solo nel 74 postumo apparve per Adelphi il romanzo Roma senza Papa, e poi altri romanzi, Contropassato prossimo, Libri, un'ipotesi di retrospettiva e Dissipazio HG, tutti editi da Adelphi. Qui ci sono i diari che tornano ampliati a cura di Valentina Fortichiari, con una prefazione di Pontigia illuminante, soprattutto sul rapporto tra, cioè, il minimalismo della vita che raccontava le cose di sé. Calvino scrive un autoritratto presentandosi: non sono uno scrittore ma un agricoltore, perché viveva in solitudine nella residenza estiva varese a Gavirate in un villino rosa, e non ho un aspirapolvere né un frigorifero né un televisore, però un discreto cavallo da sella col quale esploro la montagna che incombe subito dietro la mia casetta. Scrive a Calvino, che gli rifiuterà la pubblicazione come tanti altri grandi anche dell'editoria italiana. È curioso, tra i giudizi letterari non ama molto La coscienza di Zeno, non sembra piacergli, e altrove si legge della difficoltà di smettere di fumare. Quindi forse c'è un rapporto tra la promessa dell'ultima sigaretta che Zeno così si rinnova e la difficoltà reale. Ecco, quindi sono dei diari che danno conto forse di quanto sia difficile, pur essendo dei geni, dotati di un talento quale è indiscutibile quello di Guido Morselli, emergere. Manganelli diceva: Lui in fondo non è stato pubblicato perché l'arduo e il banale era all'epoca imperante, le favole del cuore e i miti del cervello, e lui non era né ovvio né prestigioso, era fuori dall'area del tempo. Eppure, come può scoprire chiunque vuole rituffarsi o leggere per la prima volta questi diari, sapeva cogliere aspetti dell'animo umano e anche del tempo che non riusciva ad abitare e che nei diari annotava, anche il tempo in cui viveva, davvero suggestivi. E questo era Guido Morselli, raccontato da Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera.

Ricordo che potete mandare altri messaggi al 335-5634-296 e cerchiamo di andare in altri luoghi oscuri, chiusi, quali appunto le sbarre, un carcere. Le carceri in America, negli Stati Uniti, hanno uno spiraglio tra le tenebre di luce, raccontato da un'avvocata che ha fatto un progetto molto particolare, intanto perché fotografico, e lei non era una fotografa all'inizio. Ne parla Manuela De Leonardis sul Manifesto. L'avvocata fotografa è Sara Bennett, che, avendo fatto l'avvocato penalista per 20 anni, racconta: non avevo pregiudizi sulle donne in carcere, la macchina fotografica, ho imparato ad usarla dopo, permette di mostrare qualcosa senza commenti, e io volevo semplicemente mostrare chi sono queste donne condannate all'ergastolo, quindi diciamo che potenzialmente, salvo casi come una grazia, non usciranno. Libro è Looking Inside Women with Life Sentences, Carer 2027, la postfazione di Judith Clark, che ha scontato 38 anni di carcere e ora è direttrice del Survivors Justice Project, realizzato con una borsa di studio Guggenheim nel 2024. Il progetto di Sara Bennett nasce nel 2012 perché proprio per Judith Clark cercava di ottenere la grazia, e durante delle conferenze in cui parlava di questo caso, del perché si dovesse arrivare alla grazia sul rapporto tra il delitto e la pena, riscontrava un certo successo, o veniva avvicinata da ex detenute con sentenze più lievi che l'avvicinavano e dicevano che nel tempo l'esempio di Judith, che ha scritto la prefazione, che è stata una cliente assistita da Sara Bennett e condannata all'ergastolo, le aveva ispirate in un tentativo di andare oltre. Ma leggiamo oltre quello che ha commesso: la colpa e la condizione di vivere dietro le sbarre. Nelle foto è sorridente, la gente mi chiede continuamente perché sorrido così tanto, scrive Judy nel suo 38esimo anno di reclusione. Non è che io sia felice sempre, soffro i dolori della prigionia, separazione dai propri cari, continue umiliazioni quotidiane, come essere perquisiti a corpo nudo dopo ogni visita e non poter abbracciare nessuno, il contatto umano è vietato e amare un'altra donna è illegale. Ogni giorno porto con me il peso della colpa per il mio crimine, per tutto il dolore e la perdita di cui sono responsabile, ma non posso cambiare questa situazione. Posso decidere come svegliarmi ogni mattina e incontrare il giorno in cui scelgo l'amore, la curiosità, la vitalità, e così scelgo di sorridere. E questo è in sintesi lo spirito del progetto di Looking Inside Women with Life Sentences dell'avvocata fotografa Sara Bennett, di cui Manuela De Leonardis ci scrive sul Manifesto.

Life is easy, summertime, d'estate a volte, dipende anche dalle notizie, ma pensavo, no? Per non esagerare col wokismo, in questo testo, tuo padre è ricco e tua madre è bella, no? Potrebbe essere patriarcato, interiorizzato anche questo, ma rispondo ancora a chi scrive, come è stato anche Massimo, altri messaggi su apparenti contraddizioni, ma Walter City essenzialmente non è che non denuncia le assurdità del politicamente corretto, cerca però uno sguardo, una posizione che sia quella che vada oltre la contrapposizione che attualmente continua ad esserci, quindi andare oltre o decostruire chi chiede di decostruire. E anche qui il rapporto di potere di una classe antropologicamente un tempo subalterna e ora decisamente al potere, una minoranza. Licia Troisine scrive sulla pagina di Cultura di Repubblica l'importanza di chiamarsi ancora nerd mentre arriva il terzo spin-off della serie cult The Big Bang Theory. Ecco come la figura del secchione maniacale è diventata mainstream. Il principio fu The Big Bang Theory, quasi 20 anni fa, due scienziati brillanti nei loro campi ma assolutamente inetti nelle interazioni sociali ci venivano presentati, prima alle prese con aspetti sessuali e di disagio esilarante e divertente. Leonard e Sheldon erano strani, non attraenti, tendenzialmente respingenti. È stata però la prima serie televisiva di grande successo a mettere al centro dell'intreccio una figura fin lì bistrattata, il nerd, l'appassionato di cultura pop con zero capacità sociali. Salto in avanti di 20 anni e siamo a Stuart Fails to Save the Universe, terzo spin-off di The Big Bang Theory, completamente incentrato sul personaggio, forse il più respingente del mazzo, Stuart appunto, il proprietario dall'aspetto vagamente inquietante della fumetteria frequentata dagli eroi della nostra serie. Non solo, la serie è fantascientifica e gira intorno al concetto un po' sdoganato ormai di multiverso. Stuart deve muoversi tra mondi paralleli per salvare l'universo, non ci riuscirà, come dice già il titolo. In mezzo cosa è successo? Beh, in mezzo è successo che alcuni di loro, di nerd, sono addirittura i padroni del mondo, ce lo sono presi da Gates a Zuckerberg e per certi versi anche Musk. Anche l'estremismo di destra, sempre più in ascesa, ha sfruttato alcune dinamiche di questa galassia, insomma, dal ruolo di vittime designate del quarterback della scuola a incarnare lo spirito dei nostri tempi. Ma è davvero così, si chiede, dice Troisi. Quindi innanzitutto cos'è un nerd? E qui vagamente le coordinate le riassumiamo, è una parola dall'etimo apparentemente incerto, cosa che piace ai nerd perché possono inventarsi che è un acronimo che però è attestato già negli anni 50 ed era usato però in maniera negativa, come insomma potremmo dire, no? Il secchione, lo sfigato a scuola, no? Vittima di bullismo. Però poi negli anni 80 e 90 invece diventa un termine più cool, perché è l'esperto, lo smanettone, è colui che attraverso la tecnologia anche ha un riscatto incredibile e poi con la sua sconfinata cultura pop può ammaliare come una Sherazade votata anche all'amore. E quindi cosa è successo? Sono andati al potere, dice Licia Troisi. Però insomma il nerd nuola, no? Vittima di bullismo, però poi negli anni 80 e 90 invece diventa un termine più cool, perché è l'esperto, lo smanettone, è colui che attraverso la tecnologia anche ha un riscatto incredibile e poi con la sua sconfinata cultura pop può ammaliare come una Sherazade votata anche all'amore. E quindi cosa è successo? Sono andati al potere, dice Licia Troisi. Però insomma il nerd non dovrebbe, insomma dovrebbe essere un essere, dovrebbe restare in minoranza per avere quell'autenticità.

effettivamente ardua, è quella di trovare un compromesso, mantenere l'anima un po' iconoclasta, ribelle del mondo, nerd delle origini, ma godere dei vantaggi che l'inaspettata fama ci ha portato. In fin dei conti è possibile, basta seguire le sue passioni e lasciar viva in fondo al cuore quella parte bambina che ci fa amare profondamente gli immaginari che ci hanno formati, che sono appunto quelli dei nerd, che era una storpiatura di una parola che significava un po' pazzo, un po' eccentrico. E questa è stata una sintesi della riflessione di Licia Troisi su Repubblica dedicata ai nerd.

E abbiamo ascoltato Summertime, composto da George Gershwin e Dwayne Dubois Howard nell'interpretazione di Red Garland, che ci ha forse allietato, attenuato anche quelli che sono a volte le eccessive false passioni dei dibattiti quando sono ideologici. Leggo alcuni vostri messaggi. Il woke, secondo me, è la rimozione della realtà del presente, poiché vuole rimodellare storie e culture che sono avvenute e in virtù delle quali noi siamo quello che siamo. Il woke è un'illusione, però mi sembra una frase un po' troppo, no, un po' fatalista, per citare una delle letture con cui abbiamo iniziato la settimana. Sicuramente ha una parte però di rimozione o di cosmesi della realtà, questo è indubbio. Natasha da Prosecco: oltre a subire l'imperialismo politico ed economico americano, ne dobbiamo scopiazzare anche le carnevalate culturali per diventare una massa distopica subumana da manipolare in funzione degli interessi feudali, non certo delle democrazie ormai in svendita. Le lobbies, è un punto interrogativo, ma dalla assertività degli aggettivi direi che insomma è una dichiarazione politica e poetica di visione del mondo. E come cambiare il mondo? Non lo so. Come cambiare la visione del mondo? Forse sì, o comunque chiediamolo ai poeti. E su Il Giornale c'è Davide Brullo che prende, io ne ignoravo l'esistenza, poi ho visto il volume ripubblicato da Crocetti, di composizioni molto particolari, perché se vi piacciono gli haiku, perché in poco dicono molto, beh insomma, Giannis Ritsos, che nell'estate del 1900, poeta greco che torna che ha vissuto a lungo in esilio, ma nell'estate del 1978, precisamente il 26 agosto, cioè oggi, ma di qualche anno fa, 47 anni fa, sull'isola di Samo compose una straordinaria raccolta di 336 poesie di un verso solo, appunto, monocordi, e mise l'universo in una riga, postilla Davide Brullo. Facciamo un gioco, ci invita Brullo: chiudete gli occhi, aprite questo libro a caso, I monocordi di Giannis Ritsos, ripubblicato da Crocetti dopo Scheviller, sfogliateli e aprite, una volta che avete aperto la pagina, usateli come i tarocchi o gli Qing, insomma, un oracolo. Ogni poesia è esercizio di divinazione, è una piccola estasi. Ecco, e su questo singolare verso, estratto a sorte, conformate la vostra giornata. Io l'ho fatto e ne leggiamo alcune. Fino in fondo al baratro il ringraziamento. E cosa ho pensato? Scrive Brullo. Beh, giunti al fondo del baratro, dimentichi di sé, ormai smarriti tutti i nomi, occorre ancorarsi al grazie. È una disciplina dell'offerta. Forse vale la pena passare la notte a investigare i legami tra baratro e ringraziamento, tra grazia e graziare. Cioè, appunto, riceverla la grazia, o graziare, non uccidere, o dare il colpo di grazia. Chissà, insomma, le parole girano a vuoto e noi ci sentiamo un po' meno vuoti. Un'altra è: virile anche il pianto, certo non il piagnisteo. E questa forse ci ricorda come uno dei dibattiti sugli uomini che devono piangere, gli elogi degli uomini che piangono, perché è una forma di forza mostrarsi anche fragile e sensibile. Qui Ritsos ci dice: sì, virile anche il pianto, certo non il piagnisteo. E qui c'è anche l'originale greco per chi volesse leggerlo sul Giornale, Davide Brullo lo racconta. Ma noi ci fermiamo qui, io vi saluto insieme al tecnico Simone D'Arrigo, a Davide Lernen in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma, a Piero Pugliese in regia. Ora Onda Verde, poi Primo Movimento con Luca Damiani. Un saluto da Luca Mastella.

0: Antonio.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna. Anche quest'anno Radio 3 ricorda Guido Zaccagnini con un ciclo dedicato alle musiche influenzate o derivate dall'opera shakespeariana.
3: Tchaikovsky, Duke Ellington, Richard Strauss, i Beatles, Liszt, Dire Straits, Debussy, Bob Dylan, ciascuno di loro adottando e impiegando una forma diversa.
2: Il cibo dell'amore, la musica è Shakespeare di Guido Zaccagnini alle 13 quando a Radio 3 suona Luna.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 49 secondi. Queste le principali notizie per quanto riguarda la viabilità. Andiamo subito sulla 10 Genova Ventimiglia per segnalarvi delle code tra Imperia Ovest e Imperia Est in direzione di Genova e per un veicolo in panne anche tra il bivio della 26 a Renzano in direzione del confine di Stato. Sulla tangenziale sud di Verona code per un incidente tra Borgo Roma e Cadelbua in direzione della statale Padana Superiore e in A4 da poco si è verificato un incidente che sta già generando delle code tra Sanstino di Livenza e Cessalto sulla strada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno segnalazione di code a seguito di un incidente tra Pontedera Ovest e Gello in direzione di Livorno e raggiungiamo la 30 la Caserta Salerno per segnalarvi traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno e in A14 2 chilometri di code per lavori tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona e sulla tangenziale di Catania code in prossimità dello svincolo di Mister Bianco per un incidente. In Autosole abbiamo la chiusura del nodo del bivio di Fiorenzuola e anche un incidente tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione di Roma Nord. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata, guidate con prudenza e arrivederci.
5: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è Simone D'Arrigo in console, accanto a lui regia di Gianluca Diana. Ricordo il programma Primo Movimento qui su Radio 3 è a cura di Giorgia Franceschi, sono novità discografiche, oggi ne presentiamo due, 335-5634-296 per i vostri messaggi. Iniziamo con un disco Our Recordings che vede la musica di Sergei Prokofiev e di Valentin Silvestrov, due compositori che vengono affrontati da Dmitry Matvienko con la Horus Symphony Orchestra. Innanzitutto parliamo di questo direttore che peraltro in un'intervista ha spiegato il suo approccio al mestiere. Ho avuto un lungo e strano percorso per diventare direttore d'orchestra, anche se l'idea di diventarlo è nata molto presto, intorno ai 9-10 anni, quando ho visto accidentalmente una registrazione di Valery Gergiev che dirigeva il poema dell'estasi di Scriabin e dava una masterclass per giovani direttori d'orchestra. Ero stupito di come una persona possa influenzare la musica attraverso i suoi gesti ed espressioni facciali e quali bei dettagli musicali riusciva a trasmettere. Sembrava davvero magico. Sono passati molti anni da allora, ma penso ancora che questa professione sia completamente magica e misteriosa. Dunque, con queste premesse affrontiamo questo disco che contiene due compositori in qualche modo imparentati. Prokofiev era russo, anche se nato in Ucraina, Silvestrov è ucraino e il direttore d'orchestra Matvienko è bielorusso. Tra l'altro lo stesso ha detto che esistono forti legami fra i due compositori. La convinzione sua di Valentin Silvestrov, secondo cui solo la melodia rende la musica eterna. E lo stesso direttore spiega perché ha scelto questa serie di composizioni, nonostante i linguaggi musicali molto diversi, entrambi erano melodisti eccezionali che consideravano la melodia il fondamento di tutta la musica, a prescindere dal genere o dalle tendenze dell'avanguardia del XX secolo, che credo sia una regola che dovrebbe valere in assoluto per tutte le musiche e per tutti i compositori. Ed è quello che ascolteremo, la sesta sinfonia in mi bemolle minore, che è stata scritta da Sergei Prokofiev tra il 1945 e il 1947. È un lasso di tempo abbastanza vasto e spiegato per il fatto che mentre veniva composta la quinta sinfonia e aveva iniziato a scrivere la sesta, ebbe un piccolo incidente, cadde, e questo dunque lo portò ad avere una certa difficoltà che riuscì a superare attraverso piccola degenza e soprattutto un periodo di riposo. Tra l'altro lui e Shostakovich in quel momento erano presi di mira dal potentissimo Zdanov, che era il commissario per l'istruzione, con le celebri accuse che ritornavano spesso di formalismo e di deviazionismo. Ascoltiamo dunque l'allegro moderato da questa sinfonia di Sergei Prokofiev in questa esecuzione affidata all'Orchestra Sinfonica di Aarhus Blue Orchestra, che è la principale orchestra della città appunto danese di Aarhus, fondata nel 1935. Con la direzione di Dmitry Matvienko per la novità Our Recordings.

Ed era il primo movimento, allegro moderato, della Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111 di Sergei Prokofiev, nell'esecuzione della Horus Symphony Orchestra diritta da Dmitri Matvienko, nella prima novità di oggi qui su Radio 3, a primo movimento della Our Recordings. La seconda ci porta in tutt'altro ambiente e ha un titolo che già in parte spiega il contenuto. È un disco fuga libera di vari autori, Music for These Troubled Times, ovvero musica per questi tempi così difficili, diciamo così. Ed è interessante che Dmytro Kokoschinsky abbia deciso di scegliere questo repertorio. Intanto si rifà a un volume di Robert Barton, scrittore del Seicento, e della sua Anatomia della Malinconia. Tra l'altro mi viene subito in mente una celebre stampa di Dürer, peraltro perfettamente analizzata da Panofsky in un suo celebre trattato. Ed è appunto la melanconia alla base della scelta degli autori di questo giovane clavicembalista. Infatti, nelle note di copertina, lo stesso Kokoschinsky scrive: ci sono molti uomini melanconici appena ascoltano la musica, ma è una melanconia piacevole. Ho dunque costruito questo programma intorno alla musica come causa o rimedio della malinconia. E quattro sono le opere principali: il monumentale Felix Lamque di Tallis, un anonimo Ground in nomine di John Ball e infine Cora di Maxim Shaligin. È interessante perché sono tutti compositori inglesi, diciamo del 5-600, ricordiamo, sono John Bull, Thomas Tallis, Martin Pearson, Orlando Gibbons, fra gli altri William Byrd, molti noti, ma Maxim Shaligin è in realtà un compositore assolutamente contemporaneo, essendo nato nel 1985, direttore d'orchestra ucraino-olandese. Ritorniamo dunque su questo ambito. Ha studiato al Conservatorio Statale di San Pietroburgo e poi si è trasferito nei Paesi Bassi dal 2010, da dove poi continua a comporre. Cominceremo ad ascoltare da questo CD proprio Martin Pearson, musicista 1571-1651, con dal suo The Fitzwilliam Virginal Book, Or Before. The

The Fall and the Leave, ed era proprio tratto da questo Fitzwilliam Virginal Book. Martin Pearson, musicista inglese, lo abbiamo detto, peraltro con una vicenda molto particolare, perché lui era cattolico, per frequentare l'università di Oxford ha dovuto convertirsi e poi ha avuto una serie anche di importanti incarichi come cantore della St. Paul's Cathedral a Londra. Stiamo parlando dunque di un disco, Fuga Libera, che vede Dmytro Kokoschinsky protagonista come interprete al clavicembalo. È un musicista nato a Kiev, peraltro in una famiglia di musicisti, e ha studiato in varie città, oltre che in patria, anche a Basilea con Francesco Corti. E in questo suo album, che come abbiamo detto è dedicato alla melanconia in tutti i suoi aspetti, quindi sia quelli che provano melanconia sia quelli che dovrebbero curare la melanconia, ha già citato un compositore, John Ball, nato nel Somerset nel 1562 e morto ad Anversa nel 1628. Era considerato un grandissimo virtuoso della tastiera, nacque forse a Hereford in Inghilterra ed è sicuramente ha fatto parte del coro della cattedrale di Hereford. Lo ascolteremo in questo Lord Lumley's Gaillard, nell'esecuzione appunto di Dmytro Kokoschinsky al clavicembalo, in questo album dal titolo Music for These Troubled Times.

0: potente gagliarda dedicata a Lord Lumley per John Bull, uno degli autori trattati in questo album da Martin Pearson, da Dmitri Kokocinski. Abbiamo ascoltato Martin Pearson prima, John Bull adesso. L'album è di Fuga Libera, un disco di Fuga Libera, e il titolo è Music for These Troubled Times, cioè musica per questi tempi che sono veramente molto faticosi. Ed è curioso come sia questa seconda novità discografica sia la prima, che ricordo vedeva la musica di Sergei Prokofiev di Valentin Silvestrov, nell'esecuzione della Horus Symphony Orchestra di diretta Dmitri Matvienko, girano intorno proprio allo spazio in cui ci stiamo muovendo, ahi noi, in questo momento, cioè Ucraina, Russia, Bielorussia. È tutto, a me non resta che ringraziare Simone D'Arrigo, Gianluca Diana, Tutta la città ne parla con Pietro del Soldà. Noi ci ritroveremo più tardi per il concerto del mattino. A dopo.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Viro scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: Tutta la città ne parla.
10: Buongiorno, prima pagina, io mi chiamo Andrea, telefono da Bologna. Ho 50 anni, sono un lavoratore dipendente. Io e mia moglie, soprattutto mia moglie, con severi sforzi e fondamentale aiuto dei genitori, siamo riusciti a comprare casa, sistemarla. Abbiamo un appartamento al terzo piano senza ascensore in un palazzo del 65. Nel 2016 abbiamo completato l'elettrificamento dell'appartamento, chiuso il contatore del gas, fatto un impianto fotovoltaico privato sul tetto condominiale per la produzione, consumo e vendita dell'energia prodotta. Ad oggi, dopo 10 anni, vediamo i nostri condomini che non hanno fatto questo, che non hanno fatto questa ristrutturazione e ammodernamento, cadere lentamente in una decrescita infelice, soprattutto dal costo del vivere quotidiano e delle bollette.
11: Buongiorno dottoressa, sono Federica. Sostanzialmente si fa una sorta di reprimenda a chi non ha abbassato i consumi. Ora, nell'estate è più calda di sempre, dove le differenze sociali, ahimè, si misurano in presenza o meno di aria condizionata nelle case e seconde case. Adesso dobbiamo anche sentirci, in colpa se siamo rimasti in città.
12: Buongiorno, sono Eugenio da Roma.
13: Buongiorno Eugenio.
12: Io volevo fare una domanda abbastanza diretta, vorrei capire una cosa: perché le banche non possono essere tassate negli extra profitti avendo goduto di una rendita di posizione, mentre l'ENI, che tutto sommato comunque fa innovazione e di un settore strategico fondamentale per la nazione, può essere tranquillamente assoggettato a una tassazione sugli extra profitti?
14: Buongiorno, sono Fabrizio dalla provincia di Lecce. Allora, io molto volentieri darei il mio contributo, magari utilizzando il servizio pubblico, il trasporto pubblico. Io sono costretto in famiglia ad avere 2 automobili per poter andare a lavorare. Servizio pubblico quasi inesistente, e quindi penso che tutti quegli incentivi che vengono dati per l'auto privata, e poi basterebbe sentire magari ogni giorno, no, le informazioni sul traffico, sugli incidenti, automobili ne abbiamo anche troppe in Italia, credo, no? Io quei contributi li riverserei su un trasporto efficiente pubblico, e questo permetterebbe di avere una vita migliore, un ambiente migliore e sicuramente risparmio energetico.
15: Dieci, quattro minuti, 5 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla. Abbiamo ascoltato frammenti delle numerose telefonate arrivate questa mattina al filo diretto di prima pagina, e poi tanti messaggi su un unico tema: l'energia. Continua il rincaro dei carburanti, benzina, gasolio, settimane che sono anche decisive di controesodo, come si dice, di spostamenti in automobile per milioni e milioni di persone che tornano a casa in macchina. Ma il problema non è solo questo, evidentemente ci si prospetta, per ragioni che indagheremo questa mattina, in primis il difficile contesto geopolitico e la crisi dello stretto di Hormuz in particolare, un autunno di rincari ulteriori, quindi di inflazione in generale, generale, vita più difficile, questo temono le persone, ed è per questo che le prime pagine dei giornali sono pieni di indiscrezioni sulle misure che intraprenderà già oggi forse in consiglio dei ministri il nostro governo rispetto alle accise, al costo della benzina. E poi c'è l'altra cosa, cioè andare a prendere soldi tassando i cosiddetti extra profitti, in questo caso delle grandi compagnie petrolifere, delle società energetiche. L'Italia vorrebbe condividerlo a livello europeo per non agire solo a livello nazionale, penalizzando così soprattutto l'ENI, l'operatore energetico di Stato che esercita soprattutto nel nostro paese. Sono questioni tecniche, ma in realtà ci riguardano tutti da vicino. Gli interventi sui giornali questa mattina sono davvero numerosi. Noi oggi a Tutta la città ne parla proviamo a mettere in fila un po' di domande, capire con i nostri ospiti esperti perché ci troviamo in questo scenario, quali sono le prospettive e poi quali sono le alternative, perché sottolineo che come quasi sempre a Radio 3 quando si parla di energia arrivano contributi di persone come i primi due ascoltatori che hanno chiamato stamani, che hanno già messo in campo delle soluzioni, certo individuali, riguardano il loro condominio, la loro vita privata, il loro modo di spostarsi in città per andare al lavoro, improntate non solo e non tanto al consumo, ma a un utilizzo più intelligente dell'energia e a una sua produzione, quando possibile, attraverso fonti rinnovabili, che ha evidentemente anche delle ricadute dal punto di vista ambientale molto molto diverse. Costruiamole insieme, come sempre, questa puntata. Scriveteci al 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio, e noi cominciamo con i primi due ospiti collegati, che sono Jacopo Giliberto, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
0: Grazie, buongiorno.
15: Oggi direttore di iGazette, che è una web magazine dedicato all'ambiente, all'energia e alle rinnovabili, è stato per lungo tempo firma del Sole 24 Ore ed esperto per quel giornale di tematiche energetiche ed ambientali. Bentornata ai nostri microfoni anche la professoressa Valeria Termini, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti.
15: Professoressa di economia politica all'Università di Roma 3, ha svolto diversi ruoli anche come commissaria dell'Autorità per l'Energia, vicepresidente del Consiglio Europeo dei Regolatori dell'Energia, insomma queste cose le conosce molto molto da vicino. Arriveranno più tardi anche altri ospiti, chiedo subito a Jacopo Giliberto il favore da esperto di queste cose di spiegarci innanzitutto che cosa sta accadendo sul fronte carburanti, che cosa ci possiamo aspettare, queste misure, aspettare il taglio delle accise oppure che sono misure tampone che però poi si trovano di fronte a un'onda lunga che non cala.
0: Eh beh, adesso i carburanti sono sottoposti alla doppia pressione. Una è la pressione dei rincari del greggio e dei prodotti raffinati. Sappiamo tutti cosa sta succedendo nel vicino Oriente con lo stretto di Hormuz e con la crisi tra gli Stati Uniti e l'Iran. E l'altro effetto è quello della... e qui cercheranno di lavorare probabilmente oggi come misura tampone al Consiglio dei Ministri, l'effetto della somma fra accise, cioè chiamiamole le tasse, la parte fiscale rigida che pesa sui carburanti, e l'IVA che è in percentuale ed è variabile perché è in percentuale, cioè classico 22%, quando sale il costo del greggio, quando sale il costo dei prodotti raffinati sui mercati internazionali, e quindi anche l'IVA sale in modo percentuale relativo all'aumento del costo industriale. Oggi più o meno quanto si collocano? La benzina costa, di costo industriale, costa circa 97 centesimi al litro, e la parte fiscale fra accise e IVA è circa 1,03 euro al litro. Invece il gasolio è un po' diverso, costa molto più caro come costo industriale sui mercati internazionali. Il gasolio costa sempre molto di più della benzina, costa circa 1,02 euro al litro, e la parte fiscale sono una novantina di centesimi al litro. Quindi circa metà del prezzo è fatto dalle tasse e dal fisco, e l'altra metà circa dal costo industriale. E quindi è ben difficile lavorare con questi numeri.
15: tagliare questi introiti fiscali significherebbe però certo andare incontro ai consumatori, ma rinunciare a delle entrate importanti. Ne parla tra gli altri anche Carlo Cottarelli, oggi intervistato dal Corriere della Sera, doppiamente contrario al taglio delle accise, soprattutto perché lo Stato italiano ha pochi soldi. Quindi
0: il tentativo è lavorare sugli aumenti dell'IVA. L'IVA ovviamente, essendo in percentuale, aumenta quando aumenta il prezzo di mercato, e lavorare su quello in modo da ridurre di pari misura l'accisa. Quindi se sale il prezzo internazionale, la crisi di Hormuz fa salire i costi dei prodotti raffinati, di benzina e gasolio e degli altri prodotti, quindi sale anche l'IVA, ridurre di pari misura l'accisa, la cosiddetta accisa mobile. Alla fine il costo resta uguale, si sterilizza il prezzo finale al consumatore. È una misura tampone, ovviamente.
15: Professoressa Termini, nelle pagine dei giornali questa mattina si parla, non da oggi certo, del ricorso per queste misure che vadano incontro ai consumatori. Si capirà se in maniera lineare o guardando di più a chi ne ha davvero bisogno di questi benedetti extra profitti, un'espressione che va anche chiarita nel suo significato, no? C'è Davide Tabarelli di Nomis Energia, spesso nostro ospite, che oggi è intervistato da Rosaria Amata su Repubblica, dice: ma se, intendiamoci, se sono extra nel senso che non sono leciti, allora sono le autorità di vigilanza che debbono intervenire, altrimenti sono profitti legalmente detenuti. Lei che cosa ritiene? C'è questa poi polemica tra Europa e paesi membri, nel senso che l'Europa dice: per ora potete procedere, cari paesi membri, ma a livello nazionale l'Italia non ci sta per non penalizzare l'ENI. Ci spieghi un po' meglio come possiamo uscirne.
13: Certo, il primo punto riguarda le accise e da questo punto di vista io penso che extra profitti, la parola extra profitti, sia pro che contro, implica una visione del mercato. Il mercato sistema tutto, riequilibra il prezzo, riequilibra domanda e offerta, questa è l'idea sottostante, e di conseguenza sono considerati extra i profitti che sono da attribuire a dominio del mercato. Naturalmente i produttori di petrolio e di gas sono, diciamo, oligopolisti, hanno una parte importante del mercato e di conseguenza azzerano la possibilità di riequilibrare il mercato. Ma mi sembrano non mi sembra che questo tocchi il problema centrale, che è quello del costo dell'energia, in particolare energia elettrica in questo momento. Mi sembra che ci sia una visione molto miope, se posso essere schietta con voi, perché di fatto è vero, i consumi sono da tutelare e c'è una visione di consumi e la visione di produzione. Se noi immaginiamo che il governo ci dia delle misure tampone, tipo 2 giorni di riduzione delle accise, ma non risolviamo niente, non è questo il tema. Hormuz crea un problema molto importante all'offerta di combustibili fossili, fa salire i prezzi, eccetera. Può essere visto come un grave evento di aumento dei costi, ma può anche essere visto, mi perdoni di nuovo la schiettezza, come opportunità. Perché noi ci siamo fermati nel percorso della trasformazione, della decarbonizzazione della nostra economia? E per esempio la Cina su questo, addirittura passando dal carbone alle rinnovabili, faccio un esempio casuale, invece fa il contrario, cioè considera questa possibilità come, al di là delle rotte artiche, delle differenze eccetera, come una opportunità di trasformare l'economia. Ecco, per me questo è il punto fondamentale: utilizzare le difficoltà evidenti energetiche dei combustibili fossili in una opportunità per decarbonizzare. E qui, se posso aggiungere, se no mi fermo, si arriva alla produzione. Aggiungo. Si arriva alla produzione, perché decarbonizzare le filiere industriali è essenziale per trovarsi in una situazione, in un altro mondo rispetto a quello contro il quale combattiamo oggi. Le faccio un esempio che sto vivendo direttamente, perché nell'osservatorio per la decarbonizzazione dell'energia del CNEL, che io coordino, stiamo studiando per esempio il problema dell'ILVA, dove la filiera industriale necessariamente richiede una decarbonizzazione, quello che sta facendo la Germania. Noi non possiamo dire bene, abbandoniamo la nostra filiera industriale siderurgica che è essenziale e di eccellenza nella produzione, nel prodotto di acciaio finito, e certamente richiede una completa trasformazione non solo degli impianti, quindi della decarbonizzazione, ma anche una bonifica del territorio. Non possiamo consentire che i locali muoiano, che gli operai siano soggetti a malattie spaventose, eccetera. Quindi diciamo, prendiamo questo esempio e questi esempi per non chiudere gli occhi di fronte a una visione sistemica di lungo periodo, ma utilizzarla. Un ultimo esempio che le faccio è quello degli Stati Uniti. Pensi, è l'esempio opposto ma con la stessa visione sistemica. Noi ricordiamo bene che gli Stati Uniti dipendevano dal Medio Oriente per gas, petrolio e combustibili fossili. Cosa hanno fatto? La difesa, il Ministero della Difesa ha analizzato, studiato con i mezzi pubblici dello Stato naturalmente, la costa e le zone che diciamo contenevano Shell Oil e Shell Gas, cioè quelle riserve di petrolio e gas che non erano utilizzate, ma che sono state poi utilizzate dopo che lo Stato è intervenuto con le tecnologie dei privati. Ora sono i più grandi esportatori al mondo. Noi non ne siamo contenti perché sono sempre fossili. Ecco, perché non ci muoviamo, il nostro Stato, il nostro governo non si muove nella stessa direzione sistemica nel lungo periodo?
15: Verrebbe da rispondere: Stati Uniti e Cina sono unità, hanno un centro politico, anche se gli Stati Uniti sono una federazione di stati che riesce a prendere decisioni che l'Europa non fa perché è smembrata tra i suoi paesi fondatori.
13: Lei ha assolutamente ragione.
15: Però, insomma,
13: lei ha assolutamente ragione, però il presidente Mattarella, recandosi a Taranto per i giochi, ha spiegato in modo assolutamente esemplare che non è un problema di Taranto quello dell'ILVA, è un problema nazionale. Certo. È una opportunità nazionale. Quando la Germania e altri paesi europei stanno decarbonizzando, questo non è in contrasto con la crescita, al contrario, è parte della crescita dei singoli stati. Anche noi abbiamo uno Stato, abbiamo un governo.
15: Beh, la lezione spagnola, quel modello che abbiamo guardato, raccontato, anche criticato quando ci fu il famoso blackout, però insomma rimane una prospettiva molto interessante. Un paese membro può anche prendere coraggiosamente una strada che frutti, per l'appunto, sottolineo questa parola, questa espressione di Valeria Termini appena usata qui a Radio 3, cioè addirittura la crisi dello stretto di Hormuz come una opportunità. Questa visione delle cose la sottopongo di nuovo a un grande esperto di energia come giornalista Jacopo Giliberto e poi anche ad un nuovo ospite che intanto saluto, al professor Piero Martin. Buongiorno, grazie.
16: Buongiorno a lei, grazie.
15: Insegna fisica all'Università di Padova, è uno dei massimi esperti in Italia di fusione nucleare per uso civile, ma ha scritto molti libri anche sul tema più generale energetico. Gli scenari energetici del futuro sono in fondo il tema, tra i temi più interessanti e più urgenti. Giliberto, lei che ne pensa di quello che ha detto la professoressa Termini?
0: È molto interessante la visione, è indispensabile la visione sistemica, internazionale, macroeconomica. Poi però bisogna scendere sul pratico. Accennava prima Termini anche al tema dell'elettricità. Abbiamo visto, e qui c'è una connessione con un altro grande argomento che è quello climatico, che è quello di come cambia, come sta cambiando il clima del pianeta, con il caldo molto forte che abbiamo sentito e per la prima volta forse abbiamo potuto percepire sulla nostra vita quotidiana gli effetti del grande caldo di quest'estate sui costi e sulla disponibilità di energia, in questo caso energia elettrica. Ne aveva fatto cenno Valeria Termini, sì, no, all'inizio della sua conversazione. Abbiamo avuto il picco di domanda assoluto, abbiamo avuto dei picchi di costo della corrente elettrica altissimi, indotti da più fattori, ma soprattutto dal fattore rapporto tra domanda e offerta, classico meccanismo di mercato, e abbiamo avuto problemi di disponibilità di energia, per cui con il caldo e con la siccità non rallenta, rende meno disponibile le acque di raffreddamento in tutti i tipi di centrali che usano il calore, no? Per cui delle centrali nucleari francesi, che ci forniscono una quota importante di energia elettrica, ma anche le centrali a carbone, le centrali idroelettriche, tutto quanto sente queste centrali termoelettriche e così via, sia la siccità che il calore diminuiscono la disponibilità di energia. Perfino il fotovoltaico è sensibile alla temperatura, e il grande caldo lavora meno quando c'è molto caldo, i moduli fotovoltaici rendono meno energia e quindi anche loro hanno dovuto ridurre, nonostante la maggiore insolazione, per cui la maggiore capacità produttiva, hanno dovuto produrre meno di quello che avrebbero potuto produrre. E quindi c'è una serie di fattori che vanno in concomitanza, si sommano, la cosiddetta tempesta perfetta in senso anche meteorologico, la tempesta perfetta tra la crisi petrolifera e le ondate termiche e di siccità che hanno ridotto la disponibilità di energia elettrica, hanno portato un effetto abbastanza sensibile, lo vediamo sui blackout continui che molte zone hanno dovuto subire in diverse zone.
15: È mai possibile, scrive Andrea da Torino al 335-5634-296, che non si faccia una campagna nazionale per l'elettrificazione, previa installazione di pannelli fotovoltaici dei condomini per creare comunità energetica al fine di affancarsi progressivamente dai combustibili fossili? Non credo sia un'impresa eccessivamente complicata, visti i sistemi a disposizione oggi. Poi un altro messaggio, questo è Luca: perché in Italia l'energia costa più che in altri paesi europei? Solo una questione di mix, insomma, devo dire, state contribuendo. Ci sono anche molti messaggi che puntano tutto sul fotovoltaico. Questo è, come si chiama, Luigi: il carico di spesa per i pannelli solari ora quasi tutto sulle spalle dei privati. Sarebbe utopico costruire centrali solari pubbliche usufruendo dei tetti dei parcheggi, delle scuole, degli uffici, delle sterili aree, delle rotatorie, dei capannoni, invece di spendere milioni o miliardi per provvedimenti tamponi che si disperdono in flussi inutili. Professor Piero Martini, mi lasci ricordare anche il ciclo che ha fatto per noi a Radio 3, Le parole della fisica, e poi il suo contributo con le sue lezioni a Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3, che vi ricordo ritrovate sempre su RaiPlay nella sezione e-learning, oltre che su RaiPlay Sound. Sono piccole lezioni, tra quelle di Martini e di tanti altri, molto molto utili. E allora non ne faccio una domanda subito sulla fusione nucleare, che è una cosa che vedranno i nostri figli o nipoti, credo, operativa come alternativa reale. Tuttavia, rimanendo all'oggi e all'immediato futuro, l'idea che le attuali congiunture internazionali, soprattutto la crisi del Medio Oriente, dello Stretto di Hormuz, possano aprire anche per l'Europa una strada diversa. So che lei la Cina la conosce molto bene, l'ha frequentata. Andare sulla stessa strada dell'elettrico come la Cina è una prospettiva realistica per l'Europa?
17: Guardi, io credo di sì, cioè credo di sì, naturalmente con le dovute cautele, con le dovute proporzioni, rispetto al fatto che, come lei stesso diceva poco fa, la Cina e gli Stati Uniti naturalmente rappresentano delle unità a sé stanti. Io credo che della Cina vada osservata naturalmente l'estrema laicità dell'approccio, no? Cioè, di fronte a una grandissima crescita chiaramente della necessità energetica del paese, la Cina si è mossa davvero cercando di sfruttare qualsiasi opportunità energetica alternativa ai fossili. Anche i fossili, naturalmente sappiamo che la Cina brucia ancora molti fossili, però sappiamo anche che sta facendo dei passi da gigante sulle rinnovabili e sul nucleare. Oggi chi attraversa le città cinesi si accorge che il clima, cioè l'aria è assolutamente decisamente più tersa rispetto anche solo a un decennio fa, proprio per questo enorme sforzo. Ecco, io credo che l'esperienza cinese ci insegni innanzitutto una cosa importante, cioè occorre considerare l'urgenza, perché ormai è un'urgenza drammatica, quella dell'energia, con occhi totalmente, come dire, aperti, con un animo totalmente aperto e privo di scontri interni. Le faccio un esempio: se lei cerca su Google contro l'energia e ci mette qualsiasi aggettivo, troverà comitati, gruppi, centri di interesse che sono contro qualche forma di energia per i più svariati motivi. Ecco, io credo che oggi sia fondamentale abbandonare queste divisioni, aperti, con un animo totalmente aperto e privo di scontri interni. Le faccio un esempio: se lei cerca su Google contro l'energia e ci mette qualsiasi aggettivo, troverà comitati, gruppi, centri di interesse che sono contro qualche forma di energia per i più svariati motivi. Ecco, io credo che oggi sia fondamentale abbandonare queste

0: prima di tutto, ma dico anche nucleare, dico risparmio energetico, altro tema fondamentale, perché quella dell'energia è diventata un'urgenza fondamentale. E poi, se mi consente ancora un secondo, volevo fare un commento, perché i suoi ascoltatrici e ascoltatori negli ultimi messaggi che leggeva hanno fatto un punto estremamente importante, appunto quello dell'alleanza di cui ho detto, ma anche quello di saper, ed è emerso dalla nostra conversazione negli ultimi minuti, di cogliere che quello dell'energia è ormai diventato una, come dicevo, un'emergenza, cioè un qualcosa che l'Europa prima di tutto deve affrontare libera da ogni divisioni e a livello continentale, ricordando che anche i due grandi conflitti a cui oggi purtroppo assistiamo, come quello in Iran e come quello in Ucraina, hanno comunque moltissimo a che fare con l'energia, e a livello nazionale, mi lasci dire, anche mettendo da parte divisioni di partito, divisioni di coalizione, per affrontare la cosa, io credo che ci sarebbe bisogno veramente di un grande progetto unitario, davvero bipartisan, davvero che sia al di sopra degli interessi locali e delle singole fazioni, per affrontare quella che ormai è un'emergenza a tutti gli effetti, anche per il nostro paese.
1: Grazie Piero Martini, ricordo il suo ultimo libro per la Terza, Questo è quanto, la fisica quantistica in 5 idee. Professoressa Valeria Termini, torno da lei, un'altra domanda, prima però voglio salutare anche Sara Capuzzo, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Presidente della cooperativa È Nostra, dal 2005 lavora per rendere l'energia rinnovabile, accessibile ed etica. L'etica non è una parola accessoria quando si parla di energia, tutt'altro. Termini, solo per chiudere la questione delle grandi compagnie, delle misure da intraprendere, anche se lei ha sottolineato e ci ha offerto uno scenario molto bello su cui riflettere, anche un po' innovativo, cioè quello che sta accadendo, Hormuz, viviamoli come opportunità per trasformarci, anche perché oggi c'è Hormuz, domani ci sarà un'altra crisi, dobbiamo in prospettiva liberarci da questa dipendenza e vulnerabilità estrema anche dal punto di vista energetico, parlo di noi europei. La domanda è sul reperimento dei denari e sulla fattibilità di un piano europeo di tassazione di questi profitti, extra profitti, chiamiamoli come volete.
3: Mi piace molto la sua impostazione europea e la ringrazio di questo. Sì, penso che l'aspetto fiscale sia sempre essenziale, importante, redistributivo. È a valle, tuttavia. Quello che io sottolineavo è l'aspetto a monte, cioè come rendere tollerabile questa situazione difficile per i a causa dei combustibili fossili. Le faccio di nuovo un esempio piccolissimo, perché da questi aspetti si capisce cosa succede nel mondo. Io sono in vacanza in Puglia, in questo momento ancora per alcuni meravigliosi giorni. Taranto ha 15 km quadrati liberi per la possibilità di introdurre fotovoltaico per energia pulita locale, anche fotovoltaico, e circa 1,5 gigawatt per uso di fonti rinnovabili. Ecco, da questi piccoli aspetti, o dalla possibilità di autoconsumo assolutamente straordinaria di cui hanno fatto cenno alcuni degli ascoltatori, ma perché non utilizzare questi percorsi? Poi a valle certamente c'è la possibilità di occuparsi delle accise, di occuparsi per esempio degli oneri generali di sistema, che io ho conosciuto, ahimè, durante il periodo dell'Autorità per l'Energia. Tutto questo può essere ridotto, ma a monte va preparato un terreno di transizione verso un mondo rinnovabile. Giustamente è stato richiamato il problema del clima, il problema delle emissioni, quindi di CO2. Ecco, questi aspetti sono quelli portanti, più che le accise a valle, se posso permettermi. Tutto aiuta, ma a monte c'è un problema di produzione e di consumo.
1: Dico su, e anche di comportamento individuale, e qui apriamo l'altro capitolo, no? Che è stato centrale anche stamattina durante il filo diretto di Libero Pagina, tutte esperienze personali che uno può dire vabbè sono limitate, quel signore da Bologna che racconta di quello che ha fatto nel suo condominio, tutti i pannelli voltaici, la casa ormai è interamente autonoma.

0: Onoma dal fossile sono storie belle, ma non cambiano il mondo. Tuttavia, in realtà le storie sono tante e ci si può ragionare se poi aumentano e fanno rete. Lo chiedo a Sara Capuzzo e anche a Nicola Armaroli, direttore di ricerca del CNR, membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, direttore della rivista Sapere. Armaroli, buongiorno e benvenuto a Radio 3, a Tutta la Città ne Parla.
1: Buongiorno a voi.
0: Intanto ringrazio la professoressa Termini, abbiamo usato molto del suo tempo stamani, la lasciamo alla sua Puglia. E Sara Capuzzo, allora, l'obiezione che viene quando arrivano tutte queste storie virtuose, devo dire molte persone che ci ascoltano poi adottano nella propria vita quotidiana delle scelte di consumo energetico molto virtuose, il trasporto pubblico locale con tutti i problemi che ha però e che richiederebbe ben altri investimenti, cosa si risponde a chi dice vabbè, ma sono belle storie per anime belle, ma non certo non cambiano lo scenario?
2: Si risponde che in realtà c'è la possibilità di non subire, diciamo, le fluttuazioni energetiche diventando protagonisti, quindi diventando cittadini energetici, e non è una questione di un'esperienza di nicchia come appunto si può pensare, ma di fatto a livello europeo sono già 2,5 milioni i cittadini energetici che partecipano attivamente. Diciamo che la definizione di cittadino energetico è un po' ampia, non è solo il singolo individuo come farebbe pensare il nome, ma si diventa tali se si partecipa appunto realizzando un impianto fotovoltaico sul tetto di casa, oppure se si partecipa a una cooperativa energetica investendo del capitale per realizzare potenza collettiva, oppure se anche se si è un'impresa, ovviamente se si fanno delle azioni per autoprodurre e autoconsumare l'energia rinnovabile. Ci sono varie opportunità e a livello europeo appunto abbiamo una grande tradizione di cooperazione energetica che dimostra quanto questo sia effettivamente un'opportunità anche di risparmio per i cittadini e le imprese. C'è RESCOP, la Federazione Europea delle Cooperative Energetiche e delle Comunità Energetiche, regolarmente produce dei documenti con delle call for evidence, quindi delle buone pratiche che dimostrano alla Commissione europea, perché alla Commissione sono poi destinate, che effettivamente esistono dei risparmi significativi. E una delle opportunità ovviamente è quella delle comunità energetiche, anche la partecipazione alle comunità energetiche, seppure in Italia ha avuto insomma grande attenzione mediatica e grande interesse anche dalla parte della cittadinanza, un po' di difficoltà. Sappiamo che insomma il meccanismo è stato gestito in maniera un po' complessa e burocraticamente difficile, però di fatto si può semplificare e andare ad aumentare il numero di soggetti che possono partecipare. A livello europeo, il Citizen Energy Package, lanciato quest'anno dalla Commissione europea, dice che da qui al 2030 ci si aspetta di decuplicare la potenza rinnovabile in mano alle comunità energetiche, quindi di proprietà delle comunità energetiche. E parliamo di 90 giga, immaginate che se oggi in Italia abbiamo una potenza installata di 87 giga, stiamo dicendo che altrettanto può essere fatto a livello europeo, partecipando attivamente.
0: Questo come potrebbe cambiare, diciamo, la vita collettiva, oltre che quella dei singoli nei condomini, mi riferisco per esempio al trasporto pubblico.
2: Io riesco a partecipare intanto a realizzare un impianto utilizzando le agevolazioni possibili di volta in volta, insomma, nei vari paesi, e realizzare un impianto, ma posso anche, ad esempio, scegliere delle tariffe virtuose, nel senso che le tariffe orarie che mi consentono di
0: Sì.
2: inseguire le variazioni di prezzo. Questa è un'opportunità che posso cogliere perché le variazioni di prezzo, grazie proprio alle rinnovabili che creano quasi quotidianamente una pancia nelle ore diurne, quindi una riduzione del costo dell'energia, se io ho l'opportunità di accedere a questo tipo di tariffa, ne posso trarre vantaggio. Quindi se io inseguo quella variazione di prezzo, posso effettivamente avere una riduzione del costo dell'energia. E poi ci sono altri meccanismi per partecipare attivamente, come il mercato della flessibilità locale, che però è ancora in Italia, ancora diciamo in fase sperimentale, ci sono dei progetti pilota, in particolare a Roma e un altro a Milano, Brescia, e diciamo si sta un po' allargando, che consentono di effettivamente avere un ruolo attivo, nel senso che si partecipa alla flessibilità spostando i propri consumi in risposta a una richiesta del distributore locale che vuole evitare i picchi di assorbimento. Così facendo il cittadino o l'impresa che partecipa viene remunerata, quindi è un mercato, non è un meccanismo incentivante, quindi non grava sullo Stato, ma è un meccanismo proprio di partecipazione attiva al mercato, e questo dà un beneficio al singolo nella sua bolletta energetica e al sistema di distribuzione, che consente quindi di evitare grandi investimenti per gestire dei picchi di domanda circoscritti per poche ore nell'arco dell'anno, utilizzando questo il demand response, quindi il fatto di rispondere appunto a uno stimolo. Tutto questo è un processo, diciamo, che coinvolge i singoli, ma che deve avere alla base una pianificazione di lungo periodo, quindi sapere di poter contare sulla partecipazione attiva dei cittadini e imprese a questo meccanismo consente al distributore locale di pianificare degli investimenti
0: diversi.
2: Per
0: arrivare a questo ci vuole un lavoro culturale immenso, e su questo coinvolgo Nicola Armaroli. Non prima di aver ringraziato Sara Capuzzi e giratole anche un messaggio di elogio della cooperativa di cui il presidente è nostra. Luca scrive: sono socio prosumer, quindi produttore e consumatore sin dagli albori, è un faro di transizione nelle tenebre. Poi c'è un altro messaggio, così per darvi l'idea anche delle sensazioni di chi ci segue stamani. Paolo: non c'è nessuna alternativa, bisogna solo consumare meno energia per cose inutili. E tira in ballo, non l'abbiamo ancora nominata stamattina, l'intelligenza artificiale, quanto di più energivore esiste, e tutti o quasi tutti la usano per cose inutili. Armaroli: al di là di questo riferimento all'intelligenza artificiale, che non è banale, anzi, tuttavia le chiedo, per arrivare a quello scenario descritto ora da Capuzzo ci vuole un lavoro enorme sulla sensibilità e la consapevolezza dei cittadini, che dove può cominciare?
1: Sì, la sensibilità e la consapevolezza è estremamente bassa. È aumentata negli ultimi anni oggettivamente, perché le crisi energetiche hanno colpito duro. Io credo che bisogna cominciare per lavorare sul lungo termine, perché noi siamo sempre abituati, no? Stiamo rinviando le accise di 3 giorni in 3 giorni, bisogna ragionare a distanza di anni. Bisogna cominciare a lavorare innanzitutto nelle scuole, quindi dalle categorie più giovani. Questo è il lavoro educativo di partenza, perché il cinquantenne, il sessantenne che è vissuto in un sistema energetico abbondante, sostanzialmente a basso costo, tutto sommato, alla fine fargli cambiare mentalità e stile di vita è estremamente difficile. Quindi si comincia dai bambini e dai ragazzi, su questo non c'è alcun dubbio. Certamente il livello della comunicazione è basso, perché purtroppo si parla di questi temi solo in occasione delle crisi, solo in occasione dell'ondata di calore, perché poi ci sono i condizionatori, solo in occasione dell'invasione di un paese rispetto a un altro, a varie parti del mondo, come è successo in questi anni, e poi dopo sì, l'attenzione cala, perché poi tutto sommato ci si mette una pezza e si riesce ad andare avanti. Questo non va più bene, questo non sta più in piedi, perché comunque il potere di acquisto delle persone sulla questione energetica si erosi in maniera enorme. Quindi c'è un lavoro enorme. Facciamo un esempio concreto. Che è quello dell'auto elettrica, no? In Italia si fa una campagna massacrante contro l'auto elettrica da anni, particolarmente in Italia, tant'è vero che le vendite italiane di auto elettriche sono tra le più basse d'Europa, ci confrontiamo con la Bulgaria, la Romania, mentre paesi con cui dovremmo veramente confrontarci, come la Germania o la Francia, sono a livelli molto più alti, per non parlare di Olanda o Scandinavia. Ora, l'auto elettrica si continua a dire che costa più delle altre, non è più vero, perché se uno va a vedere e confronta i costi anche sui segmenti medi e comincia anche sui segmenti piccoli, i costi sono paragonabili, ma soprattutto bisognerebbe cominciare a fare i conti di quanto ci costa il carburante nel corso di 10 anni. Le do un numero: io ho l'auto elettrica da più di 8 anni, quest'anno io ho fatto 14.000 chilometri, grazie al mio impianto fotovoltaico di autoconsumo ho speso 200 euro. Cioè, con 200 euro io avrei comprato 90 litri di benzina, avrei fatto 1.400 chilometri, non 14.000. Ho una macchina estremamente efficiente, d'accordo, però cioè, questi sono i numeri. Allora, in Italia le auto elettriche sono l'1% del circolante. È chiaro che non è ancora una macchina per tutti per diverse ragioni, ma l'1% è un numero oggettivamente imbarazzante. Quindi ci sono tante scelte che sono state osteggiate in maniera totalmente irrazionale, a cominciare dal fatto che l'auto elettrica avrebbe un impatto ambientale più elevato dell'auto termica, che non è vero da nessun punto di vista.
0: È la questione delle batterie, ovviamente, che è emersa 1000 volte. Perché non è vero? Lo spieghi in 30 secondi, così lo chiudiamo.
1: Non è vero perché una batteria fa centinaia di migliaia di chilometri ed è sempre la stessa, sono alcuni decine di chilogrammi di materiali preziosi che poi possono essere riciclati, e la batteria, quello che sta dentro la batteria che ho io, lo userà mio figlio e mio nipote come litio, come altri materiali. La benzina invece è una risorsa di flusso, cioè un'automobile termica, dopo che ha fatto 200.000 chilometri, ha consumato diverse volte il suo peso in termini di carburante e prodotto 20 volte il suo peso in termini di CO2, perché io ho bisogno di un flusso continuo di benzina, ma siccome questa benzina la trasforma in CO2, che non ha un colore, non ha un odore, non ha un sapore, non si vede, non ce ne facciamo, non ce ne preoccupiamo, e pensiamo all'impatto ambientale della produzione delle batterie, che c'è, però la batteria rimane la stessa ed è riciclabile. La benzina invece la dissipo in atmosfera, vado a sconvolgere il clima direttamente, perché contribuisco direttamente io, e dopo ci accorgiamo, no, che l'estate non è più la stessa. È dovuto anche a questo. Noi ogni anno bruciamo 40 miliardi di tonnellate di combustibili fossili, buttiamo la CO2 in atmosfera come se fosse una discarica libera, accessibile a tutti. Lo è, però stiamo pagando le conseguenze. Quindi anche su questo c'è da fare, per tornare alla sua domanda, un'operazione educativa enorme a tutti i livelli, a cominciare anche dalla qualità delle trasmissioni radiofoniche e televisive, che devono contrastare una marea di informazioni sballate che troviamo sui social, che contribuiscono ad amplificare ignoranza e informazioni sbagliate in maniera abnorme. Questo è un altro problema che investe altri aspetti, però c'è, insomma.
0: Noi qui nel nostro piccolo Radio 3, vale per tutta la città ne parla, vale per le tantissime puntate che Radio 3 Scienza ha dedicato a questi argomenti di energia e protezione ambientale, il nostro sforzo lo facciamo, grazie anche a Nicola Armaroli, direttore di ricerca del CNR, membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze e direttore della rivista Sapere. C'è un messaggio di Germana da Gorizia che dice: non è vero che tutti i boomer sono conservatori, io e mio marito abbiamo 62 anni, siamo pienamente boomer, ma abbiamo installato l'anno scorso i pannelli fotovoltaici sul tetto della nostra casetta, noi siamo dei veri verdi. Continuiamo a Tutta la città ne parla in musica con Come mi pare del super trio Fabi, Silvestri, Gazzè, un brano del 2014, una vera provocazione che chiama in causa la nostra responsabilità individuale e dimostra come l'interesse del singolo non possa mai prescindere dall'altro, solo superando la logica del faccio ciò che mi pare si costruiscono relazioni virtuose capaci di generare valore nel tempo, una dinamica che è ovviamente decisiva anche quando si parla di clima ed energia. Fabi, Silvestri, Gazzè con Come mi pare.

0: Buongiorno, sono Carlo da Napoli. Per quanto riguarda il problema dei carburanti, il taglio delle accise, ma non era il mercato a regolare il prezzo del petrolio? Il prezzo del petrolio non si basava anche sulle differenze tra euro e dollaro? Inoltre, per quanto riguarda l'impegno individuale per combattere l'inquinamento, vorrei ricordare al signore stamattina che chi ha i soldi può farsi l'impianto fotovoltaico a casa, migliorare l'efficienza energetica della sua casa, rendendola più fresca anche con condizionatori d'aria migliori, però bisogna avere i soldi, io i soldi non ce li ho.
1: È la vostra voce che apre la nostra piazza, di tutta la città ne parla su Radio 3. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Leggiamo un messaggio da Facebook, molto animata la discussione questa mattina sul nostro profilo La Città di Radio 3, con appunto esempi di chi assume o vorrebbe farlo comportamenti quotidiani, scelte di vita. Vinny racconta: molto tempo fa, per 2 anni, dovevo fare poco più di 200 km al giorno per andare a insegnare, 1000 km alla settimana, 4200 al mese. All'auto di oltre 20 anni, cui tuttora tengo tantissimo, riuscivo a far fare 16 km litro. Dunque, calcoli alla mano, per andare al lavoro mi servivano 262 litri di carburante, trasporto pubblico inesistente. Oggi la spesa di quel carburante sarebbe 560 euro, di cui 130 imputabili all'aumento dovuto alla sciagurata ultima guerra di Netanyahu e Trump. Lo stipendio oscillava tra 1,6 e 1,7. Ci sono molti insegnanti e lavoratori che in Sardegna, in zone poco sviluppate, sono obbligati all'uso dell'auto privata per potersi muovere, con conseguenti ulteriori costi per il consumo della stessa. Tra l'altro, fate voi due conti, è quello che infatti stiamo cercando di fare questa mattina.
2: Il capolavoro delle grandi industrie che inquinano, degli stati che governano l'inquinamento globale, si compie nella misura in cui fanno ricadere sul singolo cittadino che si accende la sua aria condizionata perché sta schiattando di caldo, gli fanno venire il senso di colpa perché è lui che sta inquinando il pianeta, se non spegne il condizionatore sarà lui che avrà il peso su tutto il sistema. Chapeau, Giuseppe da Palermo.
1: Grazie anche a Giuseppe. Allora, stamattina c'è una lettera di Elly Schlein in prima pagina sul Corriere della Sera. È il momento di tassare gli extra profitti, dice la segretaria del Partito Democratico. Un intervento che sottolinea come il tema sia molto politico oltre che economico. Già l'altro giorno, tra l'altro, quando il ministro Giorgetti ha illustrato la strategia alla Camera, su energia e difesa, c'è stata parecchia tensione, diciamo, tra i partiti. Ancora su Facebook, Stefano: in Italia non c'è sensibilità sull'energia. Pesaro, piccolo condominio in cui ho installato un fotovoltaico collegato alla mia utenza, nessuno è disponibile a creare gratuitamente un gruppo di autoconsumo condominiale, la forma più semplice di CER, che non costerebbe loro nulla.
3: Buongiorno, Aurelio da Parma. Ma io mi pongo sempre una domanda, ma il geotermico, la nostra terra ha un nucleo incandescente che sprigiona un'energia inesauribile, ma il geotermico come mai non viene mai affrontato questo tipo di sfruttamento di energia naturale? Forse una questione di costi.
1: Allora, energie naturali. Beh, ieri c'era una notizia che è passata un po' inosservata: fusione nucleare, Eni al lavoro, obiettivo 2040. L'Europa potrebbe avere la sua prima centrale nucleare commerciale entro appunto il 2040 ed è l'Eni che sta puntando a portarla nel continente. Su questo sta aumentando i suoi investimenti. Alla guida dell'impianto europeo c'è Francesca Ferrazza, responsabile delle iniziative di fusione magnetica di Eni. La notizia riportata dal Financial Times, che spiega che il progetto sarà sviluppato insieme alla startup statunitense Commonwealth Fusion System, partecipata di Eni. Ecco, questa è una direzione importante da conoscere. Trovate l'articolo completo sul sito del Financial Times. E ora ascoltiamo una clip da un grandioso film americano sul potere, sul capitalismo, e apriamo l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: Io faccio le trivellazioni e gli uomini che lavorano per me lavorano per me, e sono uomini che conosco. Il mio compito è essere presente e sorvegliare il loro lavoro. Non perdo gli attrezzi nel pozzo e non impiego mesi per recuperarli. Non metto il cemento in modo da far entrare l'acqua nel pozzo e rovinare tutto il terreno. Sono un padre di famiglia. Conduco un'azienda familiare. Lui è mio figlio e mio socio, H.W. Plainview. Potete trovare in noi quei valori familiari che solo pochi cercatori di petrolio conoscono. Gli impianti che ho io, nessun'altra impresa li ha. E questo perché il mio pozzo di Coyote Hills ha appena cominciato a produrre. Ho vari attrezzi pronti per l'uso. Li carico sui carri e sono qui in una settimana. Ho molte conoscenze. Quindi ottengo il legname per le torri. Si va avanti per amicizia quando c'è tanta concorrenza. Ecco perché io riesco a garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola. Vi assicuro, signore e signori, che qualsiasi cosa vi promettano gli altri, alla resa dei conti mancheranno alla parola data.
5: Diretto da Paul Thomas Anderson nel 2007, il premio Oscar al gigantesco Daniel Day-Lewis nei panni del petroliere, quella figura di cercatore d'oro e petrolio che incarna al meglio un capitalismo predatorio di saccheggio che però è alla base dello sviluppo industriale e tecnologico soprattutto dell'Occidente, non solo degli Stati Uniti, di cui noi tutti siamo alla fine eredi e anche beneficiari. Ora però ne paghiamo ampiamente i danni, non solo dal punto di vista ambientale. E allora c'è un punto che ancora merita di essere approfondito in questa puntata di Tutta la città ne parla, tutta dedicata alla questione energia, partendo dal caro carburanti, i tentativi tampone del governo sulle accise, l'idea della tassazione agli extra profitti. Poi abbiamo ampiamente allargato la discussione con Valeria Termini, il fisico Piero Martin, Armaroli del CNR, anche alle scelte di consumo, al comportamento individuale. L'altro aspetto che abbiamo solo sfiorato ma che vorrei approfondire da ultimo è quello geopolitico di oggi, perché in realtà tutte queste parole che stiamo mettendo insieme stamattina dipendono in primo luogo dalla crisi di Hormuz. Valeria Termini, da economista, politica, esperta di energia, diceva: noi dovremmo come Europa sfruttare questa fase di estrema difficoltà in Medio Oriente, soprattutto la tensione tra USA e Iran, la rinnovata centralità dello stretto di Hormuz con il quale i Pasdaran tengono il mondo col fiato sospeso, come un'opportunità per diventare meno dipendenti, meno vulnerabili, un po' come hanno fatto gli stessi Stati Uniti col petrolio. E che ne pensa un grande esperto di geopolitica dell'energia come il professor Francesco Sassi, che insegna all'Università di Oslo? Lo ringrazio per la disponibilità. Hormuz come la crisi di Hormuz come un'opportunità.
6: Buongiorno a voi radioascoltatori. La crisi di Hormuz è innanzitutto un grandissimo problema, è più enorme che un'opportunità. E in questi primi sei mesi della crisi sono emersi tutti i limiti nella capacità di reazione dell'Europa e dei governi europei. Ricordiamolo sempre, l'Europa non si muove senza l'accordo, un accordo esistente tra le principali capitali e le principali economie europee. E qui davvero l'immobilismo europeo è stato gigantesco. Siamo davanti a una crisi che si perpetua da mesi, non c'è una soluzione diplomatica di breve termine, anzi gli Stati Uniti suggeriscono che il blocco ai porti iraniani, che è una delle cause del blocco dello stretto di Hormuz, sarà una strategia a lungo termine, una strategia indefinita, con tempistiche indefinite. Questo per far crollare il regime iraniano o costringerlo a un tavolo negoziale. Nel frattempo l'Europa che cosa fa? Questo non è, appunto, lo ripeto, un'opportunità, è innanzitutto un problema, ed è un problema di policy making, perché in questi sei mesi l'Europa e i governi europei hanno fatto finta che questa crisi potesse risolversi in breve tempo, e così non è. E dall'altra parte stanno facendo finta che questa crisi energetica non esista. E questo è l'altro grandissimo problema di narrazione, è quasi un conflitto cognitivo all'interno dell'Europa che rifiuta, e questo anche a livelli più alti della Commissione, di parlare di crisi energetica. Quando siamo davanti a prezzi del petrolio, soprattutto dei prodotti raffinati, che sono al massimo da più di 4 anni a questa parte, 3 anni e mezzo a questa parte, quindi stanno montando sulla cresta di quanto abbiamo già visto tra Ucraina e Russia e la crisi legata all'energia del 2022-2023, e i prezzi del gas naturale che sono di nuovo ai massimi storici da il marzo, il febbraio del 2023. quindi appena finito il picco della crisi tra Russia e Ucraina e pochi mesi dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Ecco, a questo problema l'Europa non ha una risposta. Quindi prima di parlare di opportunità dobbiamo parlare di proposte. Proposte diplomatiche, proposte politiche e anche proposte energetiche. È un'opportunità se l'Europa, diciamo, concepisce il proprio ruolo all'interno della geopolitica dell'energia in un'altra modalità, ovvero davvero come un ente, come un organismo indipendente, come una coalizione di stati che hanno degli interessi molto specifici, che sono diversi da quelli dell'Iran, che sono diversi da quelli degli Stati Uniti e che sono diversi anche da quelli di altri paesi che sono nostri fornitori energetici.
5: Ovviamente per arrivare a questa indipendenza bisogna prima costruire un tessuto unitario che vale per l'energia, vale per l'intelligenza artificiale, vale per l'ambiente, vale per in generale la politica estera. Le faccio un'ultima domanda a Francesco Sassi che riguarda di nuovo lo stretto di Hormuz, l'ultima notizia che leggo che Trump ha annunciato lo sminamento completo, quindi non c'è più rischio per le navi che passano nello stretto di saltare in aria, però questo non significa che lo stretto sia liberato. Verosimilmente lo scenario per renderlo percorribile è qual è? E sembra quasi che ormai siamo destinati per sempre, perché gli abbiamo regalato un'arma formidabile all'Iran, in particolare i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, cioè che in qualunque momento potrebbero rimetterci mano e bloccare tutto, mandando la nostra economia innanzitutto gambe all'aria.
6: Beh, innanzitutto l'Iran ha dimostrato di poter chiudere lo stretto di Hormuz dopo 50 anni in cui si parlava di questa opportunità, di questa possibilità, nessuno vi aveva davvero creduto, e hanno dimostrato di poterlo fare non confrontando i mezzi militari dell'Europa, che sono abbastanza limitati, ma quelli degli Stati Uniti e di Israele. Ed è impossibile dall'altra parte pensare che Israele e Stati Uniti all'inizio di questa guerra non pensassero che l'Iran avrebbe potuto bloccare questo stretto.
5: È impossibile, non è un errore di calcolo, insomma.
6: Bene. No, dall'altra parte gli Stati Uniti si possono permettere che lo stretto di Hormuz venga bloccato, perché negli scorsi anni, questo non è soltanto una conseguenza dell'amministrazione Trump, ma anche quella di Biden e soprattutto anche quelle di Obama, gli Stati Uniti sono diventati un paese che è il più grande esportatore di petrolio, il più grande esportatore di gas naturale.
5: Anche se il caro benzina, come sappiamo, pesa pure sui consumatori e cittadini americani, chissà se questo va un ulteriore riflesso nelle elezioni di midterm. Magari la richiamiamo se sarà disponibile. Professor Francesco Sassi, ricercatore in geopolitica dell'energia all'Università di Oslo, che ora ringrazio moltissimo per questo breve collegamento. Tutta la città ne parla, finisce qui, è il momento di Lovely Planet, di Radio Tremondo, scusate. Noi torniamo domani mattina alle 10.

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Bentornate e bentornati a Radio Tremondo, sono le 11:40 secondi appena scoccati e noi vi portiamo oggi in Asia. Partiamo da Pechino perché la Cina ha risposto duramente all'annuncio del D-Day di Trump contro l'Iran, cioè quel pacchetto di sanzioni anche secondarie che dovrebbero strozzare l'economia di Teheran. Pechino però assicura che non cederà alle pressioni statunitensi e che continuerà a commerciare petrolio con l'Iran. Il tutto avviene mentre il 24 settembre è prevista una visita di Xi Jinping proprio alla Casa Bianca, però la Cina ha anche altro in serbo per noi oggi, una nuova via della seta polare, una via marittima che con le navi rompighiaccio solca un artico che si fa sempre più caldo, dunque una via che è gestita tra i ghiacci che si sciolgono da Sea Legend, una compagnia di navigazione cinese, e questa via collega la Cina all'Europa in circa 18-20 giorni, cioè meno della metà del tempo che ci vorrebbe passando invece dalla rotta a sud che prevede oggi un passaggio dal canale di Suez. E mentre la Cina fa dunque grandi balzi in avanti, Trump intanto ordina anche di ridurre in maniera drastica le esercitazioni militari congiunte con lo storico alleato, cioè la Corea del Nord, esercitazioni che ci sono ogni anno al confine con la Corea del Nord, ma secondo Trump queste esercitazioni sono troppo costose, sono inutili e sono ostili a Pyongyang, con cui sta cercando di riallacciare i rapporti. Trump dice di voler incontrare Kim Jong-un, leader nordcoreano, entro la fine dell'anno. Intanto a Seoul cresce il timore che Trump punti a un accordo sul nucleare nordcoreano che riduca sì la minaccia per gli Stati Uniti, soprattutto sulla lunga gittata dei missili, ma che lasci però l'arsenale che tiene sotto tiro Seoul di fatto intatto. Io vi ricordo che potete mandarci domande, richieste e commenti ai nostri profili social dove ci chiamiamo Radio Tremondo, oppure potete mandarci sms o whatsapp al numero 335 56 34 296.
1: 中国同伊朗合作始终在国际法的框架内进行，不应受到干扰破坏。中方正密切关注相关的动向，将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。中方已多次表明，坚决反对没有国际法依据。
0: La cooperazione tra la Cina e l'Iran si svolge da sempre nel quadro del diritto internazionale. La Cina ha più volte espresso la sua ferma opposizione alle sanzioni unilaterali, illegali e prive di fondamento nel diritto internazionale, che non sono autorizzate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Così il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, che ha detto durante la conferenza stampa, così ha commentato in maniera abbastanza lapidaria l'annuncio del D-Day statunitense. Con noi Lin Jian l'hanno sentito anche Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, che scrive per il quotidiano Domani ed è autore anche della newsletter Rassegna Cina. Buongiorno Cocco.
2: Buongiorno a voi.
0: E come l'ha sentito anche Mario Del Pero, docente di storia internazionale e storia della politica estera statunitense all'IEPE, a Sciences Po a Parigi, e autore di Buio americano, gli USA e il mondo nell'era di Trump, edito da Il Mulino nel 2025. Buongiorno Del Pero.
3: Buongiorno.
0: Allora, io partirei con Cocco. Cocco, sentivamo proprio le parole di Lin Jian, il portavoce del Ministero degli Esteri. Pechino ha assicurato che non cederà alle pressioni statunitensi. Queste sanzioni che ha annunciato prima Bessent, segretario al Tesoro, e poi Trump, sono anche secondarie, dunque colpiscono anche i partner commerciali dell'Iran, e quindi vorrei chiederti se ci inquadri un attimo, cioè la Cina da un punto di vista energetico come è legata a Teheran e questo D-Day soprattutto in che rapporti la pone con Washington?
2: Sì, diciamo che è più Teheran ad essere legata alla Cina, nel senso che secondo dati ufficiali statunitensi circa il 90% del greggio iraniano viene esportato verso la Cina e dunque rappresenta, diciamo, una fonte di reddito, come dire, per la Repubblica Islamica fondamentale, mentre per la Cina il greggio iraniano non è che una parte di un paniere estremamente diversificato, come quello appunto energetico della Cina, che attinge a tantissimi stati. Molti di questi stati, però, dal quale la Cina importa il greggio, sono stati del Golfo Persico, che si affacciano sul Golfo Persico, quindi l'Iran ha sicuramente un potere che è quello, attraverso la chiusura dello stretto di Hormuz, di danneggiare diciamo indirettamente anche la Cina. E sicuramente le sanzioni diciamo statunitensi andrebbero, il piano illustrato da Bessent andrebbe dettagliato. Bessent ha fatto degli annunci diciamo piuttosto roboanti, minacciosi, ma non dettagliati, circostanziati. La sostanza è questa: se gli Stati Uniti al momento volessero veramente colpire in maniera diciamo così determinante l'economia iraniana, che per tanti anni, ricordiamo che l'Iran è sotto sanzioni dal 1979, dalla crisi degli ostaggi dei 444 giorni, quindi non da ieri, se Washington volesse veramente colpire l'economia iraniana, dovrebbe colpire quella cinese, dovrebbe colpire quindi un avversario concorrente, col quale invece il 30 ottobre scorso a Busan in Corea del Sud Xi Jinping e Trump sembrano aver avviato una fase un po' diversa, cioè di relativa distensione. Quindi se in questo momento Washington andasse a colpire con delle sanzioni secondarie incisive gli interessi cinesi in Medio Oriente, in particolare al Golfo Persico, questo segnalerebbe un cambiamento quasi di strategia, a mio avviso abbastanza sorprendente.
0: E tu questo dovremmo vedere un attimo anche, a questo punto io chiamerei in causa a Mario Del Piero per capire invece la prospettiva di Washington, cioè come dobbiamo leggere questo nella strategia degli Stati Uniti nei suoi rapporti con Pechino, a un mese dall'incontro tra Xi Jinping e Trump alla Casa Bianca. Andare a colpire l'economia cinese, quanto conviene agli Stati Uniti, visto anche come si sta ponendo sullo scacchiere internazionale?
3: Non conviene agli Stati Uniti, non conviene all'amministrazione Trump, non conviene a tanti interessi economici che si sono allineati a questa amministrazione, che non condividono, diciamo, la linea dello scontro con la Cina, anche perché hanno interessi essi stessi in Cina. Si ricordava prima il vertice in Corea l'autunno scorso, la delegazione americana era integrata da numerosi imprenditori, tutti orientati, diciamo, a condizionare le scelte statunitensi in senso non conflittuale verso la Cina. Poi l'impressione è che questi annunci e le iperboli con cui vengono comunicati servono un attimo a compensare quella che per il momento è una sconfitta strategica degli Stati Uniti. La guerra contro l'Iran non ha ottenuto i risultati auspicati, ha di molto consolidato la capacità deterrente iraniana, ha dato all'Iran un asset straordinario come il controllo di Hormuz, ha messo in crisi le capacità militari statunitensi nella regione, addirittura l'incapacità di mantenere alcune basi, ha esposto tanti limiti della potenza americana, tra i quali l'incapacità di proteggere e difendere i propri alleati regionali, i paesi del Golfo, che ora cercano strade securitarie alternative rispetto al rapporto bilaterale con gli Stati Uniti. Ecco, rispetto a tutto questo, minacciare, prospettare un D-Day economico, a proposito di iperboli, credo serva per compensare questa sconfitta. Non credo si possa concretare sul breve periodo, prima del prossimo vertice di Washington, in misure davvero punitive verso una Cina che ha dimostrato, come dire, di saper rispondere a queste misure punitive e che ha leve di pressione molto forti essa stessa sugli Stati Uniti, come abbiamo ben visto nei mesi intercorsi tra il vertice sudcoreano dell'autunno scorso e l'insediamento di Trump in gennaio.
0: E non solo, la Cina, tra l'altro, diceva prima Cocco, dipende energeticamente dai paesi del Golfo, ma la Cina si sta anche espandendo su nuove rotte, o dicevamo Pechino sta aumentando anche la sua presenza nell'Artico. Allora chiederei a Michelangelo Cocco innanzitutto se ci puoi spiegare che tipo di progetto è questo e farci capire se è solamente un progetto commerciale oppure se c'è anche una strategia geopolitica più ampia dietro, perché ricordiamo nell'Artico la Cina passa, ma poi chi si affaccia ci sono anche la Russia e dall'altra parte gli Stati Uniti.
2: Sì, a mio avviso si tratta di un progetto anzitutto commerciale. Quello che noi secondo me dobbiamo tenere ben presente è che la Cina del 2026, proprio per quanto riguarda il commercio, è paragonabile all'impero britannico al suo apogeo nella seconda metà dell'Ottocento, cioè è un paese che domina completamente attraverso la sua logistica, le sue infrastrutture che ha costruito praticamente in tutti i continenti, il commercio marittimo. Ed è in questo quadro appunto che si inserisce questa cosiddetta via della seta polare annunciata nel 2017 da Xi Jinping, di cui la rotta del mare del nord è una parte. Come ricordava lei giustamente, sono coinvolte ovviamente anzitutto la Russia, perché il transito è attraverso appunto la costa artica della Russia per arrivare poi nei mari del nord in Europa, ma appunto l'obiettivo principale della Cina in questo momento è commerciale, cioè portare le sue merci. Stiamo parlando di un interscambio bilaterale di 760 miliardi di dollari nel 2025 con l'Europa nei mari del nord, in più precisamente facendo scalo, diciamo, in Polonia, in Germania, in Olanda, per poi arrivare in questo porto della Gran Bretagna orientale di Felixstowe. Va letta questa rotta del Mare del Nord come complementare alle altre rotte della Cina, non è assolutamente una alternativa ad Hormuz, con cui non c'entra per la verità quasi nulla, ma nemmeno al canale di Suez. Ritornando a quello che dicevo all'inizio, appunto, la Cina si sta affermando anzitutto come un gigantesco e senza precedenti impero commerciale. E la rotta del Mare del Nord è complementare al China-Europe Railway Express, che è la grande linea ferroviaria che negli ultimi anni i cinesi hanno costruito e che passa appunto attraverso l'Asia centrale per raggiungere anch'essa l'Europa, che, ricordiamolo, è uno dei mercati più ricchi del mondo e quindi dove la capacità industriale cinese trova sfogo, e assieme all'altra rotta, che è quella, diciamo, tradizionale, che passa attraverso lo stretto di Malacca, l'Oceano Indiano e infine il canale di Suez, che in questo momento la navigazione attraverso il quale è resa molto più complicata dal conflitto in Medio Oriente, quindi dalle milizie Houthi che minacciano la navigazione in quell'area.
0: Soprattutto su Bab el-Mandeb. Michelangelo Cocco, ti fermo un attimo, perché siccome stiamo parlando di rotte, parliamo di tantissimi posti per i nostri ascoltatori, per poterli aiutare. Giulia De Luca sta mettendo sui nostri profili social anche la mappa della Via della Seta nell'Artico, che è stata curata dal Centro per l'Artico dell'Università della Lapponia, così chi vuole vedere un po' come si configura questa rotta lo può fare. Si parlava appunto di un canale di Suez sempre più instabile, Hormuz non ne parliamo, però su questa presenza dell'Artico di Pechino, questa nuova rotta polare, si deve comunque interfacciare con Mosca, perché è Mosca che rilascia i permessi, è Mosca che mette anche a disposizione, se non sbaglio, le navi rompighiaccio. Quindi questo come pone Pechino nei confronti della Russia?
2: Io ho l'impressione che noi cerchiamo sempre, non so, forse è un'impressione sbagliata ovviamente, di vedere magari delle divergenze, delle difficoltà, ma in realtà il rapporto tra Pechino e Mosca, da quando in particolare Xi Jinping è salito al potere nella fine del 2012, è un rapporto sempre più stretto. Le due economie sono, come sappiamo, complementari, quindi esportazione di energia da un lato e esportazione invece di merci dall'altro, e soprattutto questi due paesi, dobbiamo capirlo bene, hanno diciamo un avversario comune, perché a torto o a ragione sono entrambi diciamo spaventati dalla potenza americana, Donald Trump compreso. Non fa eccezione, nonostante diciamo tutti i cedimenti nei confronti di Putin, nonostante il rapporto diciamo commerciale buono con la Cina. E dunque la cooperazione tra questi due paesi assomiglia sempre di più a un'alleanza. In quest'ambito, sì, come ricordava giustamente lei, la Russia mette a disposizione le rompighiaccio e facilita il transito di queste navi, che per ora sono cadenza settimanali della Cina, che vanno appunto verso i mari del nord Europa. Però è un do to des, è un win-win, come direbbero i cinesi, cioè la Russia ne guadagna che praticamente può esportare tutto la sua energia verso la Cina, oltre che verso l'India, quindi sostanzialmente è tenuta in piedi l'economia russa da questi due grandi paesi.
0: Quindi un'alleanza che si cementifica in realtà. Sì. Di fatto, grazie. Sì. Grazie mille Michelangelo Cocco, davvero molto chiaro. Ricordo Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Grazie per essere stato con noi qui a Radio Tremondo. E ora noi restiamo in Asia, però ci spostiamo sul 38° parallelo e andiamo proprio al confine tra la Corea del Sud e la Corea del Nord.
1: Why hasn't Kim Jong-un responded to your request to
4: have an opportunity? How do you know he hasn't responded?
1: Has he?
4: Yeah,
5: is President Trump snubbing South Korea to reignite his friendly relationship with Kim Jong-un? The United States and South Korea have been close military partners since the 1950s, the days of the Korean War. It's a relationship that has been upheld by Republican and Democratic presidents alike for decades.
0: Stiamo sentendo una reportage della BBC che parla di rapporti storici tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti, e prima sentivamo anche un giornalista alla conferenza stampa alla Casa Bianca che chiede a Trump perché Kim Jong-un non ha risposto alla sua richiesta di colloquio, e Trump dice come sa che non ha risposto, e poi dice sì, Kim Jong-un mi ha risposto. E con noi queste voci le hanno sentite sempre Mario Del Pero, che è rimasto con noi, e anche un altro ospite che ci ha raggiunto, un'esperta di Corea, anche di Asia, Giulia Pompili, giornalista della redazione Esteri del Foglio, coautrice di Bambù, un podcast che racconta gli ultimi 25 anni di Asia. Buongiorno Pompili.
6: Buongiorno a voi.
0: Allora, Giulia Pompili, Trump è tornato un po' a elogiare Kim Jong-un, l'ha definito un leader rispettoso e ha ordinato di ridurre queste esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Nord, proprio appunto sul confine al 38° parallelo. Allora ti chiederei, Giulia Pompili, se ci puoi spiegare perché queste esercitazioni sono importanti per la Corea del Sud e come definiscono il rapporto tra Seoul e Washington.
6: Sì, le Ulchi Freedom sono diciamo un appuntamento annuale che si svolge ad agosto. Ogni anno ad agosto abbiamo delle reazioni molto violente da parte della Corea del Nord, proprio per protestare contro quelle che rappresentano un po' le azioni preparatorie di un eventuale contenimento del crollo del regime, per esempio. Già nel 2018 Trump ha deciso di cancellarle per cercare di ammorbidire la posizione del regime di Pyongyang. Quest'anno, appena arrivato alla Casa Bianca per il nuovo mandato, evidentemente un po' distratto da altre questioni internazionali, non l'aveva fatto, e da lì, nel momento in cui il giorno prima proprio dell'inizio dell'edizione del 2026 aveva annunciato sul suo social Truth che avrebbe chiesto una riduzione, perché l'ha scritto proprio lui, era troppo tardi cancellarle, tant'è vero che il capo delle forze armate americane in Corea si era precipitato al Ministero della Difesa di Seoul chiedendo una riduzione delle esercitazioni militari. Sembra che diciamo ci sia un canovaccio già consolidato durante il primo mandato di Trump, a cercare di togliere tutte le questioni in sospeso che Pyongyang reputa una minaccia per la sua sopravvivenza, per cercare un dialogo diretto con il regime. Questa cosa però durante il primo mandato di Trump non ha funzionato granché, nel senso che dopo i 4 incontri fra Trump e Kim Jong-un, in realtà poi i colloqui sono finiti con nulla di fatto, di denuclearizzazione. La Corea del Nord non vuole parlare più, e questo naturalmente ha reso impossibile un dialogo diretto. Quello che sta succedendo adesso è che probabilmente anche per volontà di Seoul non si parla più di denuclearizzazione, non è più una condizione per sedere al tavolo. Significa accettare di fatto la Corea del Nord come potenza nucleare e prepararsi a delle conseguenze che hanno a che fare anche con la deterrenza, insomma, del mondo occidentale nei confronti del regime di Pyongyang.
0: Maria Del Piero, perché c'era Giulia Pompili, diceva Trump forse era distratto, no? Ma perché proprio adesso ha deciso di ridurre le esercitazioni? È vero che la Corea del Nord non ha più un arsenale nucleare come nel 2018-2019, l'arsenale è aumentato, non ha intenzione di denuclearizzare, allora perché questa mossa?
3: Io credo che possiamo trovare un paio di chiavi di lettura. Da un lato c'è questa diplomazia molto transazionale di Donald Trump, l'abbiamo visto anche rispetto alla Siria recentemente, l'esclusione, la rimozione della Siria dalla lista degli stati sponsor del terrorismo. Si dialoga con tutti a 360 gradi perché è un dialogo funzionale a soddisfare degli interessi statunitensi, e si può dialogare anche con Kim Jong-un, anzi verso il leader nordcoreano sappiamo che Trump ha espresso spesso parole positive, parole di apprezzamento. Si accompagna a questo, diciamo, una posizione molto più critica verso gli alleati, ovvero la sollecitazione agli alleati, siano europei siano asiatici, a contribuire maggiormente alla loro sicurezza, a farsi carico maggiormente degli oneri della propria sicurezza. Trump ha anche prospettato l'ipotesi di una Corea del Sud e di un Giappone nuclearizzato per garantire la propria autonomia strategica, liberando gli Stati Uniti da onerosi impegni di protezione. Ora, se mettiamo assieme questi due pezzi, vediamo come una diplomazia transazionale, una propensione a criticare gli alleati perché non fanno abbastanza per essere autosufficienti in ambito della sicurezza, ci può aiutare a leggere, diciamo, la ragione, l'operare di Trump, che poi sappiamo benissimo non è sempre leggibile, sappiamo che a volte è volubile ed erratico, però sono due stelle polari, una certa misura, che spiegano, ci aiutano a capire come si muove Trump in politica estera.
0: Giulia Pompili, l'attenzione dei media in questi giorni si sta concentrando molto sulla possibilità di un nuovo vertice Trump-Kim, forse in Cina, però appunto di che potenza nucleare parliamo oggi se parliamo di Pyongyang, e quindi che potere negoziale ha Kim Jong-un nei confronti di Trump se si dovesse sedere al tavolo con lui?
6: Beh, la situazione è naturalmente radicalmente cambiata rispetto al 2019, agli incontri del 2019, con il patto rinnovato, diciamo così, tra Putin e Kim Jong-un. La Corea del Nord non ha più bisogno di assistenza umanitaria di base da parte dell'Occidente. Prima era una specie di danza che conoscevamo perfettamente, sin dal 94 praticamente. I Kim sedevano al tavolo ogni volta che avevano bisogno di aiuti finanziari e poi tornavano a essere aggressivi, a mostrare i muscoli contro la Corea del Sud, il Giappone e l'Occidente. I Kim avevano un canovaccio consolidato anche nei rapporti tra Russia e Cina, cioè le utilizzavano alternativamente proprio per protezione e per diplomazia. Adesso la situazione è completamente cambiata, tanto che Kim Jong-un non ha più bisogno di parlare con l'Occidente, né tantomeno con l'America. Lo farebbe solo per, diciamo così, un riconoscimento da parte del secondo uomo più potente del mondo, perché nella logica di Pyongyang naturalmente è Xi Jinping l'uomo più potente del mondo, sedersi al tavolo con Trump e fare in modo che l'America riconosca una Corea nuclearizzata. Questa cosa naturalmente ha cambiato anche la prospettiva sudcoreana, perché oggi sappiamo che la Corea del Nord in Russia ha addestrato i suoi uomini a una guerra concreta, cinetica, non più delle esercitazioni militari, ma una guerra vera, tant'è vero che è cambiato addirittura il modo in cui la Russia ha utilizzato i soldati nordcoreani. All'inizio non avevano nessun, diciamo, i ruoli erano di bassissimo livello, erano proprio quelli del nord. In Russia ha addestrato i suoi uomini a una guerra concreta, cinetica, non più delle esercitazioni militari, ma una guerra vera, tant'è vero che è cambiato addirittura il modo in cui la Russia ha utilizzato i soldati nordcoreani. All'inizio non avevano nessun, diciamo, i ruoli erano di bassissimo livello, erano proprio quelli che si definiscono carne da macello. Sì. Adesso hanno dei ruoli sempre più operativi,

0: tecnologica sui missili balistici, no, che la Corea del Nord fornisce alla Russia, c'è stata un'evoluzione concreta e oggi Kim Jong-un si siederebbe al tavolo con Trump da una posizione di forza molto maggiore rispetto al 2019, con una difesa diplomatica quasi infallibile proprio da parte della Cina e della Russia, che in sede di ONU, di Consiglio di sicurezza, per esempio, hanno smesso di, diciamo così, allentare, di essere più vicini alle posizioni americane nel restringere l'aggressività nordcoreana. Pensiamo solo all'ultima volta che hanno votato a favore dell'abolizione dei cittadini nordcoreani che andavano all'estero a lavorare. Russia e Cina votarono insieme all'America per vietarglielo. Adesso la Russia utilizza i lavoratori nordcoreani, diciamo con frequenza allarmante, quasi
1: Quindi
0: secondo le Nazioni Unite.
1: una situazione veramente totalmente cambiata sotto tantissimi
0: Totalmente.
1: punti di vista. Questa mattina, infatti, il Korea Times con un editoriale era molto preoccupato sul fatto che Trump starebbe cercando questo incontro con Kim Jong-un per parlare soprattutto del livello della gittata dei missili, quindi per garantirsi una difesa dai missili nordcoreani sul territorio statunitense, ma appunto lasciando da parte Seul. Mario Del Piero, in una battuta, questo meeting con Kim Jong-un potrebbe sollevare Trump in un qualche modo invece dallo smacco rispetto al nucleare iraniano, su cui non è riuscito assolutamente a smuovere neanche una foglia, mi verrebbe da dire.
2: Ma da un lato non credo, dall'altro stiamo parlando davvero di qualcosa di molto teorico e poco realistico, una minaccia nordcoreana diretta agli Stati Uniti, non perché la tecnologia missilistica, lo sviluppo della tecnologia missilistica non lo consenta, ma perché, stante lo squilibrio di forza, la rappresaglia statunitense sarebbe devastato e nessun attore, men che meno il dittatore nordcoreano, ha inclinazioni suicide a lanciare una guerra nucleare dalla quale uscirebbe, come dire, sconfitto.
1: Decisamente. E però rispetto appunto, diciamo che la tempistica è interessante. Quando proprio è saltato l'accordo con l'Iran la scorsa settimana, è in questo momento che si è iniziato a parlare di Corea del Nord e di denuclearizzazione, o perlomeno di nucleare. Quindi questo, secondo lei, non è assolutamente legato rispetto a quello che avviene invece a Hormuz?
2: Faccio fatica a pensare che sia legato in questo senso, che poi la diplomazia a 360 gradi, dicevamo, molto transazionale di Trump, sia anche reattiva a fallimenti, e quello con l'Iran, la guerra con l'Iran è a oggi un fallimento, beh, questo è indubbio, però non metterei in relazione diretta, diciamo, le due questioni, i due programmi nucleari.
1: Va bene, grazie, grazie mille Mario Del Piero. Ricordo Mario Del Piero, professore di storia internazionale della politica estera statunitense all'IEP di Parigi. Grazie mille per essere stato con noi a Radio 3 Mondo. E grazie anche a Giulia Pompili, ricordo giornalista del Foglio e coautrice di Bambù, un podcast che racconta gli ultimi 25 anni di Asia. Grazie anche oggi a Marco Pompi in regia, a Simone D'Arrigo alla console, Giulia Luca in redazione, Anna Maria Giordano alla cura del programma. Buongiorno a tutti da Costanza Spocci e buon ascolto di Radio 3 Scienza che ci sta per seguire.

0: come renderlo accessibile a un maggior numero di donne. Ma congelando gli ovuli, quanto aumentano le chance di portare a termine una gravidanza? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, una cronaca intima e molto dettagliata, quella di Alexandria Ocasio-Cortez sulla sua scelta di congelare gli ovuli per poter rimandare una maternità. Di questa opportunità ci occuperemo oggi a Radio 3 Scienze. Aspettiamo naturalmente i vostri messaggi al 335-5634-296, mi rivolgo soprattutto alle ascoltatrici. Lo fareste? Congelereste i vostri ovuli? L'avreste fatto? L'avete fatto? Ci avete mai pensato? 335-5634-296, come sempre potete scriverci via sms oppure via whatsapp, mentre noi nei primi minuti di questa puntata ce ne andiamo a Pechino, dove si stanno disputando in questi giorni i World Humanoid Robot Games, delle gare internazionali con robot umanoidi, gare sportive. Stiamo vedendo ovunque lo spettacolo di questi robot umanoidi, come quello che ha battuto il record di Usain Bolt sui 100 metri, quello che invece quando segna un gol esulta come Ronaldo. Sono scene che hanno fatto proprio il giro del mondo e l'avrete viste anche voi sui social e sui media. Ci racconta tutto questo qualcuno che si trova lì come protagonista, Vincenzo Suriani. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie a lei per essere con noi in questo momento, dato che tra pochissimo disputerete la finale di calcio con l'Università Cinese di Tsinghua. Vincenzo Suriani è a capo del gruppo SPQR Team della Sapienza di Roma e si trova a Pechino appunto per partecipare alle gare di calcio. Prima di tutto le vorrei chiedere che effetto fa per voi esperti che lavorate in un ambito di ricerca per costruire e realizzare robot così performanti, che effetto fa assistere a questo spettacolo? La Cina sta veramente offrendo performance spettacolari come sembra a noi profani?
1: Allora sì, grazie per la domanda. E lo spettacolo è assolutamente impressionante anche per noi, sia per le dimensioni, sia per la mole di robot coinvolti, sia per la macchina organizzativa che c'è dietro. Dopodiché all'interno di questo spettacolo sono state introdotte e inglobate anche competizioni che vanno avanti da tanti anni, che magari prima avevano meno visibilità. Per esempio il calcio, in realtà il calcio umanoide robot va avanti dal 97 perché c'è un progetto a lungo termine scientifico che punta ad arrivare al 2050 a disputare una partita fra gli umani campioni del mondo FIFA contro robot. Quindi tutte queste cose sono confluite in questo evento gigantesco e noi siamo i primi impressionati da quanto tutto questo sia riuscito a essere parte di un unico evento con delle piattaforme molto innovative.
0: Voi siete riusciti a arrivare in finale, appunto fra un paio d'ore al massimo inizierà la finale con gli umanoidi che giocano a calcio. Le chiedo di aiutarci a capire come ci dobbiamo immaginare una partita di calcio tra umanoidi, perché magari qualcuno avrà visto delle scene, qualcuno no. Come funziona?
1: Allora, sì, siamo arrivati in finale dalla semifinale di ieri sera, quindi tutto è avvenuto abbastanza in fretta, e la partita avviene fra due squadre di robot alti 140 centimetri. Noi siamo nella lega con i robot più alti e queste due squadre si fronteggiano in maniera completamente autonoma, quindi tutte le decisioni che i robot prendono avvengono in maniera totalmente automatica, senza che ci siano persone dietro a teleoperarli. Ovviamente questo con pregi e difetti, con problematiche che derivano anche dall'autonomia, ma che permettono ai robot e al software di gestire molto bene situazioni complesse e a volte cimentarsi anche con situazioni non previste. Tutto questo accresce anche l'autonomia del software. Tutto questo anche porta i team a migliorare sempre di più e quindi a creare tecnologie che hanno ricadute poi in altri settori. Quindi la partita è una normalissima partita che potremmo assumere a una partita di calcetto. La palla che usiamo è una palla da calcio umano, 11 centimetri di raggio, quindi è una size 5, potremmo dire, nel calcio umano. E i robot giocano due tempi da 15 minuti, questo per dare anche un po' di dimensioni rispetto alla logistica dell'evento.
0: Se volete, se qualcuno è curioso, vedrete le scene tratte dalle competizioni a cui stanno partecipando il nostro ospite con la sua squadra sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza. Vincenzo Suriani, ci dà un'idea anche e soprattutto del lavoro che c'è alle spalle di un'impresa come questa? Perché noi vediamo questi pochi minuti, questa partita, due tempi, un quarto d'ora, ma immagino ci voglia un lavoro immenso per insegnare a un robot a reagire da solo alla complessità di una intera partita di calcetto.
1: Assolutamente. Allora, il progetto nostro non è nato per questa competizione, ma la Sapienza, in particolare il dipartimento DIAG, di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, partecipa dal 98, quindi da tanto tempo. E negli anni il software è stato ovviamente scritto e riscritto diverse volte, migliorato, e quindi il lavoro è un lavoro incrementale. Quindi c'è sicuramente tanto lavoro che viene portato avanti di anno in anno. Ogni anno ci sono delle sfide particolari che si pongono perché si alza sempre di più l'asticella, e quindi il privilegio di avere a lungo termine coltivato questo progetto, di poterlo continuare a coltivare, ci permette anche di vedere tutte le fasi di miglioramento di questo lavoro, che adesso entra in vantaggio dalle piattaforme nuove che tutti quanti vediamo in questi giorni nelle immagini che vengono da qui, da Pechino.
0: Grazie Vincenzo Suriani, a capo del gruppo SPQR Team della Sapienza di Roma, soprattutto in bocca al lupo per la finale che si sta per disputare.
1: Grazie, grazie,
0: Grazie per essere
1: grazie.
0: stato con noi. Noi ora ci occupiamo nel resto di questa puntata di congelamento di ovuli, di crioconservazione. Continuate a scriverci come state già facendo in tanti al 335 5634 296.

Con il racconto della deputata statunitense Ocasio-Cortez, anche in Italia si torna a parlare di congelamento degli ovociti e di

0: Buongiorno Chiara Gregori.
1: Buongiorno.
0: Ginecologa, sessuologa, autrice di un articolo apparso sul Corriere pochi giorni fa proprio sul tema di cui parliamo oggi, un articolo che insomma ci ha dato tanti spunti di riflessione. Buongiorno anche a Chiara Lalli.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Bioeticista, si è occupata tanto insomma di temi che hanno a che vedere con la riproduzione e con i diritti delle donne. Allora Lalli, io vorrei iniziare da lei prima di tutto per chiederle di aiutarci a fare un minimo di vocabolario, perché stiamo sentendo tanto questa espressione social freezing. Allora, che cosa si intende per social freezing?
2: Allora, è una domanda molto facile, grazie comunque in estrema
0: per
2: sintesi.
0: Per ora, poi vedrà, ecco. Solo per...
2: Prego. In estrema sintesi dobbiamo distinguere la crioconservazione, quindi il congelamento degli ovociti per ragioni mediche e per ragioni non mediche, nel senso che si decide di prelevare, conservare, quindi congelare gli ovociti con l'idea di posticipare il tentativo poi di impianto, quindi il tentativo di avere un figlio. Forse dobbiamo sottolineare tentativo proprio perché uno degli aspetti forse meno sottolineati è l'incertezza del successo, poi, o meglio, la difficoltà di questo percorso, soprattutto se il prelievo degli ovociti avviene in età avanzata. Per età avanzata, ahimè, dobbiamo considerare le indicazioni della biologia, perché siamo abituate, per fortuna, per una serie di ragioni, a insomma, considerarci giovani in salute fino a 40-50 anni, però ecco, la biologia è un po' più crudele, quindi prima il prelievo avviene, più alte saranno le percentuali di successo, e questo credo sia un punto davvero importante, perché quando il discorso poi si allarga la politica, le proposte di legge, la copertura nel Servizio Sanitario Nazionale, insomma è un punto,
0: ripeto,
2: importante.
0: Sono fattori di cui tenere assolutamente conto, e avremo modo, sì, insomma, di soffermarci anche su questo. Prima di andare avanti, allora, attualmente in Italia le spese per congelare gli ovuli sono coperte per il medical freezing, quindi quando c'è una ragione medica per cui magari, per esempio, la paziente va incontro a infertilità precoce, o insomma se ci sono ragioni appunto dettate da motivi medici. Altrimenti le uniche regioni che offrono la copertura per congelare gli ovuli sono la Puglia e la Toscana a partire da ottobre prossimo. Chiara Gregori, allora, prima di andare avanti e fare anche considerazioni sulle prospettive di cui si sta parlando in Italia in questo periodo, proviamo a capire, proprio per questo ci serve la sua competenza di ginecologa, quali sono dal punto di vista clinico tutti gli step necessari per congelare gli ovuli, come si fa?
1: Allora, inizio col dire che in realtà chi può a rischio alto di andare in menopausa precoce, di avere un'infertilità precoce, purtroppo al momento non può accedere al medical freezing. Quindi questa in realtà potrebbe essere una delle battaglie, sono altre le patologie per il quale si può accedere.
0: Grazie per aver corretto questo aspetto, ma quindi non c'è nessuna condizione che permette alla paziente di accedere gratuitamente a questa pratica?
1: No, ci sono, ad esempio, se una donna deve iniziare una chemioterapia o qualcosa che potrà danneggiare le ovaie, allora le si può garantire il medical freezing, ma il fatto di dare segni menopausa precoce o avere dei forti fattori di rischio di sviluppare una menopausa precoce purtroppo non permette di accedere al medical freezing, e questo è effettivamente un non senso. Dopodiché invece la tecnica, mi sentite?
0: Sì. Prego.
1: Ok. La tecnica, allora, richiede sostanzialmente dei controlli preliminari che permettano di escludere delle controindicazioni al fatto di sottoporsi a questa procedura, e anche a identificare il tipo di stimolo che si dovrà fare proprio per poterlo personalizzare sulla donna in questione. Dopodiché, sostanzialmente, in breve, si inibisce l'ovulazione spontanea, perché darebbe origine solo a uno uno, massimo due ovociti, e poi invece si induce una maturazione di più follicoli possibile attraverso delle iniezioni. A quel punto, per una dozzina di giorni, bisogna sottoporsi a dei controlli ecografici, ecografie transvaginali e prelievi di sangue per controllare i livelli di estrogeni, con una cadenza che cambia da donna a donna a seconda di come sta rispondendo allo stimolo, proprio perché si vuole sia verificare che lo stimolo stia andando bene, ma anche verificare che non si stia andando incontro a una condizione che è effettivamente molto pericolosa, che si chiama iperstimolo ovarico, che in passato era molto frequente. Adesso siamo riusciti a ridurla intorno all'1,5% delle donne che si sottopongono a stimolazione, ma ovviamente non è escludibile che si possa verificare. Quando ecograficamente con i prelievi stimiamo che i follicoli siano quasi pronti per l'ovulazione, induciamo con un'ulteriore iniezione la maturazione finale di questi follicoli, e circa 34-36 ore dopo organizziamo questo piccolo intervento in day hospital chiamato pick up ovocitario, che va effettuato in sedazione. È molto importante che la donna stia ferma, e sarebbe anche doloroso, ed è anche molto importante che venga effettuato da un personale molto esperto, perché con un ago dovrà riuscire a prelevare il liquido contenuto nei follicoli, sperando ovviamente di trovare gli ovociti all'interno di questo liquido, e cercando di raccogliere almeno 15-20 ovociti. Quindi, se con un ciclo di tutta questa stimolazione non avremo raccolto almeno 15-20 ovociti, bisognerà sottoporsi a tutto un altro ciclo, perché congelarne meno rende veramente basse le probabilità poi.
0: Ecco, questo, guardi, approfitto per chiederle appunto questo: se una donna congela i propri ovuli, diciamo a 30 anni, per esempio, quante sono poi le chance che ha di usarli, portando a termine con successo una gravidanza negli anni seguenti, magari a 35, 40, 45 anni?
1: Allora, si tratta di stime. Se noi pensiamo solamente agli ovociti, se sono stati congelati così precocemente, abbiamo delle probabilità di successo molto alte, cioè intorno all'85-90%, però ovviamente è una stima che non tiene conto di tutto ciò che può succedere a questa donna nel frattempo, in termini di salute, in termini di utero, e quindi questo rende la stima un po' un punto di domanda. E inoltre, appunto, poco fa lei diceva, se poi li vorrà utilizzare intorno ai 35 anni, lì andrà rinormata la cosa, perché una non infertile a 35 anni non può accedere alla PMA, e quindi bisognerà aspettare, per poter utilizzare quegli ovociti, in realtà, di avere un'età o di aver provato effettivamente di essere infertile, ad esempio con 12 mesi di tentativi non andati a buon fine. E poi soprattutto, comunque, questa donna potrà utilizzare i suoi ovociti seguendo la legge 40, e quindi solo se in coppia, e in coppia eterosessuale. Quindi questo è anche un altro dato importantissimo.
0: Sono tante, quindi, le variabili, insomma, che concorrono in questo processo. Lei ci ha descritto anche molto bene i vari passaggi. Non è un percorso facile, cioè, nonostante nel 2024, questo dice l'Istituto Superiore di Sanità, 1200 donne hanno scelto il social freezing, ed è un dato doppio rispetto al 2023. Quindi evidentemente è qualcosa, insomma, che sta suscitando l'interesse proprio solido di moltissime donne che poi portano avanti tutto questo lungo percorso. Ora, nelle ultime settimane abbiamo letto sui giornali della proposta sostenuta da diversi esponenti della politica, tra cui anche il senatore Matteo Renzi, di allargare la copertura del social freezing dalle due regioni che per il momento lo propongono, la Toscana e la Puglia, a tutta l'Italia. Allora, Chiara Lalli, vengo da lei per provare intanto a capire come stanno le cose all'estero. Cioè, ci sono altri paesi in cui il sistema sanitario garantisce, offre o almeno ha ad alcune donne la possibilità di accedere al social freezing a spese dello Stato?
2: Allora sì, ci sono state anche nominate, anche se poi anche qui avremo bisogno di un po' più di tempo, Francia e Spagna. Ma poi per esempio in Francia ci sono delle difficoltà rispetto alle liste d'attesa, quindi una copertura che è economica, intendo, che alla fine si rivela non esaustiva, non soddisfacente, no? In qualche modo, ma questo, perché lo dicevamo prima, forse proviamo a sintetizzare, è molto difficile che ci siano soluzioni semplici a problemi molto complessi, no? Io credo che quello che stava dicendo la dottoressa prima sia veramente importantissimo, perché anche se sinteticamente ha descritto il percorso complicato anche dal punto di vista proprio medico, che quasi sempre ci dimentichiamo di aggiungere, cioè a me pare in questa discussione che ogni tanto riemerge, la discussione politica, che si semplifichi brutalmente, rischiando poi di illudere le donne che arrivano quasi a pensare, sono costretta anch'io a semplificare, ma per capirci, congelo i miei ovociti, rimando all'infinito, a un tempo indefinito, la possibilità di avere un figlio. Ecco, non è così, e rischiamo veramente di alimentare un malinteso e anche di rinforzare una speranza che in realtà rischia di essere un'illusione. L'altro punto, e ci tengo a sottolinearlo, lo diceva già la dottoressa Gregori, ecco, c'è questa situazione lunare, mi viene da dire, per cui io potrei o comunque congelo i miei ovociti, dopodiché per accedere in Italia alle tecniche devo per forza avere un fidanzato o un marito. Ecco, quindi forse anche avere una visione, parlo sempre di una visione politica, un pochino meno miope, no? Perché ci stiamo concentrando su un aspetto che forse è quello meno importante. Capisco che quando c'è un ostacolo economico, se io mi devo pagare il prelievo, la conservazione degli ovociti, il congelamento, c'è un ostacolo economico, no? E non voglio ridurne la portata. Però nel momento in cui c'è un divieto per legge, capite che abbiamo una difficoltà ancora più grossa. Quindi io conservo l'ovocita, dopodiché però non sono libera di fare un figlio da sola o di fare un figlio se ho una fidanzata invece di un fidanzato. Quindi forse quello che possiamo chiedere alla politica è di fermarsi e occuparsi prima di avere delle informazioni esaustive, e poi forse di pensare anche a una campagna istituzionale un pochino più dettagliata e un pochino meno evanescente.
0: Chiara Gregori, stanno arrivando tante domande da parte dei nostri ascoltatori, vorrei chiedere di aiutarci a dare le risposte a queste domande. Allora, prima di tutto, vabbè, qualche commento. Silvia ci dice: sentendo come avviene il trattamento, sinceramente preferirei l'adozione. Qualcuno che non si firma ci ricorda che dopo i 35 anni la possibilità di rimanere incinta diminuisce. E poi, allora, Maggie, una domanda interessante: per chi ha problemi che rendano difficile la gravidanza, per esempio l'endometriosi, in questi casi non abbiamo diritto al congelamento degli ovuli col Servizio Sanitario Nazionale, Chiara Gregori?
1: Ma allora, in questo caso è una situazione ancora più complessa, perché le donne che soffrono di endometriosi avrebbero in realtà un'indicazione in più in caso per congelare, perché le cisti endometriosiche e i ipotetici interventi sulle loro ovaie potrebbero danneggiare la loro fertilità, ma allo stesso tempo lo stimolo potrebbe in realtà aumentare il livello della malattia. Quindi è da valutare caso per caso che cosa fare. Probabilmente potrebbero accedere, perché in questo caso c'è una patologia, quindi non è nell'elenco sostanzialmente, ma è riconosciuta come patologia, quindi è probabile che possano accedere, ma è da valutare caso per caso.
0: E invece l'altro messaggio che leggevo poco fa: dopo i 35 la possibilità di rimanere incinta diminuisce. Questo vale anche nel caso in cui l'ovulo fecondato venga impiantato? Cioè effettivamente il corpo della donna è meno disposto a portare avanti una gravidanza, a far partire una gravidanza nel momento, anche nel momento in cui la fecondazione avviene medicalmente?
1: Ma allora no, se stiamo parlando di 35 anni è vero che c'è un calo della fertilità, cioè più che altro che il calo diventa un pochino più verticale, diciamo, rispetto agli anni precedenti, ma tra i 35 e i 40 anni abbiamo ancora comunque degli uteri ancora molto recettivi dal punto di vista della stimolazione ormonale, e ovviamente se hanno sviluppato delle patologie come appunto dei grandi fibromi che potrebbero appunto ostacolare un corretto impianto e tutto, le probabilità di successo sono molto alte. Il problema è quando effettivamente stiamo invece parlando di età successive, quando appunto diciamo fermiamo l'orologio biologico e l'orologio biologico non sarà più un problema per nessuna donna. Questo non è assolutamente vero, perché invece andando avanti con gli anni, 42, 43, 45 anni e tutto, l'utero diventa assolutamente meno recettivo alle stimolazioni ormonali, e ha bisogno di esserlo, perché il trasferimento, spesso in questo periodo si parla di impianto, in realtà l'impianto avviene da solo, noi possiamo limitarci a fare il trasferimento, e quindi trasferiamo l'embrione, il quale poi deve trovare il modo per impiantarsi, ma se l'utero non è accogliente non riesce ad impiantarsi.
0: Ora, tutte e due voi, Chiara Lalli e Chiara Gregori, ci avete aiutato, secondo me, molto bene, insomma, a mettere a fuoco quali aspettative possono andare deluse rispetto a questa opportunità di cui stiamo parlando in questi giorni, in questa puntata, la possibilità di congelare gli ovuli e di farlo eventualmente un domani grazie al sostegno del Sistema Sanitario Nazionale. Vorrei però spezzare una lancia in favore del lato tecnologico e della possibilità teorica, insomma teorica anche pratica, di farlo, per un attimo dimenticando aspetti di chi, no? Quindi soffermandoci sulla tecnica e su come questa possibilità ha cambiato un po' le prospettive delle donne negli ultimi tempi. Prima di tutto, iniziando a capire, Chiara Lalli, da quanto tempo è possibile ricorrere al congelamento degli ovuli?
2: Allora, era a metà degli anni Ottanta quando viene annunciata la prima nascita di due gemelle con un ricorso a questa tecnica, poi è evoluta, nel senso che adesso si parla di vitrificazione, quindi di una tecnica molto più veloce, e quindi anche una tecnica che evolve e migliora, no? Migliora le prospettive, le possibilità, e questo ci tengo a ribadire, come diceva lei assolutamente, che nella discussione poi ce la siamo un po' persa. Questa parte, che assolutamente una possibilità medica e tecnologica, è una cosa bella, no? Perché abbiamo una possibilità in più, quindi assolutamente. Il pezzo che dobbiamo ricordare è che per fare di ogni possibilità nuova davvero una cosa, non dico solo positiva, ma quanto più positiva possibile, ecco, è avere coscienza e consapevolezza dello strumento, perché se no, no, rischiamo di trasformare quello strumento in una bacchetta magica e non facciamo del bene a nessuno. L'ultima cosa che mi viene da dire, anche a proposito proprio della conoscenza degli strumenti e dei nostri corpi, è che rispetto alle informazioni medie che le persone hanno dei propri corpi e di come funzioniamo rispetto alla riproduzione, ecco, almeno per noi donne è più, non voglio essere troppo ottimista, però insomma mi viene da dire, almeno noi dal ginecologo ci andiamo, no? Mentre spesso gli uomini, ora rischio di sembrare vannacciani, per carità, ma insomma, finito l'obbligo di leva, no? Quando c'erano i tre giorni,
0: finito
2: le
0: tutto,
2: visite, spesso,
0: certo,
2: gli uomini, esatto, basta, finito tutto. Quindi questo è un punto anche importante, forse approfittiamo di questa discussione anche per dire, sarebbe utile e molto importante che più persone avessero, insomma, un po' più di informazione, un po' più di consapevolezza di come funzionano i nostri corpi, no? Perché
0: questo,
2: sennò, cioè, poi
0: ci
2: parliamo
0: sentiamo
2: sempre di un pezzo.
0: Assolutamente di sposare questo invito. Chiara Gregori, abbiamo ancora solo un minuto, però vorrei leggere, allora, innanzitutto un messaggio che ci ricorda che il fumo è come veleno per gli ovuli. Beh, non sarà mai abbastanza ricordare che fumare non è una buona idea. E poi un messaggio che ci consente un po' di dare una sintesi finale, Chiara Gregori. Paola, potrebbe essere una realtà praticare questa soluzione verso i 30 anni senza avere particolari patologie, ma solo come tenersi una possibilità di gravidanza? Se una paziente venisse da lei con questa idea, che cosa le risponderebbe?
1: In realtà in un minuto è praticamente impossibile, proprio perché è un discorso molto più complesso. Quindi certamente, se la narrazione fosse sì, ti tieni questa possibilità in più, la cosa mi lascerebbe meno scomoda. Quello che mi lascia davvero scomodo era un po' quello che diceva Chiara Lalli prima, il fatto che sia presentato come la certezza, non ti preoccupare,
0: come una soluzione, sei a posto, fai infatti, così e sei a posto.
1: Infatti, quindi questa narrazione è veramente, veramente fuorviante, e in realtà quando, e viene spesso tirato fuori come argomento quello della fertilità, è bene parlarne a fondo per sapere che cosa significa per quella donna, che cosa significherebbe un'eventuale maternità, che cosa significherebbe uno stimolo, perché comunque lo stimolo è anche un'ennesima cosa a cui in caso essere all'altezza, no? Quindi già ho tantissime pazienti che si sentono male col loro corpo perché i loro cicli sono irregolari.
0: Non considerata una soluzione certa né facile, ecco, forse possiamo sintetizzare così. Grazie Chiara Gregori, ginecologa e sessuologa, autrice tra l'altro di molti libri usciti per Becco Giallo. Grazie anche alla bioeticista Chiara Lalli, vi ricordo il suo Mai Dati, dati aperti sulla legge 194 che ha scritto con Sonia Montegiove per Fandango. Siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Oggi con me vi salutano Simone D'Arrigo alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, in redazione Ilaria Stoppa, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al Concerto del Mattino, un programma a cura di Giovanna Natalini che vede in regia Gianluca Diana e il passaggio tra Simone D'Arrigo in console con Fabio Zampa che saluto. 335-5634-296 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, come sempre, e vale per tutta la rete. Oggi siamo alle BBC Lunchtime Concert della Wigmore Hall. Si tratta di una serie di concerti che tradizionalmente si svolgono il lunedì e che appunto sono trasmessi dalla BBC e a cui noi poi ci agganciamo per presentarvi. Oggi protagonista un pianista, Denis Kashuchin. Si tratta di un ottimo pianista, tanto è vero che il Chicago Tribune l'ha definito smagliante performance, ha probabilmente sollevato di un paio di metri tutta l'interpretazione. Difficile immaginare un altro pianista che sia in grado di affrontare un concerto temibile con una fermezza superiore a quella di questo infuocato pianista, che mi sembra un'ottima presentazione. Nato a Nizhny Novgorod in Russia nel 1986, come spesso succede, anche lui proveniente da una famiglia di musicisti, ha iniziato a 5 anni a suonare il pianoforte con la madre, anche questo è abbastanza ricorrente. Oggi il repertorio spazia da Franz Joseph Haydn a Scriabin, un piccolo bis conclusivo, e iniziamo proprio a un periodo importante nella storia della musica e in particolare nella produzione di Haydn, la sonata per pianoforte in Mi maggiore, Oboken 1631, moderato, allegretto, finale presto. Stiamo in quel momento storico, e ripeto, anche della carriera di Haydn, importante, 74-76, 1774-1776, e ci si avvia verso una concezione sonatistica molto moderna, molto vicina dunque al romanticismo. Ascoltiamo l'esecuzione di Denis Kashuchin in questa composizione di sonata per pianoforte in Mi maggiore, Oboken 1631 di Franz Joseph Haydn.

Franz Josef Haydn, sonata per pianoforte in Mi maggiore Hoboken 16:31, moderato allegretto finale presto, esecuzione affidata a Denis Kashyukhin, un bravo musicista. Tra l'altro una delle sue ultime registrazioni è le variazioni sinfoniche di Sir Frank con la filarmonica di Lussemburgo, in questo caso ben altro repertorio, e ancora Franz Josef Haydn per un'altra sonata in do minore, esattamente la prima a aver utilizzato il titolo di sonata e non divertimento o partita come precedentemente utilizzato. Probabilmente scritta nel 1771, pubblicata da Artaria nel 1780, c'è chi suppone che sia stata scritta per clavicordo, che ricordo essere un step precedente al fortepiano e al pianoforte. Il clavicordo in particolare aveva una piccola lamina di metallo tangente che colpisce la corda e produce un suono che ne definisce anche l'altezza. Tra l'altro è uno strumento in cui permette di variare leggermente il volume e anche una specie di vibrato, quindi un'evoluzione rispetto alle tastiere precedenti. E poi invece Artaria lo pubblicherà per il fortepiano, altre punto di evoluzione verso il pianoforte, che sarà con Bartolomeo Cristofori quello che noi conosciamo, ma in questo caso sono delle differenze sostanziali, come il telaio che è in legno e non in ghisa. Dunque, in questo periodo importante sia nell'evoluzione degli strumenti, e come sempre mi permetto di consigliare una visita in alcuni musei: a Bologna c'è il San Colombano per le tastiere, a Roma uno dei più importanti musei degli strumenti musicali, per vedere queste meravigliose evoluzioni della tastiera. E ascolteremo di Franz Josef Haydn in questa composizione dedicata alle sorelle Katharina e Marianna Auenbrugger, in particolare dunque sonata per pianoforte in do minore, Hoboken 16:20, moderato, andante con moto, finale allegro.

A Johannes Brahms e ai suoi meravigliosi Sechs Klavierstücke, opera 118, una delle composizioni che lo ha visto, diciamo, impegnato durante una delle sue celebri villeggiature, soprattutto in questo caso a Bad Ischl. Siamo nel 1893 e di questa ascolteremo l'intermezzo, allegro non assai ma molto appassionato, intermezzo andante teneramente, ballata allegro energico, intermezzo allegretto un poco agitato, romanzo andante allegretto grazioso, intermezzo andante largo e mesto. E naturalmente al pianoforte Denis Kasushin.

Franz Joseph Haydn, ed era la sonata per pianoforte in do minore Hoboken 1620. Molti vostri messaggi sull'ottima esecuzione, estremamente chiara, tocco limpido, fraseggio elegante, e lo avevamo detto in apertura, Denis Kasushin ha dimostrato questo, un salto di un secolo per arrivare

Intensa interpretazione dei Sechs Klavierstücke, opera 118, grazie al pianismo di Denis Kasuchin, e un piccolo bis a chiudere con una composizione di Alexander Scriabin, 1887, appena sedicenne, questa composizione che è chiaramente ispirata alla musica popolare russa, in particolare alla musica gitana, 1887, dunque eccolo, Etude in Do dieses minore, opera 2, numero 1, Alexander Scriabin, sempre in questo concerto dell'11 maggio 2026 alla Wigmore Hall di Londra.

0: Ed era il bis, Alexandre Scriabin, Etude in Do diesis minore, opera 2, numero 1, bis di Denis Kazushin, che era il protagonista di questo concerto della BBC Lunchtime Concerts alla Wigmore Hall il 11 maggio 2026 a Londra. Ed è un concerto che ha visto la musica di Haydn e Brahms, e i vostri commenti quasi tutti incentrati su un aggettivo intenso in tutte e tre, diciamo, le esecuzioni. È tutto per oggi. Fra poco ritroveremo con piacere la voce di Guido Zaccagnini, Il cibo dell'amore, la musica e Shakespeare, a cura di Federico Vizzaccaro. Noi ci ritroveremo domani, se vorrete. Grazie a Fabio Zampa e a Gianluca Diana, e Luca Damiani vi augura, come sempre, un buon ascolto dei programmi Radio 3.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno, dalle 6 del mattino, in diretta, le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda, con voi.
2: Rai Radio 3.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Suona l'una.
5: Ride la stella al debarà.

0: Il cibo dell'amore. La musica è Shakespeare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: Buongiorno a tutti, 13 1 minuto 42 secondi inizia la terza puntata del cibo dell'amore. Io sono Guido Zaccagnini, Federico Vizzaccaro è in regia e Giulio Salvatelli alla console. Come anticipato nella prima puntata di questo ciclo, continuo a occuparmi di Romeo e Giulietta. Voglio ricordare una cosa, che sono un milione le applicazioni che i compositori nel corso di 4 secoli hanno fornito a testi di William Shakespeare. Sono migliaia le pagine che sono ispirate o che evocano appunto titoli shakespeariani, per cui è necessaria una selezione che magari può essere sgradevole o spiacevole per qualcuno, però era inevitabile. Diciamo che il criterio che ho seguito, al di là di pezzi celeberrimi come quello che ascolteremo oggi, Je vais vivre di Gounod, è stata per quanto possibile di astenermi dal battere territori già frequentati, ma di mettere a confronto anche degli esempi e delle forme musicali estremamente variegati, estremamente differenziati. Ma un po', ecco, per esempio abbiamo ascoltato poco fa come Rachmaninoff tratta il Dies Irae nel concerto del mattino, e il Dies Irae è stato trattato non solo da Rachmaninoff ma da Berlioz, da Liszt, da Mahler, da Pizzetti nell'Assassinio nella cattedrale. Ecco, questo ci dà un po' l'idea di che cosa fa un compositore quando è alle prese con un testo o con una melodia o quello che si vuole. E cominciamo con quello che è stato definito un po' il Tristano e Isotta dei poveri, Tristano e Isotta dei contadini. A Village, Romeo and Juliet, un'opera in 3 atti di Friedrich Delius sul libretto inglese dello stesso compositore e di sua moglie Jelka Rosen, basato sul racconto dello scrittore svizzero Gottfried Keller. Delius, per parte sua, nato da padre tedesco trasferitosi in Inghilterra, un compositore inglese nato nel 1862 e deceduto nel 1934. A Village, Romeo and Juliet, Romeo e Giulietta di un villaggio, fu rappresentato per la prima volta il 21 febbraio 1907 alla Komische Oper di Berlino sotto la direzione di Fritz Kassirer. È un'opera scritta tra il 1899 e il 1901 che racconta la storia dell'amore tra due giovani, Sali e Vrenchen, figli di due contadini, Mans e Marti, che litigano per un appezzamento di terreno incolto, che di fatto appartiene al violinista Nero, che però è un figlio illegittimo e quindi non può far valere i suoi diritti. La faida riduce le due famiglie in miseria e spinge i due giovani a suicidarsi lasciandosi affondare in una barca sul fiume o, secondo altri, buttandosi dalla barca nell'acqua. È l'opera più significativa del compositore inglese e anche quella che ha avuto maggior fortuna grazie a una musica che è ancorata ai modelli di Grieg e Wagner, appunto dicevo il Tristano e Isotta dei contadini. E la partitura è costruita su una fitta rete di leitmotiv con una scrittura modulante, cromatica, anche se poi i temi fondamentali sono tutti diatonici, consonanti. E Delius definì questo suo lavoro un dramma lirico in 6 scene e per l'orchestra concepì una compagine di enormi dimensioni. Pensate solo, 38 strumenti a fiato, 2 organi, 2 arpe, un mastodontico apparato di strumenti a percussione, un violino solista e poi naturalmente un adeguato schieramento di strumenti ad arco. Però non tanto per manie di grandezza, gran parte della composizione infatti è puramente orchestrale. La scena che vi propongo propongo all'ascolto è quella in cui Sally e Vrenchien, i due sfortunati amanti, hanno scelto appunto il proprio destino, morranno insieme affogando nel lago. See our marriage bed awaits us. Guarda, il nostro letto nuziale ci attende. Ascolteremo un colpo di piatti nel finale, una sorta di splash che ci segnala il loro tuffo nelle acque lacustri. Robert Tyr e Elizabeth Harwood gli interpreti principali, il John Aldiss Choir e la Royal Philharmonic Orchestra sono diretti da Meredith Davis.

Requiescant in pace, Sally e Vranchen, il Romeo e Juliet del villaggio di Friedrich Dilius. Abbiamo ascoltato le loro voci, appunto, abbiamo ascoltato le loro parole dalle voci di Robert Ear e Elizabeth Harwood, che erano appunto i solisti, John Aldis Choir e Royal Philharmonic Orchestra diretti da Meredith Davis. Non l'ho detto prima, lo dico adesso, ma anche se forse non c'è bisogno, se volete comunicare, visto che siamo in diretta dallo studio K1 di Via Siago, potete farlo utilizzando il 335-56-34296. E passiamo l'oceano per accostarci a colui che è considerato uno dei più importanti compositori di tutta la storia del jazz e uno dei grandi compositori americani del Novecento, Edward Kennedy Ellington, noto come Duke Ellington, nato a Washington nel 1899 e morto a New York nel 1974. E durante una carriera durata 60 anni, che ebbe la svolta decisiva nel 1927, quando Ellington e la sua band divennero i musicisti di riferimento nel celebre locale newyorkese Cotton Club, le composizioni di Ellington hanno toccato diversi generi musicali. In più di un'occasione si è occupato di musica europea, per esempio arrangiando in forma di suite lo Schiaccianoci di Tchaikovsky o il Peer Gynt di Grieg. Di fondamentale importanza fu per Ellington la collaborazione con Billy Strayhorn, che alcuni vogliono ridurre al ruolo di arrangiatore, ma in realtà era ben di più che un arrangiatore, compositore e pianista, con cui Ellington lavorò dal 1939 al 67. Ora, a testimoniare la sua fama e l'apprezzamento che Duke Ellington riscosse in ogni ambito musicale sono i concerti che tenne nel tempio della musica, chiamiamola colta americana, la Carnegie Hall, dal 1943 al 48. Merito principale di Ellington, a parte naturalmente le sue composizioni meravigliose, fu l'aver creato una big band formata da musicisti eccezionali, e a capo della sezione delle ance, cioè clarinetti e sassofoni, fu per circa 40 anni Johnny Hodges, forse il più grande sax contralto della storia fino all'avvento di Charlie Parker. È del 1958 la suite in 12 parti intitolata Such Sweet Thunder, cioè un tale dolce suono, dedicata a diverse opere di Shakespeare, e in questa suite si trova Star-Crossed Lovers, amanti sfortunati. Star-Crossed come avversi alle stelle, nel senso astrologico del termine, evidentemente ispirata alle vicende di Romeo e Giulietta. Protagonista assoluto del brano è per l'appunto Johnny Hodges. In merito alle attinenze della musica di Ellington con il testo di Shakespeare è da escludersi qualsiasi intento descrittivo da parte del musicista americano. Ci si può limitare all'atmosfera del pezzo, simbolo segnacolo di una struggente malinconia. The Star-Crossed Lovers di Duke Ellington.

Star-Crossed Lovers, che Guido della Spezia ci avverte che è una citazione dal prologo di Romeo e Giulietta di Shakespeare, e questo è un brano che fa parte della suite Such Sweet Thunder, cioè un tale dolce una tale dolce tempesta di Duke Ellington. Grazie Alfredo, grazie Andrea, fungiamo anche da servizio pubblico per Ottavio, il quale ci chiede qual era l'ultimo pezzo trasmesso al concerto del mattino. Danze sinfoniche di Rachmaninoff. Riattraversiamo l'Atlantico per imbatterci in un altro melodramma, questa volta di marca francese, Roméo e Juliette, un'opera di Charles Gounod, composta nel 1867 sul libretto di Jules Barbier e Michel Carré, che poi furono i librettisti dell'opera più celebre di Gounod, cioè il Faust alla francese, Faust. E il successo fu immediato, è tuttora una delle opere più rappresentate di Gounod. È un successo dovuto non solo, certamente, però anche alla romanza di Juliette, Je veux vivre, voglio vivere, in cui sono cimentati alcuni tra i più grandi soprani della storia, tra i quali John Sutherland, che ascolteremo tra poco. Ecco, il successo di quest'aria fu davvero letteralmente universale. Ne furono realizzate decine di versioni, con o senza voce, per pianoforte, pianoforte a quattro mani, flauto, clarinetto, violino, eccetera, e pianoforte, per banda, ensemble da caffè concerto, complessi di fiati da camera, ecco, per esempio per 11 clarinetti, oppure quartetto di sassofoni. E la melodia fu oggetto di innumerevoli fantasie, variazioni, parafrasi, e finì anche in alcuni carillon. Bene. Ciò detto, ci troviamo nel primo atto e Giulietta canta Je vais vivre dans ce rêve, voglio vivere in questo sogno. È in corso una festa in casa Capuleti, la nutrice Geltrude ha comunicato a Giulietta che sarà paride il suo futuro sposo, ma la ragazza non è molto propensa, intendendo continuare a sognare l'amore vero che deve ancora incontrare, il che avverrà di lì a poco, allorché si imbatterà appunto in Romeo Montecchi. E questo infatti si è introdotto mascherato nella casa dei nemici. I due hanno il tempo di parlarsi, di innamorarsi all'istante, prima che il Romeo venga scoperto e che se la squagli con il beneplacito, va detto, del padrone di casa. Joan Sutherland, accompagnata dall'orchestra della Royal Opera House Covent Garden, diretta da Francesco Molinari Pradelli.

miseria, come cantava John Sutherland, veramente una cosa spettacolosa. Je vais vivre da Romeo e Giulietta di Charles Gounod, era accompagnata la signora Sutherland dall'orchestra della Royal Opera House Covent Garden, diretta da Francesco Molinari Pradelli. E mi si chiede quanto durerà questo ciclo. Beh, no, non in eterno, durerà fino a venerdì prossimo, cioè non fino a dopodomani, ma fino a venerdì della prossima settimana, venerdì di passione, appunto. E andiamo avanti. E altro salto mortale che ci porta di nuovo negli Stati Uniti, anno 1989. Quando venne pubblicato a firma di Lou Reed un album intitolato New York, 14 brani, il primo dei quali si intitola Romeo Had Juliet, cioè Romeo ebbe Giulietta. E tutte le canzoni sono basate su testi che narrano storie crudeli che si svolgono nelle strade notturne, fredde, buie della Grande Mela. E ex chitarrista della storica band Velvet Underground, fondata con John Cale nel 1964 e che nella Factory di Andy Warhol pose le basi per un'ispirazione artistica che avrebbe segnato un passo fondamentale nel rock alternativo, New York, con la sua durata complessiva di 57 minuti, non manca ancora oggi di stupire per la sua esecuzione incalzante tra canto e narrazione vocale, in quella forma che verrà definita poi il concept album, vale a dire un album in cui ogni brano è connesso più o meno direttamente con gli altri. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. Preso tra gli astri confusi, le linee topografiche, la mappa approssimativa che portarono Colombo fino a New York, a metà strada tra l'est e l'ovest, lui passa a prenderla indossando un gilet di pelle, la terra geme e si ferma in un brivido. Un crocifisso di diamante come orecchino che serve per fronteggiare la paura di aver lasciato l'anima nella macchina noleggiata di chissà chi. Nei pantaloni nasconde uno straccio per pulire lo schifo che ha lasciato nella vita della snella Juliet Bell. E Romeo voleva Giulietta e Giulietta voleva Romeo. E così poi finisce la canzone. E Romeo ha avuto Giulietta e Giulietta ha avuto il suo Romeo. Metterò Manhattan in un sacco della spazzatura con una scritta che dice: è difficile non fregarsene di questi tempi. Manhattan sta sprofondando come una roccia dentro il letame dell'Hudson. Che impressione. Hanno scritto un libro a riguardo, dicevano che era come l'antica Roma. Lou Reed, Romeo Had Juliet.

Romeo Had Juliet di Lou Reed, pensavo di averlo pronunciato bene, mentre invece secondo Anthony no, il nome di battesimo del soprano australiano è Joan Sutherland, non John, sì lo so che John significa Giovanni. Comunque continuate a starci dietro, a seguirci, a non perdervi una battuta di quello che diciamo, appunto per poterci massacrare come giusto che sia. 335-563-4296. Continua Landi Rivieni, geografico e temporale. Jiří Benda, compositore ceco, nato nel 1722 e morto nel 1795, si dedicò fruttuosamente, devo dire, alla forma del melologo, che è una forma basata sull'accompagnamento strumentale di una voce parlante, ma anche si applicò al melodramma, componendo nel 1767 Romeo und Julie, Romeo e Giulietta, insomma. Ecco, il libretto basato sull'omonimo dramma di Christian Felix Weisse fu steso da Friedrich Wilhelm Goethe. Tra parentesi, anche Luciano Berio, per la composizione di Un re in ascolto, che avremo modo di ascoltare appunto in una prossima puntata, si avvalse del libretto scritto da Goethe per La tempesta di Shakespeare. L'opera andò in scena per la prima volta il 25 settembre 1776 al teatro Eckhoff, situato nel castello di Friedenstein a Gotha. Come molti adattamenti dei testi shakespeariani, il libretto che utilizzò Benda si prende notevoli libertà rispetto a quanto concepito dallo scrittore di Stratford-upon-Avon, ma il nocciolo rimane lo stesso. Ecco, per esempio, Goethe elimina diversi personaggi previsti da Shakespeare, ma soprattutto la storia non finisce con la doppia morte degli amanti, anche se ora non più amanti, ma marito e moglie, essendo stati sposati in segreto da padre Lorenzo. No, Goethe optò per il lieto fine. Giulietta si sveglia un attimo prima che Romeo ingurgiti il veleno e lo ferma, per cui pace generale tra Capuleti e Montecchi e la prospettiva di un nutrito stuolo di rampolli discendenti dalle due famiglie. Così almeno si preferiva vederla questa storia in un certo momento, in un certo luogo. La musica di Benda può ragionevolmente essere assimilata a quella degli autori italiani del Settecento, per dire Porpora, Iommelli, Cimarosa, anche se il ruolo predominante della voce femminile, il susseguirsi dei numeri della partita potrebbero altrettanto ragionevolmente far pensare alla forma della cantata, però ci sono alcuni momenti decisamente originali nell'opera. Ecco, stiamo per ascoltare la scena.

In cui i Capuletti piangono Giulietta da loro ritenuta morta. L'andamento degli archi che accompagna il coro suggerisce il passo di un corteo funebre, anche se poi nella rappresentazione scenica la famiglia si ritrova nella tomba dove è stato trasportato il presunto cadavere della ragazza e quindi c'è ben poco da camminare. Comunque, a titolo di informazione, segue, introdotto dal Lobo e solista, una sorta di madrigale a cappella, e l'insieme di momenti tanto differenziati genera un qualcosa di affatto originale, del tutto estraneo alla tradizione dell'opera seria italiana, quanto invece rimanda appunto al succedersi, come dicevo, di numeri che sono rintracciabili nelle coeve cantate, sacre o profane che fossero. Im Grabe wohnt Vergessenheit, l'oblio abita nella tomba. Il coro del Bremen Vocal Ensemble for Ancient Music e l'orchestra La Stagione di Francoforte sono diretti da Michael Schneider.

Era questa dall'opera Romeo und Julia di Irgi Benda, il coro Im Grabe wohnt Vergessenheit, l'oblio abita nella tomba, il coro del Bremen Vocal Ensemble for Ancient Music e l'orchestra La Stagione di Francoforte erano diretti da Michael Schneider. E adesso l'ultimo andirivieni, almeno per oggi, che ci porta un'altra volta al di là dell'oceano con Bob Dylan. Musicista e poeta statunitense, ricordo che fu insignito del premio Nobel per la letteratura nel 2016, virgolette, per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana, chiuse le virgolette, questa era appunto la motivazione del Nobel. E Dylan, dicevo, è stato accusato di appropriarsi di testi anche di musica altrui senza riconoscerne la paternità. Ecco, in questo il legame con Shakespeare è forte, avendo saccheggiato lo scrittore inglese repertori di diverse epoche e diverse latitudini. Bisogna vedere però dopo uno che cosa ci fa con questi saccheggi, con questi furti, è lì il problema. A parte la battuta, la canzone Floater, cioè vagabondo, ma anche traducibile con persona che si tiene a galla, deriva da Snuggled on your shoulders, rannicchiato nelle tue spalle, cantata per la prima volta e portata al successo nel 1932 da Bing Crosby. Il brano fu scritto da Carmen Lombardo su parole di Joe Young, a loro volta basate sulla saga di Junichi, Confessioni di uno Yakuza. E Romeo e Giulietta? Ecco, Romeo e Giulietta c'entrano perché nel testo di Dylan è riportato un loro brevissimo e non proprio amorevole dialogo. Down over the window comes the dazzling sunlit rays through the back alleys, through the blinds, another one of them endless days. Giù, da sopra la finestra, arrivano i raggi abbaglianti del sole attraverso i vicoli bui che si trovano sul retro della casa, un altro di quei giorni che non finiscono mai. Le api stanno ronzando, le foglie iniziano ad agitarsi, sono innamorato di mia cugina di secondo grado. Mi dico che potrei essere felice per sempre con lei. Prendo ad ascoltare i passi, ma non ne sento mai. Dalla barca pesco i pesci gatti, ne prendo molti, a volte troppi. Una brezza estiva soffiando si prepara una burrasca. A volte è semplicemente stupido entrare in qualsiasi tipo di vento. E Romeo disse a Giulietta: hai un brutto colorito, non dà al tuo aspetto un tocco giovanile. E Giulietta rispose a Romeo: perché non ti scosti se ti dà così tanto fastidio? Ecco appunto, amore allo stato puro. Bob Dylan, Floater.

0: E questo Floater di Bob Dylan, Maggie ci dice che snuggled on your shoulders, piuttosto che rannicchiato nelle tue spalle, è abbracciato, come quando a letto ci si abbraccia e lui o lei mette le braccia intorno alle spalle dell'altro. Grazie Maggie. Benissimo, siamo giunti al termine della puntata odierna. Grazie a tutti per averci seguito, grazie per averci anche controllato nelle nostre pronunce, grazie a Giulio Salvatelli alla console e Federico Vizzaccaro in regia. L'appuntamento è per domani alle 13. Buona prosecuzione di giornata da parte di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare.
2: Rai, Radio 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: La tela diplomatica a Mosca, mistero sulla visita del capo della CIA Radcliffe. Non ha visto Putin, solo incontri tra servizi, dice il portavoce del Cremlino Peskov. Continua la missione dell'inviato del Vaticano Gallagher.
4: Basta attacchi sull'Iran, la promessa di Rubio agli alleati. Per il momento non sono previsti, avanti con le sanzioni economiche, la strategia della Casa Bianca in vista del midterm.
3: Carburanti, prezzi ancora su, al Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise. A settembre arriveranno misure mirate, Confesercenti necessari interventi strutturali.
4: A caccia di caravelle ai Caraibi si cercano le navi della seconda missione di Cristoforo Colombo, 17 galeoni sepolti in fondo al mare, la missione archeologica UNESCO per il recupero partirà nel 2027.
3: Una buona giornata da Maria Rosaria Viliva e Valentina Antonelli. In apertura il conflitto in Ucraina, ancora attacchi incrociati nella notte, 4 le vittime. Il Cremlino conferma la presenza a Mosca del capo dell'intelligenza americana Radcliffe, mentre prosegue la visita in Russia dell'inviato americano Vaticano Gallagher, la corrispondente.
4: Sul motivo della visita non si hanno ancora dettagli. Il portavoce del Cremlino ha confermato che ieri il direttore della CIA Radcliffe è stato a Mosca per contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia, contatti, ha specificato oggi, avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti. Non era previsto un incontro con Putin, ha detto Peskov. Già in serata Radcliffe aveva lasciato la capitale russa. Troppo presto per dire se i rapporti con Washington siano migliorati, ha aggiunto Peskov. Intanto prosegue la missione del segretario vaticano per i rapporti con gli Stati Gallagher nel suo secondo giorno a Mosca. L'incontro inizialmente previsto oggi con il consigliere di Putin Ushakov potrebbe slittare a domani. Ieri, nei colloqui con Lavrov, la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina e avviare negoziati di pace che la Santa Sede è pronta a sostenere. La scorsa notte i droni ucraini hanno colpito nuovamente gli stabilimenti del colosso dell'e-commerce Wildberries a Tambov, un dipendente è rimasto ferito. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono invece morti in un attacco con droni che ha colpito anche una casa nella regione di Lipetsk, mentre Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di 10 prigionieri per parte. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
5: La guerra nel Golfo Persico, resta alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, ma sembra allontanarsi per ora lo spettro di nuovi attacchi.
6: Evitare un'azione militare almeno fino al voto di midterm, secondo quanto riporta la testata statunitense Axios, è questa la strategia della Casa Bianca nei confronti dell'Iran. Ad alcuni ministri degli esteri alleati il segretario di Stato Rubio avrebbe infatti comunicato che per il momento non sono previsti nuovi attacchi. Washington prosegue la ricostruzione giornalistica, vorrebbe piuttosto aumentare la pressione economica su Teheran, trasportando allo stesso tempo più petrolio possibile attraverso Hormuz, ma sono poche le navi che riescono ad attraversare lo stretto, ieri appena 5 secondo i dati di organismi specializzati, numeri ben al di sotto della media degli ultimi giorni, nonostante le rassicurazioni arrivate da Donald Trump, secondo cui il passaggio è stato completamente sminato. Gli sforzi diplomatici proseguono in sordina. Dopo il ministro degli esteri dell'Oman e il capo dell'esercito pakistano, è atteso a Teheran il premier del Qatar. Ma a gelare le attese arrivano le parole del capo del governo israeliano Netanyahu, che afferma «non si può fare un accordo con quei selvaggi», riferendosi alla leadership di Teheran. Davide Maggiore, GR3.
3: In Pakistan 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia di una struttura sanitaria a Islamabad. Le fiamme sarebbero state innescate da un guasto elettrico ad un condizionatore. Solo un bambino è stato messo in salvo. Il premier Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Un'apposita commissione di inchiesta dovrà presentare un rapporto entro 24 ore.
5: In Nepal è destinato ad aumentare il bilancio di una frana che ha interessato la zona vicina al valico di frontiera con il Tibet. 17 al momento le vittime, ma ci sono numerosi dispersi. Lo smottamento è stato causato dalle forti alluvioni che si sono abbattute nell'area nelle scorse ore. Interrotte strade, comunicazioni e erogazione dell'energia elettrica. Il presidente cinese Xi ha ordinato di attivare i soccorsi.
3: Caro carburanti al centro del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, il governo continua a lavorare per cercare di mitigare i rincari.
7: Un'estensione di alcuni giorni delle misure in scadenza contro il caro carburanti, questo è il provvedimento principale in Consiglio dei Ministri e nel frattempo si valuta una possibile misura per sostenere i redditi più bassi, ma di questo si parlerà verosimilmente a settembre. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza, c'era anche il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti. Sull'altro fronte, quello degli extra profitti delle aziende energetiche, l'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per fare in modo che le industrie dell'Unione contribuiscano in egual misura senza creare discriminazioni sul mercato. E il governo italiano rivendica l'apertura di un confronto politico europeo proprio su questo tema grazie alla lettera inviata assieme ad altri paesi alla presidenza di turno irlandese. E sempre dalla Commissione europea è arrivata la conferma che Roma utilizzerà almeno 8 dei quasi 15 miliardi del fondo europeo SAFE per acquisti militari. Gianluca Ruggirello, GR3.
5: Il caro carburanti, secondo l'ufficio economico di Confesercenti, è pesato sulle vacanze degli italiani 1 miliardo e 800 milioni di spese in più rispetto all'anno scorso.
8: Un parziale sollievo è arrivato dal taglio delle accise che avrebbe consentito un risparmio stimato in circa 300 milioni di euro. Un beneficio giudicato però insufficiente da Confesercenti, che chiede interventi più ampi e strutturali. Il presidente di Confesercenti, Nico Grunchi.
9: Il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata, anche perché le tensioni internazionali continuano, ma soprattutto rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
8: L'ufficio economico invita a una revisione della fiscalità generale con l'obiettivo di ridurre il peso delle imposte che gravano sui consumi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. I dati elaborati anche sui numeri del Ministero delle Imprese di luglio e agosto fanno notare come il taglio delle accise sui carburanti ha sì attenuato l'impatto dei rincari, ma non è bastato a compensare un aumento dei costi, anche quelli delle vacanze, che rispetto allo scorso anno sfiora i 2 miliardi di euro, per la precisione 1 miliardo e 800 milioni. Lorenzo Opice, GR3.
3: E anche dei temi economici, a partire dagli extra profitti, si è parlato al meeting di Rimini, dove c'è per noi il nostro inviato Lucio Bondì.
10: Sì, oggi è stato il giorno anche della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha detto che i paesi dell'Unione possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il destino di fronte alle sfide del nostro tempo.
11: La guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale, le alluvioni, gli incendi, la competitività, l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita. Non ce n'è una che un singolo Stato membro possa gestire meglio da solo.
10: Sul palco anche Antonio Tajani per un incontro sul Libano. Il ministro degli esteri ha però anche definito una roba da Unione Sovietica l'idea di una tassa sugli extra profitti, aprendo piuttosto a un contributo concordato. Era stato proprio Matteo Salvini ieri qui da Rimini a tornare sulla proposta di un prelievo, una richiesta che arriva anche dalle opposizioni. In una lettera al Corriere, Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di avere coraggio di far pagare di più chi si è arricchito con la crisi, e il leader AVS Angelo Bonelli lamenta si trovano 8 miliardi per le armi, ma non per scuola e sanità. Da Rimini con Sergio Ciani è tutto, di nuovo a voi.
5: In Lombardia, primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59enne, affetto da sclerosi multipla progressiva. L'uomo è morto ieri, 25 agosto. È la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, afferma l'associazione Luca Coscioni. Il primo caso in cui il Servizio Sanitario ha organizzato l'intera fase attuativa, assistenza sanitaria, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo nel quale procedere.
3: È morto il capo dei capi dell''Ndrangheta, Domenico Papalia. Aveva 81 anni, la maggior parte dei quali trascorsa in carcere. Nel suo curriculum criminale, omicidi, sequestri ed estorsioni.
12: Gestiva con i suoi fratelli una holding criminale con radici in Calabria, la sua terra d'origine, e ramificazioni nel nord Italia, dove negli anni era divenuto il punto di riferimento delle cosche, uno dei padrini più influenti e più temuti. Miku lo chiamavano. Domenico Papalia aveva lasciato Platini negli anni 70 alla conquista economica del nord del paese, che teneva in scacco con estorsioni e traffici illeciti. Titolare di un'industria del sequestro, accertano le sentenze, lo stratega di un esercito del malaffare, come racconta un pentito di 'Ndrangheta.
13: Tutto faceva capo ad Antonio Papalia. Domenico, che è la mente di quella famiglia anche dalla 'Ndrangheta, ed è tenuto da diversi anni.
12: Nel 1983 Domenico Papalia viene condannato all'ergastolo per l'omicidio del boss Antonio D'Agostino. 41 anni dopo viene assolto. È il mandante del delitto di Umberto Mormile, educatore carcerario, ucciso nel 1990. Così il fratello Rocco replicava a chi gli chiedeva cosa fosse la 'Ndrangheta.
14: Chi è la 'Ndrangheta? Io ho 16 anni, ero già a Milano.
12: Arianna Di Giorgio, GR3.
5: Nel mare dei Caraibi si cercano le navi di Cristoforo Colombo, che per la sua seconda missione nel Nuovo Mondo era arrivato con 17 galeoni.
15: È stato il primo insediamento spagnolo nel Nuovo Mondo, la Baia della Isabela, in Repubblica Dominicana. A fondarla fu lo stesso Cristoforo Colombo, quando vi arrivò nel 1493, guidando una flotta di 17 navi e circa 1200 uomini. A distanza di oltre 500 anni, una missione internazionale dell'UNESCO ha individuato, proprio in quei fondali, quelli che potrebbero essere i resti degli antichi galeoni del grande esploratore, oppure relitti risalenti al periodo compreso tra il 1500 e il 1700. Le operazioni archeologiche partiranno a inizio 2027. Marco Nadali, presidente Archeosub di Trento, esperto in recupero di navi.
16: A distanza di così tanti secoli i relitti sono sommersi di sabbia, quindi useranno degli ecoscandagli di profondità. La caratteristica importante di un ritrovamento di questo genere è restituire uno spaccato di vita dell'epoca. Il mare è un vero museo. Troviamo navi di ogni epoca, relitti di ogni epoca.
15: I futuri ritrovamenti verrebbero conservati in mare e potrebbero rafforzare la candidatura della Isabela a patrimonio mondiale dell'UNESCO. Maria Cristina Cusumano, GR3.
17: Il Mediterraneo è al centro del Ragusa Photo Festival, 11 mostre con un opening da domani a domenica e poi aperte fino al 27 di settembre.
18: Ragusa è il capoluogo di provincia più meridionale d'Italia, affacciato sul Mediterraneo, e Archetipi Mediterranei è il titolo della 14ª edizione del suo fotofestival, con 11 mostre diffuse nell'antica e incantevole Ragusa Ibla, tra palazzi barocchi, chiese sconsacrate e i giardini. La direttrice artistica Alessandra Mauro.
19: Gli archetipi mediterranei sono i gesti, i volti, quel che noi facciamo, ma anche le abitudini, le consuetudini della nostra vita, la nostra identità. E in mostra qui a Ragusa c'è ad esempio una bellissima collettiva sulla piazza, la piazza italiana, luogo di scambio e di conoscenza, così come un'altra esposizione di Massimo Vitale e delle sue famose spiagge.
18: E in altre mostre del festival la fotografia ci porta su altre sponde del Mediterraneo.
19: Con 4 autori che vengono dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Grecia e da Malta e che ci raccontano il loro sguardo dall'altra parte appunto del Mediterraneo, poi non così diversa dalla nostra.
18: Ad arricchire il programma del festival anche incontri, presentazioni, laboratori e un concerto. Federico Pietranera, GR3.
5: Direttore Nicola Raovic, direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maria Rosaria Vellivacchi, ha condotto in studio con Valentina Antonelli, in regia Giovanni Leporale e Massimo Vasciaveo. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano il traffico, la viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, un incidente, chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione dell'autostrada 4. Se si proviene da Bologna, uscita consigliata Piacenza Sud, chi è diretto a Brescia si consiglia di uscire a Piacenza Sud per seguire poi le indicazioni per la A21. Andiamo sulla Padana Inferiore, un incidente, tratto chiuso, un incidente che vede coinvolte persone. Siamo 3 km prima di Curtatone. In A14 in questo momento il traffico è rallentato perché è intenso tra Borgo Panigale e Allacciamento 1 verso questa autostrada, e poi è in atto il ripristino di un incidente tra Molfetta e Trani verso Pescara. Incidente anche in A1 in questo momento, code tra Incise e Firenze Sud verso Firenze, per chiudere in A16, e anche qui dobbiamo segnalare un incidente, code, siamo tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, e mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
3: Influencer.
4: Carina Massone Negrone con Marco Pastonesi.

0: Aeroporto militare Alfredo Barbieri di Guidonia, ma allora si diceva aeroporto di Montecelio, una frazione di Guidonia, una trentina di chilometri a est di Roma, base sperimentale della Regia Aeronautica, la Cape Canaveral degli anni 30.
1: Una visita al reparto d'alta quota di Guidonia, dove scienziati e tecnici studiano il comportamento degli uomini e del materiale nei voli sperimentali a grandi altezze, sottoponendoli ad accurate esperienze nella camera di decompressione che permette di raggiungere altezze fittizie di circa 16.000 metri. Prima che si inizi l'esperimento, un sanitario visita attentamente il pilota che indossa una speciale combinazione termoelettrica sotto a quella abituale di volo. Eseguito da un tecnico che lo assisterà alla prova, passa nella camera frigo-pneumatica che ha una capacità approssimativa di 30 metri cubi ed è corredata da perfetti e modernissimi apparecchi. Quivi il pilota infila il caschetto per alta quota per proteggersi dal freddo che recentemente a 12.000 metri circa ha raggiunto i 63 gradi sotto zero. La cabina viene chiusa ermeticamente e il pilota collegato mediante un tubo all'inalatore d'ossigeno. Entrano ora in azione l'impianto frigorifero che permette di abbassare la temperatura fino a 40 gradi centigradi sotto zero e la pompa centrifuga dell'impianto di decompressione che ha una potenza tale da realizzare una velocità media di salita di 10 metri al secondo, velocità che viene controllata su un apposito indicatore. Durante lo svolgersi dell'esperimento, un sanitario sorveglia attentamente il pilota dall'esterno.

0: Le condizioni respiratorie, cardiache e muscolari vengono registrate e controllate su speciali apparecchi dal sanitario, che segue attentamente le condizioni del soggetto anche durante la prova di discesa, che può essere controllata e seguita su un indicatore mentre si aumenta la pressione nella camera. Ogni giorno si perfezionano così le macchine e si allenano gli uomini per le più alte conquiste dell'ala fascista.
1: È il 20 giugno 1935, un giovedì, giovedì di Pentecoste, la festa del Corpus Domini. Una piccola folla guarda il cielo con il teodolite e i binocoli e scruta e si illumina e forse prega. Nell'alto del cielo c'è una sorta di angelo, un angelo azzurro. Quell'angelo ha 24 anni, è una giovane donna, alta, bionda e con gli occhi appunto azzurri. Pilota un biplano Caproni, si chiama CA113 bis a elica, progettato e costruito da Giovanni Caproni, con motore Pegasus da 1100 cavalli, due barografi sigillati per calcolare la pressione atmosferica, dunque l'altitudine. Allora quel velivolo era considerato un prodigio, oggi sembra una carretta. Quell'angelo azzurro tenta di battere il primato mondiale di altitudine riservato alle donne. Il primato appartiene a una paracadutista e aviatrice francese, Maryse Hills, 11.289 metri. Sembra una follia, un suicidio, una prova ai confini con la realtà.
2: Un nuovo primato dell'ala italiana, quello femminile d'altezza per aeroplano, conquistato con 12.043 metri di quota dalla marchesa Carina Negrone. Ecco l'apparecchio, un Caproni con motore Pegasus e la coraggiosa aviatrice mentre si equipaggia per l'audace prova che si è svolta all'aerodromo di Montecelio. Presenti il sottosegretario di Stato dell'Aeronautica Generale Valle, il presidente dell'Aeroclub Generale Fitti e numerosi ufficiali dell'Arma. Perfetto atterraggio dopo un volo durato poco più di un'ora e mezza. La valorosa aviatrice appare in ottime condizioni fisiche nonostante l'altissima quota raggiunta e la gelida temperatura di 65 gradi sotto zero. I commissari ufficiali addetti al controllo esaminano i barografi per l'omologazione del primato.
1: L'angelo azzurro si chiama Carina Negrone, è nata a Bogliasco, appena fuori dal comune di Genova, la riviera di Levante. Negli atti di battesimo della parrocchia della Natività di Maria, risulta nata il 4 giugno 1911 alle 18 e battezzata il 4 luglio alle 11 con il nome di Carina Raffaela Carla Maria. Carina, il nome della nonna materna Carina Gamba, Raffaela per il nome del nonno materno Raffaele Bombini, Carla e Maria per i nomi del nonno paterno Mario Carlo Massone. Famiglie altolocate, ricche e illustri. In queste famiglie figurano consiglieri comunali, deputati parlamentari, finanzieri e industriali, la Ansaldo Officine Meccaniche Specializzate in Treni e Navi, la società Ligure Ramifera che gestisce miniere e fonderie. Tra i parenti c'è anche un Cesare Gamba che tra l'altro è stato presidente della sezione genovese del Club Alpino Italiano e pilota di automobili. Dunque sport e avventura, una vena che si trasmette e che ispira anche la pronipote Carina.
3: Il coraggio, la purezza e l'onestà d'animo di mia nonna Carina Negrone sono le prime caratteristiche che mi vengono in mente quando penso a lei.
4: Se dovessi descrivere mia nonna, descriverei una persona piena di vitalità, molto sportiva, amante della vita e del mare, del nuoto, amante anche delle cose semplici.
3: Una donna assolutamente trasparente come l'acqua, sincera.
4: Molto modesta, molto schiva, che non raccontava mai più di tanto le sue imprese, le sue gesta.
3: Guardava sempre in faccia le persone, negli occhi, e che diceva sempre quello che pensava e non aveva paura di esporre i propri pensieri in un mondo un po' ipocrita in un certo senso.
4: E che faceva ciò che amava fare, sicuramente fuori dalle righe, fuori dagli schemi.
3: In una famiglia di persone abbastanza colorate, se così si possono definire, perché sia da parte di suo nonno e di suo bisnonno, erano grandi industriali che avevano comunque contribuito alla costruzione dell'industria italiana. Suo padre e anche suo nonno contribuirono all'ampliamento dell'ospedale di Genova piuttosto che dell'acquedotto di Bogliasco, critici d'arte, critici musicali.
4: Carina Negrone, mia nonna, era figlia di Annettina Bombrini, pronipote di Carlo Bombrini, che era stato governatore della Banca d'Italia. Era una donna molto bella, molto intellettuale, sensibile, giocatrice di tennis, quindi estremamente sportiva anche lei, suonatrice di pianoforte, pittrice, quindi ecco, una madre molto sensibile e attiva. Suo padre Mario Massone era figlio di Emilio Massone, che era stato sindaco di Genova, molto vigoroso, che mio padre diceva che sapeva tutto, era molto colto, leggeva sempre, diceva mio padre, e aveva un bellissimo yacht a vela, il Costanza, con cui usciva in mare.
3: Tutte persone che comunque manifestavano una sorta di audacia, una sorta di coraggio e sicuramente interessi nei confronti della vita e del mondo che li circondava. Quindi questa era un po' la famiglia d'origine di mia nonna.
1: Carina ce l'ha già nel nome, l'ispirazione, forse il destino, perché Carina è il nome di una costellazione conosciuta fin dai tempi dell'antica Grecia, legata alla leggenda degli Argonauti. Il nome deriva dalla forma della carena di una nave. Carina dunque nasce a Bogliasco abita in una grande villa del nonno Bombrini, tra ulivi e aranci, il mare davanti a sé, il cielo sopra di sé. In una festa a Genova, a Villa Raggio, nel quartiere ricco di Albaro, l'amore a prima vista per Ambrogio Negrone, nobile marchese. Si sposano a Roma, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alle Terme di Diocleziano, in Piazza della Repubblica, vicino alla stazione Termini. Qui hanno lavorato Michelangelo e Vanvitelli, qui ci sono opere del Domenichino e di Lorenzo Lotto, qui si è già sposato Vittorio Emanuele III, e qui 6 anni più tardi verrà eretto il monumento funebre al generale Armando Diaz. Il matrimonio si celebra il 2 aprile 1932 e lei, Carina, ha 21 anni. Carina, prima e dopo il matrimonio, ha lo sport addosso, dentro. Adesso si usa dire nel DNA, un'eredità, una voglia, una curiosità genetica. Nuoto, sci, tennis, pesca sportiva, alpinismo, ciclismo. E lo sport a quei tempi è riservato ai ricchi, con l'eccezione del ciclismo, sport così duro e faticoso da essere praticato solo da poveri in cerca di riscatto sociale, e sport scandaloso se praticato dalle donne. Nello sport, e non solo nello sport, Carina sembra cercare una sfida, un brivido, un rischio, forse una trasgressione. La famiglia Massone Bombrini possiede un gozzo chiamato cigno, a vela latina, cioè con un taglio triangolare, e utilizzato il gozzo per andare a pescare, lo fa anche lei da mamma con il figlio Vittorio. Fa anche di più, con una piccola lancia a remi si spinge al largo di Bogliasco, quasi all'altezza di Punta Chiappa, la punta del promontorio di Portofino, e qui si dedica alla cattura dei pescecani usando barilotti come palamiti e laxerti, cioè gli sgombri, come esche, tutti legati da catene. Il giorno dopo, se i barilotti sono allineati, allora significa che dei pescecani non c'è traccia. Ma se invece sono disordinati, allora Carina si tuffa con fucile e occhiali e spara al pescecane. Ma la vera passione di Carina è il volo. Il volo è un'aspirazione antichissima, leggendaria, Icaro, ma una realtà recentissima, novecentesca, futurista, d'annunzio. Il 17 dicembre 1903 il primo volo, quello dei fratelli statunitensi Wright, dalle biciclette agli alianti, fino alle prime navigazioni aeree a fatica, a singhiozzo, a motore del Flyer. 6 anni più tardi, nel 1909, la prima donna consegue il brevetto di aviatrice. È un'altra francese, la francese Élise Raymond de Roche, baronessa La Roche. Nel 1912 la prima donna sorvola la Manica, è la statunitense Harriet Quimby, giornalista e sceneggiatrice. In Italia la pioniera si chiama Rosina Ferrario, è milanese, è la prima italiana a ottenere il brevetto di volo e l'ottava nel mondo nel 1913. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, Rosina Ferrario chiede di pilotare velivoli per soccorrere i soldati per conto della Croce Rossa italiana, ma in quanto donna l'autorizzazione le viene negata. È un mondo, quello dello sport e anche quello del volo, maschile e maschilista. Carina raggiunge il brevetto di pilota nel 1933. È sposata da un anno, lei di anni adesso ne ha 22, il suo istruttore è Giorgio Parodi, detto Lattuga. È figlio di un armatore, volontario nella Prima Guerra Mondiale con il proprio motoscafo, dunque motoscafista in marina. Poi promosso alla guida di un idrovolante. E qui super lodato e super premiato, medaglia d'argento al valor militare, per aver partecipato a 16 missioni e 12 bombardamenti. E poi nel 1921 fondatore con Carlo Guzzi della Moto Guzzi. Tant'è vero che il marchio di fabbrica, l'Aquila d'Oro, è il distintivo del pilota Parodi. Parodi è il maestro di Carina, la istruisce, la educa. Carina decolla con un Caproncino 100 in versione idrovolante nelle acque del porto di Genova sotto la lanterna, diventa ufficialmente una pilota. E da questo momento anche la sua carriera aeronautica decolla. Nel 1934 partecipa e vince a Genova il circuito di velocità Foce-Lido. Gli aerei volano a bassa quota, virano attorno a un pilone a pochi metri dalla superficie del mare e la folla assiste dai parapetti di Corso Italia. Sempre nel 1934, sempre a Genova, in quello che viene chiamato il bacino Mussolini, Carina raggiunge la quota di circa 5.400 metri di altitudine e batte il primato femminile di altezza per idrovolanti. Il precedente apparteneva alla statunitense Marion Eddie Conrad con 4.103 metri. Il secolo XIX, il giornale di Genova e della Liguria, la esalta. Oggi a Genova la chiamano tutti così, Carina Negrone, semplicemente senza l'attributo marchionale. E così pianamente, dolcemente, è entrata nel cuore di tutti per restarvi sempre. Fa piacere che questa intrepida gentildonna che ha conquistato all'Italia un primato mondiale sia ligure, genovese. E per questo da ieri i genovesi hanno preso a chiamare la Marchesa Negrone Carina Negrone o Carina, semplicissimamente, bonarissimamente, affettuosamente. Carina non deve offendersene. Ora Carina andrà a Tripoli per concorrere, unica donna, al circuito aereo delle Palme. E qui a Tripoli c'è da raccogliere una eredità pesante, quella di Gabriella Angelini, Gabi, milanese aviatrice giovanissima, raid in Europa e in Asia. Nel sorvolare il golfo della Sirte, nella tappa aerea Tripoli-Tobruk, il suo aereo viene investito da una tempesta di sabbia. Il motore si inceppa, va in avaria, l'aereo precipita nella oasi di Wadi El Gelta, la salma viene trovata dopo giorni e giorni di ricerca e tumulata nel cimitero monumentale di Milano. Il volo è pericolo di vita, è rischio di morte, è un incognito, un mistero. Le condizioni, a prescindere da quelle meteorologiche, sono tremende. Gli apparecchi su cui ci si esercita sono monoplani di legno, spesso con copertura di stoffa, a un solo posto. Perciò la pratica si fa sempre da soli, con l'istruttore costretto a rimanere impotente a terra. Il busto dell'aviatore o dell'aviatrice è eretto, esposto a raggi, raffiche, pioggia, temperature. La testa è protetta da un casco di cuoio rigido, ma è una protezione, come si può immaginare, simbolica. Il campo di atterraggio è spesso improvvisato, eppure si vola. Carina cerca di superare e di superarsi, vincere innanzitutto, vincersi. Lei cerca di salire e salire un po' a scendere. Il primato che più le interessa, che più la attrae, sembra essere proprio quello dell'altitudine. Nel 1935 sale a 5.544 metri di quota. Non è neppure la metà del primato stabilito da Marise Hills. ma tanto, tanto poco le basta. Si allena, si prepara, si perfeziona nell'aeroporto militare di Montecelio, l'abbigliamento è quello dei piloti maschi, le regole pure. Carina viene incoraggiata da Italo Balbo, politico, generale, aviatore, ministro dell'aria, fedelissimo di Benito Mussolini. Il giorno del tentativo, il 20 giugno 1935, Carina si presenta indossando tuta da volo, calzamaglia riscaldata in maniera rudimentale con un termoforo casalingo, una molla stringinaso, una bombola di ossigeno, il passamontagna di lana sotto il casco di cuoio, occhialoni con lenti trasparenti, paracadute a zainetto. Lassù sono possibili temperature oltre i 60 gradi sotto zero e la rarefazione dell'aria è quasi himalayana. I medici che seguono Carina nella preparazione dell'impresa sono convinti che non possa raggiungere gli 11.000 metri, o meglio, che non debba raggiungerli. Sarebbero letali, fatali, mortali. Carina decolla alle 7.15 di mattina, si arrampica a spirali, a 4.000 metri aziona l'inalatore dell'ossigeno, a 8.000 metri comincia a sentirsi congelata, intorpidita, poi sfinita, ma ce la fa. Intirizzita e le va bene, soltanto si fa per dire meno 40 gradi, stordita, provata, riesce ad atterrare. Alle 8.56 atterra. Le immagini dell'Istituto Luce documentano la sua sofferenza, certificano le sue smorfie. Eppure poi, sorridente, scende dall'aereo senza farsi sostenere. I giornali pubblicano la foto del baciamano di Giuseppe Valle, maresciallo dell'aria e capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica. La misura definitiva, 12.043 metri. Un anno più tardi, 1936, Carina è all'Olimpiade di Berlino. Non da atleta, ma comunque partecipa come componente della squadra di volo acrobatico con i colori dell'Aeroclub Genova. Ed è così la prima ligure impegnata nei Giochi Olimpici. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Carina aiuta un medico militare alleato in un lavoro di coordinamento, poi ricomincia a volare. La prima competizione a Vercelli, organizzata dall'Aeroclub Milano, e la vince. E continua a volare, non più nell'alto, nell'altissimo, nel sempre più in alto dei cieli, ma adesso in lungo e in largo. La sua carriera è tracciata da Massimo Zamorani nel libro Vola Genova, 100 anni di volo, pubblicato da De Ferrari nel 1997, anche da Nora Marchese, nel quinto dei quaderni di storia locale, tra Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, curato da Pierluigi Gardella nel 2010, e anche da Luca Ponte nel libro Le Genovesi, streghe, sante, prostitute, schiave, muse ed eroine, edito dai fratelli Frilli nel 2008. Tra i record, nel 1950 Carina stabilisce il primato mondiale di distanza per anfibi di classe C3 insieme con Ada Marchelli. L'ultimo primato risale al 1954, quando vola da Ghedi, nel Bresciano, fino a Luxor, in Egitto, ancora in coppia con Ada Marchelli, ma a pilotare è sempre e soltanto Carina. In tutto 2.987 chilometri in 13 ore e 34 minuti, alla media di 299 chilometri orari. Nella circostanza viene ribattezzata Lady Luxor. Le condizioni sono sempre particolarmente disagiate, se non tremende. In caso di guasto in Egitto, per riparare l'aereo bisogna chiamare il meccanico che sta a Genova. E poi ci sono le manifestazioni, quel raduno sahariano del 1938, 3.580 chilometri in quattro tappe, lei unica donna. Quell'avio raduno del Littorio, sempre nel 1938, seconda nella prova più impegnativa e rischiosa, cioè decollo e salita con il massimo carico, ma con un motore decisamente inferiore a quello del vincitore, il tedesco Dietrich. E poi le competizioni, quel primo posto al giro aereo delle Dolomiti, quel primo posto al circuito della Madonnina, quel secondo posto a un campionato nazionale, quel secondo posto al Giro di Sicilia del 1957, quella statuetta di legno che lei chiama Babbaccio e che diventa il suo portafortuna. E poi ci sono i collaudi, li fa su due modelli Piaggio, il P148 e il P149.
5: Si è concluso il nono giro aereo della Sicilia, disputatosi nei cieli dell'isola. Ascoltate un servizio di Aldo Cimè.
6: Roberto Gomez su Paipa da Paz ha vinto il nono giro aereo internazionale di Sicilia. Gomez si era classificato al secondo posto ex aequo con il francese Musa al traguardo della prima tappa, la Palermo-Catania. È balzato in testa nella seconda tappa e quindi nella classifica finale, che ha riportato gli apparecchi partecipanti qui all'aeroporto di Boca di Falco per la conclusione di questo nono giro aereo.
7: Al secondo posto si è classificato, smentendo ogni previsione, un equipaggio interamente femminile, guidato dalla marchesa Carina Negroni, il cui Piaggio anfibio ha preceduto campioni della forza dell'olandese Burgerhout, vincitore dell'ultimo Grand Prix de France.
8: Sono felicissima di essere piazzata seconda con l'aeroplano anfibio della Piaggio, che veramente si merita questo posto, perché è un aeroplano che va veramente bene e rende sempre, risponde sempre.
6: Era nelle sue previsioni questo secondo posto?
8: No, speravo nel quarto, quinto, non di più.
1: Nel suo mondo Carina è una stella. La vuole conoscere Hanna Reich, capitano della Luftwaffe, l'aviazione tedesca, che la notte del 25 aprile 1945 è atterrata, con fortuna pari al coraggio, nella Berlino assediata dagli alleati per cercare di salvare Adolf Hitler. E anche il mondo dell'aeronautica riconosce i meriti di Carina. Dopo la Harmon Trophy assegnato nel 1935, il diploma Paul Tissandier riservato ai più grandi aviatori, due medaglie d'oro del CONI al merito sportivo e la medaglia dei pionieri del volo. Moglie, madre, poi nonna, Carina Negrone Massone non cede un metro. Nel 1955, a 44 anni, la Piaggio le chiede di consegnare un P-136 a Aristotele Onassis e in quell'occasione Ranieri, il principe di Monaco, la premia con una medaglia. Già che c'è, Carina partecipa a una gara di nuoto e la vince.
9: Il turismo ogni giorno di più mette le ali. Con due aerei in Piaggio ripetiamo dall'alto la classica gita in Riviera. Anche dal cielo i panorami si gustano meglio guidando da sé la propria macchina. Un galleggiante sotto l'ala sembra cercare un posteggio sull'acqua. Cambiamento a vista. Le liquide pianure del mare si sono cambiate in quella solida di un aeroporto. Il galleggiante guarda in giù, non sa più dove posarsi, ma l'apparecchio a terra. Aveva anche le ruote. Su questo anfibio Carina Negrone si è conquistata il primato mondiale di volo senza scalo. Una mutua fedeltà si è ormai stabilita tra l'aviatrice e questo aereo. A bordo c'è anche la cuginetta terrestre dell'anfibio. L'ideale del turismo è l'indipendenza. Con questo sistema combinato ali e scooter, dal cielo si arriva direttamente a casa. Il galleggiante guarda in giù, non sa più dove posarsi, ma l'apparecchio a terra. Aveva anche le ruote. Su questo anfibio Carina Negrone si è conquistata il primato mondiale di volo senza scalo. Una mutua fedeltà si è ormai stabilita tra l'aviatrice e questo aereo. A bordo c'è anche la cuginetta terrestre dell'anfibio. L'ideale del turismo è l'indipendenza. Con questo sistema combinato ali e scooter, dal cielo si arriva direttamente a casa.

0: 1956, Carina è ancora a Monte Carlo e partecipa a un raduno di vespisti. Nel 1955 Carina è eletta presidente dell'Aeroclub di Genova, che ha ancora la sede post bellica nelle campagne e sulle piste erbose di Novi Ligure. Poi Carina fonda una scuola di pilotaggio, la intitola al suo maestro Giorgio Parodi. Poi si fa promotrice dell'aeroporto civile di Genova, il Cristoforo Colombo. E sulle piste non ancora ultimate con pietre e con buche, fa atterrare il primo aereo, un residuato bellico. Il primo atterraggio ufficiale lì sulla pista del Cristoforo Colombo avviene il 30 settembre 1959 e Carina è immortalata in una foto in bianco e nero, foulard in testa, occhiali da sole, borsetta a tracolla, mentre si rimbocca le maniche di un cardigan bianco. Una foto che la ritrae perfettamente per quello che è: una donna elegante ma pratica, una donna raffinata ma semplice, svelta, decisa, brillante. Lei è il tipo che a Genova salta sulla bicicletta e pedala nel traffico, convinta ciclista urbana. Carina muore il 19 marzo 1991, a quasi 80 anni, a Genova. Non c'è più suo marito, il marchese Ambrogio Negrone, morto nel 1987. Lui gli 80 anni li ha superati. Il figlio, Vittorio Negrone, muore nel 2016. Adesso a Genova abitano le nipoti e i nipoti. In memoria e in onore di Carina c'è un francobollo da 750 lire, emesso nel 1996 nella serie dedicata alle donne italiane famose, con Maria Montessori, Anna Magnani, con Eleonora Duse e Nilde Iotti, con Grazia Deledda e Maria Callas. Sarebbe stato più adatto un francobollo per la posta aerea, ma pazienza. In memoria e in onore di Carina c'è una piazzetta, a lei intitolata, nel cuore di Bogliasco, sotto il Palazzo del Municipio, inaugurata nel 2000, e quella piazzetta è come un balcone, come una finestra che dà sul mare e sul cielo, sull'azzurro del mare e del cielo e sull'azzurro dei suoi occhi. Carina, Negrone, Massone, ma sì, dai, un angelo azzurro.
1: Marco Pastonesi ha raccontato l'aviatrice Carina Massone Negrone.
2: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
1: Rai, Radio 3.
4: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
5: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
6: yeah. Buon pomeriggio, sono le 14:31, siete all'ascolto di Radio 3, siamo a Radio 3, e a Radio 3 tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit c'è la lista ideale, l'idealista. Idealista di oggi, con la quale intendiamo letteralmente ubriacarci dal suono di uno strumento chiamato cimbalo, ma che poi si dovrebbe dire zimbalo, ma anche se l'uso della C ci riporta al cembalo, un riferimento antico plausibile, uno strumento noto anche come salterio in Italia, a corde, precursore quindi del clavicembalo, che ha avuto un'ampia diffusione in passato. Le corde vengono pizzicate, come nel caso del santur persiano, oppure percosse con delle bacchette, come nel caso del dulcimer cosiddetto martellato, e in quello che nel caso che interessa questa lista di oggi, il salterio o cembalo ungherese, meglio noto anche qui, e lo dice anche Wikipedia, come cimbalom, cassa armonica trapezoidale, corde metalliche appunto percosse da due bacchetti di legno, talvolta rivestite da cotone per ottenere un suono particolarmente felpato. La versione moderna da concerto di questo strumento l'ha sviluppata Josef Schunda verso il 1870, ne ha ampliato le dimensioni, ha aggiunto anche smorzatori azionati proprio come nel pianoforte da un pedale, ed è un suono che ci porta dritto nella musica dell'Europa centro-orientale. sia quella colta

che extraculta è stato utilizzato da Bartok e da Liszt per restare agli ungheresi, ma è filtrato anche nella musica contemporanea con Kurtág e anche Boulez, ma forse dà il meglio di sé nella musica popolare, in particolare in quella di due comunità, due minoranze, ebrei e rom, che nel Novecento, nel corso del Novecento, oltre alle persecuzioni razziali, hanno condiviso anche modi, repertori musicali e strumenti musicali come questo. Il Zimbalom da un lato ha seguito poi una corrente, diciamo, klezmer, con l'emigrazione ebrea di inizio Novecento negli Stati Uniti, e da lì il suo repertorio si è fatalmente allargato, ha iniziato a misurarsi, a ibridarsi con quel che c'era, con quello che stava nascendo in quel momento da quelle parti. Marco Boccitto al microfono dell'Idealista, in regia c'è Pino Zingarelli, Simone Dell'Orca si occupa della parte tecnica, la console, e il numero al quale potete inviare i vostri messaggi è sempre il 335 56 34 296.

Panama Pacific Drag da un album intitolato The Art of the Cimbalom della Rounder del 1996, contiene registrazioni effettuate tra il 1916 e il 1953 ed è un'opera che rende giustizia alla figura di Joseph Moscovitz, musicista nato in Romania nel 1879, figlio di un virtuoso a sua volta del cimbalom. Si trasferisce negli Stati Uniti già nel 1907, giovanissimo, ma è già un musicista di grande talento che non ha problemi a inserirsi subito nel circuito musicale statunitense. È a dimostrazione della fluidità dei confini, diciamo così, etnici tra genti e generi, e gira tra l'altro il paese con una formazione chiamata Matus Gypsy Ensemble e apre anche un ristorante a New York con la moglie Rebecca ai fornelli. Diventa un luogo anche di incontro molto citato anche a livello letterario e soprattutto mantenendo un legame fortissimo con la musica che si era portato dietro dalla Romania, inizia a spaziare con un repertorio che, come abbiamo sentito, include anche il ragtime. Un ragtime scritto in questo caso da Lee Edwards, ma insomma è un genere ben presente anche nel corpus di circa un centinaio di composizioni che Moscovitz ci ha lasciato. E oggi assistiamo a un risveglio di interesse proprio intorno a figure seminali come la sua. E però nel frattempo in Europa, beh, la furia dei pogrom nazisti ha messo in serio pericolo anche culture e repertori musicali consolidati da secoli, quelli per esempio della comunità ebrea residente in Transilvania, in una regione ai confini tra il nord della Romania, l'Ungheria e l'Ucraina, si sono in parte salvati grazie alle trascrizioni di Zoltán Simon e soprattutto alla consuetudine dei musicisti rom che prima della Seconda Guerra Mondiale venivano chiamati a suonare per le varie ricorrenze della comunità ebraica. Uno di questi, Arpad Toni, è stato felicemente coinvolto in un progetto anche discografico della metà degli anni 90 intitolato Maramarsh, The Lost Jewish Music of Transylvania, la musica perduta o presunta tale degli ebrei della Transilvania. Un progetto realizzato dai Muzikas, un gruppo ungherese che si muove con una certa disinvoltura tra musica classica e neofolk. Hanno avuto il loro momento magico, tra l'altro accompagnando la voce di Marta Sebastian in un brano che era diventato parte integrante e importante della colonna sonora del film Il paziente inglese. E questa, conosciuta genericamente come danza di Maramarsh, affonda le radici in canovacci melodici sia liturgici sia paraliturgici presenti proprio nella musica aschenazita dell'Europa orientale.

Il cimbalom di Arpatoni con i Muzikash da questo album che ha fatto in qualche modo epoca, uscito intorno alla metà degli anni 90. Ringrazio intanto tra gli altri anche Werther da Rimini, che precisa giustamente come anche il Santur sia uno strumento che si suona con le corde percosse, con delle bacchette, alla pari del cimbalom protagonista di questa lista, di questa puntata dell'Idealista, illuminata a questo punto dal cimbalom di Arpatoni. Ma i Muzikash hanno avuto anche occasione di collaborare con un altro grande suonatore ungherese di cimbalom, il signor Kalman Balog, che ha avuto una educazione accademica e poi ha iniziato un'intensa attività senza frontiere che lo ha portato anche a collaborare con personaggi come David Murray o i Transglobal Underground, insomma quanto di più lontano possa esserci dalla sua dimensione classica, dalla dimensione classica del suo cimbalom in bilico tra retaggio euroculto e una libertà espressiva, un'inventiva squisitamente zingara. Lo ascoltiamo in coppia con un suo collega, un altro ottimo suonatore di cimbalom ungherese che si chiama Miklos Lukas, in un disco intitolato semplicemente Cimbalom 2, dove abbiamo un esempio sonante di un cimbalom suonato a quattro mani.

E beh, laddove c'era il ragtime nel brano iniziale di Joseph Moscovitz, qui beh, c'è un'improvvisazione di tipo jazzistico a tutto tondo, direi. Una fotografia anche dell'eclettismo stilistico di cui è capace Kalman Balog, che lo abbiamo ascoltato a quattro mani con Miklos Lukács da questo Cimbalom duo. Si continua ad ascoltare la musica del Cimbalom al 335 5634296. Si continua a parlare anche del Santur persiano. Giorgio per esempio ricorda che nel 72 ne comprò uno in Kashmir, lo riportò in Italia nella sua Due Cavalli. In dotazione c'erano appunto due bacchette, a conferma di quanto rilevava puntualmente prima Werther. È identico a quello della copertina dell'UNESCO Collection dedicato all'Iran. Per tornare invece a bomba sul Cimbalom, Cimbalom meraviglioso nelle colonne sonore di Spy Story di John Barry, scrive Omar, sempre al 335 5634296. E poi c'è Giuseppe da Moneglia, tra gli altri, che ricorda come lo strumento sia stato usato anche da Max Manfredi nel CD Luna Persa, vincitore della Targa Tenco come miglior disco. Addirittura ha dedicato allo strumento un'intera canzone chiamata appunto Cimbalom. Noi invece siamo proprio in vista di uno dei più grandi virtuosi della storia dei suonatori di Cimbalom, romeno, nato alla periferia in un sobborgo di Bucarest, è diventato uno dei più impressionanti suonatori di Cimbalom della storia, appunto capace di combinare così la nitidezza estrema del fraseggio con velocità davvero vertiginose. Qualcuno ha quantificato addirittura in 25 le note che Tony Yordaki, di lui stiamo parlando, riesce a produrre in un solo secondo. E c'è anche un aneddoto: lui ha accompagnato a lungo una grandissima cantante romena, Gabi Lunca, la quale ricorda che durante un concerto nel 1977 ci fu anche un violento terremoto. Tutti abbandonarono immediatamente le loro posizioni, sia i musicisti sia il pubblico, tutti cercarono di mettersi in salvo, tranne lui, Tony Yordaki, che neanche si accorse, talmente era immerso nel suono del suo strumento.

Tony Iordache con Cala Breaza, come a Breaza, Breaza città della Romania, celebrata in questa vertiginosa corsa di Tony Iordache con il suo cimbalom. Dalla Romania ci spostiamo invece in Slovacchia, ma ci spostiamo anche nel tempo per ascoltare qualcosa che è stato appena pubblicato. Una cantante slovacca che si chiama Julia Kozakova, appassionata di questo repertorio, soprattutto appartenente alle popolazioni rom anche del suo paese e come del resto dell'Europa orientale, ha pubblicato il secondo capitolo da poche settimane di un progetto chiamato Manusha, che vuol dire sostanzialmente persone, esseri umani, e nelle note di copertina racconta come abbia dedicato quest'album alla gioia che attraversa naturalmente la scelta del repertorio e dei testi. È stata anche la motivazione più forte nel decidere di creare questo album. È la gioia che deriva da questa musica, la gioia per il gruppo che mi accompagna in questo disco e la gioia che i nostri ascoltatori provano ascoltandoci. E in questo caso al cimbalom è un giovane, virtuoso, degno accompagnatore di questa bellissima voce che si chiama Jonas Jesa.

0: La voce di Yulia Kosakova da questo suo nuovo lavoro Manusha 2, il brano di chiusura chiamato Amari, da una cantante che non ha origini rom, ma con il repertorio della musica rom è stato amore al primo ascolto, e lo dimostra e lo restituisce tutto questo amore anche in questo suo nuovo lavoro, con cui chiudiamo questa puntata dell'Idealista. Ora Radio 3 inizia il pomeriggio di Fahrenheit, ci ritrovate come sempre anche su Rai Play Sound o, se vorrete, domani alle 14:30.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Oggi è mercoledì 26 agosto, sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione: Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Giovanna Savignano in regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio con noi c'è Fabio Domenico Gangi e io vi ricordo i contatti. Se volete scriverci potete mandare degli sms o dei messaggi via WhatsApp al 335-56-34-296. Invece, se volete scrivere una mail, fatelo a fare con l'acqua al centro e @rai.it. Crescendo sulle colline dell'Est Tennessee, sapevo che i miei sogni si sarebbero avverati. So che ci sono bambini nelle nostre comunità con i loro sogni, sognano di diventare dottori, inventori, ministri, chissà. Forse c'è una bambina che sogna di diventare scrittrice e cantante. I semi di questi sogni si possono spesso trovare nei libri e questi semi che aiuti a piantare nella tua comunità possono crescere in tutto il mondo. Queste parole sono di Dolly Parton. È morta ieri a 80 anni Dolly Parton, regina del country e molto molto altro. Oggi l'album del pomeriggio di Fahrenheit sarà dedicato a lei, sentiremo la sua voce, la sua musica, ma volevamo aprire questa puntata ricordando una sua iniziativa legata proprio al mondo dei libri. Ecco, diceva piantare i libri nella tua comunità e possono crescere in tutto il mondo. Lei creò, si chiama così perché è tuttora attiva, la Imagination Library, una biblioteca dei libri. Immaginazione, un progetto nato nel 1995 proprio su idea di Dolly Parton e foraggiato con un suo fondo, quindi economicamente, per i bambini degli Stati Uniti. Allora, cosa faceva, cosa prevedeva questo progetto? Nasce per i bambini del suo paese natale, il Tennessee, ma ora il progetto si è espanso anche in altri paesi, oltre gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, l'Irlanda. E nasce per alimentare l'amore per la lettura tra i bambini in età prescolare e nelle loro famiglie, regalando ogni mese un libro selezionato con attenzione. Finora Dolly Parton ha donato milioni di libri gratis ogni mese a bambini dagli 0 ai 5 anni. E perché? Sentite qual è la motivazione, perché si è inventata questa cosa, perché ha scelto di fare questa cosa e di investire questo denaro in libri per bambini piccoli. Lei è stata ispirata dal fatto che suo papà non sapeva né leggere né scrivere, dice, non aveva mai imparato a leggere e scrivere, ma era un uomo formidabile. E così Dolly Parton ha deciso che avrebbe investito sui bambini e sulla lettura con l'Imagination Library in modo che avessero le possibilità che lui non aveva potuto cogliere. E di iniziative dedicate alla lettura parliamo adesso. Torniamo in Italia ed è con noi Giulia Morini. Buon pomeriggio, benvenuta.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Giulia. Ciao Giulia Morini. Grazie. Lei con Federico Taddia sta accompagnando proprio in queste ore, in questi giorni, 20 giovanissimi che hanno un romanzo nello zaino e vanno in marcia lungo i sentieri del sentiero degli dei verso Fiorenzuola per raggiungere
4: la via degli dei,
3: la via, esatto, degli dei, e per raggiungere un festival, Storia in Cammino, che si terrà poi dal 28 al 30 agosto. Allora, Giulia Morini, questo progetto si chiama Seminare Libri e si parla di book trekking, quindi fare trekking con i libri sulla via degli dei. In cosa consiste questa idea e questo progetto?
4: Allora, l'idea in realtà è molto semplice. Noi abbiamo deciso di percorrere un pezzo della Via degli Dei, di camminare, di farlo con una ventina di adolescenti dai 13 ai 17 anni che hanno deciso di partire con noi. Sono ragazzi che la maggior parte di loro non si conoscono, non sono né dei gran camminatori, ma magari neanche dei gran appassionati di libri, ma hanno deciso di intraprendere questa avventura e nello zaino, insieme al cambio, al saccapelo, all'impermeabile, perché potrebbe anche piovere sull'Appennino, hanno un libro, il loro libro del cuore, un libro che hanno scelto, un libro che per loro ha significato qualcosa, e con questo libro hanno fatto un po' un patto, cioè hanno detto: va bene, tu mi hai dato quello che mi potevi dare, abbiamo fatto un pezzo di viaggio insieme, adesso ho desiderio di seminarlo lungo la strada con la speranza che qualcuno voglia raccoglierlo, voglia amarlo, voglia leggerlo e poi forse anche in un futuro, non so, questo libro intraprenderà un altro viaggio, chi lo sa, però noi per ora facciamo questo, camminiamo e seminiamo libri.
3: E Giulia Borini, dove li seminate? Come li seminate? Li mettete, non so, al sicuro? Chi li potrà riprendere o trovare?
4: Allora, cerchiamo di trovare dei posti che non siano troppo nascosti, perché appunto la nostra idea è che qualcuno poi possa vederli, innamorarsene e prenderli con sé nel proprio zaino. C'è una piccola cerimonia di semina, quindi se c'è qualcuno dei ragazzi che in un qualche momento è ispirato da, non so, un albero, un fiore, un pezzo di legno trovato da qualche parte, una casa, una persona che incontra lungo il tragitto, dice: voglio seminare qui, e allora noi ci fermiamo e ascoltiamo questo momento di semina, un po' di racconto della trama, il racconto del rapporto di questo ragazzo, ragazza che ha quel libro, e poi un po' in celofanato, un po' in alla bella e meglio, come possiamo fare adesso visto che siamo in trekking, lo lasciamo su un albero, su una panchina, lo lasciamo tra i rami, tra
3: Giù.
4: magari di qualche albero aperto in modo che non prenda l'acqua, aspettando qualcun altro che lo possa raccogliere.
3: Senta, allora il percorso, la tratta della Via degli Dei che percorrerete o che state percorrendo è da Bologna a Fiorenzuola. Siete appunto con lo scrittore e conduttore Federico Taddia. Ogni giornata, di cammino percorrete tra i 7 e i 15 chilometri. Oggi dove siete e cosa state facendo? Cosa avete fatto? Quale libro avete seminato oggi?
4: Allora, oggi abbiamo seminato un libro di Donato Carina,
3: La sentiamo male. Eccoci.
4: Semina silenziosa, ha deciso di non... Eccoci, ci risiamo. Dicevo,
3: Giulia
4: la
3: Borini,
4: ragazza che ha deciso di
3: sì.
4: seminare oggi questo libro di Donato Carrisi ha... Sì?
3: Sì, perché non l'avevamo persa, ma adesso la sentiamo. Prosegua, sì.
4: Ok, e lei ha fatto, si chiama Diana, ha fatto una semina silenziosa, quindi ha deciso di non dire nulla. Ho seminato un altro libro, genere un po' più fantasy, perché era molto pesante, quindi abbiamo deciso di lasciarlo lungo la strada. Quindi però il nostro viaggio, la nostra giornata è a metà, quindi abbiamo ancora qualche semina da fare. Ieri invece sì, abbiamo seminato il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, abbiamo seminato La Grande Avventura, abbiamo seminato... ce ne sono stati un po', adesso me li...
3: Allora, Giulia Morini, adesso la richiamiamo perché effettivamente la sentiamo a pezzettini. Allora, io leggo intanto un pezzetto dell'articolo che ha scritto Federico Taddia stamattina sul quotidiano La Stampa. Si intitola I ragazzi sono in giro a piantare libri. Perché poi fra un po' sentiremo con Giulia Morini una delle ragazze che sta facendo il viaggio con loro. Allora, Taddia apre questo articolo con le parole di Diana che ha 13 anni. Per me leggere è esplorare esistenze diverse, attraversare esperienze che non potrei mai vivere, conoscere mondi irraggiungibili e sono qui perché mi affascina tantissimo lasciare un libro nella speranza che altri, sfogliandolo, possano ricevere le stesse emozioni che ha dato a me. Questa era Diana da 13 anni. Abbiamo ripreso il collegamento con Giulia Morini, giusto?
4: Ci sono.
3: Ecco, allora adesso la sento forte e chiara, ci diceva delle semine di oggi che ancora non è finito. Con lei dovrebbe esserci anche Linda, giusto, che ha 15 anni.
4: Esatto, c'è anche Linda. Pronto,
3: Allora, posso fare un...
0: ciao a tutti, io sono Linda.
3: Ciao Linda, allora tu che libro hai portato da seminare?
0: Allora, io ho portato un libro di Astrid Lindgren, che è la scrittrice di Pipi Calzelunghe, e questo libro si intitola Ballerby. Questo è stato il primo libro che ho letto da sola e in realtà leggere questo libro odiavo un po' leggere. Mi piaceva se qualcuno mi leggeva i libri, ma leggere da sola non mi piaceva
3: e
0: molto.
3: A che
0: invece, dopo aver letto questo libro...
3: Sì, prosegui che la conversazione non è facile, vai.
0: E dopo aver letto questo libro da sola in terza elementare, invece mi sono innamorata della lettura, diciamo.
3: Ah, ecco, terza elementare, questo volevo chiederti, in che anno avevi cominciato, sì, ad appassionarti. E invece però ho letto anche da quest'articolo che stai portando Astrid Lindgren, che è il tuo primo libro, e quindi hai scelto di seminare lui in modo che magari qualcuno lo raccolga, ma sei appassionato o ti stai appassionando a Pavese, che non è proprio una lettura facile.
0: Sì, Pavese è il mio scrittore preferito e ho letto praticamente quasi tutti i suoi libri, me ne manca forse uno che non tarderò a leggere.
3: Da quale hai cominciato e quale ti manca?
0: Allora, ho iniziato con La casa in collina, che è forse uno dei più famosi di Cesare Pavese, poi ho letto La luna e il falò e via via di seguito tutti gli altri, e adesso mi manca Prima che il gallo canti e poi vabbè tutti i libri delle sue raccolte di poesie, diciamo, o brevi racconti che scriveva.
3: Benissimo, Linda. Beh, siamo felici di questa tua semina, anche successiva e anche complessa. Invece Giulia Morini, torno a lei. Seconda edizione di Seminare Libri. Qual è la cosa che l'ha colpita di più in queste edizioni e quella che le sembra più incredibile di questo percorso?
4: La cosa che ancora mi rimane addosso dopo un anno dalla scorsa edizione è lo sguardo dei ragazzi una volta arrivati e come è cambiato il loro modo di aprirsi, di parlare tra di loro, di condividere le proprie passioni, i propri sogni, le proprie storie anche. È stato un po' come un fiore che piano piano nei giorni del cammino si è schiuso fino ad arrivare veramente all'ultimo giorno in cui è stato difficile salutarci, c'è stata tanta commozione, tanta emozione. Io auguro a loro di rimanere così, di ricordarsi che sono stati così, perché abbiamo fatto tanta fatica, ci sono stati momenti di difficoltà perché è un book trekking, quindi c'è anche il trekking,
3: anche
4: ma la gioia con cui hanno affrontato, certo, anche le sfide. Esatto, la gioia con cui hanno affrontato le varie sfide, il fatto di darsi una mano tutti i giorni, ti tengo lo zaino, sto con te perché vai un po' più piano, è veramente qualcosa che penso si porteranno a casa e che si porteranno con loro, spero, per tutta la vita.
3: Ma senta, Giulia Morini, come è venuto a lei e a Federico Taddia di immaginare, di inventare questo Seminare Libri e di collegare, ecco, il trekking, quindi nemmeno una passeggiata leggera, ma alla lettura e anche alla promozione in qualche modo della lettura.
4: Allora, diciamo che l'idea nasce proprio anche da Federico in collaborazione con Matteo Biagi, che è il fondatore del Festival Storia in Cammino, che è la nostra destinazione. Loro un po' per primi hanno iniziato a unire i libri, la letteratura e l'idea di camminare nella natura, e noi abbiamo deciso di fare uno spin-off, quindi di partire prima e arrivare là con chi ha scelto poi di fare questo percorso con noi. E molto spesso io penso che gli adolescenti, i ragazzi, siano un po' dei mondi, dei pianeti a sé che per le persone sono difficili da raggiungere, ma in realtà basta veramente poco, basta condividere i momenti con loro, basta ascoltarli, basta veramente farsi raccontare le loro storie, le storie che amano, che li appassionano, per aprire dei libri, proprio loro sono i libri, loro sono le storie che ci stanno raccontando. E per noi è veramente importante anche l'idea che ci sia, attraverso proprio la semina del libro, che si continui a parlare di leggere, si continui a condividere delle storie, a consigliare un libro, a consigliare una storia, perché alla fine consigliare un libro è un po' come consigliare un mondo. Io sentivo le ragazze in questi giorni parlare di saghe che le appassionano, di manga, anche perché c'è molto anche il tema del manga, o anche di scambiarsi dei consigli di letteratura, e io vedevo nei loro occhi, io sentivo nelle loro voci proprio la voglia di dire: voglio arrivare su quel pianeta, voglio provare ad andare Allora, andiamo insieme.
3: Giulia Morini, stanno arrivando tanti messaggi. Allora, ce n'è uno giocoso di Giuseppe che dice: sull'Appennino, come detto, potrebbe piovere. Suggerirei di non lasciare libri sugli alberi, ma Giulia Morini ha detto che li incelofanano, quindi li salvaguardano. E poi continua a scrivere: poi temo che molti di questi ragazzi diventeranno clienti della caccia al libro in cerca dei libri che oggi con grande magnanimità seminano. Dunque, lunga vita a Fahrenheit e la sua caccia. E beh, dai, magari saremo qui a ritrovare, non so, questo libro di Astrid Lindgren per Linda quando avrà 60 anni e lo vorrà ritrovare. E invece c'è Rossana da Roma che dice: ma prima di seminarlo sarebbe utile che i ragazzi ne discutano prima tra loro del contenuto. Avviene questo?
4: Avviene in maniera spontanea, perché ovviamente siamo qui per fare questo, quindi capita a volte che ci sia la condivisione: ma tu che libro hai portato, ma tu che cosa seminerai. Ad esempio, ieri abbiamo passato la prima notte insieme, usiamo i rifugi che sono propri della Via degli Dei, che è un percorso veramente uno dei più battuti in Italia, quindi ci sono molte zone attrezzate, e anche nel fare gli zaini si sono scambiati i libri, si li sono guardati, si li sono sfogliati, e a volte proprio durante la semina viene chiesto: raccontaci la ma dici che cos'è, almeno così sappiamo, perché non nego che qualcuno dice: ma questo libro mi è piaciuto tantissimo, adesso magari torno indietro, lo prendo io e lo nascondo nello zaino. Quindi la curiosità c'è e nasce in maniera molto spontanea, e quindi queste storie alla fine girano un po' anche all'interno del gruppo.
3: Senta Giulia Morini, lei prima diceva che un libro seminato da poco era Carrisi, poi dei fantasy, sì. E poi Lindgren, però appunto magari Linda legge Pavese, anche se non sarà quello a essere seminato. Che tipo di ragazze e ragazze vengono? Sono tutti lettori forti o lettrici forti e con gusti sembrerebbe molto diversi, quindi come scelgono secondo lei di partecipare a questo progetto e a questa camminata?
4: Allora, non lettori forti, ma perché abbiamo deciso di non darlo come requisito, come non sono tutti camminatori forti, e quindi quello poteva anche essere un altro requisito importante per il viaggio che stiamo facendo. I libri sono molto vari. In questi giorni, ascoltando un po' i ragazzi parlarne, abbiamo saputo che qualcuno è stato consigliato da un professore e inaspettatamente è stato amato. Qualcun altro è appassionatissimo e quindi ne legge tantissimi. Qualcuno viene dai gruppi di lettura, dalle biblioteche. Sì. Qualcuno dice: ho dovuto comprare questo libro che ho amato tantissimo perché quello originale l'avevo letto in biblioteca. Quindi sono misti. Ci sono i lettori tantissimi che bisogna staccarli, e invece ci sono quelli un po' più occasionali, ma alcuni di questi ad esempio hanno portato, non so, Il vecchio e il mare, quindi comunque sono pezzi di letteratura importante.
3: Classici, certo. Un'ultima domanda prima di sì. Chiudere e poi vi lasciamo al trekking, al cammino, per Linda. Linda, come hai conosciuto questo progetto e poi perché hai deciso tu stessa di aderire?
0: Allora, io avevo già sentito di questo progetto l'anno scorso, solo che per via, diciamo, degli incastri delle vacanze non ero riuscita a partecipare, e poi quando quest'anno ho saputo che c'era di nuovo l'opportunità di venire, io ho deciso di partecipare, insomma. Innanzitutto sono venuta perché amo camminare e poi mi piace molto anche i libri, scoprire nuovi libri.
3: Che peccato, bella, diciamo. Il collegamento non è un granché, vi lasciamo alla vostra camminata, salutiamo Giulia Morini e Linda a seminare libri, quindi proseguite fino a Fiorenzuola, fino al 28 settembre, e io vi saluto, diciamo, con dei messaggi via WhatsApp che sono arrivati. Uno sembra proprio parlare di trekking: iniziare a leggere è senz'altro faticoso all'inizio, ma poi ti cambia la vita. È vero, è proprio così. E adesso l'omaggio di cui vi parlavo qualche minuto fa, quello a Dolly Parton che ci ha lasciato ieri, è questo. Cominciamo ascoltando il primo brano, Run si intitola, dell'album che abbiamo scelto di ascoltare oggi pomeriggio per ricordarla, un album del 2022 dal titolo Run Rose Run, il 48 disco per Dolly Parton, che è l'icona della musica americana e che è anche legato a un romanzo con James Patterson, e un'ennesima mossa perfetta di quest'artista che più di una volta, come avete potuto sentire, ha unito la musica e alla letteratura. E ascoltiamo insieme Run.

Solo a nominare la parola country si pensa troppo spesso ai peggiori stereotipi, ma non per gli americani e non riguardo a Dolly Parton, che è un'icona, forse una delle poche artiste universali. E, tra l'altro Dolly piace veramente a tutti, a ogni genere, anche di ascoltatore o ascoltatrice. Lei ha dato un nome, Dollywood, ha dato questo nome geniale a un parco a tema che ha creato nel Tennessee, proprio dedicato al country, e ha pubblicato libri, ha fatto serie TV, ha fatto molto altro ed è stata forse probabilmente parte fondamentale del rinnovamento del mondo country e della musica country, che si è rinnovata proprio anche grazie a lei. E questo Run Rose Run, di cui abbiamo appena sentito il primo brano, un pezzo bluegrass a base di banjo e violino, come avete potuto sentire, composto da 12 canzoni, 39 minuti, molte melodie, molti suoni classici, lo ascolteremo insieme questo pomeriggio. E adesso è arrivato, dopo aver seminato i libri, adesso li cacciamo, è arrivato il momento della nostra caccia al libro.

0: 0636 865 666, il numero della caccia al libro, il numero a cui presumibilmente ha chiamato Christian. Buon pomeriggio, benvenuto Christian.
1: Buon pomeriggio a tutti, ai radioascoltatori. Sì, sono Christian, esatto.
0: Christian da Reggio Emilia sta cercando Agnara, Odissea nello spazio di Harry Martinson, libri Schweiler del 2007. Che libro è, perché lo sta cercando?
1: Ma allora, io lo sto cercando innanzitutto perché secondo me è qualcosa di molto particolare, di unico nel suo genere, perché non è il solito romanzo o racconto o antologia di racconti di fantascienza, ma addirittura è un poema fantascientifico, quindi è un'opera scritta in versi. Io sinceramente non avevo mai sentito, non mi ero mai imbattuto in un'opera del genere, ecco. Per cui mi incuriosisce veramente tanto, mi incuriosirebbe ovviamente leggerlo nella traduzione italiana, e che è stata fatta poi 50 anni dopo l'uscita del libro dell'autore svedese, da Maria Cristina Lombardi, che è una professoressa dell'Orientale di Napoli, e oltretutto ho cercato anche di contattare via mail per avere anche da lei magari una dritta, qualcosa sul, perché questo insomma è un libro che effettivamente sembra veramente difficile da trovare, cioè anzi impossibile.
0: Ma la casa editrice è ancora attiva? Cioè,
1: la casa editrice, io da quello che ho capito, un sito non ce l'ha più, no? Non credo che sia ancora attiva del tutto. Comunque si possono trovare dei libri di questa casa editrice, di libri Schweiler, però secondo me, diciamo, o è in via di chiusura, o comunque non ho capito bene se è ancora esistente la casa editrice, però ho solo visto che non ha un sito vero e proprio, e quindi non credo.
0: E comunque
1: che,
0: leggo dalla breve scheda di questo Agnara, Odissea nello spazio, è una distopia anche abbastanza spaventosa.
1: Sì, esatto, è abbastanza inquietante. Anche oltretutto io l'ho scoperto, diciamo, questo testo, perché essendo appassionato insomma di fantascienza, nei giorni scorsi ho cercato un film da guardare e mi sono imbattuto in questo titolo, appunto Agnara, e ho letto che era tratto, appunto, questo film, che è un film svedese appunto di 8 anni fa, ed era tratto da questo poema. E allora ho detto, vabbè, ho guardato il film, che effettivamente è abbastanza malinconico, inquietante, e pone insomma tante domande sull'uomo, sull'universo, e insomma, ed è abbastanza impegnativo. Però ho detto, se è tratto da questo poema, io veramente sarei veramente curioso
0: di lei. Allora, Christian, le auguriamo di trovarlo. Sì. Allora, Christian da Reggio Emilia sta cercando, ripetiamo, titolo, autore, tutto quanto, Agnara, Odissea nello spazio, un libro edito nel 2007 da Libri Schweiler, e l'autore è Harry Martinson.
1: Oltretutto chiedo scusa, perché l'edizione in alcune fonti è indicata come 2007, però da quello che ho
0: Christian da Reggio Emilia sta cercando, ripetiamo, titolo, autore, tutto quanto, Agnara, Odissea nello spazio, un libro edito nel 2007 da Libri Schweiler, e l'autore è Harry Martinson.
1: Oltretutto chiedo scusa, perché l'edizione in alcune fonti è indicata come 2007, però da quello che ho capito in realtà è stata pubblicata nel 2005, e non so perché risulta in alcuni

0: al lupo e ci auguriamo di trovarlo.
1: Esatto, lanciamo un segnale nello spazio infinito.
0: Esatto, prima di questa odissea, prima della distopia. Dai, le auguriamo di trovarlo, buon pomeriggio e la salutiamo. Allora, invece vi leggo qualche altro titolo che stiamo cercando. Diamond Dick, la prima legge sulla donna di Fitzgerald, Mondadori 2000. E poi ancora il messaggio della Camera Oscura di Carlo Mollino ad Arte Edizioni 2006. E ancora La strada più lunga sulle tracce di Beppe Fenoglio di Gabriele Pedullà, un libro Donzelli 2001. E poi Stefania Felbarzini, La scrittrice cucinava qui, Gribaudo 2011. Tra l'altro vi consiglio di ascoltare un ciclo, questo lo trovate per certo perché l'ho risentito poco tempo fa su Rai Play Sound, si chiama, ed è proprio di Barzini, La scrittrice cucinava qui, ha fatto per la radio un ciclo di Vite che non sono la tua, quindi se lo, in attesa di chi lo sta cercando come libro, può sentire comunque qualche storia via radio. E infine ancora cercate Il corpo e il paradiso, le tentazioni estreme dell'ascesi di Massimo Raveri, Marsilio 1998. Infine Un Dio per tutti di Tagore, Sovere Edizioni 2013. E noi continuiamo il nostro ascolto country con Dolly Parton e ascoltiamo Big Dreams and Father Jeans.

0: Ed eccoci tornati. Adesso è il momento di ascoltare un'intervista. Stiamo riascoltando le interviste più belle degli scorsi mesi, e ascoltiamo quella che Tommaso Giartosio ha fatto a Emanuela Fronza e Marcello Flores sul loro libro Caos di La Terza.
1: Un libro piccolo, molto denso, molto interessante, di Marcello Flores e Emanuela Fronza, si intitola Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, ed è pubblicato da La Terza. Buon pomeriggio a Marcello Flores.
2: Pronto? Io mi sento benissimo.
1: Ora la sentiamo molto bene. Flores ha insegnato storia contemporanea nelle università di Trieste e di Siena, e firma appunto con Fronza questo volume dedicato alla giustizia internazionale sotto attacco. Intanto credo che ci abbia raggiunti anche Emanuela Fronza, è con noi?
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ce l'abbiamo fatta. Fronza insegna diritto penale internazionale alla Università di Bologna, ha fatto parte della commissione ministeriale per l'elaborazione del codice dei crimini internazionali. Ecco, tra l'altro una coincidenza vuole che siamo all'alba dell'anniversario, domani saranno 80 anni dall'inizio del processo di Norimberga, uno dei processi in realtà, quindi quello che è stato un momento di svolta perlomeno nella concezione della giustizia internazionale. Io vorrei iniziare proprio chiedendo a Emanuela Fronza di aiutarci a capire che tipo di giro di boa ha segnato Norimberga rispetto a quelle che sono oggi le istituzioni del diritto, della giustizia internazionale.
3: Allora, come appunto Norimberga è in questo caso allude a un processo, quindi a un giudizio che si è tenuto, iniziato a Berlino ma poi proseguito immediatamente a Norimberga, ed è un momento molto importante anche proprio oggi, cioè non ci sarebbero tante disposizioni, tante convenzioni, tante corti, anche la stessa Corte Penale Internazionale, una delle due corti che ha sede all'Aia e che si occupa di crimini di guerra contro l'umanità e di genocidio, se non ci fosse stato questo, a mio avviso, Norimberga. Norimberga in che senso segna la nascita proprio di un, più che di un diritto, di una giustizia per i crimini internazionali, segna la nascita di un patto, no? Di una civiltà anche, che è prima di tutto una civiltà, prima che essere un universo giuridico, un universo giudiziario. A Norimberga, è vero, c'è questo che poi è stata una delle principali critiche mosse a questa giurisdizione, al processo, agli esiti, alle condanne. Viene creato un tribunale militare internazionale competente, con una competenza diciamo territoriale per materia limitata, però la sua importanza trascende quell'esperienza, cioè trascende il giudizio dei crimini commessi dal regime nazista. E perché? Perché c'è un'eredità di Norimberga ancora oggi, e perché proprio questa eredità, questo patto è, come cerchiamo di sottolineare io e Marcello Flores in questo volume, sotto attacco manifesto. Perché a Norimberga si dice mai più, si dice mai più a quella disumanità, si dice mai più a uno schermo di sovranità, una sovranità che si può anche, come dire, concretizzare negli individui, per cui per la prima volta da una responsabilità internazionale per gli stati si passa ad affermare una responsabilità di ogni persona, di ogni individuo, per una azione o un'omissione anche disumana. Quindi si dice: anche se tu hai agito per ordine del superiore, anche se tu eri un capo di Stato, anche se agivi con questo tipo di schermo, questo non vale più. E questo il diritto ha cercato di trascriverlo, nella regola per cui aver agito per eseguire un ordine superiore non scusa, non vale, per cui si deve rispondere. Ha reagito, appunto, ha scritto questo mai più e questo patto di civiltà nel definire i crimini che offendono l'umanità, quindi in questo senso è andato avanti nella definizione dei crimini di guerra, ha introdotto per la prima volta nell'articolo 6 nello statuto di questo tribunale i crimini contro l'umanità, quindi introduce delle parole nuove, dà un nome a questa disumanità, ha introdotto poco tempo dopo, come dire, ha aperto una via a Norimberga, perché poco tempo dopo c'è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, c'è l'adozione di una convenzione molto importante, in particolare oggi, visto che ne parliamo oggi, la Convenzione Internazionale per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio. Certo. Si trova un'eredità di Norimberga anche nelle nostre costituzioni,
1: quindi... è proprio l'inizio di un percorso molto lungo, molto, molto articolato. E allora come mai lo scandalo di cui ci parlava il messaggio dell'ascoltatrice che abbiamo letto subito prima, Marcello Flores? Forse questo scandalo nasce anche dal fatto che, come lei osserva a un certo punto in questo piccolo libro intitolato in modo incisivo Caos, c'è stata prima una stagione felice, lei dice, una stagione in cui tutto sembrava possibile, grosso modo gli anni 90 fino al 2022. Sembrava che le istituzioni di giustizia internazionale potessero davvero incidere sulle realtà?
2: Ma intanto la riflessione, la considerazione che è stata fatta dall'ascoltatrice nasce da un presupposto sbagliato. Si pensa cioè che la giustizia possa addirittura eliminare o prevenire quelli che sono i crimini. E questo purtroppo non è così. La giustizia internazionale da questo punto di vista funziona in genere, anche se potrebbe funzionare come prevenzione, ma funziona in genere quando riesce poi a reprimere o a sanzionare dei crimini che sono stati commessi. E sono crimini che sono commessi da quegli stessi stati che dovrebbero fare in modo che la giustizia internazionale potesse funzionare nel modo migliore. Questa è la contraddizione profonda che noi viviamo da quando sono nate le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono il frutto della volontà di tutti gli stati, ma le Nazioni Unite, lo abbiamo visto nel corso di questi 80 anni, sono deboli quando gli stati che ne fanno parte non delegano più alle stesse Nazioni Unite il compito di riequilibrare i conflitti, salvaguardare la pace e così via. È un po' quello che sta succedendo adesso. Gli stati oggi, diversamente da quello che è accaduto nel decennio, quindicennio, subito dopo la fine della Guerra Fredda, in cui c'era una grande cooperazione e tentativo di solidarietà internazionale che ha portato a un aumento enorme delle missioni di peacekeeping, delle paci che sono state raggiunte da quelle missioni, a uso sempre minore del diritto di veto nel Consiglio di sicurezza da parte delle 5 grandi potenze, bene, tutto questo oggi è venuto meno, quindi sono gli stati che hanno deciso che loro non vogliono più fidarsi di quella giustizia che hanno costruito in quel momento storico così importante che è stato, come ricordava Emanuela, l'immediato periodo di Norimberga, in qualche modo, per sintetizzare. Ecco, questo è un po' quello che non si riesce a capire e che fa sembrare impotenti, ma è la giustizia internazionale, se gli stati non vogliono farla funzionare, cessa purtroppo di funzionare.
1: Ecco, il dubbio è proprio che le istituzioni della giustizia internazionale, proprio perché non possiedono strumenti naturalmente più forti di tanto senza la collaborazione degli stati, siano macchiate da un'intrinseca inefficacia. Tra l'altro è molto interessante il fatto che Emanuela Fronza in particolare si sofferma su delle forme di giustizia su cui forse si potrebbe puntare di più: la giustizia riparativa, l'esempio della Commissione per la Verità e la Riconciliazione in Sudafrica, che forse sono anche meno costose, diciamo, per gli stati, costose in senso geopolitico soprattutto. Ecco, ma sono delle soluzioni che hanno a che fare con situazioni molto particolari, eccezionali, come quella per esempio del Sudafrica, oppure sono largamente riproponibili nei rapporti fra stati e nei giudizi dati dalla Corte Internazionale di Giustizia e dalla Corte Penale Internazionale?
3: Allora, intanto sì, mi piace molto riprendere questo concetto di forme di giustizia, perché intanto sottolinea un punto di partenza per me come penalista fondamentale, per cui la giustizia non è e nemmeno può essere la giustizia penale, quindi in questo senso mi sembra molto importante ribadirlo. E come anche proprio, se torniamo un po' alla matrice, no, a Norimberga, eredità anche di questo percorso che è stato un percorso complesso, interessante, pieno di innovazioni, no? Pensiamo solo anche alla necessità di interpretazione, di interpreti, di film, processi filmati, però una delle innovazioni è stata anche di pensare a delle forme di giustizia che accompagnavano il rito, il processo penale, si sostituivano, oppure come nel caso del Sudafrica democratico, che ha visto Nelson Mandela come suo primo presidente, di pensare di utilizzare il processo penale, la minaccia penale, per portare volontariamente, liberamente, gli individui che si erano macchiati di disumanità, in questo caso, no, di crimini gravissimi, quello che poi appunto viene chiamato, no, dal diritto il crimine di apartheid, che è un crimine contro l'umanità, di andare a raccontare quello che era successo. Quindi intanto questa forma di giustizia che può lavorare insieme alla giustizia penale, può sostituirsi, è sempre anche in relazione con la giustizia penale. Rispetto alla domanda, mi viene da dire intanto che quando si parla di crimini internazionali siamo di fronte all'abnormità, ed è anche grazie al diritto che possiamo vedere l'abnormità, no? Cioè questo ulteriore paradosso che il diritto ci fa vedere l'ingiustizia. Io penso che le forme sono ormai tantissime, no? Gli esperimenti dal Sud America all'Asia, al Sudafrica, di forme anche nazionali. L'Italia è un grandissimo laboratorio, per esempio, per quanto riguarda la criminalità organizzata, o anche in materia appunto di criminalità organizzata, di terrorismo, di incontri, no, fuori dai tribunali. Ecco, penso che si possano creare questo tipo di spazi. Sono vie molto lunghe, sono vie che, come la giustizia penale, creano spazi di parola, utilizzano le parole, però certamente lavorano con tempi differenti, tengono più in conto, no, le vittime, quindi sono forme appunto di giustizia diversa, no, anche con obiettivi diversi.
1: A proposito dell'Italia, Flores, qual è la posizione e il livello di coinvolgimento dell'Italia nelle istituzioni di cui stiamo parlando? Lo ripeto, la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale. Ricordo che quando un anno fa ci fu il mandato d'arresto per Netanyahu, la nostra Premier disse: approfondirò la questione. Ma questo penso abbia a che fare più in generale anche con il nostro impianto giuridico e il tipo di riconoscimento e di inserimento che hanno queste istituzioni. A che punto siamo, Flores?
2: Ma intanto dobbiamo ricordare che lo statuto della Corte Penale Internazionale è nato proprio a Roma, che alcuni dei nostri giuristi sono stati protagonisti delle vicende della giustizia internazionale dagli anni 90 in poi. Pensiamo a Antonio Cassese, che è stato il presidente del Tribunale dell'Aia per l'ex Jugoslavia. Pensiamo adesso a Rosario Aitala, che è il vicepresidente della Corte Penale Internazionale. E questo però è accompagnato da una sorta di lontananza, di distinguo, di timore in qualche modo, che invece i governi, e questo in particolare, sembrano avere. Come se di nuovo l'idea che la giustizia internazionale possa interferire in qualche modo nelle decisioni prese in totale autonomia, sempre e comunque dal governo, debba lasciare un po' in sospeso l'appoggio incondizionato che invece non solo si dovrebbe avere, ma si dovrebbe avere soprattutto sulla base delle scelte che i governi italiani hanno fatto, partecipando pienamente a queste istituzioni. Ecco, noi abbiamo avuto non solo il caso del mandato d'arresto per Netanyahu, che è stato visto appunto con questi, vedremo se dovesse per caso passare da queste parti, abbiamo avuto il caso molto più concreto del carnefice e torturatore libico che la Corte Penale Internazionale ci ha chiesto, essendo stato arrestato in Italia, di portare all'AIA e che invece il nostro governo ha riportato con un volo di Stato in Libia, dove tra l'altro adesso è stato arrestato. Quindi è un diciamo atteggiamento assolutamente schizofrenico. A parole si rispetta la Corte Penale Internazionale, poi però, come ha fatto questo governo, si mandano delle lettere in cui si dice che se la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale non si adegueranno a quelli che sono i desideri e le volontà dei singoli stati, allora bisognerà prendere le distanze. Ecco, una cosa veramente disdicevole da un punto di vista politico, morale e giuridico soprattutto.
1: Senta, Flores, tocchiamo anche il tema che ha sollevato poco fa Emanuela Fronza del genocidio, perché è cruciale per una riflessione anche sul significato e sull'operatività della giustizia internazionale. È interessante il fatto che voi mettiate in evidenza una differenza potenzialmente lacerante tra il modo in cui questo termine viene utilizzato, inteso dagli storici, e invece la sua valenza giuridica. Ci spiega meglio?
2: Ma allora, io sono uno storico e diversamente da molti giurista. Miei colleghi, penso che dal momento che esiste la Convenzione sul genocidio, noi quando parliamo di genocidio dovremmo cercare di attenerci a quella definizione e alle interpretazioni che sono state date rispetto a quelle. Se poi invece vogliamo usare genocidio in una dimensione più ampia, che in parte era la stessa dell'inventore del termine e del concetto, cioè di Raphael Lemkin. Raphael Lemkin aveva preparato una storia del genocidio nel cui indice c'erano segnati qualcosa come 80-90 genocidi che dall'antichità fino a oggi erano stati compiuti, quindi aveva una idea molto più ampia. La Convenzione, per una serie di motivi, anche alla fine di compromessi politici tra gli Stati, ha configurato questo reato in un modo abbastanza stringente, che io credo sia ancora quello che, a cui bisogna fare in qualche modo riferimento, e soprattutto attendendo, o prima di poter stabilire se un genocidio è accaduto o no, che un tribunale internazionale si sia dichiarato in questo modo, come è accaduto per il tribunale per il Ruanda, quello per l'ex Jugoslavia, quello per la Cambogia, per esempio. Ecco, su cui possiamo poi effettivamente poter dire che sono trattati di genocidio. Poi naturalmente la discussione va benissimo tra gli studiosi, ma spesso questa discussione poi viene traslata nell'arena pubblico, nel discorso pubblico, in un modo molto impoverente, in un modo estremamente riduttivo, che in realtà fa perdere la misura e la profondità anche di quello che è stato lo sforzo giuridico nel definire questo reato nuovo.
1: Voi ovviamente fornite in questo volumetto anche la definizione appunto della Convenzione Internazionale del 48 di genocidio, non starò a leggerla tutta perché è abbastanza articolata, ma comunque appunto è una definizione di riferimento che poi rimane ovviamente problematica, aperta a interpretazioni forse inevitabili. Per esempio, un punto centrale è quello per cui il genocidio designa degli atti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto in parte un certo gruppo, e quella intenzione è un po' il nodo da sciogliere, quello che ogni tribunale deve necessariamente affrontare. Però forse a questo punto, Fronza, io le chiederei di ricordarci che cosa hanno fatto la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale per quanto riguarda la questione di Gaza, cioè quali iniziative hanno preso, quali sono ancora invece in sospeso, si stanno ancora svolgendo, a partire dal fatto che queste due istituzioni non sono affatto simmetriche, sono ben diverse.
3: Sì, allora torniamo un po' da dove eravamo partiti, cioè queste corti riflettono un po' quello snodo che si è realizzato a Norimberga, cioè alla responsabilità degli stati di cui si occupa la Corte Internazionale di Giustizia si affianca una responsabilità individuale, cioè per gli individui, di cui si occupa la Corte Penale Internazionale con funzioni permanenti. Quindi è una corte che esiste, che lavora all'AIA, che si occupa dei crimini che sono stati commessi dopo la sua istituzione. Allora, entrambe le corti sono state chiamate anche di recente a intervenire sulla situazione della Palestina. Una si è è stata sollecitata, questo è importante, non anche vedere a volte girare la carta geografica e vedere, è stata sollecitata dal Sudafrica, quindi qui c'è anche un paradosso, no? Cioè, mentre noi diciamo c'è chi vorrebbe incenerire le corti internazionali, tutte le istituzioni terze, c'è chi vede poi queste istituzioni, no, come quelle a cui appellarsi nel momento in cui l'umanità viene violata. Quindi la Corte Internazionale di Giustizia sta intervenendo con i tempi coerenti con quelli che sono i tempi della sua istituzione, sono tempi lunghi, è una giustizia che si occupa degli stati e per ora ha emesso dei provvedimenti in cui sottolinea, ribadisce gli obblighi che ha lo Stato di Israele nell'aver firmato e ratificato, quindi nell'aver aderito con espresso un consenso alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Qui lo Stato ha degli obblighi di prevenzione e qui vediamo anche come genocidio non sia una questione solo nominalistica. Utilizzare la parola genocidio ha delle conseguenze. Il fatto che io posso andare davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, posso anche chiedere che venga verificato se Israele ha delle responsabilità in termini anche di incitamento diretto e pubblico al genocidio. Quindi la Corte Internazionale di Giustizia si sta occupando, con un percorso lento e lungo che per ora ha visto delle pronunce che riguardano delle misure provvisorie, che però già dicono, no? Già dicono e hanno introdotto un discorso di genocidio, anche di plausibilità di una situazione di genocidio, di incitamento diretto e pubblico al genocidio, mentre la Corte Penale Internazionale per ora di genocidio a Gaza, nella situazione di Gaza, non si sta occupando. Però il 21 novembre 2024 ha emesso un mandato di arresto bilaterale, cioè nei confronti di Gallant, Netanyahu e di tre membri di Hamas che nel frattempo sono poi stati uccisi, e per quanto ne sappiamo sta procedendo per crimini di guerra e crimini contro l'umanità che non sono meno gravi per il diritto, perché anche questi sono imprescrittibili, anche questi non prevedono l'immunità, anche questi non prevedono la possibilità, no, di nascondersi dietro a un ordine di un superiore, e la Corte però si occupa della responsabilità delle persone e può punire le persone, cioè può privarle della libertà personale.
1: E ci sono arrivati molti messaggi che ricordano i limiti del processo di Norimberga da cui siamo partiti. Un ascoltatore lo chiama la morte del diritto, altri parlano di confessioni estorte, certo. Ci sono poi i riferimenti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, che non sono state oggetto, credo, di giudizio per crimini di guerra o contro l'umanità. Insomma, ci sono tutta una serie di criticità. Ho trovato molto interessante, Emanuela Fronz, un dettaglio di questo caos in cui voi ricordate i processi per crimini di guerra della prima guerra mondiale. Il che ci ricorda, nel loro totale fallimento, mi sembra che, insomma, comunque Norimberga era proiettato un passo avanti.
3: Sì, intanto quello che lei ha detto mi sembra molto interessante, sottolineare come dopo ogni guerra, no, c'è stato un giudizio, e quindi per esempio anche quello, una delle sfide del presente, almeno dalla mia finestra, no, dalla mia prospettiva di giurista, è che il diritto viene chiamato a intervenire nel presente, a regolare il presente. Questo è molto complesso. Rispetto a Norimberga e alle sue criticità, io non, certo, non, come dire, accolgo, condivido quello che viene sottolineato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici, però vorrei anche sottolineare che oggi questa giustizia dei crimini internazionali che a Norimberga nasce ha fatto molti passi in avanti internamente, e proprio quando appunto all'AIA, nella Corte Penale Internazionale, si dice noi non siamo giustizia dei vincitori, perché andiamo anche verso gli stati, per così dire, più forti, verso, dicendo questa è una giustizia per tutti, tutte le vite valgono, allo stesso modo viene messa in discussione. Quindi è come se la giustizia è diventata la giustizia di tutti, è veramente universale, e lì, come diceva poi Marcello Flores prima, essendo una giustizia oltre gli stati ma che cammina sulle gambe degli stati, viene, no, messa in discussione quindi anche il messaggio universale e di umanità che veicola.
1: Questa mi pare la prima volta che le corti sanzionano delle potenze degli stati più o meno democratici, forse la Russia meno, Israele di più, ma soprattutto delle potenze atomiche. Quindi in effetti un'evoluzione in questo senso mi pare senza dubbio ci sia. Però Flores, c'è nonostante questo una polemica che direi ancora in corso nei confronti di chi si aspetta che le corti internazionali possano fare giustizia. Sto pensando ora all'intervento per esempio di Ernesto Galli della Loggia, quando insomma dice che sostanzialmente c'è un atteggiamento buonista, un atteggiamento in cui si finisce per condannare la guerra in quanto tale come crimine di guerra, e quindi volendo fare troppo, volendo fare tutto, volendo condannare ogni struttura, non si riesce ad essere realmente efficaci. È una polemica a cui vuole replicare in qualche modo?
2: Ma posizioni come quelle di Galli della Loggia sono posizioni che in qualche modo non credono al diritto internazionale, perché credono al diritto degli stati e spesso al diritto degli stati più forti. E quindi evidentemente se si sta in una logica di realpolitik, come viene chiamata, non si può che pensare che il diritto internazionale a quel punto è una specie di optional che può essere manovrato, utilizzato e strumentalizzato. La Corte Penale Internazionale in tutti i suoi primi anni di esistenza, fino a poco tempo fa, era stata accusata per esempio di occuparsi solamente dei crimini nei paesi africani, cosa che in gran parte, anche se non solo, era vero, ma per una serie di motivi che giustificavano anche quelle scelte fatti. Teniamo presente che la Corte Penale Internazionale non ha una sua polizia per indagare, per arrestare, ha bisogno delle forze che gli stati le permettono di utilizzare, e però nei momenti come questi di conflitti particolarmente acuti ha avuto invece il coraggio di prendere in considerazione dei capi di Stato e di Governo che sono attualmente ancora in carica, mentre prima ne aveva presi in considerazione solo alcuni, come quello del Sudan, che però era stato già deposto da un colpo di Stato. Io credo che il problema del rispetto del diritto internazionale sia la condivisione di un'idea di collaborazione degli Stati a un livello che supera la volontà delle singole sovranità nazionali, che è il grande lascito che è nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale come speranza condivisa. Che questo oggi sia messo in discussione è purtroppo l'elemento più tragico da un punto di vista generale che stiamo vivendo. C'è chi lo riconosce e lo condivide, io personalmente penso che invece dovremmo fare di tutto per riportare a un equilibrio in cui gli stati cedono al diritto internazionale quello che è il suo ruolo fondamentale.
1: Grazie a Marcello Flores, grazie a Emanuela Fronza, firmano insieme Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, pubblicato dalla Terza.

0: 16.05, siamo in diretta su Radio 3 da Via Asiago, dallo studio K1, sono Florinda Fiamma e do il benvenuto a Giovanna Potenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Florinda, grazie per l'invito.
0: Allora, siamo qui per parlare del suo libro, il suo saggio dal titolo Malefiche, Ponte alle Grazie, Malefiche, storia della caccia alle streghe in Italia. Allora, io vorrei cominciare a parlare di questo suo libro già dalla dedica che a persone, a Giovanna La Guercia, a Matteuccia, a Caterina e a tutte le donne che la storia ha consegnato al fuoco e al silenzio perché i loro nomi non restino cenere. Ecco, una dedica che ci fa capire anche un po' il senso, ascoltare voci spezzate, restituire loro la dignità e prendere forse ancora una volta atto del fatto che nei casi che prevedevano la presenza dell'Inquisizione, nella maggior parte delle volte le imputate erano delle donne, anziane, vedove, guaritrici, persone non integrate nell'ordine sociale. Allora, Giovanna Potenza cosa fa? Fa questo saggio molto colto, molto ricco, diviso anche cronologicamente in maniera abbastanza evidente, che ripercorre 4 secoli, dal 300 al 700, e ci racconta storie di roghi a cui erano condannate le streghe, e lo fa a partire dai documenti, ma vedremo con lei meglio ovviamente il modo. Malefiche inoltre non parla solo di caccia alle streghe, ma racconta anche la costruzione di figure su cui si è in qualche modo concentrata anche una sorta di ansia collettive, delle figure che incarnavano e rappresentavano il disordine ma anche la paura. Allora, come è stato inventato il concetto della strega? Chi erano le streghe? Quali tratti trattati demonologici, prediche e manuali ha consultato per capire come è stato tracciato il profilo delle streghe?
1: Allora, sostanzialmente le streghe altro non erano che donne comuni che molto spesso, come lei ha anticipato, si dedicavano alla cura soprattutto per le comunità e per le persone che non potevano permettersi i medici, naturalmente. L'origine della strega affonda le radici nel pensiero arcaico europeo mediterraneo. Il divino femminile era comunque ambivalente: da un lato poteva sovrintendere la fertilità, però parallelamente era una forza distruttrice. Mi viene in mente il mito di Medea, la maga innamorata e assassina che rompe i vincoli familiari e che diventa una forza arcaica e trasformativa. Nel termine stesso della strega, che deriva dal volgare strix, striga, l'uccello notturno dal verso lugubre, è già presente questa contraddizione, questa figura femminile sospesa quasi tra un demone e un animale, quindi connotata già con tutto il carico negativo che poi finirà
0: l'avrebbe caratterizzata,
1: che la caratterizzerà ulteriormente poi durante il periodo cristiano, perché poi il passaggio dall'antichità classica a quella cristiana diventerà fondamentale, perché sostanzialmente le radici bibliche della misoginia sovrapporranno a questo a questa figura femminile, già da un lato datrice di vita ma contemporaneamente anche pericolosa, tutte le connotazioni negative che conosciamo. Quindi certo, una lenta costruzione che parte, per rispondere alla sua domanda, dell'antichità classica, che si arricchisce, ahimè, negativamente durante i primi secoli del cristianesimo.
0: E senta, lei parla di una lenta costruzione sia terminologica, che poi insomma questi termini vanno a identificare determinati tipi di persone. Come si è costruito appunto nei primi secoli che lei analizza, diciamo, più attentamente, appunto a partire dal 300, come si è costruito il lessico della paura e come sono state raccontate?
1: Allora, sicuramente già nella Genesi la donna è dipinta come subordinata ad Adamo, è il veicolo della trasgressione, è responsabile della sua caduta originaria. ma sicuramente Paolo di Tarso, nella prima lettera a Timoteo, per esempio, del primo secolo d.C., ordina silenzio alla donna, il silenzio in ecclesia. Naturalmente i padri poi della Chiesa rafforzano questa visione, penso a Tertulliano, per cui diventa la porta del diavolo nel Decultus Feminarum, oppure e poi con il Decretum Graziani del 1140 circa, se non erro, si codifica la subordinazione giuridica e teologica della donna. A questo punto abbiamo sostanzialmente tutti gli elementi per stigmatizzare la donna in senso negativo, o meglio, per assegnarla ai luoghi, diciamo, comuni e ai ruoli consentiti, codificati, che naturalmente tradizionalmente erano quelli di moglie e di madre, e per mettere, per così dire, alla berlina, al bando, tutte le donne che esulavano dalle aspettative e dalle convenzioni sociali. Quindi le radici della misoginia sono soprattutto bibliche e si sovrappongono naturalmente ad una visione già ambivalente che è presente nel mondo classico.
0: Senta, invece nel Cinquecento qualcosa cambia. Lei parla di apogeo della caccia, esplode il fenomeno dell'Inquisizione. Ecco, come succede e come cambia la caccia alle streghe?
1: Beh, il 1500 è anche il secolo della Controriforma, quindi la Chiesa romana serra le fila. Nel 1542 nasce il Sant'Uffizio, che è voluto da Papa Paolo III, che è una struttura direttamente centralizzata, collegata al potere pontificio, dotata di controllo su tutto il territorio italiano. Ed è quindi il 1500 l'epoca dei grandi processi, e penso a quelli della Val Camonica, per esempio, ma penso anche a Triora, vale a dire ai processi naturalmente nel borgo di Triora, quindi diciamo ai grandi processi che sono stati poi celebrati e che sono prevalentemente poi restati nella memoria collettiva. In generale è sempre presente una tensione tra il potere, tra i poteri, i tribunali civili e quelli religiosi. Talvolta questi ultimi operarono addirittura evitando le derive, perché poi rispetto per esempio al resto d'Europa, naturalmente l'Italia non ha vissuto una caccia alle streghe così feroce. In altri casi, quindi in alcuni casi, la Chiesa, e quando parlo della Chiesa mi riferisco soprattutto all'Inquisizione, funse d'argine. Però non mancarono naturalmente numerosi processi, non mancarono casi brutali, e in un certo qual modo nel mio libro ho cercato proprio di portare i roghi nel giardino di casa nostra e sfatare l'idea che il fenomeno della caccia alle streghe sia stato prevalentemente un fenomeno del centro Europa, dei territori tedeschi, della Svizzera, della Francia orientale, della Scozia. È stato un fenomeno che invece ha investito in maniera diversa, declinato diversamente un po' tutta l'Europa, e l'Italia, con declinazioni appunto diverse nel corso dei secoli e a seconda dei territori, ma è stato comunque presente in maniera abbastanza capillare anche nel nostro paese.
0: Allora, Giovanna Potenza, ci è arrivato questo messaggio: la strega è semplicemente una femminista ante litteram. Allora, diciamo che lei ha fatto una ricerca storica, storiografica, e anche per sfatare il mito dell'Italia, diciamo, indenne dalla caccia alle streghe, cosa che ai noi non è successa. Però secondo lei, proprio in un senso, con uno sguardo un po' più ampio, cioè al di là della ricerca storica, che senso ha di parlare di streghe oggi?
1: Io penso che sia importante, intanto, per rispondere all'autore o l'autrice del messaggio, direi che parlare di streghe come femministe ante litteram, ecco, è forse applicare una categoria, una sensibilità che è quella contemporanea al passato, e questo non è possibile. Credo però che la caccia alle streghe in sé come fenomeno sia un fenomeno generale, il fenomeno della paura che genera il mostro, che genera il timore, e dunque che può trasformare un innocente in colpevole, in capro espiatorio, ma credo anche che parli a noi come donne in generale, chiamandoci anche ad una coscienza critica, alla possibilità, se ove necessario, di ribellarci ai soprusi, alle ingiustizie, perché talvolta dei singoli atti di eroismo, e a me viene in mente un caso in modo particolare che insomma si verifica poi alla fine della Caccia delle Streghe, può veramente cambiare il corso degli eventi o può essere di ispirazione per le generazioni future. Quindi credo che la Caccia alle Streghe come fenomeno non finisca, ma contemporaneamente penso anche che diciamo oggigiorno ci sia tanta consapevolezza e tanti anticorpi in più rispetto al passato. Io sono sempre molto ottimista sotto questo profilo.
0: Senta, continuano ad arrivarci, questo via WhatsApp, sempre senza firma. Le donne sono state classificate come streghe da maschi che sapevano di essere inferiori. Allora, al di là della questione di appunto dell'attualizzazione del passato, che chiaramente, come dice lei, non può avvenire, però lei nel suo libro parla di dissenso e di come le persone, e prevalentemente le donne che dissentivano, facessero una loro forma primordiale, ovviamente non con una coscienza politica e sociale di secoli successivi, però una forma di resistenza.
1: Sì, è vero, sicuramente le donne, ovviamente contestualizzo, nel passato erano in molti casi, come abbiamo anticipato, l'unica fonte di cura delle comunità e dunque erano anche portatrici, detentrici di un sapere che era femminile, molto spesso trasmesso di madre in figlia, era quello della cura delle erbe, per esempio, la preparazione di infusi, di unguenti, e anche naturalmente l'invocazione di formule propiziatorie, di riti che magari potevano scacciare il malocchio, favorire la cura. Questa era una sorta di medicina popolare a buon mercato, diciamo accessibile a tutti, che si poneva come antitetica rispetto alla medicina maschile che deteneva, ecco, il potere a tutti gli effetti, che era d'appannaggio di pochi, e quindi naturalmente guardava con sospetto questa medicina semplice e popolare. In questo senso le donne che hanno esercitato, le levatrici, le guaritrici del passato, sono state delle donne, erano spesso delle donne indipendenti che cercavano di arrotondare per esempio il magro bilancio familiare se si trattava di contadine, di filatrici, di domestiche, perché si trattava prevalentemente quasi sempre di donne del popolo, oppure erano delle persone che si dedicavano alla cura e che molto spesso vivevano del proprio lavoro come tali, e cioè come persone, tra virgolette, come donne non allineate, spesso erano delle donne sole, vedove, emarginate, dunque più vulnerabili, più fragili. Facilmente potevano anche rivendicare con orgoglio il proprio sapere, però contemporaneamente potevano anche ricadere facilmente sotto l'attacco del sapere dominante, che era prevalentemente maschile naturalmente. Quindi senza estremizzare e senza veramente andare verso, diciamo, le contrapposizioni di genere, perché io, diciamo, studio i documenti, non voglio dare nessun intento politico, secondo me, oppure lo storico non deve dare giudizi morali, deve offrire delle interpretazioni dei fenomeni, ma il lettore e la coscienza di ciascuno di noi che deve giudicare. Però questa contrapposizione esisteva tra il sapere dominante e quello femminile, che era più fragile, ovviamente.
0: Allora, Giovanna Potenza, lei prima citava i documenti. Allora, il suo lavoro, il suo saggio Malefiche è frutto di un lavoro di ricerca minuzioso, fatto su fonti d'archivio, atti inquisitoriali, testi demonologici. Ecco, da dove è iniziata la sua ricerca e appunto su quali testi e su quali fonti ha studiato maggiormente?
1: Allora, le fonti sono state dirette e indirette. Ho sempre amato gli archivi, ho sempre avuto una particolare capacità o desiderio di decodificare la grafia antica, come se mi accostassi ad un tesoro nascosto da decifrare. Avevo raccolto già tantissimo materiale, però in realtà la scrittura vera e propria è scattata in un momento molto difficile della mia vita, perché ho attraversato in sequenza un intervento e una malattia molto grave che poteva essere fatale. In quel momento così difficile, in cui probabilmente ci si sente spezzati, ho cercato di dare una voce a chi non l'aveva più, e dando voce attraverso i documenti a tante donne, per così dire, del passato, in un certo qual modo ho ritrovato la mia voce. Non so se ha senso quello che dico. È stato un atto di memoria nei confronti del passato e contemporaneamente di riappropriazione, in un certo qual modo, della forza che io avevo perduto. Quindi è stato sì un lavoro di archivio molto attento, raccolto nel corso del tempo, ma il momento, diciamo, in cui ho tirato le fila di tutto è coinciso con un momento molto difficile della mia vita.
0: Senta, ci è arrivato un messaggio da Donatella da Monza. Dice: dopo aver letto La Chimera, credo di Vassalli, di Sebastiano Vassalli, ho capito che l'Inquisizione si nutriva di ignoranza ragionata, ovvero ignoranza di comodo, per sottomettere innanzitutto le donne e i fragili, ed era funzionale. Allora, Giovanna Potenza, lei a un certo punto fa alcuni esempi, tra cui quello che mi ha colpito è quello di Caterina, processata a Firenze nel 1540, in cui rivendica il fatto che le streghe non furono sempre vittime silenziose, ma persone appunto come Caterina reagivano anche con l'ironia ovviamente sfidante. Che cosa emerge quindi dai documenti e qual è la storia, per esempio, di questa Caterina oppure delle altre streghe che hanno provato a ribellarsi?
1: Allora, intanto Donatella ha ragione. Io davvero ritengo che rimanere impigliati nelle maglie delle inquisizioni deve essere stato terribile, ma anche dei tribunali civili. Ed è vero che, per esempio, Vassalli parla anche, per esempio, di uno stupro consumato ai danni della protagonista. Naturalmente questo non emerge, dalle carte d'archivio che io ho consultato, ma sono convinta che, per esempio, tante persone approfittassero della situazione e che le donne naturalmente fossero esposte non soltanto alla tortura, ma a tutti i rischi che la fragilità impone. Tendenzialmente qualunque tipo di processo era annotato e dunque era mediato dalle figure maschili, quindi erano i notai che filtravano le voci femminili, ed è proprio questa la ragione per cui è difficile ricostruire la vera voce delle vittime, perché naturalmente parliamo di vittime in maniera inequivocabile. Però in alcuni casi c'è una sfilatura, un'annotazione da parte del notaio, magari indispettita, che ci restituisce invece la battuta pronta, l'ironia della donna, come nel caso di questa protagonista che lei ha ricordato, del Cinquecento fiorentino, che nel caso di Caterina, con un'ironia toscana brutale, immediatamente comprende di essere condannata e quindi non perde neanche tempo a cercare di convincere i suoi accusatori del contrario, perché sa benissimo che l'aspetta il peggio. E quindi in pochi casi, purtroppo, ma secondo me proprio perché pochi significativi, c'è giunta indirettamente la voce delle donne. Il grande paradosso però è che ci sono sempre voci filtrate dalla mano maschile, non abbiamo testi, sentenze rilasciate da donne, e quindi è difficilissimo ricostruire quello che c'è dietro le carte di archivio.
0: Allora, le giro, ci sta nascendo un bel dibattito sulle malefiche, sulle streghe raccontate da Giovanna Potenza. Allora, c'è Pasquale che scrive: alcuni mesi fa la scrittrice Marilu Oliva ha pubblicato Via delle Streghe, edizioni Solferino, un romanzo anche noir, divertente noir, su quattro donne streghe a Bologna oggi, e caso curioso il titolo è riferito a un vicolo stretto di Perugia, Via delle Streghe. E invece un'altra domanda: mi chiedo se l'Inquisizione, la caccia alle streghe, non derivi anche dal ruolo magico, dico tra virgolette, del sacerdote che guida le funzioni, quindi nella capacità di trasformare la materia, nella capacità di guarire. Cosa ne pensa l'autrice?
1: È possibile, voglio dire, sicuramente potrebbe, anzi devo dire che è interessante come obiezione, come appunto, sì, potrebbe essere, e chiaramente quando diciamo noi ricostruiamo dei fenomeni ci atteniamo naturalmente ai documenti, però tantissimo si perde nel corso del tempo, noi perdiamo lo spirito del tempo e quindi la ricostruzione che noi facciamo è di sua natura parziale, incompleta, quindi sì, perché no, è possibile, ma questa naturalmente è solo un'opinione personale.
0: Senta, c'è anche un capitolo nel suo libro dal titolo L'infanzia stregata, dedicato proprio ai bambini che nei processi furono anche vittime, testimoni oppure accusatori, probabilmente anche subillati e insomma spinti. Un tema che storiograficamente è stato poco studiato. Perché si aveva paura anche di loro o erano semplicemente degli strumenti?
1: Dunque, i bambini avevano uno status che era abbastanza contraddittorio. Da un lato venivano considerati innocenti e quindi dei testimoni attendibili, però dall'altro canto venivano anche considerati fragili e quindi facilmente esposti, permeabili alla stregoneria fin da bambini. Molto spesso i bambini accusati di stregoneria furono bambini che provenivano da famiglie con all'interno persone incriminate per stregoneria. I processi più famosi, per esempio, ai danni dei bambini sono quelli di Salem del 1692, in cui una delle accusatrici più giovani era veramente una bambina molto, molto giovane, oppure mi vengono in mente i processi svedesi tra il 1668 e il 1676, se non erro, ma ce ne furono anche in Svizzera, in Francia. In realtà la Chiesa romana vietava le condanne a morte dei minori. Però a differenza, diciamo, della prudenza della Chiesa, ci furono dei tribunali laici europei, ma anche in Valcamonica e anche a Treura, che coinvolsero decine di bambini adolescenti per estendere le accuse alle famiglie. E quindi siamo in un periodo che, per quanto riguarda la Valcamonica, comprende il triennio tra il 1518 e il 1521, e Treura siamo tra il 1587 e il 1589. È chiaro che uno snodo fondamentale che corrisponde a quello della Controriforma. Quindi, certo, l'Italia, nel momento in cui deve difendersi dal pericolo protestante, irrigidisce naturalmente anche le proprie maglie, benché la Chiesa, diciamo, sia decisamente più prudente, e questo e vieti espressamente le condanne per stregoneria ai bambini. Sì.
0: Grazie.
1: Infatti, come ho trovato, sì, le condanne, chiedo scusa, agli animali, altro tema, voglio dire, appunto, in cui deve difendersi dal pericolo protestante, irrigidisce naturalmente anche le proprie maglie, benché la Chiesa, diciamo, sia decisamente più prudente, e questo e vieti espressamente le condanne per stregoneria ai bambini. Sì.
0: Grazie.
1: Come ho trovato, sì, le condanne, chiedo scusa, agli animali, altro tema.

0: Festival dei Sensi dal 26 al 29 agosto in Valle d'Itria, gioco, giocare e apprendere, questo il tema del festival è proprio il gioco, e a parlarne con noi c'è Elisabetta Palagi. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, Palagi, etologa dell'Università di Pisa, i suoi studi spaziano dall'etologia cognitiva alla sociobiologia, alla biologia evoluzionistica, e venerdì 28 agosto alle 19 a Parco del Vaglio, al Loco Rotondo, terrà un intervento dal titolo Giochi proibiti su animali che giocano. Allora, Palagi, le chiedo subito: in che modo gesti, espressioni facciali, posture sono segnali che veicolano messaggi sulla motivazione a interagire proprio sugli animali?
1: Beh, diciamo che è nostra anche abitudine utilizzare gesti, espressioni facciali, il famoso linguaggio non verbale, quello che a volte dice molto di più la verità rispetto a quello del linguaggio parlato. Quindi il passo da studiarlo nell'uomo a cercare le basi evolutive di questo modo di comunicare negli animali non umani è molto breve, perlomeno diciamo è un argomento che stuzzica in modo particolare l'etologo, cioè colui che studia il comportamento animale, uomo incluso. Gli animali, come del resto anche noi umani, comunicano tantissimo, in tantissimi contesti diversi, attraverso il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, ma possiamo parlare anche degli odori, possiamo parlare anche del tatto, no? E in tanti contesti diversi, cosa vuol dire in contesti affiliativi? Una carezza, ad esempio, un sorriso, oppure un'aggressione, quindi l'espressione facciale di minaccia, o con un'aggressione, una postura irrigidita. Pensiamo al cervo che sfida un conspecifico per la conquista delle femmine. Diciamo che l'argomento di cui mi occupo io è un argomento molto particolare, perché il mio focus, quindi l'argomento principale dei miei studi, appunto

0: proprio quello di capire come gli animali comunicano in un contesto ludico, cioè un contesto di gioco. Quando tutto viene messo in discussione, quando le regole in qualche modo saltano, quindi il gioco non è un dominio che si sovrappone con gli altri, ma è un dominio a sé, quindi il comportamento di gioco è un qualcosa di completamente diverso da un comportamento affiliativo, un comportamento aggressivo, riproduttivo, eccetera. E quindi la cosa interessante è che non giocano solo i piccoli, ma giocano anche gli adulti, quindi è molto bello studiarlo in modo comparato tra le specie dove appunto questa attività è presente in tutte le fasce d'età.
1: Senta Palagi, come giocano? Ci fa qualche esempio pratico di chi gioca in un modo e chi in un altro?
0: Beh, allora, sulla definizione poi avremo modo di discuterne tantissimo venerdì durante la conferenza. Ci sono tanti modi di giocare, ma noi li conosciamo tutti in realtà. Basta guardare uno dei nostri bambini, anche in età preverbale, quindi diciamo nella fascia del periodo dell'asilo nido. Tutti i tipi di gioco che vanno dal semplice gioco con oggetti, quindi costruire una torre con i blocchi colorati, oppure divertirsi a romperla, oppure condividerla e costruirla insieme a un amichetto, oppure rincorrersi, oppure nascondersi. Ecco, questi sono tutti comportamenti di gioco che noi ritroviamo anche in tantissime specie di mammiferi diversi, che
1: Allora,
0: non siano umani.
1: che non siano umani. Allora, Palagi, io
0: Non
1: rimango
0: siamo mai.
1: spesso, non dico ore, ma tanti minuti, tipo affascinata nel vedere scimmie e scimpanzé giocare magari con i loro figli e vedere delle cose che vedo nella vita quotidiana, insomma, modi di giocare, di fare dispetti, di fare cose tanto simili. Secondo lei, quali sono, ecco, sono effettivamente scimmie e scimpanzé gli animali più simili a noi nel giocare? Oppure se appunto ci fa qualche esempio di animale un po' insospettabile che da vedere giocare, da pensare che giochi e in che modo lo fa.
0: Diciamo che quelli che ha citato lei, bonobo e scimpanzé, sono sicuramente quelli che ci sono più vicini dal punto di vista evolutivo e quindi quelli che per noi sono più facili da leggere, okay?
1: Sì,
0: Quindi
1: da
0: hanno le mani,
1: riconoscere, esatto.
0: esatto, da riconoscere. Quindi quando si vede uno scimpanzé giocare, viene immediatamente in mente un bambino giocare, no? È chiaro che man mano che ci allontaniamo e saltiamo, diciamo in qualche modo, altri ramoscelli dell'evoluzione, beh, ci sono animali che sono più lontani da noi. Ad esempio, cosa che riconosciamo spessissimo, una delle specie più giocose è il delfino. E il delfino
1: Vero.
0: lo sappiamo fin da Plinio il Vecchio già descriveva il gioco del delfino che rincorreva le navi. Sicuramente lo riconosciamo subito quando gioca, quindi questi salti fuori dall'acqua, quindi questa spesa di energia, non si sa bene perché, si rincorrono le navi, eccetera. Però nel momento in cui noi dobbiamo andare a descriverlo in modo specifico, risulta più difficile, no? Perché le mani, perché la faccia del delfino è più rigida rispetto a quella di uno scimpanzé o di un bambino, e quindi le cose si complicano. Un'altra specie insospettabile, ma che invece sta fornendo dei dati veramente, veramente molto interessanti, sono le iene maculate, specie iconica per quanto riguarda la sua aggressività. Quindi
1: Certo.
0: brutta, aggressiva, mangia le carogne, peraltro una funzione essenziale in una savana, ripulire dalle carcasse, no? L'ambiente, quindi fanno un egregio servizio di spazzini. Ma al di là di questo, vivono in una società veramente molto molto complessa, molto simile a quella dei delfini e molto simile anche a quella di bonobo e scimpanzé, e guarda caso, questa società complessa mostra anche questa specie caratteristiche di gioco molto molto simili a quelle di bonobo, scimpanzé e delfini. Quindi, tanto per cominciare, giocano a tutte le età, non solo i piccoli, i cuccioli, ma anche gli adulti continuano a giocare, soprattutto le femmine, che sono quelle che poi detengono la dominanza. Quindi, il gioco, diciamo, ci riserva sempre delle sorprese, anche laddove, magari non ci aspetteremo mai di trovarlo, no?
1: Certo.
0: Quindi è veramente fa un po' da trade union questo comportamento, avvicina specie molto lontane e a volte può anche allontanare specie molto vicine, perché ad esempio se prendiamo i gorilla, che sono un'altra specie molto vicina a noi, In realtà giocano solo i piccoli, gli adulti giocano pochissimo, le mamme con i piccoli giocano poco, anche gli adulti, il maschio adulto, sì, può accadere che può giocare, ma è veramente molto bassa la frequenza con cui appunto si rivolgono ai piccoli. Quindi è veramente un po' una distribuzione a macchia di leopardo, che non necessariamente segue le traiettorie evolutive, ma spunta laddove serve, ovvero laddove la società è più complessa e dove le relazioni sociali si basano sulla qualità della relazione piuttosto che sulla gerarchia cristallizzata. Più una società è libera, più gioca. Questo
1: Che bello.
0: si potrebbe dire di tutti gli animali,
1: Senta, e
0: per
1: invece
0: ora, finora
1: finora
0: studiati.
1: studiati, senta, e invece le risate animali, come raccontare la risata tra gli animali può raccontare anche la nostra evoluzione, i legami che ci avvicinano al mondo animale?
0: Allora, beh, se pensiamo a un bambino che gioca, la cosa che viene più immediata da pensare è un grande sorriso accompagnato da quei suoni gutturali che accompagnano appunto la risata di pancia, no? Quella proprio
1: Sì.
0: emozionale. E che però basta guardare veramente un pochino a fianco del nostro ramoscello evolutivo, troviamo gli scimpanzé, troviamo i bonobo, troviamo anche i gorilla quando giocano, che emettono le stesse vocalizzazioni, o meglio, vocalizzazioni molto simili. Che accompagnano una tipica espressione facciale che in gergo ormai viene chiamata play face, cioè la faccia da gioco, che viene messa in seguito ad esempio a stimolazioni tattili come il solletico, oppure viene messa in risposta a quella di qualcun altro. Io e te giochiamo insieme, siamo due scimpanzé, giochiamo insieme, tu cominci a ridere e nel giro di pochissimo è molto probabile che
1: Che
0: io
1: rida
0: faccia lo
1: anch'io.
0: stesso. È quello che si chiama il famoso contagio della risata, su cui ad esempio cinema, teatro, comici si basano moltissimo, no? Quindi una sitcom che ti fa sentire delle risate in sottofondo è perché in qualche modo ti stimola a provare un'emozione positiva e quindi stimola in te una risata magari subito prima di una battuta. E quindi in realtà siamo pervasi da questa cosa, siamo pervasi non solo nella nostra specie, ma anche molte altre specie animali. Utilizzano proprio questo mezzo comunicativo per comunicare all'altro: mi sto divertendo, se ti do un pattone non è un pattone vero, ma è un pattone per scherzo. E questo è ciò che mantiene l'atmosfera ludica tra due soggetti interagenti, indipendentemente appunto da che sia una specie, che la specie umana oppure no.
1: Allora, Elisabetta Palaggi, vorremmo essere con lei e con tutti quelli che saranno venerdì 28 agosto alle 19 a Parco del Vaglio a Loco Rotondo ad ascoltare i suoi giochi proibiti sui giochi degli animali. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie, grazie
1: Allora,
0: a voi.
1: io vi ricordo qualche appuntamento del Festival dei Sensi in Valle d'Itria. Allora, già apre stasera, inaugurazione a Cisternino Masseria Capece, competere con Gregorio De Felice e Marco Panara e poi Nati per giocare con Andrea Angiolino. E poi domani pomeriggio invece, sempre a Cisternino, l'Epopea degli Assi, Errori da Dilettanti con Alberto Piccinini di Radio 3. E insomma, tantissimi sono gli appuntamenti, li trovate su festivaldeisensi.it. Farete lascia la linea al GR3, poi ci sarà Onda Verde, la poesia e torniamo qui in diretta dallo studio su Radio 3. A fra poco.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Che ha colpito il Nepal, 95 le vittime accertate, travolte dalla frana che si è verificata al confine con il Tibet, 60 i nepalesi dispersi, 341 gli stranieri che mancano all'appello, provenienti da 26 paesi del mondo, illesi 2 italiani.
4: Il disastro con l'improvvisa piena del fiume Bote Koshi nel distretto di Rasuwa, al centro del Nepal, e poi frane che hanno ostruito il corso di altri fiumi provocando a catena altri smottamenti. Video condivisi dalla polizia nepalese e da altri sui social mostrano torrenti di acqua fangosa che si abbattono sulle valli montane del distretto himalayano al confine con il Tibet. Danneggiati impianti idroelettrici e solari, con la conseguente interruzione nella fornitura di energia elettrica, travolti abitazioni, ponti, strade. L'esercito del Nepal ha dispiegato elicotteri e personale nelle zone colpite. Anche le autorità cinesi hanno mobilitato squadre di soccorso. Decine le persone che risultano disperse, mentre sale il numero delle vittime anche tra appartenenti della polizia nepalese, tecnici al lavoro sulle linee elettriche, personale delle dogane. E mancano all'appello anche molti turisti, 348 quelli interessati dalla frana al confine con il Tibet, 291 dei quali sono stranieri. Due gli italiani che risultano al momento coinvolti dall'alluvione, ma stanno bene, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina continua a seguire da vicino l'evolvere della situazione. Valentina Isa, GR3.
3: L'amministrazione Trump ha sospeso le richieste di visti per gli immigrati in tutto il mondo. Serve una formazione approfondita dei funzionari consolari per valutare i singoli casi, fanno sapere da Washington. A proposito poi della missione del capo della CIA a Mosca, il presidente americano afferma si è trattata di una visita di semi-routine. Vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina. Infine, sul conflitto in Iran, Trump si sofferma sulla guida suprema Mujtaba Khamenei. È stato gravemente ferito, ma è ancora vivo. E Teheran ha raggiunto un accordo con l'Oman per condividere i ricavi dei pedaggi nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dai Pasdaran. Intanto gli Stati Uniti frenano su nuovi attacchi all'Iran. Al momento non ce ne saranno, ha detto il segretario americano Rubio, sottolineando la volontà di proseguire con la pressione economica. Di tutt'altro avviso il premier israeliano Netanyahu, che ha detto a Trump che dubito su un accordo con quei selvaggi in Iran. La guerra è finita, ha detto il premier israeliano. Tra circa un'ora, alle 18, il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno un decreto legge sull'ex Ilva di Taranto con misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti del polo siderurgico. Sul tavolo anche il decreto sui carburanti con la proroga, intanto fino a settembre, del taglio delle accise. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese siamo oltre i 2 euro in media al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. 16,7 miliardi di dollari è quanto pagherà Meta per aver nascosto la portata dei danni alla salute mentale dei minori causati da app come Facebook e Instagram. L'accordo è frutto di un patteggiamento tra il gigante dei social media e gli Stati Uniti ed è stato raggiunto nel corso di un processo federale ad Oakland, in California. Per l'accusa, la società di Zuckerberg avrebbe progettato deliberatamente Facebook ed Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. La causa congiunta è stata intentata da un gruppo di 29 procuratori generali. E il Tremiti Music Festival, da oggi al 28 di agosto, 3 giorni di musica e natura con una formula rivoluzionata che celebra Lucio Dalla e la bellezza dei tramonti sul mare. Alla direzione artistica Giuliano San Giorgi, la nostra intervista.
5: Concerti all'imbrunire ed esibizioni speciali e inedite di Giuliano San Giorgi, Tiro Mancino e Aiello, accompagnati per l'occasione dalla Raffaele Casarano Locomotive Resident Band. A seguire tutte le sere DJ set ad animare Piazza Pertini sull'isola di San Domino per celebrare la musica e le isole Tremiti. Direzione artistica affidata a Giuliano San Giorgi.
6: Il profumo dei ricordi, della musica, delle giornate spensierate al mare. mare, dei momenti di grande arte vissuti qui da Lucio Dalla. Ho deciso innanzitutto di trasferire dalla notte al tramonto i concerti, un momento unico che poi è legato ad un concerto di grandi voci come quelle di Federico Zampaglione, dei Tiro Mancino, di Aiello. Perché non ho pensato di aprire anch'io questo festival nella prima giornata? Perché volevo proprio omaggiare il grande ricordo di Lucio Dalla, che ripeto è spirito in ogni atomo di questa isola. Il mare per me è Lucio Dalla. Come profondo
7: il mare. Marcella Sullo, GR3.
3: E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 questa sera intorno alle 20:10 in regia Giovanni Leporale. Da Maria Rosaria Villiva a tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla 4. Traffico intenso, code a tratti tra Grisignano e Vicenza Ovest, siamo verso Brescia. Ci spostiamo in A14, diversi gli aggiornamenti. Intanto segnaliamo un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Pescara a sud e allacciamento a 25 verso Ancona. Poi code a tratti per traffico tra Borgo Panigale e allacciamento a 1 verso questa autostrada. E ancora code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro, qui siamo verso Bologna. Andiamo in A1 Firenze-Roma, code a tratti, traffico molto intenso tra Arezzo e Incisa verso Firenze, tempi di percorrenza 50 minuti circa. Ci spostiamo, andiamo in A30, un incidente crea delle code tra lo svincolo di Castel San Giorgio e la barriera di Salerno Mercato San Severino verso Salerno. Per chiudere in A18 in Sicilia, code un incidente tra Giarre e Fiume Freddo, siamo in direzione dell'autostrada A20. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un promontorio di alta pressione si estende su gran parte dell'Europa centro-meridionale, garantendo tempo in prevalenza stabile, caldo ed estivo sull'Italia, sui Balcani e sull'Europa centrale. Di contro, una saccatura depressionaria atlantica, posizionata ad ovest del Regno Unito, convoglia flussi umidi e instabili verso la penisola iberica e la Francia, determinando precipitazioni sparse e locali temporali. Iniziamo con Madrid, in Spagna, dove il tempo sarà stabile, con cielo sempre sereno e temperatura che oscillerà tra 16 e 26 gradi. Tempo variabile per Parigi, con nubi irregolari e possibilità di locali rovesci dal primo pomeriggio. Temperatura tra 18 e 25 gradi. Per Londra, una giornata con nubi sparse e maggior rischio di pioggia nelle ore più calde del giorno. Temperatura tra 16 e 22 gradi. Tempo molto simile per Berlino. Le nubi si faranno più compatte dal pomeriggio, con precipitazioni sparse. Temperatura compresa tra 17 e 27 gradi. Per Stoccolma, in Svezia, nubi in aumento e tempo variabile, con fenomeni deboli e intermittenti in arrivo prima di sera. Temperatura tra 16 e 20 gradi. Aria piacevole e cielo poco nuvoloso fino a sera per Praga, nella Repubblica Ceca. Poi nubi compatte e temporali. Temperatura tra 18 e 31 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove il cielo sarà sgombro da nubi e le temperature in aumento, comprese tra 20 e 31 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

L'Elisir d'amore, melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti, orchestra e coro del Teatro La Fenice. Direttore Francesco Ivan Ciampa. Alle 22.30 spazio al jazz. Danilo Rea e Martuk Sem in Mi and Sakamoto. Musiche di Ryuichi Sakamoto, Danilo Rea e Maurizio Martuscello. Dalle 19 in diretta a Radio 3 Suite.

Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: Non mi pento dell'insistenza con cui ho lottato, dell'ossessione che mi ha portato qui, sul fondo, al cospetto di me stesso. Ognuno dovrebbe tentare di raggiungere a un certo punto della sua vita il senso di questa tragedia, la massima espressione di ciò che è vero. Più vero di ogni cosa era l'occhio immobile della balena in cui mi sono visto, morente. La sua bianca presenza incalzante dal fondale a quell'altra vita tutte le notti mi chiamava.
1: E questa era Maddalena Lotter, poeta di questa settimana, e abbiamo ascoltato Non mi pento dell'insistenza con cui ho lottato, il titolo della poesia tratta dalla raccolta Non è la fine del mondo, edizione Mardesagassi del 2025. È grandissimo il dibattito che prosegue su streghe e animali. Allora, Maria Teresa da Ravenna ci scrive: salve Fahrenheit, ricordo lo slogan delle femministe italiane degli anni 70, tremate, tremate. Le streghe sono tornate. La storia ha approfondito spesso la stregoneria, ma grazie per aggiungere questo testo redatto dal punto di vista delle donne nei paesi del nord Europa che accolsero la riforma di Lutero e Calvino. Esistono ancora residui delle beghine, ad esempio nel beghinaggio di Amsterdam. In Italia furono osteggiate, forse anch'esse trattate alla stregua di streghe beghine, ancora oggi considerato un termine dispregiativo. E poi Carlo da Genova, sempre sulle streghe, ci scrive: le streghe erano donne che stavano incrinando il potere della Chiesa con la loro sapienza materiale e capacità di guarire. E ancora Antonio: le culture primitive erano matriarcali, erano loro che ricoprivano la posizione di pace e amore. Dopo, con la forza, gli uomini si sono opposti e represso la voce della coscienza alta, che è femminile. E infine, cambio argomento, quello che abbiamo fatto nell'ultima parte, fare estate, dedicata al Festival dei Sensi. Fabrizio di Acqui Terme ci scrive: buonasera, sono un allevatore di capre e anche le capre giocano a tutte le età. È vero, sono molto giocose. E poi ancora, proprio ieri ho osservato una coppia di tortore in amore. Lei ha dato il sì all'accoppiamento dando col becco come dei bacetti sul becco di lui. Meraviglia, in effetti sì. E un ultimo messaggio: in genere per gli animali il gioco e il mimare è un'attività legata alla propria attività biologica, prima e fra tutto la caccia. Al mio gatto faccio sempre lo scherzo di tirargli qualche goccia di acqua residua mentre mi asciugo le mani, e sta al gioco, ne è consapevole perché protesta con versi molto buffi mentre va a nascondersi per poi puntarmi a mo' di agguato mentre esce di colpo. E questi sui giochi dei gatti potremmo parlarne a lungo. Grazie per essere intervenuti. Adesso è il momento di ascoltare insieme Turi, l'ultimo dei tre racconti di Luigi Pirandello che stiamo ascoltando, letti ad alta voce da Vinicio Marchioni.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Ad alta voce. Vinicio Marchioni legge Tu ridi di Luigi Pirandello.
5: Tu ridi,

Scosso dalla moglie, con una strappata rabbiosa al braccio, springò dal sonno anche quella notte il povero signor Anselmo. «Tu ridi!» Stordito e col naso ancora ingombro di sonno e un po' fischiante per l'ansito del soprassalto, inghiottì, si grattò il petto irsuto, poi disse aggrondato: «Anche, per Dio, anche questa notte!» «Ogni notte, ogni notte!» muggì la moglie, livida di dispetto. Il signor Anselmo si sollevò su un gomito e, seguitando con l'altra mano a grattarsi il petto, domandò con stizza: «Ma proprio sicura ne sei? Farò qualche versaccio con le labbra per smania di stomaco e ti pare che rida?» «No, ridi, ridi, ridi!» riaffermò quella tre volte. «Vuoi sentir come? Così!» E imitò la risata larga, gorgogliante che il marito faceva nel sonno ogni notte. Stupito, mortificato e quasi incredulo, il signor Anselmo tornò a domandare: «Così? Così, così?» E la moglie, dopo lo sforzo di quella risata, riabbandonò, esausta, il capo sui guanciali e le braccia sulle coperte, gemendo: «Oddio, la mia testa!»

0: Nella camera finiva di spegnersi, singhiozzando, un lumino da notte davanti a un'immagine della Madonna di Loreto sul cassettone. A ogni singhiozzo del lumino pareva sobbalzassero tutti i mobili. Irritazione e mortificazione, ira e cruccio sobbalzavano allo stesso modo nell'animo stramazzato del signor Anselmo per quelle sue incredibili risate d'ogni notte, nel sonno, le quali facevano sospettare alla moglie che egli, dormendo, guazzasse chissà in quali beatitudini, mentr'ella, ecco, gli giaceva accanto insonne, arrabbiata dal perpetuo mal di capo e con l'asma nervosa, la palpitazione di cuore e insomma tutti i malanni possibili e immaginabili in una donna sentimentale presso alla cinquantina.
1: Vuoi che accenda la candela?
0: Accendi, sì, accendi, e dammi subito le gocce, 20, in un dito d'acqua. Il signor Anselmo accese la candela e scese quanto più presto poté dal letto. Così, in camicia e scalzo, passando davanti all'armadio per prendere dal cassettone la boccetta dell'acqua antisterica e il contagocce, si vide nello specchio e istintivamente levò la mano a rassettarsi sul capo la lunga ciocca di capelli con cui si illudeva di nascondere in qualche modo la calvizie. La moglie dal letto se ne accorse.
2: «S'aggiusta i capelli!» sghignò. «Hai il coraggio di aggiustarsi i capelli anche di nottetempo, in camicia, mentre io sto morendo!»
0: Il signor Anselmo si voltò, come se una vipera lo avesse morso a tradimento. Appuntò l'indice d'una mano contro la moglie e le gridò. «Tu stai morendo?»
2: «Vorrei!» si lamentò quella allora, che il Signore ti facesse provare, non dico molto, un poco di quello che sto soffrendo in questo momento!»
0: Cara mia, no, brontolò il signor Anselmo, se davvero ti sentissi male, non baderesti a rinfacciarmi un gesto involontario. Ho alzato appena la mano, mannaggia, quante ne avrò fatte cadere.
3: E buttò per terra con uno scatto d'ira l'acqua del bicchiere, in cui, invece di 20, chissà quante gocce di quella mistura antisterica erano cadute, e gli toccò andare in cucina, così scalzo e in camicia, a prendere altra acqua.
0: «Io rido, signori miei, io rido», diceva tra sé, attraversando in punta di piedi con la candela in mano il lungo corridoio. Un vocino d'ombra venne fuori da un uscio aperto su quel corridoio.
4: «Nonnino»,

Era la voce d'una delle cinque nipotine, la voce di Susanna, la maggiore e la più cara al signor Anselmo, che la chiamava Susi. Aveva accolto in casa da 2 anni quelle cinque nipotine, insieme con la nuora, alla morte dell'unico figliuolo. La nuora, trista donnaccia, che a 18 anni gli aveva accalappiato quel suo povero figliuolo, per fortuna se n'era scappata di casa da alcuni mesi con un certo signore, amico intimo del defunto marito. E così le cinque orfanelle, di cui la maggiore, Susì, aveva appena 8 anni, erano rimaste sulle braccia del signor Anselmo, proprio sulle braccia di lui, poiché su quelle della nonna, afflitta da tutti quei malanni, è chiaro che non potevano restare. La nonna non aveva forza neanche di badare a se stessa. Ma badava sì, se il signor Anselmo involontariamente alzava una mano a raffilarsi sul craneo i 25 capelli che gli erano rimasti. Perché, oltre tutti quei malanni, aveva il coraggio, la nonna, d'essere ancora ferocemente gelosa di lui, come se nella tenera età di 56 anni, con la barba bianca, il cranio pelato, in mezzo a tutte le delizie che la sorte amica gli aveva prodigate, e quelle cinque nipotine sulle braccia, alle quali col magro stipendio non sapeva come provvedere, col cuore che gli sanguinava ancora per la morte di quel suo disgraziato figliuolo, egli potesse di fatti attendere a fare all'amore con le belle donnine. Non rideva forse per questo? Ma sì, chissà quante donne se lo sbaciucchiavano in sogno ogni notte. La furia con cui la moglie lo scrollava, la rabbia livida con cui gli gridava «Tu ridi!» non avevano certo altra ragione che la gelosia, la quale, niente, via, che cos'era? Una piccola, ridicola scheggina di pietra infernale, data da quella sua sorte amica in mano alla moglie, perché si spassasse a inciprignirgli le piaghe, tutte quelle piaghe di cui graziosamente aveva voluto cospargergli l'esistenza. Il signor Anselmo posò a terra presso l'uscio la candela, per non svegliare con lume le altre nipotine, ed entrò nella cameretta, al richiamo di Susì. Per maggiore consolazione del nonno, che le voleva tanto bene, Susì cresceva male, una spalluccia più alta dell'altra e di traverso, e di giorno in giorno il collo le diventava sempre più come uno stelo troppo gracile per sorreggere la testina troppo grossa. Ah, quella testina di Susì.

Il signor Anselmo si chinò sul letto per farsi cingere il collo dal magro braccino della nipote e le disse: «Sai, Susì, ho riso». Susì lo guardò in faccia con penosa meraviglia. «Anche stanotte?» «Sì, anche stanotte, una risatona». «Basta, lasciami andare, cara, a prendere l'acqua per la nonna. Dormi, dormi, e procura di ridere anche tu, sai? Buonanotte». Baciò la nipotina sui capelli, le rincalzò ben bene le coperte e andò in cucina a prendere l'acqua. Aiutato con tanto impegno dalla sorte, il signor Anselmo era riuscito, sempre per sua maggior consolazione, a sollevar lo spirito a considerazioni filosofiche, le quali, pur senza intaccargli affatto la fede nei sentimenti onesti profondamente radicati nel suo cuore, gli avevano tolto il conforto di sperare in quel Dio che premia e compensa di là. E non potendo in Dio, non poteva per conseguenza neanche più credere, come gli sarebbe piaciuto, in qualche diavolaccio buffone che gli si fosse appiantato in corpo e si divertisse a ridere ogni notte per far nascere i più tristi sospetti nell'animo della moglie gelosa. Era sicuro, sicurissimo, il signor Anselmo di non aver mai fatto alcun sogno che potesse provocare quelle risate. Non sognava affatto, non sognava mai. Cadeva ogni sera, all'ora solita, in un sonno di piombo nero, duro e profondissimo, da cui gli costava tanto stento e tanta pena destarsi. Le palpebre gli pesavano sugli occhi come due pietre di sepoltura. E dunque, escluso il diavolo, esclusi i sogni, non restava altra spiegazione di quelle risate che qualche malattia di nuova specie, forse una convulsione viscerale che si manifestava in quel sonoro sussulto di risa. Il giorno appresso volle consultare il giovane medico specialista di malattie nervose, che un giorno sì e un giorno no veniva a visitar la moglie. Oltre la dottrina, questo giovane medico specialista si faceva pagare dai clienti i capelli biondi che per il troppo studio gli erano caduti precocemente e la vista che, per la stessa ragione, gli si era anche precocemente indebolita. E aveva, oltre la sua scienza speciale delle malattie nervose, un'altra specialità, che offriva gratis però ai signori clienti: gli occhi, dietro gli occhiali, di colore diverso, uno giallo e uno verde. Chiudeva il giallo, ammiccava col verde e spiegava tutto.

Ah, spiegava tutto lui, con una chiarezza meravigliosa per dare ai signori clienti, anche nel caso che dovessero morire, intera soddisfazione. Dica, dottore, può stare che uno rida nel sonno senza sognare? Forte, sa? Certe risatone. Il giovane medico prese a esporre al signor Anselmo le teorie più recenti e accontate sul sonno e sui sogni. Per circa mezz'ora parlò, infarcendo il discorso di tutta quella terminologia greca che fa così rispettabile la professione del medico, e alla fine concluse che no, non poteva stare. Senza sognare non si poteva ridere a quel modo nel sonno. «Ma io le giuro, signor dottore, che proprio non sogno, non sogno, non ho mai sognato!» esclamò stizzito il signor Anselmo, notando il riso sardonico con cui la moglie aveva accolto la conclusione del giovane medico. «Eh no, creda, così le pare!» soggiunse questi, tornando a chiudere l'occhio giallo e ad ammiccare col verde. «Così le pare, ma lei sogna. È positivo!» Soltanto non serba il ricordo dei sogni, perché ha il sonno profondo. Normalmente, gliel'ho spiegato, noi ci ricordiamo soltanto dei sogni che facciamo, quando i veli, dirò così, del sonno si siano alquanto diradati. Dunque rido dei sogni che faccio. Senza dubbio, sogna cose liete e ride. Ma che birbonata, scappò detto allora al signor Anselmo. Dico esser lieto, almeno in sogno, signor dottore, e non poterlo sapere, perché io le giuro che non ne so nulla. Mia moglie mi scrolla, mi grida, tu ridi, e io resto balordo a guardarla in bocca, perché non so proprio né d'aver riso né di che ho riso. Ma ecco qua, c'era, alla fine, sì sì, doveva esser così. Provvidenzialmente la natura di nascosto nel sonno lo aiutava. Appena egli chiudeva gli occhi allo spettacolo delle sue miserie, la natura, ecco, gli spogliava lo spirito di tutte le gramaglie e via se lo conduceva leggero, leggero, come una piuma, per i freschi viali dei sogni più giocondi. Gli negava, è vero, crudelmente, il ricordo di chissà quali delizie esilaranti, ma certo, a ogni modo, lo compensava, gli ristorava inconsapevolmente l'animo, perché il giorno dopo fosse in grado di sopportare gli affanni e le avversità della sorte.

0: E ora, ritornato dall'ufficio, il signor Anselmo si toglieva sulle ginocchia Susì, che sapeva imitar così bene la risatona che egli faceva ogni notte, per averla sentita ripetere tante volte dalla nonna. Le accarezzava l'appassito visetto di vecchina e le domandava: «Susì, come rido? Su, cara, fammela sentire la mia bella risata». E Susì, buttando indietro la testa e scoprendo il gracile colluccio di rachitica, prorompeva nell'allegra risatona, larga, piena e cordiale. Il signor Anselmo beato la ascoltava, la assaporava, pur con le lacrime in pelle per la vista di quel colluccio della bimba, e, tentennando il capo e guardando fuori della finestra, sospirava: «Chissà come sono felice, Susì! Chissà come sono felice in sogno quando rido così». Purtroppo, però, anche questa illusione doveva perdere il signor Anselmo. Gli avvenne una volta, per combinazione, di ricordarsi uno dei sogni che lo facevano tanto ridere ogni notte. Ecco, vedeva un'ampia scalinata, per la quale saliva con molto stento appoggiato al bastone un certo Torella, suo vecchio compagno d'ufficio, dalle gambe a roncolo. Dietro al Torella saliva svelto il suo capo ufficio, cavalier Ridotti, il quale si divertiva crudelmente a dar col bastone sul bastone di Torella che, per via di quelle sue gambe a roncolo, aveva bisogno, salendo, d'appoggiarsi solidamente al bastone. Alla fine, quel povero uomo di Torella, non potendone più, si chinava. S'afferrava con ambo le mani a un gradino della scalinata e si metteva a sparar calci come un mulo contro il cavalier Ridotti. Questi sghignazzava e, scansando abilmente quei calci, cercava di cacciare la punta del suo crudele bastone nel deretano esposto del povero Torella, là, proprio nel mezzo, e alla fine ci riusciva. A tal vista, il signor Anselmo, svegliandosi, col riso rassegato d'improvviso sulle labbra, sentì cascarsi l'anima e il fiato. Oddio, per questo dunque rideva, per siffatte scempiaggini. Contrasse la bocca, in una smorfia di profondo disgusto, e rimase a guardare innanzi a sé. Per questo rideva. Questa era tutta la felicità che aveva creduto di godere nei sogni. Oddio, oddio. Se non che lo spirito filosofico, che già da parecchi anni gli discorreva dentro, anche questa volta gli venne in soccorso e gli dimostrò che, via, era ben naturale che ridesse di stupidaggini. E di che voleva ridere? Nelle sue condizioni bisognava pure che diventasse stupido per ridere. Come avrebbe potuto ridere altrimenti?
1: Vinicio Marchioni ha letto Tu ridi di Luigi Pirandello, replica del 2014. A cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
2: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: E rieccoci in diretta su Radio 3, sono le 17.21, sono Florinda Fiamma, siamo a Fahrenheit, abbiamo ascoltato l'ultimo racconto dei tre racconti di Pirandello e adesso, prima di avvicinarci al libro del giorno di Fahrenheit, ascoltiamo l'ultimo brano dell'album di oggi che si intitola Run Rose Run del 2022 di Dolly Parton, che ricordo abbiamo scelto di omaggiare oggi perché è morta proprio ieri. L'ultimo brano si intitola Blue Bonnet Breeze, ma volevamo ricordarvi un po' la figura di Dolly Parton a cui siamo legati, autrice di oltre 3.000 canzoni che sono state interpretate, oltre che da lei, da artisti di ogni genere che assolutamente sono al di là del country, che è lo stile con cui si è affermata. Tina Turner, Norah Jones, i White Stripes, Whitney Houston. Dolly Parton seppe sfruttare anche con astuzia e anche trascendere gli stereotipi dei generi e il kitsch del mondo rurale. Ha creato quindi uno stile country chic tutto suo che emerge un po' in tutta la sua produzione, in particolare in questo Run Rose Run che abbiamo ascoltato oggi pomeriggio e che adesso ci saluta e ascoltiamo insieme Blue Bonnet Breeze.

0: Avevo conosciuto mia nonna Rita all'età di 10 anni e da allora non l'avevo mai sentita lamentarsi, men che meno per i mali della società. Non era questo il momento più opportuno per iniziare. Bisogna rassegnarsi e andare avanti, replicai dura. Me lo hai insegnato tu? Inaspettatamente sorrise, come a dire: è vero, hai ragione, è giusto che tu me lo dica. Poi si chinò sulla valigia e tirò fuori l'unica cosa che conteneva: una scatola di cartone. Era una delle vecchie confezioni del suo negozio di vestiti, una delle più grandi, per i capi invernali. Rimanemmo qualche minuto in silenzio a fissare la scritta Rita Anselmi Abbigliamento. Pur non intuendo in alcun modo dove volesse andare a parare, provavo più curiosità che paura. Lei dovette avvertirlo, perché finalmente si decise a spiegarmi, a modo suo. Tessa, tu hai scritto tante belle storie, eppure ce n'è una che non vuoi raccontare. In realtà ne avevo scritte due romanzi. Avevano avuto successo, abbastanza, più di quanto meritassi. Ora non avevo particolari progetti in mente. Di certo non avevo alcuna intenzione di scrivere la storia di mia madre, se era questo che mi stava chiedendo. Prima che potessi replicare, Rita mi passò la scatola. Le tremavano leggermente le mani e i suoi anelli d'oro massiccio luccicavano incerti. Avanti, aprila. Queste sono alcune righe tratte dalle prime pagine di Un mondo soltanto, il libro del giorno di Farnet di oggi, scritto da Giulia Baldelli, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Florinda Fiamma e a chi ci ascolta.
0: Leggermente le mani e i suoi anelli d'oro massiccio luccicavano incerti. Avanti, aprila. Queste sono alcune righe tratte dalle prime pagine di Un mondo soltanto, il libro del giorno di Farnet di oggi, scritto da Giulia Baldelli, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Florinda Fiamma e a chi ci ascolta.
0: Lei si trova nello studio Rai di Bologna e questo mondo soltanto, il suo terzo romanzo, mi

0: alla lettura, una scatola lasciata dalla nonna, e dentro ci sono fotografie, pagine di diario, i frammenti di un mondo che Tessa, la protagonista e la voce narrante di questo romanzo, credeva scomparso. Trova oggetti, pagine, immagini, anche fotografie, non di una vita, non rappresentano solo una vita, ma almeno quattro vite che lei sembrava aver dimenticato o quantomeno aver messo in uno scomparto nascosto della sua memoria, più che altro della sua coscienza. Un mondo soltanto di Giulia Baldelli è la storia di una generazione, racconta la provincia, quella di Fano, e poi l'età universitaria, andiamo a Bologna alla fine degli anni 90, ai primi anni 2000, e soprattutto racconta la storia di quattro amiche e quattro donne che noi seguiremo in queste pagine e vedremo crescere, vedremo le loro storie, vediamo chi incontrano, e sono appunto Tessa, sono Irene, Virginia e la bellissima e affascinante Cecilia, che inizialmente è proprio un po' il collante, il motore di tutte queste storie, di tutte queste vite insieme, e scopriremo in queste pagine chi le circonda, le famiglie, i genitori, questa nonna, una storia che è impossibile non seguire perché turba in vari episodi, in vari momenti della crescita di queste ragazze e che coinvolge moltissimo. Allora Giulia Baldelli, partiamo da Tessa. Tessa ha 16 anni, vive con la nonna Rita, il suo unico punto fermo, perché si è allontanata da una madre tossicodipendente, e noi la incontriamo qualche pagina dopo quando entra in classe. Tessa si sente una ragazzina un po' sfigata, anche insomma una ragazzina che non è proprio una leader, ma anzi è una che sta sulle sue, è molto introversa, non si piace, non piace. Eppure succede qualcosa, viene immediatamente accolta da questa Cecilia, la persona forse più carismatica che incontra, e cambia la sua vita questo incontro. Ecco, ci racconta chi è questa protagonista introversa e che illuminazione avviene proprio durante l'adolescenza e come questa illuminazione poi cambierà anche il ritmo della sua vita.
1: Allora, Tessa è proprio una delle protagoniste, è sicuramente la voce narrante di questo romanzo, è l'io trascinante che ci porta lungo questi tre decenni, ma non è l'unica protagonista, ed è appunto quella l'illuminazione di Tessa, capire che si può essere protagonisti della propria vita quando, proprio nel momento in cui si accolgono anche altre persone nella vita, e questo momento avviene fra i banchi di scuola. Ho proprio scelto il momento della scuola, della classe, era il luogo da dove doveva iniziare questa storia, che appunto ha inizio quando una delle tre ragazze che già compongono un piccolo gruppo accoglie Tessa, che è una ragazza disagiata, cioè prova disagio. Tessa ha cambiato scuola dal paesino in cui era perché non aveva amiche, ma soprattutto ha questa ferita primordiale che si porta dentro, che è l'essere figlia di una madre tossicodipendente, eroinomane, e di non conoscere il proprio padre. Quando Cecilia, che è la carismatica, appunto come diceva lei, è la generosa del gruppo, generosa in senso non solo materiale, generosa nel senso di capire che quando si accoglie qualcun altro, qualcosa che un po' ci siamo dimenticati, credo, che quando si accoglie qualcun altro non si rinuncia al proprio spazio, di spazio ce n'è per tutte, per tutti, e quando lei si unisce a questo gruppo inizia quella che lei ha definito illuminazione, e che io aggiungerei illuminazione lenta. Tessa non è una narratrice rapida nell'acquisire le consapevolezze, ha bisogno dei suoi tempi e sfida, credo, anche la lettrice e il lettore ad adeguarsi a questi tempi di consapevolezza. Quindi inizia a vivere questa storia di amicizia, ma con una certa ritrosia, perché non vuole rischiare. E legarsi ad altre persone, io credo che sia uno degli atti di maggior coraggio emotivo che possiamo fare, perché dal momento che ci si lega ad altre esistenze si ammette anche il rischio che le altre esistenze possano impattare, modificare.

0: fare prendere deviazioni improvvise alla propria. Questo Tessa inizialmente non lo vuole vivere, perché quando è stata legata a sua mamma ha sofferto e non vuole sbilanciarsi. A un certo punto dice anche: di fatto poi non galleggiavo cadavere in un fiume, perché mettersi a rischio così, perché unirsi ad altre ragazze? Poi però c'è qualcosa di incalcolabile prende sopravvento, perché c'è qualcosa di incalcolabile nelle relazioni umane. Le relazioni umane le possiamo cercare di replicare virtualmente, analizzare lo strenuo, ma resta sempre qualcosa anche di incalcolabile, indecifrabile, che si rifiuta di assoggettarsi alle regole analitiche. Questa cosa incalcolabile prende sopravvento, lei si lega e qui inizia il viaggio di Tessa e delle altre tre, che è un viaggio di amicizia. Questa è una storia di quattro amiche che si porta dentro tante altre storie e altri temi, non solo l'amicizia.
1: Esatto, le ragazze, queste quattro ragazze che abbiamo citato, Tessa, che è la voce narrante, Cecilia, Irene e Virginia, poi ognuna di loro ha importanza di per sé e nella vita delle altre, nella dinamica delle vite delle altre, diventano inseparabili come sorelle, anche se però non è affatto buonista nessun rapporto che lega l'una all'altra, quindi crescono insieme anche attraverso sfide, anche attraverso difficoltà e disagi, anche solo nelle relazioni, e si raccontano. In particolare è chiaro che la voce narrante fa emergere anche tutto il suo disagio, quello che le diceva lei, no? Questa mamma tossicodipendente che di fatto con la quale di fatto non vive più da quando è ragazzina e va dalla nonna, e quindi ha evidentemente un disagio emotivo da risolvere, e quello che diceva lei, ha difficoltà ad affidarsi, ad amare, perché l'amore può tradire in tanti modi, e si fanno però, si svelano grandi segreti, promesse solenni, e ognuna di loro scopriremo avere nascosto dentro di sé un disagio, una sofferenza molto forte. Eppure le altre tre sembrano più, allora Cecilia sembra all'inizio, poi sono tutti personaggi che cambiano molto e che veramente ci stupiscono lungo le pagine, però sembrano tutte avere uno scopo. Virginia vorrà diventare medico, Irene è appassionata d'arte almeno all'inizio e comunque troverà un suo modo. Ecco, Tessa sembra, Cecilia viene da una famiglia molto benestante, forse anche per questo è particolarmente generosa, come diceva lei, non solo economicamente ma anche nei sentimenti, sa accogliere. Ecco, Cecilia sa accogliere nella sua ricchezza da tutti i punti di vista, e lei sa che avrà una vita benestante come quella che le viene in qualche modo prescritta dalla famiglia da cui proviene. Tessa sembra l'unica che fatica ad avere uno scopo.
0: Sì, assolutamente, è quello che probabilmente io prima intendevo dicendo ha bisogno di tempo e chiede tempo a chi legge, chiede tempo di adattarsi appunto alla sua emotività. Tessa si porta un vuoto dentro, è quel vuoto, secondo me, che poi viene letto come assenza di scopo. Quel vuoto è un vuoto che è in questo personaggio, ma io credo sia un vuoto che ha contraddistinto, non tutti, ovviamente non tutte, ma ha contraddistinto la mia generazione, perché Tessa e le altre ragazze sono esattamente mie coetanee. Io sono nata nel 79 esattamente come loro. Ed esattamente come loro, sì, sono
1: Fano. Originaria.
0: Sono originaria di Fano, sono visceralmente legata a Fano e al suo mare, anche se, come appunto diceva, ora siamo a Bologna in questo momento. E
1: come le sue protagoniste
0: vuoto,
1: vanno, insomma, Virginia e Tessa abiteranno,
0: sì,
1: a Bologna.
0: Sì, sì, proprio così, c'è un gioco di specchi che probabilmente mi è necessario quando scrivo. E la mia scrittura si specchia nella lettura che poi io faccio dell'opera, e io lì mi specchio appunto nei due luoghi che hanno contraddistinto, da una parte Fano, la mia infanzia e la mia adolescenza, e poi il passaggio all'età adulta nella città di Bologna. Tessa, secondo me, è il personaggio più di tutte le altre che simboleggia quel vuoto che un po' ha contraddistinto la mia generazione. In un certo senso noi abbiamo avuto una carenza, un deficit di ideali. Abbiamo perso il senso della partecipazione civile. Siamo stati anche una generazione spinta all'eccesso verso l'edonismo, verso il divertimento. Sicuramente siamo stati privilegiati, penso ad esempio soprattutto dal punto di vista femminile in questo momento, che, anche perché questo è un romanzo molto femminile che ruota intorno all'universo femminile. Come donne, come giovani donne, noi abbiamo avuto il privilegio di ricevere in dono tante conquiste della generazione che ci ha preceduto.
1: Certo, per e cui quindi, ha combattuto la generazione precedente, certo.
0: Sì, sì. E questo da una parte appunto è stato un grande privilegio e a noi spetta il compito, soprattutto ora che siamo adulte, di onorarlo, di ricordarlo e di non permettere che questi diritti conquistati cedano alla fragilità del momento. Però tornando ragazza in questo momento posso dire che ci siamo come sentite non necessarie in alcuna lotta in quel momento e questo ci ha attentato, così come ci ha attentato il divertimento sfrenato della discoteca, l'unico obbligo magari quello dello studio, chiaramente questo chi più chi meno, ma in questo romanzo io non entro ad esempio sul tema della povertà o dell'impoverimento, che sono temi che ho trattato nei miei precedenti romanzi, quindi queste ragazze non hanno delle esigenze economiche pressanti. E appunto Tessa secondo me si porta dentro quel vuoto, tant'è che lei a un certo punto dice qualcosa magari dell'eroina, della dipendenza di mia madre, che l'eroina è stata una generazione che ha smesso in parte, non tutta ma una buona parte, di combattere e ha ceduto al nulla, perché questo era l'eroina, il nulla, la disintegrazione per il niente. E lei ad un certo punto, Tessa dice anche, io forse quel senso di vuoto l'ho ricevuto proprio quando ero dentro la pancia di mia madre, un po' deve essere passato da lei a me.
1: Esatto, e il vuoto è quindi anche un po' il nichilismo, perché poi Tessa tende sempre come a non trovare soddisfazione nei rapporti, come se non li meritasse.
0: Eh sì, è proprio questo, perché io credo che Mondo Soltanto sia un romanzo di formazione, ma sia anche un romanzo di consapevolezza. Tessa deve maturare e ci mette qualche decennio a maturare la consapevolezza di meritarsi il perdono, cioè perdonarsi degli errori che fa, e meritarsi anche l'amore.
1: Certo. Senta, è anche un romanzo, io quello che ecco, lei dice abbiamo un mondo soltanto e su questo va bene, forse ci torniamo, nel senso che forse anche sul tradimento di tutte le possibilità che si hanno quando si è adolescenti e quando si comincia, cioè tutti i personaggi alla fine in qualche modo, ovviamente non anticipiamo nulla perché ci sono tante pagine da leggere e da seguire e tanti avvenimenti e tante emozioni che emergono da queste pagine, però è come se ciascuna di loro nelle relazioni sentimentali ma anche amicali che intrattengono poi ci fosse un tradimento e non so, c'è anche appunto, mi sembra molto in questo suo romanzo una riflessione sul fatto che crescere un po' è tradirsi.
0: Crescere è tradirsi, proprio non ho dubbi su questa risposta. Io perlomeno crescendo mi sono tradita e in questo ho tradito il mio nucleo più esistenziale, quello più nascosto, che però è quello che manda i segnali perché tutto funzioni, garantisce che tutto funzioni. Io credo che il passaggio dell'età all'età adulta sia particolarmente insidioso e non a caso credo che alla specie umana sia stata destinata l'opportunità di arrivarci più tardi, quindi l'essere umano si attarda nell'infanzia e si attarda anche nell'adolescenza rispetto ad altre specie viventi. Però poi ad un certo punto questo momento di crescere e di entrare nelle logiche della vita adulta arriva, e lì può capitare, il filo è molto sottile, si cammina su un filo, e lì può capitare di scivolare, di scegliere quello che brilla più facilmente, di scegliere a tutti i costi la sicurezza materiale, ma non tanto la sicurezza basilare, perché quella è fondamentale per il benessere, ma quella che possiamo definire quasi un'avidità materiale, e di ridurre sempre di più quella che invece è la sfera calda della vita, la sfera delle relazioni, che, torno a ribadire il concetto, magari a rischio di ripetermi, però è anche la sfera dove si è più vulnerabili, più esposti, e dove si è meno sicuri che la transazione funzioni, mentre noi siamo sempre più abituati a delle logiche commerciali, quindi pago e devo avere. Nelle relazioni non funziona così, perché a volte si investe e non torna indietro nulla. E quindi magari nell'età adulta cerchiamo un po' di svicolarle queste situazioni e di metterci in una nostra zona comfort, di agio più appunto materiale, più lucido, più patinato, però meno profondo.
1: Senta, non so se è una sovrainterpretazione, però lei, no, adesso mi ha detto crescere e tradirsi, e almeno per me, e però è ricollegabile a quello che diceva prima, cioè il fatto di una generazione che ha un deficit di ideali, perché quelli a cui sei stato educato, e poi in realtà forse li tradisci.
0: Beh sì, è una generazione che ha un deficit di ideali, ed infatti è una generazione che rischia di finire invece nell'ideologia, che è tutt'altro. E quindi sì, c'è una perdita del senso basilare, forse anche del senso sacro, spirituale della vita, che forse anche la generazione che ci ha preceduto, i nostri genitori, perché questo è anche un romanzo si sofferma molto sulla genitorialità, in senso direi più che ampio, in senso comprensivo di tante forme di genitorialità, però tornando non solo dai genitori di testa, che poi noi vediamo la mamma e non la vediamo nemmeno, perché è sempre mediata dalla narrazione di testa o da quelle poche parole che la nonna Rita ci concede su Beatrice, però appunto nonna Rita ci dice che Beatrice, cioè la mamma di Tessa, ci ha provato a cambiare il mondo, e Rita, che è ancora più indietro nel tempo, perché ai tempi della narrazione è una ultra settantenne, ci dice che il mondo avrebbe avuto bisogno di essere cambiato, e peccato che la generazione di Beatrice si sia sottratta a questo, quindi che la generazione della mamma di Tessa si sia sottratta a questo cambiamento. Quindi questo non per voler trovare delle giustificazioni a magari una pigrizia sociale e civica a cui si è un po' appoggiata chi è nato nel fine anni 70-80, però sicuramente anche la generazione che ci ha preceduto forse ha seguito strade più lucide, più d'oro e magari meno affettive.
1: Senta, senza paura, oddio, diciamo che nel corso della narrazione Virginia e Tessa si avvicineranno molto, e a un certo punto Virginia dice questo a Tessa: la verità è che tu mi tieni attaccata alla vita, mi fai credere che morire sarebbe uno sbaglio. Il fuoco si stava spegnendo, lo sbaglio della morte, la vita a tutti i costi, quelle mura ne sapevano qualcosa, e io, parla Tessa, forse potevo liberarmi dalla veste di chi ascolta e non si compromette mai troppo. Ecco, questa cosa di tenere legata alla vita è un po' non so, anche questo è una cosa che torna molto tra i suoi personaggi, nella sua storia.
0: Sì, torna tanto, è appunto quello che dicevo prima, accennavo, è il senso sacro. il senso spirituale della vita e la consapevolezza di capire che la vita è un dono e dalla vita non bisogna fuggire, e non intendo semplicemente come morte. Io alla parola morte do un'accezione più ampia: si muore anche vivendo, quando si smette, secondo me, di provare emozioni e si smette di amare, perché come poi dice anche Tessa in un passaggio, alla fine forse dell'amore l'unico problema è non provarne.
1: Senta, ci è arrivato un messaggio da un ascoltatore o un'ascoltatrice. La scelta del nome per la ragazza attraente, Cecilia, può rimandare al personaggio che tormenta il protagonista della Noia di Moravia? Non so, non ci ha pensato.
0: No, non ci ho pensato, sincera, proprio così. Però posso dire a chi ha inviato questo messaggio e a tutti gli altri, posso dire che è dei quattro nomi il secondo che ho individuato. Quindi Cecilia, il primo è stato Teresa, detta Tessa, e poi ho pensato a Cecilia, volevo un nome il cui suono facesse capire che si poteva stare tranquilli. La sonorità dei nomi che scelgo nelle narrazioni è per me fondamentale. Finché non ho scelto i nomi, non parto nemmeno.
1: Bene, allora a questo punto andiamo su questo. Da cosa è partita per narrare questa storia? Allora, lei ci ha detto le somiglianze con la sua vita, che è di Fano, e le ragazze sono di Fano, e hanno studiato alcune di loro a Bologna, e lei anche sta a Bologna. È partita da questi nomi, tra l'altro faceva così proprio anche Simenon, che partiva sempre dai nomi prima di tracciare la storia.
0: Sì.
1: E lei da cosa è partita? Come è nata l'idea di questa scatola che io vi ho raccontato e vi ho letto all'inizio, e di come poi ripercorrere il mondo di queste quattro ragazze e di tutto quello che le turbinava attorno?
0: Allora, la scatola nasce un po' dalla mia vita anche di ragazzina di provincia. Io proprio passavo del tempo nel paesino dove vivono Rita e Tessa, che non è Fano, perché lei poi va a studiare
1: sì, un paesino
0: a Fano
1: vicino.
0: Sì, e ancora negli anni appunto 80, quando ero bambina, ragazzina io, c'era ancora tanto negozio di vicinato, quindi quando si andava a comprare i vestiti si andava a comprare nel negozietto vicino a casa, e tanto più il vestito era bello quanto più la scatola era pregiata, e io proprio mi incantavo a vedere la cosiddetta confezione, tant'è che si chiamavano anche negozio di confezioni.
1: Sì.
0: La confezione, quindi parte da quell'oggetto lì, perché a volte io credo che le narrazioni partano da come delle piccole frecce, quella parte che lei diceva all'inizio, c'era una sorta di io nascosto, di dove Tessa ha messo tutti questi ricordi. Anch'io ho una parte dove ho messo questi ricordi, che è stata nascosta per tanti anni e che invece adesso saettano da là. Quindi parte da quella scatola, e proprio volevo che fosse la nonna a metterle nelle mani quella scatola, una sorta di eredità, al contrario, perché quelle cose appartengono già
1: a Tessa.
0: Quindi tutto parte un po' al contrario, con questa donna anziana che non obbliga la nipote a cercare qualcosa di lei, no, è proprio lei che dà qualcosa che appartiene alla nipote, che la nipote ha dimenticato, funge in un qualche modo da memoria, da sollecitatrice della memoria della ragazza, perché ha capito, perché noi abbiamo bisogno di essere aiutati. Io non credo molto al modello del basto io, l'importante è che io funzioni, no, io questo modello ci credo poco. Certo, ci sono delle consapevolezze, dei gradi di maturità a cui dobbiamo arrivare da sole senza ancorarci a nessuno, ma da soli non funzioniamo. Per rubare un titolo, anzi omaggiare un titolo di Margaret Mazzantini, nessuno si salva da solo, e a salvare Tessa in prima istanza, almeno chi lancia prima il salvagente, chi lancia prima l'amo, chiamiamolo amo, è Rita, dando questa scatola. Io sono partita esattamente credendo che abbiamo bisogno in certi momenti della vita di essere aiutati, poi troveremo le nostre forze.
1: Senta, lei stava citando nonna, questa nonna Rita, che è veramente un personaggio formidabile. Ci sono due cose che mi colpiscono. Uno è Tessa che dice: io ero stata una bambina legata alla madre e ai suoi sorrisi. E quindi questa bambina che in realtà dipendeva da sua madre, dall'adulto, ma in realtà cercava di fare in modo che fosse sempre felice, di stare sempre vicino, perché non sapeva cosa sarebbe successo. D'altro lato c'è invece una figura molto fragile, quella della madre, a cui lei era indubbiamente legata, e invece una figura che deve essere rigidissima, molto forte, che insomma, e invece è piena di sfaccettature con i rapporti che ha con i suoi factotum che le stanno a fianco, con la sua nipote a cui permette di fare tante cose ma rimanendo sempre riservata e rigida. Ecco, è un personaggio davvero straordinario, Rita.
0: Beh, per me sì, nel senso che è anche un personaggio che mi ha entusiasmato nella fase di scrittura, perché una delle prime regole che mi do, delle poche regole, però sicuramente che mi do mentre scrivo, ma sicuramente è importantissima: io non mi devo annoiare io stessa quando scrivo. E Rita non mi ha mai annoiata, anzi mi sono proprio divertita, anche se non è un personaggio che ispira divertimento. Detta così sembrerebbe un personaggio,
1: sì, esatto,
0: non genera ilarità, ma a me ha dato soddisfazione mentre la costruivo, perché appunto, come diceva lei, è un prisma con tante facce, quindi a seconda della situazione in cui si trova ruota un pochino e ci mostra un lato di sé, ed è sicuramente un personaggio che ha sofferto. Ma torniamo anche al senso sacro della vita, al senso spirituale della vita, ma vuole lasciare un'impronta, vuole lasciare la sua impronta, non ci sta a lasciare questa nipote con cui ha un rapporto anche un po' conflittuale, teso, trincerato, però vuole lasciare la sua eredità, la sua traccia di passaggio su questo mondo, che poi è uno soltanto.
1: Senta, c'è un ascoltatore e un'ascoltatrice che le fa questa domanda. Buonasera, se possibile mi piacerebbe chiedere a Giulia Baldelli qual è il suo rituale di scrittura, come la organizza nella quotidianità, se vuole raccontarlo.
0: Sì, lo voglio raccontare, ma non è così entusiasmante. Allora, scrivo quando la giornata me lo permette, quindi a seconda un po' degli impegni. Non ho una disciplina di scrittura, non è che mi alzo la mattina e dico adesso scrivo quando mi viene e riesco compatibilmente ai miei impegni. Scrivo solo dentro casa, non riesco a scrivere in luoghi pubblici. E cos'altro posso dire sulla scrittura? Ecco, posso dire che però quando voglio scrivere, quando ho deciso che è il momento, può morire tutto il resto, soccombe tutto il resto, e io devo scrivere quella scena, quel dialogo, quella battuta, la devo fare.
1: Grazie Giulia Baldelli per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Allora, ricordo il titolo del romanzo di cui abbiamo parlato, Un mondo soltanto, NN Editore, di Giulia Baldelli, libro del giorno di oggi. Farente finisce qui, noi stiamo per dare la linea a 6 gradi e io vi saluto insieme alla redazione: Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanac.

Irrimediabilmente segnata, per giorni rifiutai di ascoltare altro. Era il 97, ne è passata di acqua sotto il ponte. Resta un pezzone incredibile, ancora adesso o sono invecchiato male nel frattempo. Secondo me, i pezzi restano molto forti, molto potenti. Siamo noi che cambiamo nel tempo. Quindi, se riesci ancora ad entusiasmarti ed emozionarti, secondo me è un buon segno. Primo grado di stasera. Björk compare nel documentario Monk in Pieces, dedicato a Meredith Monk, compositrice, cantante, coreografa, danzatrice, e sicuramente sto dimenticando molte cose. È un documentario che intervista vari artisti, tra cui Björk, che appunto parla di come Meredith Monk abbia influenzato il suo lavoro. Prossimo ascolto, dunque, Meredith Monk, interpretata da Bruce Brubaker e Ursula Oppens, disco del 2012 registrato nel Conservatorio del New England a Boston, album Piano Songs. Sono canzoni scritte o tratte da opere composte tra il 71 e il 2006 e sono brani definiti canzoni perché affondano le loro radici nelle composizioni vocali di Meredith Monk e perché sono molto diretti, specifici e ricchi di immagini. Ascoltiamo Railroad Travel Song.

Nel corso di una carriera ormai lunghissima, molto felice, più di 60 anni, Meredith Monk ha esplorato la voce come strumento a sé. E molto prima di iniziare a comporre musica per la voce, però scriveva dei brevi studi per pianoforte quando era studentessa di musica e si ispirava a Monpu, a Satie, a Bartok. Poi è tornata a comporre per pianoforte nei primi anni 70, producendo brani che avevano una loro topografia, consistenza e atmosfera, come scrive nelle note di copertina di questo disco Piano Songs del 2012. E nella sua musica per pianoforte, l'immediatezza, la purezza, la simmetria, soprattutto la trasparenza sono sempre state importanti. In superficie la musica sembra semplice, ma la complessità dei dettagli, la combinazione di moderazione ed espressività mettono alla prova l'esecutore. In questo caso, appunto, avevamo due pianisti, Bruce Brubaker e Ursula Oppens. Ogni gesto è esposto e chiaro. Secondo grado sono le ferrovie. Questo brano si intitolava Railroad Travel Song, quindi ferrovia, canzone di viaggio, e il prossimo invece ci porta tra le linee ferroviarie abbandonate dello Yorkshire, quindi siamo nel nord dell'Inghilterra. L'autore si chiama Craven Falls e l'album uscito a gennaio è Sidings. Le città della rivoluzione industriale, con case, fabbriche, annerite.

colpite dalla fuliggine, dal fumo. Il nord dell'Inghilterra in effetti spesso viene definito tetro, desolato, ma ha anche una straordinaria bellezza e calore. E quindi è giusto dire che chiunque pensi ancora che il nord sia tetro non ha mai percorso, per esempio, cosa che io vorrei fare domani, la linea ferroviaria Settle-Carlisle, attraverso queste colline che sono sempre molto dolci in Inghilterra, queste valli verdeggianti, quindi un capolavoro questa ferrovia dell'ingegneria vittoriana, che offre un viaggio con splendidi panorami del nord, molto remoti e rurali. E quindi sembra che Craven Falls abbia intrapreso questo viaggio, perché il suo lavoro è proprio ricco di espressioni e terminologia che vengono proprio dalla campagna dello Yorkshire e dalla rete ferroviaria, come appunto si vede in questo lavoro, da cui ascoltiamo Three Lonely Ends.

Si intitola Sidings, il nuovo disco di Craven Falls, che è un musicista misterioso. L'ispirazione, si vede dai titoli dei brani, viene dalla vita pre-industriale e anche da quella post-industriale. Ci sono sia i recinti per le pecore, i muri a secco, qualche sito neolitico e poi queste linee ferroviarie in disuso, opere demolite, fabbriche abbandonate. Craven Falls, appunto, deve essere un musicista anche un po' di una certa età, comunque è passato ad essere super indie di culto, quindi stampare poche copie, 300 del suo primo extended play, a aprire i concerti di Mogwai alla Royal Albert Hall su richiesta di Robert Smith dei Cure, per dirvi chi sono i suoi fan. Ha visto i Kraftwerk nel tour di Autobahn, anche i Tangerine Dream nel 76, quindi boh, chissà cosa faceva prima come musicista, però gli piacciono anche appunto questi synth analogici e modulari. E quindi si era già dedicato in un lavoro precedente ai paesaggi dello Yorkshire e della Cambria, e qui appunto fa un lavoro su queste linee ferroviarie abbandonate che sono state dismesse, le stazioni anche dismesse, isolando quindi le comunità che quindi da allora hanno dovuto fare affidamento su auto, su autobus per spostarsi. Alcune di quelle linee adesso sono state riadattate per diventare percorsi pedonali e ciclabili, però la scomparsa delle linee ferroviarie ha lasciato un vuoto, per cui il declino dell'industria, che poi era soprattutto mineraria, ha portato anche alla frammentazione di una comunità, e quindi a quel punto poi, non essendoci più una comunità, era inutile anche la linea ferroviaria. Quello che abbiamo sentito era Three Lonin' End, un brano che avete trovato molto suggestivo, perfetto per il ritorno dal lavoro con un bel panorama di Calanchi e il sole che tramonta, scrive Andrea. Terzo grado, l'Istituto per l'Arte Contemporanea di Londra, detto ICAM, dove ha suonato Craven Falls e dove la musicista argentina Juana Molina suonerà ad aprile.

Juana Molina a 6 gradi, Radio 3, Doga è il suo nuovo disco uscito da qualche mese, erano passati un po' di anni dall'ultimo, tipo 8, ed è stato un disco lungo da lavorare, da elaborare, perché lei dice, ha usato questa metafora, è stato un po' come preparare un pasto, una cena per 6 persone ma con ingredienti per un intero esercito. A quel punto avevo talmente tanto materiale, tante registrazioni, che mi sentivo paralizzata, ho detto basta, sto disco non lo farò mai più. Una cosa simile era successa una volta a Laurie Anderson. A quel punto è entrato in gioco suo marito Lou Reed, ha detto ok cara, adesso ci penso io, se no tu questo disco non lo fai uscire mai. Ogni volta, questo è stato il problema di Juana Molina, ogni volta che finisce un disco per inerzia va avanti, continua a registrare, quindi poi si trova in questa situazione di iperabbondanza. Ora, Doga è una parola inventata, cioè esiste in spagnolo e significa quello che significa in italiano, tipo la doga della botte, ma nel suo caso è come dire cana, cioè la femmina del cane. E le è venuto in mente perché qualcuno le ha detto te amo perra, che è più carino di dire, secondo lei, bitch o perra, o anche cagna in italiano, che non è una bella parola, e le piaceva però molto il fatto che era una parola appunto inventata, inesistente, come ce ne sono altre in questo disco. Quello che abbiamo sentito era un brano intitolato La Paradoja. Quarto grado, molto dritto, è l'etichetta Crammed Discs per la quale ha pubblicato in passato Juana Molina e per la quale è uscito I Remember, I Forget della musicista libanese Yasmin Hamdan. Ascoltiamo un brano che è un traditional palestinese, quindi musica e parole sono un traditional, ma è stato arrangiato da Yasmin Hamdan e Mark Collin. Il pezzo si intitola Shmali.

Shmali è un traditional palestinese riletto da Yasmin Abdan e Mark Collin dal disco di Yasmin Abdan, l'ultimo, I Remember, I Forget. Ma cosa sono i segreti di oggi? Meraviglia, ci scrive Fabio.

Juana Molina, ad aprile, beh, io ho visto la data del 14 aprile alla ICA Lica di Londra. Ci sono altre date ovviamente, ma non mi sembra che venga in Italia. Allora, ha detto Yasmin Hamdan su questo disco: avevo bisogno di radicarmi in un luogo specifico e doveva essere il Libano. Il mio legame con il Libano e ciò che gli è accaduto hanno costituito il punto di partenza da cui ho iniziato a scrivere e comporre il disco. Poi, gradualmente, nel corso del processo creativo, questo luogo è diventato un simbolo, una metafora, una catarsi di ciò che sta accadendo a livello globale e che viene vissuto in modo universale. Però, nonostante il dolore e le emozioni intense che ho provato nel vedere ciò che stava accadendo al mio luogo di nascita, questi sentimenti sono stati superati da un senso di tenerezza e familiarità che ha suscitato speranza e ispirazione. Dubito che con queste ultime vicende questo senso di speranza possa ancora sopravvivere. Comunque, Beirut ha continuato a essere generosa con me, ha detto la musicista, che appunto ha collaborato con Mark Collin di Nouvelle Vague. E questo disco è pubblicato da Crammed Discs. Lei è nata a Beirut, residente a Parigi. Sono canzoni di bellezza e anche di rabbia, forgiate in un vortice di crisi globali come l'esplosione, per esempio, del porto di Beirut nel 2020, il collasso economico del paese, un disastro finanziario, dice Yasmin Hamdan, che ha protetto l'elite a spese di innumerevoli persone comuni. Poi la storia va avanti, ne parlavamo anche ieri quando abbiamo ascoltato Ryan Haidar. Quinto grado, i Tiny Desk Concerts della radio pubblica statunitense, la NPR. Sono mini set fatti nella redazione della radio, acustici ovviamente. Hanno ospitato Yasmin Abdam e anche Robert Plant proprio con questo disco, Saving Grace.

E questo era Robert Plant con il collettivo musicale con cui incide, va in tour ormai da diversi anni, si chiamano Saving Grace, un disco realizzato tra i Cotswolds e il Galles, un gruppo ovviamente roots, ispirato molto al folk, al blues tradizionale. Questo brano però era una cover dei Low, Everybody's Song. Per il sesto e ultimo grado sfruttiamo i gusti musicali di Robert Plant, che ama i Low ma ama molto anche la musica africana, e la sua etichetta, la Nonesuch, gli ha chiesto di scegliere dei dischi dal suo archivio che lo hanno ispirato, e il primo che lui ha scelto è Pieces of Africa del Kronos Quartet. Robert Plant ci tiene a ricordare che lui è stato molto in Mali, ha frequentato Ali Farka Touré, Oumou Sangaré, Tinari Wen. Beh, insomma, la conosciamo la sua passione anche per il blues, compreso quello africano. Ora, il disco che ha scelto del Kronos Quartet prende dei temi africani e li rilegge a suo modo, e tra l'altro Robert Plant uno di questi temi lo usa come introduzione ai suoi concerti per creare l'atmosfera e irretire il pubblico con la bellezza della musica suonata dal quartetto di San Francisco. E quel disco si intitola Pieces of Africa del 92, ascoltiamo un brano insieme a e scritto da Obo Addi, che è stato un musicista, un batterista, un percussionista ghaniano morto nel 2012. Quindi che ha molto lavorato sulla fusion della musica tradizionale del suo paese e anche la musica pop occidentale. Il brano si intitola Our Beginning, il nostro inizio.

0: Bello, uno di questi ultimi messaggi della nostra ascoltatrice Scilla che dice: comprai questo CD appena uscì, lo misi nel lettore, non lo tolsi per settimane, forse mesi, ascoltandolo a ripetizione. Che meraviglia! Bene, sono arrivati tanti messaggi di apprezzamento per la scaletta di oggi e ci rendono molto felici, ce la godiamo come invitava a fare Bjork all'inizio della selezione di oggi, che potete ovviamente riascoltare su Rai Play Sound, trovando anche tutti i titoli, tutti gli artisti che abbiamo trasmesso oggi. Grazie anche a Luigi Iavaroni in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, Francesco Napoleoni alla parte tecnica. Tra poco lasciamo la linea al giornale radio e poi a Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3. A domani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
1: Rai, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Un saluto da Luisa Santacesaria alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. Questa sera in regia Giovanna Natalini, alla parte tecnica si alterneranno invece Mirko Buonuomo e Francesco Napoleoni. Il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la trasmissione è 335 56 34 296. Tra pochi minuti ci collegheremo in diretta con il Teatro Malibran di Venezia per ascoltare L'Elisir d'amore, melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti sul libretto di Felice Romani, con l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice di Venezia, diretti da Francesco Ivan Ciampa e con la regia di Bepi Morassi. Il nostro primo Festival dei Festival si concluderà intorno alle 21.45 e a quel punto dedicheremo la prima parte del nostro magazine al Ragusa Photo Festival, che arriva quest'anno alla sua 14ª edizione e porta il titolo di Archetipi Mediterranei. Il festival verrà inaugurato domani, il 27 agosto, e ne parleremo con la sua direttrice artistica, Alessandra Mauro. Passeremo poi invece a occuparci di una nuova uscita discografica di Alessandro Riccardi, pianista che si è dedicato all'incisione di una selezione di lavori pianistici di Gianfrancesco Malipiero. E infine ascolteremo un secondo Festival dei Festival intorno alle 22.30 a cura di Valerio Corzani, un concerto dal Festival Forma e Poesia nel Jazz, registrato il 20 settembre 2025 al Teatro Massimo di Cagliari, dal titolo Danilo Rea featuring Martux M, ovvero con Danilo Rea al pianoforte e con Martux M, pseudonimo di Maurizio Martuscello, all'elettronica, in un concerto che ha il titolo Me and Sakamoto. Ed è proprio a Ryuichi Sakamoto che abbiamo scelto di dedicare la copertina di questa sera.

0: Ryuichi Sakamoto, musica per i titoli di coda di Silk, Seta, film del 2007 diretto da François Girard, tratto dall'omonimo romanzo di Alessandro Baricco, per cui Ryuichi Sakamoto ha scritto la colonna sonora originale e l'abbiamo ascoltato eseguito proprio da Sakamoto al pianoforte insieme all'Esprit Orchestra. Ed è a Sakamoto che abbiamo scelto di dedicare la copertina di questa sera, perché lo riascolteremo nel nostro secondo Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani, perché trasmetteremo intorno alle 22:30 un concerto che si è tenuto il 20 settembre 2025 al Teatro Massimo di Cagliari con Danilo Rea al pianoforte e Martux M, ovvero Maurizio Martuscello, all'elettronica. Un concerto che ha proprio il titolo in omaggio a Sakamoto, Me and Sakamoto. Ma adesso è il momento di aprire il nostro Festival dei Festival.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: E ci colleghiamo subito in diretta con il Teatro Malibran di Venezia, dove stiamo per ascoltare L'Elisir d'amore, dramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti, e per noi abbiamo Gaia Varon. Ben trovata, Gaia.
2: Ben trovata, Luisa, e ben trovati naturalmente all'ascolto a tutte le persone che lo sono. Io sì, sono qui al Teatro Malibran, o Malibran forse come bisognerebbe dire, che è veramente un piccolo gioiello, dove il Teatro La Fenice, che è diciamo l'ente, no, che produce l'opera che stiamo per ascoltare assieme, ha scelto di spostare l'opera questa sera, insomma è la sua altra sede, e quindi L'Elisir d'amore va in scena qui e non al Teatro La Fenice. Però è una produzione del Teatro La Fenice, anzi per la verità Luisa è una produzione per certi aspetti storica, almeno la produzione scenica, che è firmata da Beppi Morassi e con scene e costumi di Gian Maurizio Fercioni, che peraltro è scomparso pochi mesi fa, era una produzione che aveva debuttato appunto al Teatro La Fenice nel 2010, se ricordo bene. È stato ripreso tantissime volte, quindi ormai è uno spettacolo rodatissimo che però continua a divertire. Invece l'equipe, il gruppo di artisti musicali, la produzione musicale si rinnova ogni volta. Avremo questa sera, non mi pare che tu abbia ancora avuto modo di dare nomi.
0: Esatto. Non ancora.
2: Francesco Ivan Ciampa dirige, i complessi ovviamente sono quelli del Teatro della Fenice di Venezia, e i ruoli principali, anzi i protagonisti, sono Gilda Fiume, soprano, nel ruolo di Adina, questa la capricciosa e però a modo suo anche tenera protagonista, contadina diciamo ricca, fittavola, che fa parte di quest'opera, e Gilda Fiume debutta il ruolo. Accanto a lei Nemorino, il tenore che la ama perdutamente, sarà Valerio Borgioni, che invece in questo ruolo si muove bene, anzi lo debuttò ancora con Aslico, poi negli anni in cui era stato vincitore peraltro per un altro ruolo. Troviamo Alessandro Luongo come Belcore, anche lui già diciamo viene fuori un po' da questo alveo che è l'Aslico. Invece Dulca Mara è il ruolo più propriamente buffo, affidato a Bruno Taddia, che è un veterano in tutti i sensi, e ancora invece la più giovane interprete nel ruolo di Giannetta è Barbara Massaro. L'Elisir resta un'opera molto divertente, sostanzialmente la trama si può ridurre un po' a un grande gioco di corteggiamenti che più o meno si intrecciano, però con la questione appunto di questo elisir che entra in gioco e che è un elisir immaginario, potremmo dire oggi l'effetto placebo, diciamo così. Siamo in questo villaggio, il giovane Nemorino, che è povero ed è contadino, è innamorato appunto della di Adina, più capricciosa, più volitiva, la quale sta leggendo la storia di Tristano e Isotta ai contadini attorno a lei e parla proprio di un filtro magico, e questo comincia un po' ad abitare la mente del nostro Nemorino. Sopraggiunge un sergente Belcore che corteggia Adina, le propone di sposarla, ma lei è un po' così, è incerta, gioca con lui quasi proprio per far ingelosire Nemorino, cioè in fondo c'è un interesse fra i due, ma lei vuole un pochino giocare, tenere le redini, diciamo così, del gioco. Sopraggiunge un imbonitore, Dulcamara, una sorta di ciarlatano, potremmo dire, finto medico, che fra le meraviglie che spaccia agli abitanti del posto propone appunto questo elisir. Nemorino glielo compra senza sapere che in realtà si tratta semplicemente di vino Bordeaux, però spende tutti i soldi che ha fidando in ciò che Dulcamara gli dice, ossia che l'elisir farà effetto di lì a 24 ore. Ecco però che solo l'idea di disporre di questo filtro, e che quindi questo risultato ci sarà, rende il nostro Nemorino più baldanzoso, fra l'altro lo beve e si ubriaca un po', e quindi Adina è sì infastidita da questa nuova sicurezza, anche però un poco incuriosita e però indispettita, decide quasi per ripicca di sposare quel giorno stesso Nemorino, e Nemorino si dispera, cerca di rinviare questo matrimonio perché conta sul fatto che il filtro farà effetto il giorno seguente. Questo in estrema sintesi la trama del primo atto. Questo spettacolo di Bepi Morassi è uno spettacolo molto, poi magari nell'intervallo riuscirò a raccontare un po' meglio, ma insomma con delle scenografie molto semplici, ha un grande praticabile di legno sulla scena che si trasforma volta a volta nei diversi ambienti. Ecco, gli applausi che sentite accolgono l'arrivo di Ivan Ciampa sul podio, e intanto si sta anche aprendo il sipato, quindi a me non resta che augurarvi buon ascolto col primo atto di Elisir d'amore, circa 1:10.

Quanto è bello!

dotiare quel visino. Io fo Grecia nel tuo petto, e non è cosa sorprendente, son galante e son sergente.

0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrir una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.
1: Sì.

0: azzeccatura. I soliti sospir. Faresti meglio a recarti in città presso tuo zio, che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente appresso al mio. Partirmi non possio. Mille volte il tentai.
0: Ma se gli vuole lasciare d'alto.
1: E che mi importa?

già, suppongo e immagino.

cancellare gli sgombri, io spazzo gli spedali, la salute a vendere per tutto il mondo. Per questo tocca e sana un breve settimana, più d'una afflitta vedova di piangere cessò. Oh voi matrone rigide, ringiovanir bramato, le vostre rughe incomode con esso cancellate. Volete voi donzelle beliscia per la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per poco io ve lo do, per poco ve lo do, per poco ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico.

cielo e i nuovi paralitici spedici e gli apoplatici gli asmatici, gli artritici gli starici, gli diabetici barbici e timpanitici e scroppole e rachitidi e fino al mal di fegato che in moda vive il cuore mirabile per fegato mirabile per fegato guarisce i paralitici spedici e gli apoplatici comprate il mio specifico poi vedo che donzelle poi giovani galanti avanti, avanti, medico, avanti, avanti, fammi, comprate il mio peccino, per poco, bello, sì, per poco, bello, sì, per poco, bello, sì, per poco, bello, no! L'ho portato per la posta già lontana, mille liglia, mi direte quando lo sta, quando vale a bottiglia. 100 studi, no, finta, oh, venti, nessuno si spaventi per provarvi il mio contento di sia amico accoglimento. Io vi voglio, volete, una sua regalata.

re. Tutta Europa sa che io vengo niente men di 9 lire. Ma siccome pur palese che io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. Tromba! Così chiaro è come il sole, che a ciascuno che le vuole, uno scudo bello e netto in sacco ce lo faccio.

0: Forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uomo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è perché possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: E avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina? Ebbene,

quel modo usar si puote. Con riguardo, pian pianino, la bottiglia.

0: di spacciar l'amore è un affar geloso assai.
1: Ah!

fortunato, un tesoro tutto nato, tutta sesa femminile, ti dà massa virerà. Ma mortale fortunato, tutta sesa femminile, ti dà massa virerà.

0: La.
1: Diamine, è Tessa!
0: Ma no! Non ci ha

ben così. Che cosa trova a ridere? Potesto ci punito? Porto tutti gli ascolti? Se non va via di qua, ma

è stato perché al tentar su tutti i punti che lo soffretta lo sotto l'ordine del corretto il capitano va bene su camerati partir conviene.

E matto, ho preso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani. Se in questo istante tu fossi in te, infin ch'io tengo,

0: siamo in diretta dal Teatro Malibran di Venezia. Abbiamo ascoltato il primo atto dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti con Gilda Fiume nel ruolo di Adina, Valerio Borgioni come Nemorino, Alessandro Luongo Belcore, Bruno Taddia come Dulcamara e Barbara Massaro nelle vesti di Giannetta. Sono naturalmente i complessi del Teatro La Fenice, di cui il Teatro Malibran è la seconda sala che abbiamo ascoltato. Maestro del coro è Maurizio Cagliani e sul podio c'era questa sera Ivan Ciampa per uno spettacolo che è uno spettacolo, dicevamo Luisa, no? di lunga storia. Io vi citavo quando è andato in scena nel 2010 al Teatro La Fenice appunto di Venezia, ma in realtà lo spettacolo era proprio nato per il Teatro Malibran qualche anno prima, nel 2003, e quindi ritorna a casa in un certo qual senso, firmato da Beppi Morassi, con scene e costumi di Gian Maurizio Fercioni. Adesso abbiamo un intervallo naturalmente di circa 25 minuti in attesa poi di riprendere, che riprenda lo spettacolo e quindi anche per noi l'ascolto di quest'opera.
1: Bene, e noi Gaia passiamo subito la linea al giornale radio.
2: RAI GR3.
3: La disastrosa alluvione in Nepal e Tibet, una valanga di ghiaccio o gli effetti di un terremoto, le possibili cause, 157 morti e quasi 600 dispersi, anche due italiani coinvolti, il ministro Tajani, stanno bene. Carburanti, taglio delle accise fino al 5 settembre, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga dello sconto di 17 centesimi sul gasolio, allo studio misure successive. Dipendenza dai social, si chiude il processo a Meta, la società di Zuckerberg patteggia una sanzione da 17 miliardi di dollari e accetta di includere nuove misure di sicurezza per i minori su Facebook e Instagram. Buonasera da Sara Piselli. È salito a 157 il numero dei morti accertati della devastante alluvione che ha colpito il Nepal, ma aumenta di ora in ora anche il numero dei dispersi, quasi 600 persone, fra cui molti turisti. L'India si prepara a evacuare alcuni villaggi e invia 10 tonnellate di aiuti. Il corrispondente.
4: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri. Da Pechino Nello Puorto, GR3.
3: Anche la Farnesina segue l'evolversi della situazione in Nepal, dove sono presenti una nuova di italiani, due quelli coinvolti, lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani dal meeting di Rimini. Lo ascoltiamo.
5: Due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi, li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non cittadini italiani.
3: E per i circa 90 italiani presenti tra Nepal e Tibet sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, se necessario, l'assistenza. Abbiamo raggiunto due connazionali che vivono in Nepal.
6: Questa mattina ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia.
7: Margot Tortella vive a Kathmandu da 9 anni, ci parla con il suo piccolo di 9 mesi in braccio.
6: Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal, la città in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
7: L'emergenza sembra destinata a proseguire, secondo le autorità l'allerta continuerà nelle prossime ore.
6: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica tra montagne, tantissimi fiumi, un suolo molto friabile. Tuttavia quello che è successo oggi è stato di una violenza brutale.
7: Vive a Kathmandu da molti anni anche Nevio Heller, un fotografo culturale.
8: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
7: Valeria Volatile, GR3.
3: Carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto, sentiamo.
9: La riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro e permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza, il 5 settembre, dello sconto sulle accise sul gasolio, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei, per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI. Via libera anche al decreto per la continuità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: Caro carburanti, extra profitti e fondi safe al centro del dibattito politico al meeting di Rimini, l'inviato.
10: Roba da Unione Sovietica. Antonio Tajani non vuol sentir parlare di tasse sugli extra profitti. Non significa nulla, dice appena arrivato al meeting. Diverso, spiega invece dialogare con le imprese energetiche perché diano un contributo. Fratelli d'Italia preferirebbe poi muoversi a livello europeo. Galeazzo Bignami.
11: Per non creare delle disparità nella concorrenza di mercato. Si potrebbe anche generare paradossale e pericolosissimo rischio che qualcuno decida che l'Italia non è uno scenario competitivo dove operare.
10: Cautele che la Lega accoglie con malessere. La priorità è non tassare i cittadini, dice Claudio Borghi, contrario anche a usare i fondi safe per la difesa. Una notizia, quella degli 8 miliardi di prestiti europei che fa insorgere i progressisti, perché per stipendi e sanità chiede AVS i soldi non si trovano mai. Le opposizioni premono per un intervento sui carburanti. L'ennesima proroga è una presa in giro, scrive la segretaria PD Elly Schlein, sugli extra profitti dal governo. Solo parole, Stefano Bonaccini.
12: Vedremo se saranno solo espressioni oratorie o invece la premessa di una scelta concreta, come noi ovviamente auspichiamo.
10: Sono 3 anni che la destra promette di tassare i grandi gruppi, ricorda il 5 Stelle Stefano Patuanelli, e poi non fa assolutamente nulla. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR3.
3: La salita dei prezzi dei carburanti è una delle conseguenze della guerra in Iran. Sarebbe ormai concluso l'accordo tra la Repubblica Islamica e l'Oman per la ripartizione delle acque e degli introiti derivanti dai passaggi marittimi sullo stretto di Hormuz. La corrispondente.
13: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: Intanto il presidente americano Trump afferma nessuna fretta di negoziare con Teheran, ma rassicura sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
14: Lo stretto di Hormuz è aperto. In un'intervista all'emittente del Qatar, Al Jazeera, Trump insiste nel rassicurare gli operatori internazionali. Abbiamo eliminato le mine, prosegue. Ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, spiega, sostenendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e che Teheran ha un'inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente, in un'altra intervista, commenta inoltre la missione a sorpresa del direttore della CIA, Ratcliffe, in Russia. È una cosa di semi-routine, sminuisce. Vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina e respinge l'ipotesi avanzata dal conduttore che il capo dei servizi segreti fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Nel frattempo l'amministrazione insiste nella stretta ai confini e sospende a livello globale le richieste di visti per l'immigrazione, in modo da consentire, riporta il Financial Times, una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro soggetti che potrebbero avere bisogno di accedere al welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Sul conflitto nel Golfo Persico, il premier israeliano Netanyahu riferisce di aver detto a Trump: dubito su un accordo con quei selvaggi, la guerra non è finita. Mentre proseguono i raid di Tel Aviv sulla striscia di Gaza, colpita una tenda di sfollati a Khan Yunis, un morto e diversi feriti. Il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, lancia l'allarme sulla Cisgiordania. È diventata una terra di nessuno, quello che accade senza argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Social e dipendenza, svolta nel processo intentato negli Stati Uniti, Meta patteggia accordo da 17 miliardi di dollari e nuove regole a tutela dei minori.
15: Rispetto alle accuse di creare dipendenza e di provocare danni alla salute mentale dei minori con le sue piattaforme, Meta non ammette responsabilità, ma sceglie la via del patteggiamento. Accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari, ma soprattutto di modificare algoritmi e funzionamento di Facebook e Instagram per garantire maggiore sicurezza agli utenti più vulnerabili. Il colosso tech annuncia in una nota meccanismi più stringenti per la verifica dell'età, un limite di tempo di 2 ore al giorno che potrà essere disattivato solo dai genitori, la modalità scuola, notifiche bloccate tra le 8 del mattino e le 3 del pomeriggio. Inoltre gli adolescenti di default non visualizzeranno il numero dei mi piace e le reazioni ai post, tutele che ora Meta chiede siano adottate anche dai suoi competitor TikTok e YouTube affinché diventino uno standard regolamentare condiviso. Quello che era stato definito come un processo storico non si conclude dunque con una sentenza ma con un accordo che forse però apre una nuova fase nell'uso dei social. Daniele Morgera, GR3.
3: Abruzzo Immaginarium è un viaggio immersivo nel territorio capace di unire teatro, cinema, ricerca scientifica, paesaggio e memoria, inserito nel programma ufficiale dell'Aquila, capitale della cultura, 2026.
16: È una sfida il nuovo parco esperienziale, un progetto unico nel panorama italiano, un luogo in cui il patrimonio culturale, artistico e naturalistico dell'Abruzzo viene raccontato attraverso installazioni immersive, scenografie, tecnologie audiovisive e percorsi multisensoriali in 5 cupole. Il direttore artistico Manuele Morgese.
17: Abruzzo Immaginarium è un parco ludico tematico dedicato alle famiglie. Attraverso un percorso di 5 cupole geodetiche i bambini scopriranno la terra d'Abruzzo, il primo padiglione, la storia del teatro in terra d'Abruzzo, il secondo padiglione dell'Abruzzo in miniatura, i monumenti delle 4 province. Si passa poi alla cupola più grande, che è quella da 12 metri, che ospita tra l'altro anche un bel planetario.
16: Come si conclude il percorso?
17: Si arriva alla cupola della storia del cinema in terra d'Abruzzo, quindi le location in cui sono stati girati i film in Abruzzo.
18: Che belli che sono! Ma cosa sono, cervi? Sì. Sono un branco, vero?
19: Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì.
16: Maurelia Carafa, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Francesco Ciafardini. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, la linea torna a Radio 3 Suite. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E torniamo in diretta con Radio 3 Suite e ci colleghiamo subito con il Teatro Malibran di Venezia, dove abbiamo in collegamento Gaia Varon. Ti passo subito la linea, Gaia.
0: Eccoci qua, Luisa, grazie. Allora, qui c'è l'intervallo naturalmente ancora e siamo pronti poi a riprendere le fila dell'Elisir d'Amore, no? Di cui abbiamo sentito il primo atto prima del giornale radio, nella prima parte della serata. Naturalmente sentiremo poi il secondo. Sul podio c'è Francesco Ivan Ciampa e con lui io ho fatto una breve chiacchierata a proposito proprio di quest'opera. Di cui l'elemento cruciale, insomma, è quello che è stato anche il punto di partenza della nostra conversazione, è il fatto che sia un'opera, come si suol dire, di mezzo carattere, no? Cioè è un'opera comica sicuramente, è un'opera anche molto divertente, molto gustosa, ma è anche un'opera che contiene dei momenti molto patetici, molto sentimentali, di genere, in gergo, larmoyant, insomma, lacrimevole. Quindi questo elemento, questa compresenza dei due elementi, naturalmente è anche un po' una sfida per un interprete, anche per uno che ha bella familiarità con la musica di Donizetti e in particolare con l'Elisir d'Amore, come appunto Ivan Ciampa.
21: Questa è un'opera che conosco e studio da tantissimi anni, forse una delle prime proprio che ho realizzato nel mio percorso della carriera. L'ho sempre trovata come un'opera spesso mal vista rispetto a quello che nella sua natura è, nel senso, troppo spesso viene vista come un'opera unicamente buffa o comica che deve strappare il sorriso, quando invece c'ha tanti temi, tanti, e non intendo solo temi musicali, proprio drammaturgicamente ci restituisce molte emozioni umane vere. Mi piace sempre ricordare ogni volta che la faccio che nella stesura il Felici del librettista Felice Romani non aveva previsto la furtiva lacrima e questa fu una specifica richiesta di Donizetti. Quel momento, che è il momento più vero dell'opera, il più intenso, ti restituisce l'idea di guardare quest'opera non solo come qualcosa di magico, ma di profondo e umano. E questo a me mi scuote nel momento in cui la apro la partitura, perché non voglio soltanto sorridere, ma voglio sentire l'empatia con i vari personaggi che vengono dipinti in quest'opera.
0: In rapporto a quello che ci stava dicendo, c'è una questione anche che riguarda appunto i singoli personaggi, no? Che è molto facile che vengano un po' appiattiti, diventino un po' delle figurine, e invece mi sembra di capire, lei li concepisce, quindi cerca di ottenere che siano resi come personaggi a 360 gradi, quindi con proprio anche un'evoluzione psicologica.
21: È proprio quello che volevo dire, è assolutamente verissimo questo. Nemorino non può essere solo lo scemo del villaggio, Nemorino ha una sua sensibilità, una sua statura di personaggio. Viene sottolineato il fatto che non sia acculturato perché non conosce la storia di Tristano e Isotta. Stiamo parlando di un contesto dove viene letta quest'opera da una persona che ha più cultura degli altri, che restituisce la sua cultura al popolo che è interessato a sapere, ma il popolo è come Nemorino, lui fa parte di quel popolo. L'arrivo di Dulcamara, che potrebbe essere visto sempre come il quello che ruba, insomma, quello che cerca di fregare la gente, è alla fine un essere umano vero. E mi sono sempre chiesto, ma se vende questo Elisir a uno scudo, ma quanto può essere proprio male questo vino che sta vendendo, che è Bordeaux?
0: Senta, in qualche modo ci parlava della verità emotiva di questi personaggi e dell'aspetto quindi di intensità sentimentale, di emozioni eccetera, però ovviamente l'elemento comico è comunque nodale in quest'opera e ha Il comico sempre richiede una grande tenuta, un grande controllo, un grande pensiero riguardo proprio al ritmo, no? Che è ritmo musicale, ma è ritmo scenico, è proprio ritmo della comicità.
21: Lei sta parlando di uno dei concetti più importanti del teatro, dalla Grecia in poi. Ciò che deve far ridere deve essere fatto con la più grande serietà. Con serietà come quella della morte, lo diceva Chopin, credo, in una grande famosa frase, un aforismo che lui scriveva, che per essere, non lo ricordo, insomma, per sommi capi, l'essenza è la stessa, è che tu per arrivare all'obiettivo del sorriso devi entrare nella più grande profondità della serietà, perché il rischio è che è in equilibrio tra una cosa che fa ridere seria, cioè parlando di qualcosa di serio, e ridere di quello può diventare una cosa negativa o può diventare una cosa... È una cosa molto complicata quella del concetto della comicità. Devo dire la verità che io mi trovo non frequentemente in questo mondo, perché nelle opere che faccio io muore sempre qualcuno. Quando non muore nessuno ho una difficoltà. Però è proprio in queste opere che ritrovi te stesso, perché il sorriso è più una cosa negativa o può diventare una cosa... È una cosa molto complicata quella del concetto della comicità. Devo dire la verità che io mi trovo non frequentemente in questo mondo, perché nelle opere che faccio io muore sempre qualcuno. Quando non muore nessuno ho una difficoltà. Però è proprio in queste opere che ritrovi te stesso, perché il sorriso è più una leggerezza dell'animo, non è soltanto ridere per...

0: se stessi prima di tutto.
1: Senta, un'ultima cosa, i cantanti in particolare di questa produzione, c'è qualche qualità, qualche elemento della loro personalità, del loro stile vocale, proprio della loro voce anche semplicemente, su cui ha lavorato, che ha voglia di sottolineare? Allora, per noi
0: sono rimasto molto sorpreso dal fatto che Gilda Fiume, la nostra Adina, debutta questo ruolo, ma è arrivata in prova con una presenza e una consapevolezza di quello che deve cantare straordinariamente giusta, precisa, e questo non è da tutti, perché quando si debutta c'è sempre il dubbio del sto facendo bene, posso fare così, magari questa cosa non funziona. Invece lei ci è arrivata con una grande, ed è una grandissima artista, e sono rimasto contentissimo. C'è Valerio che ha un colore di voce che sicuramente, io sono sicuro che farà tantissimo, e gli ho dato mille consigli, ci siamo sentiti anche a parte rispetto ai giorni delle prove, al telefono, ore a parlare di musica, a parlare di come affrontare una parola o un respiro. Queste sono le cose che a me stimolano di più. Tu non fai il percorso delle prove per arrivare alla perfezione dell'esecuzione, quella non mi interessa, quella fa parte di chi vuole fare il CD. Il CD te lo senti a casa ed sarà sempre lo stesso e sempre perfetto. Io voglio rischiare, io voglio capire fino a che punto l'essere umano può mettere in discussione, regalare e donare se stesso per l'obiettivo ultimo, che non è solo il pubblico, ma è il teatro in sé. Nel momento in cui il pubblico entra a teatro e si siede, guarda come di fronte a uno specchio, guarda se stesso. Chi va per la critica avrà qualcosa da criticare per sé. Chi va per essere felice di godere dell'arte uscirà più ricco di prima.
2: Ed era la voce di Francesco Ivan Ciampa, direttore d'orchestra che sta dirigendo l'orchestra, il coro del Teatro La Fenice di Venezia nell'Elisir d'Amore di Donizetti, che stiamo ascoltando in diretta dal Teatro Malibran di Venezia, intervistato da Gaia Varon. E questo discorso sulla serietà che ci vuole appunto per tirare fuori gli aspetti più comici dell'opera, effettivamente la vedremo anche tra poco con il secondo atto, Gaia.
3: Assolutamente, in effetti è un'ottima sintesi, no? di quest'opera in particolare. Adesso il secondo atto si apre un po' dove si era concluso il primo, cioè sulla prospettiva di questo matrimonio. Fermano i preparativi, Nemorino naturalmente è disperato anche perché non ha più soldi e non può prendere una seconda dose di Elisir che forse ne affretterebbe l'efficacia, e per procurarseli si arruola, un po' spinto anche da Belcore che per toglierselo di torno lo induce a farlo. In realtà in paese si sta diffondendo la notizia che uno zio ricco di Nemorino è passato a miglior vita, quindi lui diventerà effettivamente ricco, ma lui non lo sa, Adina non lo sa, quindi c'è spazio ancora per un po' di equivoci fra di loro. Lei si ingelosisce perché tutte le ragazze gli stanno intorno, perché loro sì sanno che lui è diventato ricco, quindi anche ci resta male, quindi lei viene a sapere da Dulcamara che lui cercava l'elisire, quindi capisce che Nemorino la ama. Lui la vede appunto lacrimare, la furtiva lacrima, e quindi capisce che anche lei prova per lui dei sentimenti, e quindi insomma tutto poi si prepara per l'inevitabile lieto fine. Gilda Fiume, dicevamo come Adina, e stiamo aspettando Ivan Ciampa sul podio, perché poi vi ricordo gli altri velocissimamente: Valerio Borgioni, Nemorino, Alessandro Longo, Belcore, Bruno Taddeo, Dulcamara, Barbara Massara, Giannetta, i complessi del Teatro La Fenice, lo dicevi tu poco fa, lo spettacolo di Beppi Morassi, di cui magari riusciamo a dire qualche cosa dopo il secondo atto. Buon ascolto.

Io son ricco e tu sei bello, io tu capi e vezzi e tu, perché non me sarai brutto.

0: notaro che viene a compier l'atto di mia felicità. T'abbraccio e ti saluto, primo ufficial, reclutator di bene. Andiam, mia bella bene, ma in quelle luci tenere, qual vecchio nuvoletta?
1: Non è niente, sentilo nel presente, completa l'omettarlo mia vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo affretta.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì l'ho veduto, non va più speranza né morino per te. Spezzato il cuore,
0: ido il mio non più rigore, ma felice un senatore.
1: Vai qui, dottore!
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. Ho troppo d'essere amato prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto è matto.

piace giovare ai bisognosi. Hai tutta nero. Non ne ho più. Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presto, alla Fenice. C'è il tempo un quarto d'ora. Ah, è infelice.

0: La donna è un animale stravagante davvero. Adina, mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale. Mi spezzerei la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano?
0: Ehi, quel giovinotto! Cos'hai che ti disperi?

0: tamburo al suon di pace, tra le file e le bandiere, a chi pazzi a voci piace, con le vispe di bandiere, con le vispe di bandiere.
1: Chi un giorno tiene a te.
0: Sempre lieto, sempre caio, a di pelle un centinaio, di Costanza non s'annoia, non si perde a sospirare.

nasco e l'acquisto mi consola in complesso sopra e sotto. Tu mi sembri un buon figliolo, sare testo caporale. Se me prendi, se me prendi ad esemplar, sì, ho incacciato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho incacciato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho incacciato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho incacciato il mio rivale.

Perfect!

0: Poi è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor l'annico come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento gli è nel mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite, incredula, pazzie!

momento. Io da presso sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, da quell'aria afflitta e mesta.

0: vuoi vederti mille amanti, da mi dar l'armire il piede.
1: Sapprendi fermo in tempi, mi hai
0: sul mercato. Prendervoi gelose pazze, donne, vedo le ragazze.
1: Un

ne cresce beltà e amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così.

E siamo sempre in diretta dal Teatro Malibrandi Venezia. Era l'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, l'abbiamo ascoltato con Adina Gilda Fiume, Nemorino Valerio Borgioni, Belcore Alessandro Luongo, Dulca Mara Bruno Taddia, Giannetta Barbara Massaro, i complessi del Teatro La Fenice di Venezia, la direzione musicale di Francesco Ivan Ciampa e lo spettacolo firmato da Beppi Morassi con scene e costumi di Gian Maurizio Fercioni. Ecco, in questo momento il sipario si è rialzato sopra le masse, come si suol dire, schierate in scena, coro e anche i figuranti. Si stanno spostando i soldati, diciamo così, componenti del coro maschile, che in quest'ultima parte erano in larga parte vestiti da soldati. Sta avanzando adesso il resto del coro, il coro donne, contadine naturalmente, alcuni anche degli uomini, e arriva anche il maestro Alfonso Cagliani, maestro del coro appunto del teatro La Fenice di Venezia, della fondazione La Fenice di Venezia. E adesso naturalmente Luisa comincerà tutto il cerimoniale, diciamo così, consueto, no? Dalla fine degli spettacoli aspettiamo l'arrivo dei singoli interpreti. Questa è Giannetta, ossia Barbara Massaro, che ha avuto anche un suo successo personale, nel senso è stata proprio accolta nella sua scena del secondo atto, quando rivela da un bel brava. Belcore Alessandro Luongo, gli applausi adesso sono rivolti a lui. Presumiamo che arrivi Dulca Mara, eccolo Bruno Taddia, ovviamente grande successo, dicevamo forse il cantante più esperto di questo, del cast di questa sera, anche in questo repertorio in generale, poi con un ruolo naturalmente che mette in risalto anche le capacità attoriali. Ed ecco, questo applauso è riservato a Nemorino Valerio Borgioni. Avete sentito, anche ha avuto dei signori applausi a scena aperta dopo la furtiva lagrima. Non solo il pubblico applaudiva, ma c'è stato un applauso veramente sincero e partecipato anche da parte di tutti i musicisti in buca, che a loro volta appunto bacchettavano. E adesso la protagonista Adina Gilda Fiume, anche lei ha avuto un bel riscontro qui dal pubblico in sala, e quindi insomma come ci diceva anche, no, Ivan Ciampa, Luisa, nell'intervista che abbiamo ascoltato, debutta questo ruolo ed è arrivata, diceva Ciampa, con delle idee anche già, con una comprensione, no, del ruolo già piuttosto importante, ecco, rispetto a quando debuttano. Adesso in questo momento sono i 5 componenti del cast e quindi attendiamo poi ovviamente che arrivi anche Ciampa. Non so intanto Luisa come è. Beh, questa, guarda, Gilda Fiume ha preso Ivan Ciampa,

0: quindi in questo momento c'è lui. Non so che accoglienza appunto abbiano avuto anche i singoli interpreti, se qualcuno ha scritto.
1: Sì, qualcuno ha scritto, un po' di perplessità nella prima parte hanno espresso i nostri ascoltatori al 335-56-34-296 e invece molti si sono ricreduti nel secondo atto, quindi ecco, si sono, come dire, sentiti più coinvolti probabilmente dall'interpretazione della seconda parte, sì, dell'Elisir d'amore,
0: la parte sì diciamo in cui poi la vicenda sentimentale prende un po' il sopravvento, no? Perché nel primo atto sicuramente, certo, ci sono i momenti di patetismo, ma è soprattutto l'aspetto comico. Ed è arrivato anche Beppi Morassi, colui che firma questo spettacolo, dicevamo uno spettacolo storico che è stato dal 2010 in avanti al Teatro La Fenice e in tanti altri teatri d'Italia, ma che era nato nel 2003 proprio qui al Teatro Malibran, come tutti lo chiamiamo un po', ma insomma
1: invece,
0: ogni tanto io dico Malibran come, no? come la Maria, ma insomma, però è vero che si può un po' chiamarlo nei due modi. Ed era nato proprio qui questo teatro, che rispetto alla Fenice è un po' più piccolo, e lo spettacolo devo dire funziona molto bene. Ecco, vi saranno forse arrivate anche le reazioni del pubblico,
1: sì,
0: che in sala se l'è goduto, si rideva.
1: Qui in radio si è sentito un pubblico veramente molto partecipe, ma anche le risate erano chiare anche dall'ascolto radiofonico, oltre agli applausi a scena aperta che menzionavi anche tu.
0: Sì, e devo dire anche perché lo spettacolo è uno spettacolo estremamente fedele al testo e alla vicenda, no? Non è uno spettacolo come ormai tante volte siamo abituati, che sovrapponga una lettura, un'idea, una chiave di lettura, per carità, interessantissima. Ecco, questo è uno spettacolo che veramente lavora sul testo in sé, insomma, rispetta fedelissimamente il testo, però lo mette molto, molto in valore, gioca moltissimo, ha degli elementi che funzionano splendidamente. Per esempio il ritmo, ha un ritmo scenico molto potente, un ritmo nel lavoro degli attori. Faccio solo un esempio minuscolo nella cabaletta del Prendi per me sei libero, no? L'ultima cabaletta di Adina, Memorino, dopo questo svelamento è come svenuto per terra, caduto per terra, e lei lo rianima prima con una sorta di massaggio cardiaco, poi dandogli dei ceffoni, ma molto a ritmo, molto a tempo, no? Proprio dentro all'accompagnamento della sua cabaletta. È un esempio minuscolo, ma è per dire che è uno spettacolo in cui la costruzione della recitazione anche sulla scena è estremamente precisa, estremamente curata. Quindi poi ci sono anche tutte le invenzioni, le no, che comiche che quest'opera porta con sé, devo dire raramente andando alla trovata, perché poi è facile spingerla, no? Poi anche troppo verso la farsa, invece diciamo mantengono sempre un grande gusto. D'altro canto Morassi è un soprattutto ha messo in scena 700 ed è un grande anche studioso di commedia dell'arte, quindi c'è un gioco del teatro che è messo, diciamo, reso visibile anche dalla scenografia molto semplice che dicevamo, no? Questo praticabile dietro al quale scendono sostanzialmente a modi fondali delle riproduzioni di stampe d'epoca. E per il resto ci sono pochissimi oggetti, però tutto è usato molto bene, c'è molto movimento sulla scena, questo praticabile viene poi trasformato volta a volta e c'è un'allusione appunto proprio alla teatralità fatta di corpi, fatta di recitazione, fatta di copione, fatta di una comicità che deve parlare immediatamente al pubblico. E appunto mi fa piacere che anche attraverso la radio sia arrivasse, perché il pubblico in sala si percepiva, insomma, che si stava proprio divertendo molto.
1: Sì, addirittura Mirella ci ha scritto un bel messaggio dicendoci che è tornata dalle sue vacanze ed è molto felice di questo ascolto che l'ha accolta al suo rientro. Quindi no, si è assolutamente percepito, molto divertimento anche lì in sala al Malibran. Assolutamente.
0: Peraltro, detto fra noi, noi centinaia di migliaia di ascoltatori, però anche è il 26 di agosto, no? Quindi siamo felici di riaccogliere quelli che tornano, ma è anche così, è interessante che il teatro fosse pieno di un pubblico partecipe, ecco, perché il Malibran è più piccolo della Fenice, la Fenice in questo momento ci sono dei lavori sul palcoscenico, quindi questa è anche probabilmente la vera ragione per cui è ritornato qui, no? Però in questo teatro un po' più piccolino funziona, e c'era un sacco di gente che era qui a divertirsi, quindi
1: fa molto
0: devo
1: piacere.
0: Dire,
1: fa molto piacere. Oltretutto io pensavo che fosse l'ultimo spettacolo della stagione, insomma l'ultima opera della stagione lirica 2025-2026 del Teatro La Fenice, e invece è in programma ancora The Telephone di Giancarlo Menotti, che viene accostato a Trouble in Tahiti di Leonard Bernstein, che però saranno al Teatro Goldoni, quindi ancora sì, non alla Fenice.
0: Ancora non alla Fenice, appunto, dove ci sono i lavori. È anche divertente e interessante che vengano usati. Questa è una delle città che aveva il più alto numero di teatri, credo, d'Europa a un certo punto, e un tessuto teatrale importantissimo, e che tanti di questi teatri siano ancora in uso, siano ancora vivi, è veramente molto bello. Fra l'altro questo, no, noi lo chiamiamo appunto Malibran perché ha preso il nome dalla Maria Malibran, eccetera, ad un certo momento, ma nelle cronache è il San Giovanni Crisostomo, quindi è un teatro che nel 600 già aveva un sacco di spazio, aveva avuto un sacco di debutti, di grandi opere qui in questo spazio. E quindi sì, ci sono ancora queste due opere, e volendo, chi fosse da queste parti, avesse modo, se ci sono, come immagino, ancora biglietti in vendita, ci sono repliche di questa produzione ancora il 28 e il 30 di agosto e ancora il primo di settembre, se qualcuno avesse voglia. Nel frattempo qui tutti stanno abbandonando la sala. Io allora ricordo anche i nomi di tutti coloro che hanno reso possibile questa ripresa. La ripresa audio è a cura dei fonici del Teatro La Fenice, che sono Michele Benetello, Cristiano Faè e Daniele Trevisanello, e naturalmente invece per il collegamento con noi, insomma con la radio, ci sono i nostri tecnici RAI di Venezia, Marco Pacifico e Giacomo Casarin.
1: Grazie mille Gaia Varon per averci guidati in questa bellissima esecuzione dell'Elisir d'amore di Donizetti dal Teatro Malibran di Venezia, e quindi parte della stagione lirica del Teatro La Fenice. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per averci seguito, e naturalmente un buon proseguimento di serata, Luisa, a te e a tutti coloro che restano in ascolto.
1: Grazie mille. Io vi ricordo che domani trasmetteremo due Festival dei Festival, saremo in diretta alle 19 con il Festival del Mar Baltico per una diretta Euroradio da Stoccolma, dal Berwaldhallen, e ascolteremo un concerto che ha il titolo Beyond Baroque e vede protagonista l'ensemble Il Pomodoro con il controtenore Jakub Józef Orlinski, in un programma con musiche di Monteverdi, Biagio Marini, Giulio Caccini, Girolamo Frescobaldi, Johann Caspar von Kerl, Barbara Strozzi, Francesco Cavalli, Carlo Pallavicino e altri. E invece alle 22:30 circa trasmetteremo un concerto che si è tenuto al Bridgewater Hall di Manchester con l'orchestra de Halle, il pianista Dénes Varion, il violoncellista Nicolas Alstedt, e l'orchestra è stata diretta da Thomas Hades, compositore di cui ascolteremo anche un brano. Oltre a Hades in programma abbiamo anche Charles Ives, Georgi Kurtag e Claude Debussy. E adesso chiudiamo il nostro Festival dei Festival.

0: E apriamo il nostro magazine per occuparci di un festival di fotografia che sarà inaugurato domani, il Ragusa Photo Festival, che giunge alla sua 14ª edizione quest'anno. Il festival porta il titolo di Archetipi Mediterranei e si terrà a Ragusa Ibla fino al 27 settembre. Sono in programma 11 mostre sugli archetipi mediterranei e abbiamo il piacere di parlarne con Alessandra Mauro, che è la nuova direttrice artistica del Ragusa Photo Festival, ma è anche direttrice editoriale di Contrasto Books ed è una voce familiare qui sulle frequenze di Radio 3, quindi le do il bentornata, Alessandra Mauro.
1: Grazie, grazie. Molto piacere.
0: Dunque, il Ragusa Photo Festival, facciamo un po' di accenni storici, perché è un festival che è stato ideato da Stefania Paxia nel 2012, appunto ricordavo che siamo alla 14ª edizione, per lei questa è la prima direzione artistica del festival, Alessandra Mauro, ed è appunto una iniziativa che è promossa dall'Associazione Culturale Antiruggine. L'obiettivo del Ragusa Photo Festival è quello di raccontare attraverso la fotografia come si trasforma socialmente, anche dal punto di vista geografico, il territorio. Quindi c'è una relazione profonda tra il taglio curatoriale del festival e il territorio. E vorrei parlare del tema di quest'anno, quindi di archetipi mediterranei. Che tipo di riflessione propone questo tema?
1: Ah, dunque, la riflessione su cui ho cominciato a lavorare, appena appunto ho ricevuto questa interessantissima proposta, è stata quella proprio esattamente del territorio. E quindi cosa vuol dire realizzare un festival simile in una città splendida come Ragusa Ibla, e così proprio al centro del Mediterraneo. E quindi sono andata poi a riprendere le letture di Fernand Braudel, e quindi il senso del Mediterraneo e come si fa, per così dire, come diceva lui, a capire archetipi, intrecci di miti che sostengono il Mediterraneo. E lui diceva: basta guardare il mare. E quindi proprio partendo dal mare, partendo proprio dal Mediterraneo, abbiamo cominciato a mettere insieme una serie di mostre, di proposte che possano essere intorno agli archetipi, intesa proprio quelle forme del vivere in cui ancora noi ci riconosciamo, ancora oggi, in modo molto differente, anche lieve a volte, certamente. E penso che insomma siamo riusciti a costruire un piccolo percorso in cui credo che molti riusciranno a ritrovarsi, ecco, perché poi in fondo l'archetipo parla di noi, ci risuona dentro.
0: Ecco, vorrei parlare proprio a proposito anche della relazione con il territorio che menzionava prima, proprio dei luoghi del festival di fotografia, del Ragusa Photo Festival, perché come sappiamo il luogo in cui una mostra fotografica, ma anche una foto viene vista, non è un elemento neutrale, appunto lo spazio in cui si osserva una foto, ma appunto il luogo offre proprio un livello di comprensione ulteriore, anche di empatia con lo scatto fotografico. Un conto è visitare una mostra in una galleria d'arte, un conto è visitarla in un ex carcere o in un ex ospedale o in un palazzo storico o in un luogo all'aperto. Ecco, con quali criteri avete selezionato i luoghi del festival e anche quanto tempo e quanta cura ha occupato questa scelta?
1: Dunque, noi abbiamo la possibilità di muoverci in due splendidi palazzi storici, barocchi della storia di Ibla, Palazzo Cosentini e Palazzo La Rocca, e le strutture appunto certamente non siamo lontanissimi dall'idea del White Cube, assolutamente, ma proprio per questo le immagini riescono a parlare con il luogo, con lo spazio, addirittura anche in molte di queste mostre. Ad esempio, io ho voluto lasciare aperte le finestre, cosa che normalmente non si fa mai in una mostra fotografica, perché così si può calibrare meglio la luce, perché proprio il rapporto con l'ambiente, col territorio, anche con i profumi, anche con il caldo, perché devo dire in questi giorni ovviamente il caldo è tanto, però fa parte di tutta l'atmosfera. Io penso che anche questo contribuisce a poter lavorare nel modo giusto. Poi riusciamo anche a sistemare delle immagini nei giardini Blay, che sono bellissimi, e in una chiesa sconsacrata stupenda, dove abbiamo installato l'omaggio che facciamo a un grande fotografo italiano, Massimo Vitali, e la sua serie delle spiagge. Massimo Vitali ha realizzato da tanti anni questo lavoro, un lavoro quasi da etologo, di andare nelle spiagge, soprattutto italiane, a realizzare una sorta di torretta, come quasi quella dei Bagnini, per vedere dall'alto come si muovono i suoi compatrioti, gli italiani che si rilassano nei giorni di ferie sulle spiagge. E quello che poi realizza sono dei grandi, potremmo chiamarli quasi tableau d'histoire, con tante diverse persone che si muovono, che fanno delle cose, che vivono di una sorta di drammaturgia contemporanea. Anche questo in fondo è un archetipo la spiaggia, ma è anche un archetipo la spiaggia come luogo di indagine, se noi pensiamo a come Pierpaolo Pasolini l'aveva utilizzata già alla fine degli anni 50 e poi negli anni 60 per Comizi d'amore, prima ancora per La lunga strada di sabbia. Ecco, in qualche modo in queste grandi installazioni con le stampe di Massimo Vitali così, così grandi, cerchiamo di rendere omaggio a un grande autore come Vitali, alla spiaggia, al senso dell'estate, della spiaggia, e anche però al senso della ricognizione quasi antropologica e etologica che si può fare.
0: Certo. E, a proposito della scelta anche di, appunto, aprire le finestre, di far entrare l'ambiente circostante dentro alle mostre, come vi siete relazionati con gli artisti ospiti, con i fotografi che avete invitato ad esporre? Sono stati coinvolti anche loro nell'allestimento delle loro mostre, oppure appunto si sono fidati e appunto avete curato voi nel dettaglio invece tutto l'allestimento?
1: Ma devo dire che si sono affidati, spero che il risultato possa piacere, però sì, devo dire che si sono fidati. Con alcuni magari abbiamo lavorato più anche sull'allestimento. L'idea è stata quella di realizzare tre grandi produzioni. Una produzione è intorno all'archetipo per eccellenza, il paese, la piazza, che cos'è proprio la socialità tipica di tanti paesi e piccole città del Mediterraneo. Io ho cominciato a lavorare pensando a una fotografia che amo moltissimo, di Enzo Sellerio, dove si vedono quattro signori vestiti abbastanza bene, camicia bianca, pantaloni scuri, che chiacchierano uno vicino all'altro, aggrappandosi ai rami di un albero all'interno di una piccola piazza. Ecco, questi quattro uomini che dialogano tra di loro fanno già piazza, fanno già paese, fanno già città in qualche modo. E allora, proprio da questa idea, intorno alla piazza abbiamo costruito due mostre. Una con, al chiedendo alla famiglia Sellerio, sono stati gentilissimi di darci alcune delle foto di Enzo Sellerio. Poi abbiamo chiesto all'archivio di Berengo Gardin, a Roberto Koch, a Lorenzo Cicconi Massi, di fare un piccolo excursus sulla piazza italiana dagli anni 50 ad oggi. Poi a quattro fotografi invece proprio di perlustrare l'Italia da nord a sud, raccontandoci un po' che cos'è la piazza, come è cambiata, se è cambiata, quante piazze nuove esistono, che cosa vuol dire fare piazza, ad esempio, nelle periferie, in che modo si riempiono di giovani, di anziani. E questo, ed è venuto fuori, devo dire, una mostra molto, molto mossa, molto divertente, molto, molto viva anche, molto interessante da guardare e da seguire.
0: E a proposito degli artisti che avete scelto di invitare quest'anno, lei appunto mi ha nominato degli artisti che sono italiani, ora Piazza Bella Piazza,
1: sì,
0: anche
1: Piazza Bella
0: Lorenzo
1: Piazza.
0: Cicconi Massi, i quattro fotografi sono Tommaso Ausili, Diana Bagnoli, Francesco Bellina e Irene Starita, però avete invitato anche degli artisti che abitano in paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Mediterraneo, come il Marocco.
1: Sì.
0: E vuole raccontarci meglio?
1: Sì, certo,
0: anche
1: volentieri.
0: Di questi...
1: È una sezione che amo moltissimo. Si chiama proprio dall'altra parte del Mediterraneo, perché ripeto, proprio questa vocazione territoriale di Ragusa è qualcosa che abbiamo cercato di seguire e anzi di farci proprio guidare. E quindi abbiamo chiesto a Muslam Rabat, che è uno splendido, bravissimo fotografo marocchino che vive da molti anni in Belgio, di presentare le sue creazioni. Lui è un fotografo, nasce come fotografo di moda e poi ha realizzato, partendo appunto da questo background di fotografo di moda, invece delle immagini personali molto, molto divertenti, sul filo dell'ironia, in cui tutto quello che può essere il rapporto con un'ancestralità marocchina, islamica, si mischia in un modo nuovo, divertente, ma poi anche insomma con un retrogusto anche forse un po' da meditare, con ad esempio alcuni simboli della globalizzazione, la N, il simbolo della Nike oppure della McDonald's che compare in queste donne velate o in questi strani personaggi tra le dune del Marocco, con delle immagini molto, molto belle, molto sature di colori e anche molto interessanti. Un altro autore invece è Zied Ramdane della Tunisia, e lui è un fotografo di Magnum, un giovane fotografo della Magnum, in un bianco e nero proprio un po' classico di documentazione. Ci racconta del suo paese, della Tunisia, l'avanzata della sabbia, come a volte la sabbia copre completamente degli interi paesi, rendendo molto dura anche la vita delle persone, come ci sia questo rapporto tra un ambiente molto, molto invadente, molto invasivo, e poi la necessità per gli uomini di continuare ad andare avanti. E devo dire, è riuscito a creare un bianco e nero di documentazione molto puntuale, ma anche molto lirico. La terza autrice è invece una fotografa di Malta. Malta è proprio di fronte a Ragusa, sì. Quindi è veramente dall'altra parte del Mediterraneo. E lei invece ha fatto un lavoro sull'urbanistica di Malta e le demolizioni delle grandi case, che delle volte lasciano scoperti dei muri che erano fatti per essere soltanto interni e che diventano esterni e diventano quasi, non so, lei dice, dei simboli d'architettura dell'assenza, perché questi muri bianchi enormi dentro la città della Valletta e altre città di Malta. E questo lavoro, che si chiama Blank, è molto interessante proprio come ricognizione urbanistica che le fa sul territorio. E poi infine la quarta, una fotografa greca che vive in Francia, fotografa e artista, che si chiama Evangelia Kranioti, che ci presenta in un video un lavoro molto particolare sull'emigrazione. Questo è un lavoro che è stato prodotto dall'Accademia di Francia a Roma, Villa Medici, che infatti presentiamo in collaborazione con Villa Medici, dove per le strade di Roma dei migranti, spesso appunto appena arrivati senza dimora, passeggiano per la città portando il busto di Hermes sulle spalle e nominando le strade della città. Anche questo è un lavoro molto intenso, molto evocativo, che racconta di nuovo del Mediterraneo, della sua storia, delle nuove emergenze, ma anche appunto di che cosa può essere la migrazione vista anche appunto come un percorso, come un cammino lungo da fare e da compiere.
0: E Alessandra Mauro, un altro progetto che è in mostra e che parla di emergenza in qualche maniera, anche di sfollamento, ed è qualcosa che si riferisce proprio alla Sicilia, a un evento del gennaio del 2026, è il progetto Suni Scemi, che è anche quello, mi sembra, però un punto di vista inedito, quello del fotografo che l'ha realizzato.
1: Sì, dunque, anche questo, noi abbiamo cominciato a lavorare con io e Stefania Paxia proprio a gennaio, quando è accaduto appunto il Niscemi, la tragedia di Niscemi. Ho pensato immediatamente che anche questo purtroppo è un archetipo del Mediterraneo, devo dire del nostro paese tutto, non solo della Sicilia, la fragilità del territorio, molto forte. Quanto questo poi vuol dire avere un territorio così fragile, vuol dire certamente combattere contro le sue fragilità, a volte riuscire ad assecondarle, ma soprattutto contro una condanna all'oblio, che molto spesso accade come altra parte di queste tragedie, dover lasciare una casa, dover lasciare completamente la memoria. E quindi abbiamo chiesto ad Alessio Mamo, un fotografo di Catania, famoso soprattutto per i suoi lavori internazionali, ha lavorato tantissimo in Ucraina, e di seguire più volte, di andare più volte nel tempo a Niscemi. Quindi lui, tra un incarico internazionale e l'altro, andava a Niscemi a fotografare quello che accadeva, a intervistare le persone, e insomma, alla fine quel che abbiamo è un racconto, devo dire, molto intenso di che cosa sono stati questi mesi, accompagnato peraltro da un bellissimo video in cui gli abitanti di Niscemi parlano, e parlano anche appunto di che cosa è stato e che cosa significa, da una parte dover lasciare la propria memoria, il dramma anche della biblioteca di Niscemi, ad esempio, ma anche di quanto è forte la voglia di andare avanti e di continuare a rimanere aggrappati alla memoria. Ecco, io penso che sia senz'altro un tema molto interessante, un lavoro molto interessante, e come festival ci siamo impegnati a seguire tutto quello che potrà essere ancora il futuro di Niscemi in questi mesi di ricostruzione, se non altro da qui all'anno prossimo, al festival del prossimo anno.
0: E il festival viene inaugurato domani, quindi il 27 di agosto, con 3 giornate inaugurali, 4 anzi, perché appunto sono in programma dal 27 fino al 30, fino a domenica. E che cosa succederà in questi giorni a Ragusa?
1: Beh, innanzitutto incontreremo gli autori, quindi cominceremo con un incontro con Massimo Vitali, poi Muslam Rabat sarà con noi, Thérèse de Bono, la fotografa di Malta anche, ci saranno due degli autori di Piazza Bella Piazza, Tommaso Sili e René Sterita, e parleremo con tutti loro e cercheremo di capire bene come sono nati questi lavori. Poi, come molto spesso avviene, è proprio dalla fotografia, dal lavoro che si fa intorno all'immagine, che si possono poi fare degli approfondimenti, e quindi abbiamo chiesto a una serie di esperti, di amici, di venire e di parlare con noi, di ad esempio cercare di capire che cosa vuol dire un'identità complessa come può essere quella appunto dei paesi in bilico come Niscemi, ma che però deve continuare ad andare avanti. Insomma, cerchiamo di avere degli approfondimenti intorno all'identità, intorno all'idea di un sud diverso da quello che poi viene sempre raccontato, e tutte queste diverse conversazioni che faremo in questi giorni nasceranno però sempre appunto dal lavoro sulle immagini. C'è un'altra cosa che io trovo molto interessante. Ho chiesto a 3 professori dell'Università di Catania e dell'Università di Palermo, che lavorano intorno ai fototesti e quindi anche alla struttura e alla storia dei libri fotografici, per lo più italiani, ma non solo, e quindi Michele Cometa, Roberta Coglitore e Maria Rizzarelli, di venire e di fare una sorta di seminario aperto a tutti, che sarà completamente libero, non a pagamento, sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno, per raccontare che cosa vuol dire studiare i fototesti, che cosa sono questi libri fotografici che non nascono solo da questi giorni, ma hanno un'antica storia, e quindi anche qui come ad esempio letteratura e fotografia possano aiutarci a capire il nostro presente e speriamo anche il nostro futuro.
0: Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori quindi che le giornate inaugurali partiranno domani del Ragusa Photo Festival 2026 fino al 30 di agosto, ma le mostre rimangono aperte fino al 27 di settembre. E per qualsiasi aggiornamento c'è un sito internet che è www.ragusafotofestival.com. Io la ringrazio moltissimo, Alessandra Mauro, per averci raccontato in modo così, così
1: Grazie.
0: coinvolgente il Ragusa Photo Foto Festival che inizia domani. Grazie davvero per essere stata ospite di Radio 3 Suite.
1: Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere. Arrivederci.

Luciano Berio, alla femminisca da Folk Songs, serie di 11 canzoni popolari per mezzo soprano e sette esecutori composti da Berio nel 1964. Sono canzoni popolari che provengono da Stati Uniti, Armenia, Francia, dalla Sardegna, dall'Azerbaigian e dalla Sicilia, come quella che abbiamo appena ascoltato, eseguita da Katy Berberian con il Juilliard Ensemble diretti da Luciano Berio. E apriamo invece lo spazio dedicato alle nuove uscite discografiche per parlare di un disco, il disco del pianista Alessandro Riccardi dal titolo Malipiero Piano Works, pubblicato da Piano Classics, che è dedicato alla musica pianistica di Gianfrancesco Malipiero. E prima di parlarne con Alessandro Riccardi, partiamo con un primo ascolto, con il primo dei preludi autunnali.

0: Gianfrancesco Malipiero, primo dei preludi autunnali, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi, con cui abbiamo il piacere di parlare al telefono a proposito della sua uscita discografica Malipiero Piano Works, pubblicata da Piano Classics. Benvenuto Alessandro.
1: Buonasera Luisa, grazie di questo invito e un saluto al pubblico in ascolto.
0: Dunque, Alessandro Riccardi, abbiamo ascoltato il brano con cui si apre questo suo disco che è dedicato alla musica pianistica di Gianfrancesco Malipiero. La prima curiosità che ho è appunto che lei si è cimentato prima di dedicarsi appunto alla musica di Malipiero in due incisioni discografiche, una monografica con musiche di Scriabin e un'altra invece dedicata a Liszt. Come si è avvicinato alla musica pianistica di Gianfrancesco Malipiero?
1: Sì, è stato un processo graduale. Se si vede, partendo da Scriabin, mi sono poi spostato su Liszt che guardava all'Italia, un Liszt ispirato alla poesia italiana. Io in quel periodo vivevo negli Stati Uniti e mi piaceva vedere proprio come negli occhi delle persone l'Italia, appunto, la bellezza italiana, la bellezza creata in Italia facesse brillare gli occhi delle persone anche all'estero. E dunque quello che è stato un po' Dante per Liszt, Petrarca, Tasso, mi ha portato a sempre più avvicinarmi al repertorio poi italiano, proprio musicale. E quindi quando 3 anni fa ricorreva il 50° anniversario dalla scomparsa del compositore, io ho ricevuto un invito a suonare proprio a casa del compositore ad Asolo, un invito peraltro di Roberto Prosseda e Elisabetta Maschio, la direttrice artistica del Festival Gioie Musicali appunto di Asolo, e mi sono ritrovato a suonare a casa del compositore dopo 50 anni della sua scomparsa, al che mi sentivo praticamente in obbligo a suonare almeno un brano di questo compositore, e mi ha affascinato molto non solo la sua musica, ma anche proprio vedere la sua casa, il posto in cui viveva e respirare quell'atmosfera di ritiro che proprio c'è in questa piccola città veneta su un colle in mezzo al verde.
0: E quindi è da questo incontro con gli ambienti domestici anche di Malipiero che è partito il suo interesse per la sua musica pianistica. E come ha selezionato i brani presenti nel disco e anche come ha deciso di organizzarli? Che tipo di percorso ha seguito?
1: Allora, Malipiero è un compositore che non si riassume, come molti altri compositori, non si riassume in pochi termini, quindi ha diverse sfaccettature, e ho cercato in queste raccolte, preludi autunnali, maschere che passano, omaggi, i Six Morceaux per pianoforte e le tre danze antiche, di ritagliare un po' un quadretto che descrivesse un po' tutte le sue sfaccettature, ecco. E è un compositore che nasce come, appunto, facente parte della generazione dell'80, la cosiddetta schiera di compositori nati a cavallo dell'anno 1880, tra cui c'era appunto Alfredo Casella, Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, che si sono impegnati nei primi decenni del XX secolo al rinnovamento della musica italiana.
0: Certo.
1: In particolare cercavano di formulare un nuovo linguaggio strumentale che non fosse di stampo operistico, perché sappiamo che da quando nasce l'opera in Italia e poi più avanti anche con Verdi nell'Ottocento e poi il Verismo, la musica strumentale passa completamente in secondo piano. E mentre in paesi come la Francia, dove avevamo attivissimi Debussy, Stravinsky, Ravel, la musica strumentale ancora teneva testa all'opera, l'Italia è diventata famosa in tutto il mondo per l'opera, e meno male, però questi compositori volevano riformulare un recupero della grande tradizione italiana, e in particolare quella precedente all'Ottocento, e specialmente Malipiero si ispira tantissimo alla polifonia rinascimentale, a Palestrina, poi anche ai barocchi, si ispira a Monteverdi, Vivaldi, Scarlatti, e tutto questo per poi avere anche influenza dai contemporanei, Stravinsky, Schoenberg, Debussy, Ravel. È un insieme di tutte queste cose che mi hanno portato poi a scegliere questi brani, appunto.
0: Ecco, Alessandro Riccardi, vogliamo passare a un secondo ascolto? Dopo il preludio autunnale, Le maschere che passano, invece, che raccolta sono, che i brani sono? Vuole brevemente introdurli e poi passiamo ad ascoltare un numero.
1: Certamente, allora, mentre nei preludi autunnali vediamo un preludio, già il titolo autunnale ci rimanda a una condizione di introspezione, non è un autunno esteriore descrittivo di una realtà visibile, ma il ritratto di una condizione interiore, appunto, dal carattere malinconico, che poi contraddistingue un po' tutta la poetica di Malipiero, questa malinconia, questa nostalgia. Nelle maschere che passano abbiamo un'altra faccia, appunto un'altra maschera di Malipiero, grottesca, con questi ritmi incalzanti. Si pensa alle maschere del Carnevale di Venezia, lui era veneziano, e quindi anche il senso della caricatura, ecco.
0: Allora ascoltiamo il primo brano dalle maschere che passano, allegro, vivace, molto capriccioso, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi.

0: Gianfrancesco Malipiero, Maschere che passano, primo movimento, primo numero, allegro vivace, molto capriccioso, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi, che ha realizzato un disco dedicato alla musica pianistica di Malipiero, Malipiero Piano Works, pubblicato da Piano Classics. Abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico Alessandro Riccardi. E passerei, Alessandro, se è d'accordo, subito a un nuovo ascolto. Perché è musica che abbiamo l'occasione di ascoltare raramente. E prima citava i Sismoxo, vuole introdurli brevemente e poi passiamo ad ascoltarne uno.
1: Sì, questi sei pezzi per pianoforte sono tra quelle opere che il compositore ha, si può dire, rinnegato, ha ripudiato, perché lui nel 1913 era presente alla prima della Sagra della Primavera di Stravinsky a Parigi e sappiamo che molte celebrità erano presenti, tra cui anche quelle che non hanno accettato l'opera. Lui era tra quelli che invece ha accettato con grande entusiasmo l'opera, però rivedendo tutto ciò che aveva scritto prima il 1911. E questi brani sono del 1905 e hanno ancora un carattere un po', si può dire, tardo romantico, uno stile che rimanda ancora un po' alla musica dell'Ottocento. E lui, dopo che ha ascoltato la sagra, ha detto: bisogna cambiare qualcosa. Noi, ovviamente, con il senno di poi li possiamo invece apprezzare per queste belle armonie ardite e comunque mantenendo, per esempio, il genere del notturno o addirittura una tarantella scritta da un veneziano, appunto.
0: Allora ascoltiamo intanto il Notturno Pastorale dai Sismoxo di Gianfrancesco Malipiero, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi.

0: Gianfrancesco Malipiero, notturno pastorale, terzo dei Six Morceaux che abbiamo ascoltato, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi, che è parte del disco Malipiero Piano Works pubblicato da Piano Classics. Al nostro numero 335-5634-296 ci ha scritto Daniela: molto delicata e raffinata questa musica, certi passaggi con note liquide messo tra virgolette, mi ricordano dei Debussy. Grazie per l'ascolto. Cosa ne pensa Alessandro?
1: Beh, bellissimo, sono lusingato, che posso dire. Tra l'altro, appunto, il rimando a Debussy è chiarissimo, cioè Malipiero è un po' un nostro Janacek. Debussy ha scritto anche un omaggio a Claude Debussy. Quindi sono davvero, grazie Daniela per questo bellissimo commento.
0: Ecco, infatti l'omaggio a Claudio Debussy è sempre parte del suo disco. Ma torniamo un po' a occuparci invece della linea grottesca di Gianfrancesco Malipiero, perché in questo disco sono presenti tre omaggi, e sono tre omaggi abbastanza particolari che denotano anche un lato ironico di Malipiero. Uno è a un pappagallo, uno è a un elefante e il terzo è a un idiota. Cosa sono questi omaggi?
1: Qui appunto appare l'aspetto più caricaturale nella scrittura di Malipiero, cosa tra l'altro che era anche un grande virtuosismo di Schumann, nello scrivere caricature di personaggi e ritrarre con pochi elementi essenziali ciò che definisce una personalità, un oggetto, un animale. E la cosa simpatica riguardo questi tre omaggi è che in successione ci sarebbe stato un quarto omaggio, che è quello proprio appunto intitolato a Claudio Debussy. All'epoca usava italianizzare tutto e quindi lo chiama Claudio, però l'editore Chester gli dice: ma scusami, tu non puoi mettere in successione tre omaggi, il quale quarto è a Claudio Debussy, che hanno questa escalation, a un pappagallo, a un elefante, a un idiota e poi a Claudio Debussy, può essere offensivo, e quindi è stato pubblicato separatamente successivamente come un'altra raccolta. Però si vede anche qui un po', come dire, l'occhio furbo di Malipiero che vuole un po' scherzare.
0: E dunque ascoltiamolo, ascoltiamo il terzo omaggio di Gianfrancesco Malipiero dedicato a un idiota, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi.

Gianfrancesco Malipiero, terzo dei suoi omaggi, dedicato a un idiota, eseguito al pianoforte da Alessandro Riccardi. Dunque, Alessandro, noi dobbiamo salutarci. E, intanto è stato molto interessante parlare con lei della sua uscita discografica per Piano Classics, dedicata ai lavori pianistici di Gianfrancesco Malipiero, dal titolo Malipiero Piano Works. E direi che per salutarci potremmo tornare al discorso sulla diciamo promozione e la rivalutazione della musica antica. Noi dobbiamo salutarci e intanto è stato molto interessante parlare con lei della sua uscita discografica per Piano Classics, dedicata ai lavori pianistici di Gianfrancesco Malipiero, dal titolo Malipiero Piano Works. E direi che per salutarci potremmo tornare al discorso sulla

0: Sì, intanto grazie ancora per questo invito. E le tre danze antiche, come è stato detto, rappresentano quel suo aspetto di ritorno al passato, ma con un'ottica che guarda al futuro. Malipiero, non stava bene incastrato nelle forme, non amava la musica. Se si vede, non c'è una forma sonata, fatica tantissimo quando poi scrive i concerti per pianoforte e orchestra, perché secondo lui la musica deve seguire l'andamento dell'animo umano e l'animo umano non
1: Sì.
0: segue il filo della ragione, le emozioni passano da una all'altra senza avvertirci, se vogliamo. E nelle danze antiche si sforza di tornare a una struttura antica come la gavotta, il minuetto e la giga, ma colorandole comunque con le sue armonie e soprattutto i tipi di tocco diversi che il pianista deve attuare.
1: Allora
0: Io.
1: ascoltiamola questa gavotta dalle tre danze antiche di Gianfrancesco Malipiero. Grazie mille Alessandro Riccardi per essere stato nostro ospite qui a Radio 3 Suite.
0: Grazie a voi.

0: Gianfrancesco Malipiero, Gavotta, prima delle tre danze antiche, eseguita al pianoforte da Alessandro Riccardi, a cui abbiamo dedicato il nostro spazio delle nuove uscite discografiche parlando di Malipiero, Piano Works, disco pubblicato per Piano Classics. E adesso apriamo il nostro secondo Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani, un concerto che si è tenuto al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Massimo di Cagliari, il 20 settembre 2020. 25 con Danilo Rea al pianoforte e Martum XM all'elettronica dal titolo Mien Sakamoto, e quindi lascio la parola a Valerio Corzani.
1: Bentrovati anche da me, questo è il cartellone.

0: Rune Jazz che ci porta a Cagliari, in particolare al Teatro Massimo. Il 20 settembre 2025 si celebrava la 28esima edizione di Forma e Poesia nel Jazz, uno di quei festival che hanno una lunga storia di proposte, che hanno a che fare naturalmente con i grandi personaggi del panorama nazionale e internazionale, ma anche con quella che è la scena musicale locale, in particolare naturalmente quella sarda. Noi in questo caso vogliamo proporvi un duo anomalo per certi versi, mette insieme in realtà tre grandi personalità, perché ci sono due musicisti all'opera, il pianista Danilo Rea e il producer elettronico Martuk Sam, ma allo stesso tempo c'è la grande ombra alle spalle del musicista a cui i due hanno voluto dedicare questo omaggio concertistico, ovvero Ryuichi Sakamoto. Si tratta appunto di Me and Sakamoto, Danilo Rea featuring Martuk Sam, che mette insieme dunque i giochi e l'intento, appunto è quello pienamente riuscito peraltro, di far rivivere il genio di Sakamoto attraverso lo sguardo di un pianista improvvisatore e di un corredo di elettronica sempre molto calibrata, mai efferata. Sul palco il pianoforte dunque diventa la voce, l'anima che intreccia le tessiture sonore di Martuk Sam, peraltro un pioniere dell'elettronica in Italia, mentre le visioni oniriche di Mauro Cosenza, videoartista argentino, dipingevano in quel caso paesaggi interiori, anche questi sulla scena. Naturalmente noi in radio di questo non potremo approfittare. Si tratta comunque di un omaggio davvero molto vibrante alle colonne sonore immortali del grande compositore giapponese, arricchite però anche da composizioni originali. Adesso scorriamo la scaletta e in effetti vi renderete conto che non c'è soltanto la musica di Sakamoto, peraltro omaggiata al meglio. La musica, dicevo, di Sakamoto, che è un artista poliedrico, senza confini, capace di fondere l'eleganza di Puccini e Debussy con la profondità della cultura musicale tradizionale giapponese, ma anche con l'elettronica. Non va dimenticata la sua collaborazione davvero molto creativa con un musicista elettronico, appunto come Alva Noto. Ecco, questa attitudine rinasce in questo progetto che è stata tra memoria e invenzione, una sorta di nuova tessitura di suoni, emozioni e visioni. Davvero un viaggio ipnotico, ammagliante, cui manca appunto in radio la componente visiva, ma vedremo con le orecchie in qualche modo, sogneremo anche con le orecchie. Voglio condividere con voi una scorsa alla scaletta, perché poi in realtà quando partono Danilo Rea e Martuk Sam non diranno molto altro, anche se poi lasciamo invece che sia Danilo Rea a spiegare quali sono state le motivazioni di questo progetto e dei legami che connettono lui, Martuk Sam e Sakamoto. Dicevo, si partirà con Merry Christmas Mr. Lawrence, noto anche come Furio, la colonna sonora naturalmente di un film diretto da Nagisa Oshima nel 1983, dove tra l'altro recitava anche lo stesso Sakamoto. E poi subito arrivano tre brani che sono in realtà dei pezzi originali. Il primo è di Danilo Rea e Maurizio Martuscello, Mizu. Maurizio Martuscello naturalmente è il vero nome di Martuk Sam, che poi ha scelto questo nickname. Poi seguiranno Anna e i suoi fratelli di Danilo Rea e Ioro di Rea e Martuscello di nuovo. Dopodiché passiamo alla colonna sonora dell'Ultimo Imperatore, firmata naturalmente da Sakamoto, per un film del 1987 di Bernardo Bertolucci. Il tema scelto è Rain. Ancora Sakamoto con i titoli di coda di Seven Samurai, che è in realtà un celebre brano strumentale composto dal maestro giapponese che è apparso per la prima volta nel suo album solista Chasm del 2004 ed è stato successivamente riarrangiato in una versione per trio d'archi con violoncello e violino inclusa nell'album Tree del 2012. Il brano è appunto un omaggio all'iconica colonna sonora originale scritta da Fumio Hayasaka per il capolavoro cinematografico I Sette Samurai del 1954 diretto da Akira Kurosawa. La reinterpretazione di Sakamoto e a loro volta anche quella dei due italiani che in questo concerto la riprendono traspone la tensione, l'epicità del film in un paesaggio sonoro malinconico molto moderno, unendo il tipico pianoforte minimalista di Sakamoto a sonorità ambient. Ancora Sakamoto con Snake Eyes, da Omicidio in diretta, un thriller mozzafiato diretto da Brian De Palma con Nicolas Cage nel ruolo di un detective corrotto. Questo brano viene a seguire appunto dopo Seven Samurai nella scaletta di questo concerto cagliaritano. Poi ancora un brano composto dalla coppia Martuscello-Rea, Utsuru, e poi arriva Bolerish, una composizione in cui Sakamoto prende in prestito il tema del bolero di Ravel e gli regala una forma più libera, molto vicina alla musica contemporanea. Probabilmente sapete anche voi che Sakamoto adorava Debussy e che Debussy era innamorato dei suoni della cultura asiatica, quindi in un certo senso il cerchio si chiude a perfezione. Poi Forbidden Colors, un altro diciamo tema tratto da Merry Christmas Mr. Lawrence del 1983. Poi due brani, il primo Danilo Rea Maurizio Martuscello Amai e poi Danilo Rea con Leo's Gift. Per continuare e cominciare ad arrivare verso la fine di questo set molto intenso della durata di un'ora e un quarto circa, con il Tè nel deserto, la colonna sonora del film di Bernardo Bertolucci del 1990, naturalmente firmata Sakamoto, e la chiusura invece se la prendono Rea e Martuk Sam con due brani loro, una ripresa di Leo's Gift e poi Shion. Un concerto sentirete dalle sonorità molto frastagliate, molto liriche e allo stesso tempo molto intelligenti nel senso più nobile. Vi lascio dunque all'ascolto del concerto e subito prima anche alla presentazione che lo stesso Danilo Rea ha fatto quella sera a Cagliari, una presentazione molto esaustiva del concerto e del progetto dedicato a Sakamoto. Buon ascolto.
1: Buonasera, questo progetto nasce da una mia grandissima passione per Sakamoto. Io mi ricordo che negli anni 80 cominciavo a fare i primi turni di registrazione all'ora RCA a Roma e incontravo i vari cantanti, Renato Zero, Paolo Conte, insomma ebbi modo di suonare con tanti di loro, però già si ascoltavano le prime cose di questo grande astro nascente giapponese che mischiava la musica lirica, Debussy, De Puccini con il pop e arrivava a fare l'elettronica eccetera eccetera. Poi tanti anni dopo lo rincontrai al Festival di Montreux suonava e lavorava anche moltissimo lui stesso con l'elettronica, poi c'era anche Morell Embaum al violoncello, insomma un musicista incredibile per me. Mi è stata fatta una proposta vicino Perugia, sul lago Trasimeno, di fare un concerto completamente dedicato a lui, perché mi telefonarono e mi dissero guarda, l'ho chiesto a molti pianisti ma si rifiutano di farlo. Io, siccome lo amavo tanto, ho detto, l'ho sempre amato la sua musica, gli ho detto, ho risposto a questa persona che mi ha chiamato, sì, ci provo, e l'ho fatto in piano solo, però gli ho detto, io improvviso, nel senso che prendo le melodie e poi ci vado via per la tangente, come faccio più o meno come sempre. A questa cosa si è aggiunto, perché dopo anni di collaborazione con Martuk Sam abbiamo detto, ma perché non fare anche delle cose in duo dedicate a Sakamoto? In fondo noi abbiamo sempre avuto un duo e anche Sakamoto aveva un duo con Alva Noto. Quindi insomma mi sono sentito in dovere di chiamare Maurizio. Maurizio poi, che vive a Buenos Aires in questo momento, ha chiamato Mauro Cosenza, che è un videoartista, che ha fatto dei video sulle nostre musiche, che ovviamente varieranno, e Andrea Proietti, che è lì, farà una regia istantanea dei video, quindi noi ogni tanto, guardando il video, attaccheremo la nostra musica al ritmo del video, quindi è tutto in divenire, è tutto in work in progress. Quindi questo concerto spero sia per tutti voi un viaggio. Ci sono composizioni nostre originali e composizioni di Sakamoto che sicuramente riconoscerete. Grazie, grazie a tutti.

Danilo Rea, pianoforte, Martux M, Maurizio Martuscello, all'elettronica, in un concerto che è parte del nostro Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani, che si è tenuto il 20 settembre 2025 al Teatro Massimo di Cagliari per il Festival Forma e Poesia nel Jazz. E siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonuomo e Francesco Napoleoni. In regia Giovanna Natalini e al microfono Luisa Santacesaria. Vi ricordo che anche domani inizieremo un'ora prima alle 18:45. Vi saluto e lascio la linea a Battiti.

0: Endeavors, si intitola così il secondo album del cantautore italo-americano Joseph Martone, e inizia con il brano che abbiamo ascoltato ora, Overboard. Joseph Martone consolida così il suo stile, la propria idea di folk, dove ripercorre autobiograficamente i momenti trascorsi proprio tra l'Italia e gli Stati Uniti. Lo fa suonando chitarra e pianoforte con il suo canto sornione e chiamando a raccolta una bella schiera di musicisti che lo accompagnano. Nel disco troviamo infatti Fabio Rondanini dei Calibro 35 alla batteria, Francesco Giampaoli al basso, ha collaborato per la composizione dei brani con Ned Crowper, e qua e là con le voci femminili di Rebecca Noel e di Marianna Damai. Secondo album, dicevo, per Martone, che con il debutto del 2020, Honey Birds, aveva ottenuto tanti riconoscimenti, tanti apprezzamenti, proprio per il suo modo di intendere blues, folk e rock, con queste canzoni schiette, dirette e a volte comballate dall'andamento apparentemente più spensierato, come il brano che chiude il lavoro, il disco Endeavors, pubblicato a febbraio da Rivertail Productions, e che ascoltiamo ora, Wounded Love, Joseph Martone.
1: It's not easy.

I'm going to go.

E dal folk di Joseph Martone, abbattiti, ora siamo entrati nel mondo dei suoni creati da Flying Moscow. Flying Moscow è il progetto di Massimo Mosca, storico musicista dei Three Second Kiss e di tante altre band parallele, un artista attivo da più di 30 anni. E con Flying Moscow l'artista gioca con paesaggi sonori elettroacustici tra registrazioni d'ambiente, natura e loop, dove l'espressività, la leggerezza, ma anche l'intensità melodica e onirica creano questo flusso narrativo dove perdersi e ritrovarsi, proprio come nel brano, in questo esercizio di stile che abbiamo ascoltato ora e che apre il disco Flying Moscow Volume 2, uscito a marzo in cassetta attraverso Zaratan Musica. E sono composizioni originariamente nate per la colonna sonora di una mostra, la mostra di Carla Maria Marletta, Echo, che si è tenuta al Palazzo della Cultura di Catania lo scorso anno. Tra l'altro anche la pittrice usa una tecnica di taglia e cuci, di composizione e ricomposizione delle opere molto affini allo stile narrativo immaginario di questo secondo volume di Flying Moscow, il lavoro che ora scorriamo sino all'ottava traccia per ascoltare insieme la seconda versione più elettrica e materica di Not All Buildings Reprise, dall'ultimo progetto Flying Moscow.

life. So just another 100 infinities. Dalle sonorità ripetitive immaginifiche di Flying Moscow Volume 2 abbiamo incontrato ora le canzoni di Ron Gallo, cantautore, musicista americano dal passato più aggressivo di metal, art rock e garage punk. Nel suo ultimo disco invece l'artista di Philadelphia, che ha fatto parte anche dei Toy Soldiers, abbandona la distorsione e il sarcasmo per dedicarsi ad una forma canzone diretta, dove comunque l'artista americano non si dimentica del mondo allo sbando, rispolvere il suo motto: il mondo è fottuto ma l'universo è dentro di te. E così cerca una via introspettiva, come racconta lui stesso l'aver scritto per la prima volta una vera canzone d'amore, che poi è quella che abbiamo appena ascoltato. Si intitola Checkmate, così come è il titolo dell'intero suo nuovo disco, pubblicato dall'etichetta di Portland, Kill Rock Stars. Un suo fan ha scritto: con questo disco Ron Gallo abbandona l'armatura protettiva dell'ironia a favore di uno stile totalmente onesto, il che francamente è la mossa più punk rock che potesse fare in questo momento. E così sono nate le canzoni delicate, tenere, calme e rilassanti. Questa è Too Tired to Love You, il disco Checkmate targato Ron Gallo.

E dalla ritrovata quiete di Ron Gallo abbiamo ora incontrato il blues viscerale dei Fleur du Mal, storica band di lungo corso guidata da Stefano Iguana De Martini, e senza tanti giri di parole abbiamo ascoltato Gaza Blues dal loro ultimo lavoro che si intitola Space Time Mystery, disco che ci fa ritrovare la band in gran forma, che gira sempre intorno allo stile consolidato di blues rock o blues and roll che ha contraddistinto i 40 anni circa della loro avventura sonora. È un disco anche molto generoso, ci sono 14 tracce calorose, tra le quali due version che completano Space Time Mystery, lavoro suonato molto bene con Stefano Iguana De Martini, voce, chitarra e slide, due sassofoni a scorazzare tra i brani, quello tenore di Graziella Olivieri e quello alto di Clemente Verdicchio, e ancora la sezione ritmica con il bassista Roberto Cruciani e il batterista Gabriel Greco. Allora torniamo all'inizio del lavoro, che si apre con l'irrequieto intreccio di fiati, voce, corde e pelli per una dichiarazione che è essenziale. Peace, Fleur du Mal.

E dalla rinnovata energia blues dei Fleur du Mal abbiamo incontrato ora un'altra forma canzone, questa volta debitrice di certe esperienze spirituali e prog. È il disco firmato dalla cantante polistrumentista Paola Tagliaferro, che ricordiamo anche per i suoi begli omaggi al compianto artista britannico Greg Lake. In questo caso Paola Tagliaferro, insieme alla sua La Compagnia dell'Esa, ha pubblicato un disco di canzoni originali composte insieme a Pier Gonella. L'album si intitola The Sound of the Spheres, il suono delle sfere, o meglio i due album, perché Paola Tagliaferro ama registrare le canzoni in due versioni, in italiano e in inglese. Così il disco si compone di due edizioni. Noi abbiamo già ascoltato la versione italiana di Mercurio, e tanti sono i riferimenti allo spazio, all'universo, alle stelle di The Sound of the Spheres, perché si ispira all'Ankh, l'antico simbolo egizio della vita eterna. Con il canto di Paola Tagliaferro ci sono le chitarre e il basso di Pier Gonella, il pianoforte e le tastiere di Luca Scherani, la batteria e le percussioni di Andrea Orlando, la Compagnia dell'Es, che ci invita a raccogliere energie cosmiche anche con il brano, questa volta in inglese, che apre il disco The Sound of the Spheres, pubblicato da Owl Records, che è il brano che si intitola Ankh the Journey. Eccolo qui, Paola Tagliaferro.

Craig Taborn tastiere, Marcus Gilmore tra batterie e percussioni, Nels Klein chitarre e basso, un incontro inedito tra questi tre bravissimi musicisti, incontro sponsorizzato da David Breskin, scrittore, poeta, giornalista e produttore discografico che si è sempre collocato a cavallo tra la cultura pop e l'avanguardia. Era stato lui a ideare e produrre il trio Power Tools, ovvero l'incontro tra Bill Frisell, Melvin Gibbs e Ronald Shannon Jackson, un trio che ha direttamente ispirato questo disco a quasi 40 anni di distanza, ispirato per un modus operandi molto aperto e privo di idee precostituite, così come ha dichiarato Craig Taborn, grande fan del trio. Breskin ha anche chiesto ai tre musicisti, a ciascuno dei musicisti, di portare non solo le proprie composizioni, ma anche un brano composto da altri che potesse andare bene per la formazione. Nels Klein ha scelto questo Bandit, brano firmato dal chitarrista Terry Ripdal, tratto da un disco ECM del 1973, What Comes After. Questo disco invece di Taborn, Klein e Gilmore esce per Pyroclastic Records e si intitola Trio of Bloom e ci conduce al nuovo disco di Anna Högberg Attack, formazione della sassofonista che torna dopo diversi anni di silenzio discografico, nuovo lavoro composto da due lunghe tracce. Noi ascoltiamo un estratto dalla seconda.

una spinta emotiva, brutalmente affettiva, è una bella descrizione della musica di Anna Högberg, quella che troviamo scritta nelle note che accompagnano il disco uscito a inizio ottobre a nome di Anna Högberg Attack, una formazione rinnovata per la sassofonista svedese, decisamente ampliata. Si tratta di un doppio sestetto ricco di musicisti e musiciste di grande levatura, una qualità individuale che corrisponde a una qualità complessiva, una qualità collettiva e anche alla vastità di possibilità sonore che ci restituisce questo gruppo in un disco intitolato Ensamseglaren, pubblicato da Fönstret, che è dedicato alla memoria del padre di Anna Högberg, da poco scomparso, e della sfera della possibilità si occupano anche Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke. Nel loro caso viene declinata in modo davvero particolare. Loro hanno deciso di ricombinare le registrazioni effettuate durante un tour del 2023, un tour che ha toccato Parigi e Padova, il centro d'arte dell'Università di Padova che noi ben conosciamo. Hanno deciso di ricombinare queste registrazioni e da queste ricavarne un disco intitolato Pareidolia, e noi da questo disco, che contiene quattro lunghe tracce, ascoltiamo l'ultima, intitolata Lia.

La pareidolia è il fenomeno psicologico che ci porta a vedere immagini precise all'interno di forme visive invece ambigue o indefinite, come il volto che molti di noi scorgono nella luna. Pareidolia è anche il titolo dell'ultimo disco di Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke, un metadialogo basato sullo slittamento continuo del senso del suono nel tempo, laddove gli istanti registrati dal vivo e frutto dell'estemporaneità del momento sono stati riutilizzati e manipolati più volte dai due musicisti, creando così uno spostamento continuo tra passato e presente. Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke, il disco è stato pubblicato da Drag City a fine agosto. Noi vi abbiamo proposto la traccia di chiusura del disco, che ci conduce al lavoro in solo di Antonio Bertoni, in arte Ongon è il feticcio che permette di comunicare con il mondo degli spiriti nelle tradizioni sciamaniche, un nome che Antonio Bertoni ha mantenuto anche quando le forme, i suoni maggiormente legati a certe ritualità come il suono del grimbrio, dei krakeb, che sono strumenti della cultura gnawa, anche quando questi suoni sono diventati meno centrali nella musica di Ongon, suoni che infatti in questo disco e in questo brano sono affiancati dalla lap steel guitar, dai synth, dai nastri, a creare un mix veramente di paesaggi sonori fantastici. E allora ascoltiamo Ongon da questo suo Sol Kirari volume secondo, anche qui la traccia di chiusura del disco intitolata Eremita.

i solchi rari di Ongon, dove convergono ritualità gnawa, paesaggi western e psichedelia. Solchi rari volume secondo, questo è il titolo del disco pubblicato da Lu Editions, l'etichetta dello stesso Ongon, nome d'arte di Antonio Bertoni, che nel disco si propone a tantissimi strumenti, dal ghimbri al violoncello al basso, al contrabbasso, all'organo, alla batteria, insomma sono veramente tanti. Un ascolto, questo Eremita, questo è il titolo del brano, che ci porta e ci riporta all'inedito trio composto da Craig Taborn, tastiere, Marcus Gilmore, batteria e percussioni, e Nels Klein, chitarre e basso. Un trio che già porta con sé una fioritura, Trio of Bloom, questo è il titolo del disco pubblicato da Pyroclastic, fioritura presente, chissà, forse anche futura, che contiene tra le altre cose anche una rilettura di un brano di Wayne Shorter, questo Diana, che vi proponiamo questa notte a battiti dal disco Trio of Bloom.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carl Philipp Emanuel Bach, Fantasie in do minore con monologo di Amleto per voce e pianoforte. Klaus Mertens, baritono. Rémy Ludger, fortepiano.

Di Carl Philipp Emanuel Bach avete ascoltato Fantasie in do minore con monologo di Amleto per voce e pianoforte. Klaus Mertens, baritono. Rémy Ludger, fortepiano. Francesco Cilea. Sonata per violoncello e pianoforte in re maggiore, opera 38. Allegro moderato, alla romanza, largo doloroso, allegro animato. Duo Pepicelli. Francesco Pepicelli, violoncello. Angelo Pepicelli, pianoforte.

0: Di Francesco Cilea avete ascoltato Sonata per violoncello e pianoforte Re maggiore, opera 38. Duo Pepicelli. Francesco Pepicelli, violoncello. Angelo Pepicelli, pianoforte.
1: Friedrich Delius. Miniatures. Due pezzi per piccola orchestra. Orchestra Northern Symphony of England, diretta da Richard Hickox. Stockholm Church, 5 marzo 1948, Swansea, 23 novembre 2008.